una puntata senza il Big Box. Che forse si paleserà più tardi in questi studi.

po' di musica e poche parole, una puntata un po' così, rimediata all'ultimo momento. Un po' di jazz e cinema. Questa l'avete riconosciuta tutti, il tema della Pantera Rosa di Henry Mancini, dal film appunto The Pink Panther.

Non l'abbiamo detto, era Quincy Jones in questa registrazione del 1963 della Pantera Rosa. Passiamo alla Anita O'Day.

My Heart Belongs to Daddy, brano di Cole Porter, registrato nel 1959 da Little Dave, del film Let's Make Love con Marilyn Monroe e Yves Montan. Passiamo a Clifford Brown.

L'amore è una cosa meravigliosa, così come meravigliosa è stata la serata di ieri. Alex Snia, concerto 49 anni di Radio Onda Rossa, concerto con Fucsia, Ian Paninaro, Samarcanda e tante altre, tanti altri gruppi. Si sta veramente bene ieri, come si starà bene domenica prossima, domani 24 maggio dalle 13, pranzo sociale sotto la radio con canti, letture dalla Palestina, DJ set. Siete tutti e tutte invitate. All'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Noon, il blues nel pomeriggio di sabato, il blues, il jazz, soul, funky. State ascoltando Stefan Grappelli, Michel Legrand, Le Parapluie de Cherbourg, tratto dal film omonimo.

0: ascolto di blues power. Abbiamo ricordato, lo ribadiamo, domenica 24 maggio, domani siete tutti e tutte attese dalle 13 per il pranzo sociale per festeggiare insieme 49 anni di Radio Onda Rossa.
1: I'm in heaven and my heart beats.
0: Louis Armstrong e Della Fitzgerald, questa è Cheek to Cheek di Harvey Berlin, tratta dal film Top Hat, siamo nel 1957.
1: I'm in heaven and my

Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, difficile trovare due più grandi di loro nella storia del jazz. Continuiamo con questa escursione sul cinema e jazz. Questo è Christian Eusgood, When You Wish Upon a Star.

Radio Onda Rossa, Blues Night, o meglio Blues Power, Blues Noon. Siamo passati a Billy Eckstein, Laura, tratto dal film Laura in italiano, Vertigine, di Otto Preminger.

all'ascolto di Radio Onda Rossa. Sono 49 anni che questa radio vive delle sottoscrizioni, degli

indipendente, quindi appunto solo della capacità di tenerla in vita di chi se la sente. Ted Heaton and his music, Harlem Nocturne.

Radio Onda Rossa, Blues Light ai controlli, Blues Power, Blues Dun, chiamatela come volete. Betty Carter, Girl Talk, dal film Harlow.

ups and downs. How about our friends?

Girl Talk, la Betty Carter, sono le 15:23 e se non sono le 15:23 evidentemente state ascoltando la replica del venerdì sera. È comunque sempre l'ora di sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Noi ci andiamo a sentire Fred Astaire, The Way You Look Tonight, dal film Swing Time del 52.

The Way You Look Tonight. Proseguiamo questo pomeriggio con Cinema e Jazz, Oscar Peterson, dal film Funny Girl. Il titolo di questa canzone è People.

Radio Onda Rossa alle 15.33 sta per finire questa carrellata fra cinema e jazz. Bill Evans, Spartacus Love Team.

Bill Evans, Spartacus Love Team, qui fermo i preparativi perché se sta per finire Blues Power, rimanete attaccati alla radiolina perché ci sarà il turno pomeridiano del sabato pomeriggio a cura di Blues Night e Notte Cose Città. Intanto Betty Carter, My Favorite Thing.

Onda Rossa, Blues Night, andiamo all'ultimo dei pezzi che abbiamo scelto per questa carrellata di cinema e jazz. Charlie Parker, Laura.

Nina Simone ci introduce alle note finali di questa trasmissione. Io vedo, rimanete all'ascolto perché ne avremo delle belle per voi.

Bene, anche questa puntata di Blues Power finisce. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla settimana prossima. E qui c'era sicuramente anche il Big Max con noi. E rimanete all'ascolto, perché il turno pomeridiano del sabato pomeriggio vi aspetta con grosse sorprese.

Orteme sulla riva, Putei. Sul confine dove l'acqua tocca la terra, dove l'asciutto diventa bagnato. Domani qua metteranno il cartello privato. Ma di chi è l'acqua? Perché non riesco a non pensare che questa non sia roba da vendere e comprare. Intuisco che è così, ma perché? Non può esserlo. Bloom, dammi una buona ragione. E lui, per la sua uguaglianza universale,

liquido gassoso nel ciclo della pioggia e nelle correnti, per la variabilità da quiete a tempesta, per la consapevolezza della sua massa gigantesca, 3 a 1 fisso sulle terre emerse, nani, per la grandezza di ogni orizzonte marino che diventa oceano, per il suo essere linea, confine, finisterre, che disegna il mondo conosciuto per i pesci, i mammiferi marini, la capacità di sciogliere i sali, trattenere lo zucchero, la stanchezza umana e i rifiuti organici.

merce, infatti, che prezzo si può dare al vapore, alla nebbia, alla nube, alla pioggia, al nevischio, alla grandine, Bloom, la grandine nel...

un fucile per difenderla. I nativi d'America erano esclusi dalla gara perché, partendo in loco, erano troppo avvantaggiati. Così nasce la possibilità di venderla e comprarla. È un'idea che fa proseliti. Bloom!

corpo umano. Dunque, che prezzo dare alla vita? Che valore, più o meno, pagandola bene, 6 bottiglie di acqua minerale? Non è male, conviene. E la scadenza? Se è merce, avrà una scadenza. Che faremo allora degli stagni pestilenziali, delle lagune museo, delle pozzanghere inclinate, ma soprattutto, Bloom, dell'acqua dei vasi da fiori è andata male, eh? Nel bilancio idrico contabile del pianeta, l'acqua dei vasi da fiore è andata male. Dove la mettiamo? A costo, a ricavo?

0: per chi non sa nuotare.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere 16.

quanta pena stasera. C'è sul fiume che fiotta così.

0: come the guest, Liga in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chilama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: Bene, noi torniamo in diretta con un cambio, diciamo, repentino. Oggi è una giornata in cui siamo pieni, grazie alle nostre, ai nostri ospiti che ci riempiono i nostri studi. Spero che in questi giorni aumentino come aumentano la presenza nelle giornate in cui festeggiamo i 49 anni di Radio Onda Rossa. Benvenute su queste, in questi studi, in queste frequenze. Con voi, insomma, parliamo di un altro aspetto della repressione. Prima parlavamo in specifico del DDL antisemitismo, antisionismo. Oggi con voi invece vogliamo parlare di da dove nasce questa rete, questo nuovo collettivo. Insomma, voi anche la parola per presentarvi, che insomma si chiama Osare, se non erro, no? Quindi osiamo, ma che cosa osiamo? Osiamo da che punto di vista? Parliamo di carceri, di CPR, di persone recluse in tutti i luoghi, ma soprattutto parliamo della diciamo, mobilitazione, attenzione, attenzionamento da parte di chi lavora nelle professioni di cura sanitaria di appunto costituirsi a mo' di garanzia. E quindi se ci spiegate da dove nasce quest'idea, come viene, vedo anche molte facce giovani e quindi sono contenta di questo. Buona parola.
1: Sì, ecco, inizio, ciao a tutti e a tutti. Appunto, Osare vuol dire operatori sanitari antirepressione, quindi appunto il focus di operatori sanitari che diciamo appunto agiscono in vari ambiti della repressione. Poi ne parleremo, che appunto possono essere il carcere come le piazze. Questa rete che, un piccolo excursus anche magari per capire meglio, è stata ideata, nel senso è nata questa idea durante una gira in Messico, una gira di

montagne della valle, e quindi si parlava e diceva ma effettivamente c'è, cioè, anche in Italia, volendo, cioè ovviamente non ci sparano con i mitra addosso, però appunto la repressione a volte anche una repressione fisica molto forte, quindi sarebbe

questo è stato quello, quindi pensare a creare una rete, un coordinamento che tutelasse i momenti di piazza più o meno conflittuali, cioè sia appunto per tutelare le persone, sia per farle sentire più sicure, e quindi magari tramite questo anche far sì che si mettano in atto dei momenti un po' più di conflittualità, o comunque che le persone anche che non si mettono in prima linea nel conflitto però si sentano più a loro agio appunto a stare in queste situazioni, a fare supporto, a viversele in maniera diversa. E quindi appunto il primo focus è stato coordinarci per, in realtà appunto all'inizio abbiamo iniziato ovviamente in Val di Susa, dove appunto magari soprattutto in passato momenti di conflittualità erano più alti e erano anche più ricorrenti, e poi diciamo il focus è stato cercare di, appunto abbiamo sviluppato anche altri ragionamenti che magari ne parliamo anche.

0: cittadina, come hai detto. Adesso cos'altro porta come novità questa rete?
1: Mi aggiungo, ciao a tutti e a tutte. Allora, diciamo che questa rete nasce anche nella riflessione rispetto a quello che cos'è, quella che è, diciamo, il diritto alla salute e alla cura, nello specifico dei luoghi della repressione, quindi come può essere una piazza, ma anche come può essere appunto un luogo di detenzione, quindi il carcere, il CPR, e quindi come persone sanitarie potevamo avere un ruolo in questo. Solidale. E, quindi oltre a appunto la voce raccontata prima dei laboratori che abbiamo pensato di fare, l'organizzazione di piazza, abbiamo attivato una rete di specialisti e specialiste che potessero fare delle visite in carcere richieste dalle detenute e dai detenuti stessi tramite email o lettere. Alla fine della puntata magari lasceremo i nostri contatti. E perché appunto insomma c'è l'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario, la legge 75 garantisce che ogni persona detenuta può richiedere una visita col medico di parte, no? E diciamo, per noi, in un senso anche di ragionamento abolizionista da parte della rete, del collettivo, ci siamo chiesti quale può essere un ruolo da sanitario solidale senza che sia necessario andare a lavorare in carcere, ma entrare da un'altra parte, quindi appunto dalla parte del detenuto, può essere questo qua, ed è un modo anche per conoscere meglio le condizioni all'interno delle carceri e, ed entrare maggiormente in contatto con i nostri compagni e compagne detenuti. E, diciamo, in questi 3 anni, più o meno 2 anni e mezzo, la rete si sta un po' allargando, quindi iniziano ad arrivare anche un po' più di richieste. Non è sempre facilissimo trovare, insomma, specialisti, anche perché appunto sono una serie di specializzazioni molto variegate, però insomma ci stiamo provando, e devo dire fino ad ora comunque siamo riuscite a fare diverse visite. E, in generale, diciamo, la questione alla base della creazione di una rete del genere è, oltre appunto, insomma, per fare effettivamente qualcosa di concreto, anche un po'

0: orizzontali che spesso vediamo all'interno dei luoghi di cura o insomma dei rapporti tra medico.
1: La prossima scarceranda sarete i prossimi invitati della guida quando si entra in carcere.
0: Effettivamente ci sono diverse cose da aggiungere, no?
2: Poi mi veniva in mente rispetto a quello che dicevi, no? Perché come insomma non ricordo chi di voi lo diceva, no? Alcune o forse Rita che lo dicevi, che già alcune esperienze, no? Di copertura delle piazze ci sono state, no? Pensiamo a Genova in cui c'era un vero e proprio team, non solo legal team ma anche un team, un gruppo, un'equipe di sanitari nelle piazze, insomma è stato veramente una salvezza per tante compagne e compagni insomma, che hanno subito le cariche della polizia, la repressione in quel contesto, e quella è stata una delle più eclatanti, no? Questa modalità magari si è ripetuta a volte nelle grandi manifestazioni, poi piano piano, come al solito, le abitudini si perdono. Invece mi sembra di capire che voi voleste costituire qualcosa di strutturale, che quindi non vada ad organizzare solo rispetto al singolo evento, ma ci abbia una capacità di collegamento, non viene da fare un paragone legato al passato, più legato all'aspetto legale. Prima ad esempio esisteva il soccorso rosso, diciamo un soccorso rosso sanitario, mettiamola così, questo mi sembra di capire, in cui sappia interfacciarsi non solo con le richieste immediate di visite, ma anche di poter promuovere dei processi diversi di, insomma, di valutazione del benessere, diciamo, della malattia, no? Mm-hmm. O no?

cercare anche noi di darci un'organizzazione per cui a ogni corteo nazionale o corteo grande ci fossero numeri reperibili, zone sicure dove andarsi a rifugiare o dove portare eventualmente persone ferite, perché poi appunto

persone dove si può fare questo soccorso. E poi, come diceva la compagnia prima, appunto, promuovere un po' anche una un'autotutela, comunque un'informazione diversa e non calata dall'alto come ci hanno insegnato a fare. Quindi appunto ad esempio nei laboratori che facciamo, cioè i laboratori che portiamo appunto in giro per l'Italia, negli spazi collettivi che ci invitano, non sono solo per promuovere la formazione appunto di altri microgruppi o per entrare in contatto eventualmente con altre collettive che già esistono, ma per dare strumenti alle persone.

0: corsi di primo soccorso, diciamo, normali che si fanno, far sì che un po' tutte le persone sappiano a tutelare, autotutelarsi, quindi tutelare la collettività. E poi ovviamente, cioè, c'è il caso in cui serve un occhio diverso, il caso in cui appunto magari tramite delle conoscenze condivise si può gestire insieme la situazione, appunto, e anche evitare, diciamo, l'apparato repressivo, ecco.
1: Diciamo un accesso sanitario ai pronti soccorsi che abbiamo visto che spesso sono presi come punti per schedare dopo una manifestazione, insomma, si ne fanno accesso, cioè entrano, no? In contatto. Però dicevate anche per promuovere all'interno dei CPR, dei carceri, di altri luoghi di detenzione un modo diverso, no? Di promuovere la salute. E questo in che modo? Che vuol dire? Cioè la possibilità non solo quindi di inviare medici, ma di costruire delle guide, come ve le immaginate?
2: Allora, su questo ci abbiamo iniziato a ragionare. Per il momento non c'è ancora qualcosa di effettivo, però sicuramente insomma, anche sempre in un'ottica di autodeterminazione, di collettivizzazione dei saperi medici, quindi non riportare sempre, perché noi siamo abituati un po' almeno al monopolio dei saperi medici, che solo le persone con una professionalità possono essere in grado di appunto poi gestire la salute delle altre persone. In carcere sappiamo che questa cosa non avviene, nel senso l'accesso alla salute è veramente scarso, se non del tutto assente, e, nonostante appunto da un punto di vista legislativo siano cambiate, cioè il Ministero della Salute è all'interno delle carceri, ma questo è completamente, insomma, non garantisce minimamente un accesso reale. E quindi diciamo una guida sicuramente potrebbe essere un'ottima idea per appunto sia entrare in comunicazione con le persone detenute, e sia appunto magari condividere anche delle strategie di resistenza, di sopravvivenza medica, chiamiamola così, alla vita ristretta, quindi banalmente rispetto a dei consigli alimentari o a dei consigli rispetto all'attività fisica, cioè questa cosa della collettivizzazione del sapere si può prendere tantissime strade, quindi dal laboratorio con i compagni e le compagne a a una cosa come una guida. E volevo aggiungere una cosa che ci tengo a precisare sempre a questo proposito, che la nostra rete è una rete costituita da persone che non sono tutte sanitarie, nel senso siamo persone interessate alla salute, diciamo così, quindi ci sono medici, mediche, infermiere, tantissime professionalità, psicoterapeute, eccetera, ma anche persone, insomma, interessate alla salute che si occupano allo stesso modo, per esempio, del primo soccorso di piazza, e magari appunto nella specifica delle visite in carcere, ovviamente secondo delle figure, insomma, riconosciute, però nella questione della gestione della piazza, appunto, e anche nel tenere i laboratori ci sono tante persone diverse. E un'altra cosa rispetto alla differenza forse che c'è tra il rapporto che normalmente si instaura tra una persona che presta cura e una persona che la riceve è il tema del consenso, no? A volte appunto in questa delega al professionista, un po' la delega, un po' diciamo si dà per scontato che il medico, la medica, comunque la persona sanitaria abbia pieno diritto, no? sul corpo, sull'esistenza della persona assistita. E diciamo anche su questo abbiamo cercato un po' di ragionare come fare in un contesto di concitato come può essere quello della piazza, in un momento, insomma, anche di paura, di ansia, eccetera, a cercare di mantenere questa dimensione, quindi che ne so, presentandosi sempre subito, essendo riconoscibili, cercando di coinvolgere le persone vicine alla persona ferita in modo tale da spiegare qual è l'intervento che si va a fare, quindi cercare di mantenere comunque una politicizzazione anche nel comportamento che adottiamo poi nelle piazze.

0: luoghi, dei posti in cui effettivamente non viene tenuta per niente in conto l'incolumità di alcuna cosa e di nessuno e appunto spesso le prime volte ci si ritrova di fronte, che so, ai primi lacrimogeni, effettivamente, per fare un esempio, effettivamente senza sapere come tutelarsi. E quindi mi chiedevo un po' i vostri laboratori, nello specifico quelli che per ora avete fatto, su cosa si concentrano, su tutte queste cose un po' di cui abbiamo parlato, ma se vi va di raccontarceli un po' più nel merito.
1: Sì,

sapere, sia per appunto perché la conoscenza è potere, sia perché appunto sapendo cosa sto affrontando, appunto anche se non sono un sanitario, no, posso capire meglio come agire. Quindi diciamo nel laboratorio appunto si parla sia di condividere queste notizie sul

che ho preso questa botta, ho fatto questa cosa, è giusto o sbagliato? Cioè anche magari andare a confermare o smentire, diciamo, magari delle dicerie che si passano e che possono essere giuste appunto o sbagliate, e continuare anche magari sapere di, cioè che non sono per forza di, nella scienza si dice questo, ma nella mia vita ho sempre fatto così, quando ho preso un lacrimogeno in faccia ha funzionato, quindi anche quella è una condivisione del sapere, oltre appunto a quindi a traumi da arma e appunto difesa da parte come tutela.

0: riuscire a saper dividere mentalmente la zona in cui si agisce in varie zone di rischio e quindi varie zone di intervento. Quindi ci sarà una zona rossa in cui si può gestire un'emergenza ma si deve andare via, una zona gialla che ad esempio magari in un corteo può essere il camion dove c'è la musica, dove quindi si può fare qualcosa, e poi magari ad esempio una zona verde che può essere un centro sociale o la casa di un amico vicino, in cui con tutta la calma del momento appunto si può agire, si può soccorrere, evitando di andare all'ospedale ovviamente dove possibile. Poi ci sono dei casi in cui magari anche tramite appunto nostri contatti cerchiamo poi in un secondo momento, in base alla gravità, di far ricevere le cure necessarie. Quindi questo.
1: E l'altra domanda che volevo farvi era invece rispetto, insomma, alcune situazioni poi comportano delle spese come al solito, e quindi mi chiedevo se avevate

0: economico. Diciamo, il rapporto con le casse di solidarietà è nato sin da subito, perché appena abbiamo iniziato a ragionare un pochino sulla creazione di questa rete, i primi soggetti con cui siamo entrati in contatto sono state le casse di solidarietà, gli avvocati che conoscevamo. Per quanto riguarda le spese, abbiamo fatto dei benefit.
1: Pensavo nello specifico ad esempio alla storia di Lynch contro gli abusi, la ragazza che appunto durante il corteo ad ottobre è stata colpita da un lacrimogeno ad altezza uomo. Era partito un crowdfunding, perché sono situazioni appunto poi molto delicate sotto tanti punti di vista, e quindi mi chiedevo.
0: Ma per il momento in realtà, appunto, a parte benefit, iniziative, insomma, che magari ci stanno, che ne so, il laboratorio e poi una cena benefit, fino ad ora abbiamo fatto sempre così più o meno, non c'è stato mai un crowdfunding, nulla di questo. E, insomma, poi per quanto riguarda i materiali, un po' facciamo un po' di riappropriazione per chi lavora negli ospedali e negli altri luoghi di cura, insomma.
2: Cioè, rubiamo agli ospedali per usare le cose per noi, se non era chiaro.
1: Va bene, l'ultima cosa che volevo chiedervi, ma è una curiosità, che adesso c'è che siete veramente nuova, da quant'è che insomma ci siete e state operando sul territorio?
0: Beh, in realtà non proprio nuovissima, nel senso comunque sono 2 annetti, tre che facciamo laboratori in valle sempre al Festival dell'Alta Felicità.
1: E ci sarete anche quest'anno? Alla decima.
2: Sembrerebbe, ci abbiamo assemblea, però a quanto pare sì. Poi appunto sono 2 o 3 anni, però ad esempio quest'annetto si è molto ingrandita, sì. Sono venute molte persone da differenti parti d'Italia, ad esempio col fatto della Palestina, tutte le mobilitazioni, effettivamente ha funzionato che soprattutto, cioè, essendo noi a Roma, a Milano, a Torino, si fossero autogestiti in piccoli gruppetti che si passavano anche il materiale da città a città in base all'occorrenza, quindi diciamo è 2 o 3 anni, però questo evento c'è stato un po', sicuramente magari anche per le mobilitazioni.

questo mi sembra insomma più o meno insomma, importante anche farlo sapere, chiarire insomma che c'è questa opportunità. È vero quello che dicevate, stanno creando questa rete, però insomma, quello che vi chiedevo prima, faccio degli esempi, no? Partiamo da un dato proprio di ignoranza, quindi se sono, perché a noi a volte capitano proprio rispetto anche alla scarcerata, no? Richieste specifiche, la radio ha sempre fatto un lavoro sul carcere o anche dentro alcune situazioni in cui ci viene richiesto o materialmente o fisicamente, no? Che vada con determinata figura professionale che, come ricordavi te, deve essere per forza delle figure se vogliono entrare nelle carceri, nei CPR, no? In qualche modo con una professionalità ben specifica. Ecco, anche su quello voi eventualmente avete l'opportunità, oppure si può mettere in rete, cioè nel senso, se a noi ci arriva una richiesta, ho bisogno di, non so, un oculista a Canicattì, per fare un esempio, no? Avete già una rete in cui uno può dire va bene, magari me lo può chiedere, poi dice no, ce l'ho, non ce l'ho, oppure si trova, avete un'opportunità, oppure a che punto una banca dati, non so come chiamarmela, no? Che però può essere d'aiuto alla

0: si possono mandare delle lettere scritte. E la mail magari la dico già, è osare.info@autistici.org. E invece l'indirizzo è Punto Solidale Marranella, via Augusto Dolceri 211-00176 Roma. E quindi questi sono i nostri canali, a parte appunto per conoscenze eccetera. E volevo dire, visto che li hai nominati, rispetto ai CPR, in realtà fino ad ora noi non ci siamo mai entrati, nel senso che comunque i CPR, la detenzione amministrativa, è un grande buco nero,
1: una zona d'ombra,
0: e ci si entra solo tramite delegazioni di politici, cioè i medici che sono entrati in questo modo, e ricevere richieste dall'interno è praticamente impossibile. E quindi stiamo un attimo insomma ragionando anche su questo, però al netto fino ad ora, per quanto li nominiamo, ovviamente quando parliamo dei luoghi di repressione non ci siamo mai entrate, ecco.
2: Non so se volete aggiungere qualcos'altro, se avete delle iniziative.
1: Scusa un attimo, spento il mio microfono, non so se volete aggiungere altro, se avete delle iniziative in campo, se pensate di, insomma, dicevi che servono alcune figure, ma serve anche un'attività, no? Perché poi se uno pensa sia alle situazioni, ai momenti di repressione, però possiamo pensare anche a quello che avviene a volte nei quartieri, anche in luoghi più allargati che non sono solo, che possono riguardare, quindi indicazioni rispetto alla salute anche su questo, oppure insomma, per il momento c'è solo un'attenzione, diciamo, ai momenti di mobilitazione. Faccio sempre tante domande per capire qualcosa di più del nostro collettivo. Come darvi anche una sede un po' fisica, no? Allora mi veniva in mente.
0: Nel senso, sicuramente questo intervento in radio è anche per dirci facciamo più laboratori, incontriamoci di più, appunto in modo tale che non sia una questione emergenziale rispetto ai grossi cortei in cui non sappiamo cosa fare, ma anche appunto sia che ci si

0: miei compagni, delle persone razzializzate, insomma, è sempre più presente, sempre più violenta, eccetera. E quindi avere dei piccoli strumenti di autodifesa è fondamentale, quindi ha voglia fare laboratori in più posti possibili, in più contesti possibili. A Roma effettivamente da un po' che non ne facciamo uno, quindi ci possiamo un po' ragionare. E ci sarà una, cioè su Roma non ci sono iniziative prossime, ci sarà un'iniziativa in valle il 21 giugno organizzata dalla Cassa delle Alpi Occidentali, in cui presenteremo la rete.
1: Sì, esatto, quindi cioè, ci vediamo in valle, ma se collettive ci vogliono contattare, abbiamo anche la pagina Instagram da poco, quindi olè. E poi appunto magari anche come informazione, cioè persone che sono interessate a entrare nella rete, diciamo noi tendenzialmente appunto preferiamo prima incontrarci di persona, quindi che può essere in valle o può essere tramite organizzando un laboratorio, anche una chiacchiera al bar, quindi contattateci sia per fare laboratori sia per conoscerci e eventualmente cioè entrare in contatto personalmente per poi fare cose insieme, ecco.
2: Bene, non so se ridiamo, se non avete altro da aggiungere, se non c'è nessun altro che ridiamo i contatti, li ripetiamo.
0: Sì. Allora, la mail è osare.info@autistici.org. E l'indirizzo fisico a cui scrivere è Punto Solidale Marranella, via Augusto Dulceri 211-00176, Roma.
3: Se non avevate la penna con voi, potete trovare sul sito www.ondarossa tutti i nostri approfondimenti, e anche questo verrà sicuramente caricato, quindi ecco, potete trovare sul nostro sito. Intanto grazie a tutte e tutte voi, sicuramente insomma in questa radio ci rivedremo, ci risentiremo, e ora alle 18.45 continuiamo.
2: Continuiamo, quindi.

0: I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
1: Radio Onda, Rosa, you don't know, sin?

0: E si torna subito in diretta dopo la doppietta musicale proposta da Compagno Automatico, quando mancano 11 minuti per le 11 di questo giovedì 21 maggio. Avevamo anticipato parlare dello yoga dal basso e forse anche no, perché a sinistra come ci piace uno yoga, diciamo, più democratico, orizzontale, senza individualismo, o meglio detto forse senza essere, e dico forse perché giustamente questo lo parleremo con il nostro interlocutore, forse senza essere capito solo come una pratica, no, individuale e individualista per l'essere bene del singolo e nient'altro. Per parlare di questo e altro, e per parlare anche di un festival giustamente che si terrà a giugno rispetto allo yoga dal basso, noi siamo in comunicazione telefonica con Simone di Yoga Riot. Simone, ci sei dall'altra parte, vero? Buongiorno.
1: Eccoci, ciao, buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene, bene, tutto bene?
0: Tutto bene, bellissima giornata oggi, quindi ne parleremo dello yoga un po' per sfatare alcuni miti o alcuni luoghi o stereotipi, no? Che forse chi non conosce questa pratica, che io dicevo dalla mia ignoranza, cioè da chi ignora veramente, non conosce tanto, già solo come pratica, come esercizio, come pratica fisica, come il fatto di mettere il corpo in gioco è interessantissima, cioè dico, senza prenderla della forma olistica che dovrebbe essere presa e capita, penso io, già solo così è veramente interessante. Però parliamo di questo yoga dal basso. Prima di tutto ti chiederei come nasce un po' Yoga Riot, che penso nasce con questa impronta di proporre un altro tipo di pratica o far provare ad arrivare lo yoga veramente ad altre persone che forse di un'altra forma non si sarebbero avvicinati a questa pratica. Quindi un po' qual è stato il percorso di Yoga Riot, qual è la proposta diversa in quanto allo yoga?
1: Allora, Yoga Riot in verità nasce un po' da un'esigenza che l'anno scorso abbiamo avuto come insegnanti appartenenti a centri yoga, spazi sociali diversi, ed è stata un pochino quella di metterci in gioco, quindi provare ad uscire dai nostri centri, che spesso possono diventare anche delle piccole gabbie dorate, ma pur sempre gabbie, e provare appunto a portare uno yoga che fosse in qualche modo, diciamo, diverso dalla narrazione dominante che viene fatta oggi dello yoga, che è appunto una narrazione basata soprattutto su stereotipi. E ci interessava provare ad uscire da questa visione appunto dello yoga, dove è una pratica riservata soltanto ad un certo tipo di persone che possono permetterselo, che hanno degli standard economici casomai un po' più alti, persone diciamo a livello fisico anche e accettate, belle secondo il canone comune, stereotipate e quant'altro. E ci piaceva pensare ad uno yoga che invece andasse a lavorare un pochino più sull'imperfezione, cioè uno yoga che fosse più all'interno del fango piuttosto che appunto di gabbie dorate e patinate. Bene. E su questo appunto è nato l'idea del nostro collettivo, che poi è cresciuta, è andata avanti, quindi ci siamo confrontati e abbiamo fatto appunto giornate di formazione, di autoformazione anche con altri insegnanti di yoga e non solo. E abbiamo fatto delle giornate di finanziamento, perché ci piace anche pensare ad un'idea dello yoga non appunto, come dicevi te, non un'idea dello yoga individualista dove il mio benessere è soprattutto quello degli altri, ma anzi dove il benessere collettivo può portare anche ad un benessere individuale. E quindi appunto andare a lavorare, abbiamo lavorato assieme a Gaza Freestyle per una serie di iniziative appunto dedicate a Gaza, abbiamo lavorato con Lucia Fiesta per percorsi di fuoriuscita, diciamo, delle donne che sono vittime di violenza, cioè cerchiamo di portare avanti una serie di iniziative che nel nostro piccolo possono andare a contribuire al lavoro di realtà a cui noi crediamo, ecco. Più o meno, diciamo, questo è l'inizio di Yoga Riot.
0: Poi mi è piaciuta l'idea o l'immagine, come dire, di un yoga che parte da, no, che si sporca, nel senso che giustamente parte, credo, degli stereotipi che soffre lo yoga, è questa cosa di purezza, no? Di pulirsi da dentro, da fuori, attraverso forme che forse per come si sono approcciate o come si approcciano di quella forma non hanno niente veramente di profondo, di puro, però dà sempre questa questa idea. Invece uno yoga che si sporca, diciamo, mi piace, e uscire anche dagli stereotipi, come voi avete scritto, e ora ne parleremo proprio del festival che ci sarà a giugno ad Acrobax. Uno yoga che fuoriesce dagli stereotipi anche fisici, no? Della perfezione, del tappetino perfetto, del luogo perfetto, dei corpi perfetti che sono adatti, no, per questo tipo di pratica, con l'outfit tutto perfetto, perché poi così si vende anche, direi, nelle reti sociali, no? E quindi uscire da quell'immagine.
1: Io ti dico, allora, la visione, ovviamente il capitalismo si appropria di ogni cosa, di tutto, e ovviamente si è appropriato di un qualcosa che può creare benessere, ok? Come appunto lo yoga, e lo rende un marchio, lo rende un prodotto da vendere, e come tutti i prodotti da vendere lo svuota della sua complessità e della sua filosofia anche, e svuotandolo lo riporta un prodotto che diventa un prodotto patinato, superficiale, dove appunto l'estetica dominante è solo quella del corpo perfetto. Anche la concezione del benessere è una concezione, a nostro avviso, errata dello yoga. Lo yoga non porta benessere, lo yoga porta consapevolezza, che è un'altra cosa. Ma il sistema, appunto, e il nostro sistema, che cosa fa? Prendiamo ad esempio le aziende, no? Le aziende, moltissime aziende ti propongono il tuo corso di yoga. Cioè, tu lavori per 12 ore, ti stanchi, stai curvo e gobbo davanti al tuo computer, dopodiché io, azienda, ti faccio fare la tua oretta di yoga gratis, tu ti senti bene e diventi ancora più produttivo. Quindi ritorni davanti al computer fresco, che hai un buon respiro, eccetera eccetera eccetera, e poi di nuovo tornare a produrre. Ecco, la visione che abbiamo noi dello yoga è una visione diversa, dove si acquista consapevolezza, e per consapevolezza io intendo proprio il fatto che, dopo che ho lavorato 12 ore al computer, forse lo yoga mi può far capire, mi può aiutare a capire che posso lavorarne un po' di meno, e posso cercare di capire che la mia vita non può essere ridotta soltanto ad un lavoro che spesso ci rende frustrati, frustrate, apatici. Quindi è una visione un pochino diversa, un bel po' diversa da quella appunto comune che si ha dello yoga, anche perché lo yoga oggi è veramente ovunque, dalle pubblicità delle merendine in televisione alla pubblicità delle automobili, per qualunque cosa c'è, sta lo yoga fondamentalmente. E a noi ci piace un pochino tornare, appunto, tu dicevi, io insomma, insieme, diciamo, raccontavamo del fango, no? Guarda, c'è anche un'idea dello yoga dove dal fango, dallo stagno, no, nasce alla fine il fiore del loto, e noi immaginiamo quindi uno yoga che è sporco, non uno yoga che nasce, capito, appunto, bello, perfetto, tutto lindo, profumato. Cioè, quando fai yoga sudi, ok? E quando sudi puzzi. Certo. E questo è il nostro yoga, ok?
0: Uno yoga che puzza, mi piace comunque. Senti, esatto. E come è nato, quindi, poi l'idea di fare, di creare, di proporre, di portare avanti Yoga dal Basso, cioè il festival del quale penso la prima edizione, no? Il primo approccio a giugno, 7 giugno se non sbaglio.
1: Il 7 giugno.
0: Com'è nata questa idea? Di cosa si tratterà? Raccontaci un po'.
1: Allora, il 7 giugno appunto ad Acrobax facciamo questo primo festival di yoga popolare. È il primo pensato in Italia, ed è un qualcosa, insomma, che a noi piaceva, a cui insomma tenevamo tanto, perché l'idea appunto oggi del quindi ritorniamo sempre un pochino al discorso di prima, l'idea oggi dei festival di yoga è un'idea elitaria del festival. Quindi i festival di yoga che ci sono, ce ne sono tantissimi, da quelli più importanti a quelli meno importanti, costano un occhio della testa. Cioè, ti faccio un esempio: per entrare in un festival di yoga tu pagherai 70 ai 400 euro per una giornata, quindi capisci bene che diventano yoga che non è accessibile a tutte le tipologie di persone, ma soltanto a chi ha stipendi molto alti. E è uno yoga superficiale, molto patinato, glitter e lustrini, e l'idea che noi abbiamo avuto invece è quella appunto di tornare ad uno yoga che fosse accessibile a tutte le tipologie di persone, ok? Che avesse delle parole d'ordine chiare, decise, sicure, quale appunto l'antifascismo, l'antirazzismo, l'antisessismo. Vedi, lo yoga si si unisce perfettamente al concetto di libertà di movimento e di autodeterminazione, ok? Perché è forse anche è una delle basi dello yoga, la possibilità di abbattere qualunque tipo di frontiera, sia fisica che mentale, la possibilità per una persona di e anche il dovere di autodeterminarsi, no? E oggi sempre di più appunto le pulsioni autoritarie che infestano, diciamo, il nostro, purtroppo non solo il nostro paese ma il nostro mondo, sono sempre più alte, e la logica della repressione ormai è veramente fuori da qualunque dinamica coerente, e qui nasce appunto un pochino l'idea del festival, quindi appunto un festival dove si vanno ad affrontare certe tematiche, certi argomenti, un'idea diversa del corpo, un'idea diversa del pensiero, e anche soprattutto anche il discorso che a noi interessava molto è stato quello proprio di poterlo organizzare in un FEI, non in un centro sociale, che ovviamente ci ha dato la sua disponibilità e tutto il supporto e l'aiuto, come Acrobax, che è uno dei centri sociali, insomma, a cui noi teniamo di più, e a rischio di sgombero, perché in qualunque luogo dove si va a creare cultura, conflitto e quant'altro, ovviamente la situazione attuale porta ad ipotetici appunto forzature da parte di questo governo, e a noi piaceva tantissimo portare lo yoga in un posto che non fosse appunto la solita struttura dove viene ospitato lo yoga. E da qui appunto tutta quanta la creazione del festival, che vede appunto la partecipazione di più di 30 insegnanti tra staffette, talk, laboratori, presentazioni di libri, bene, non solo di yoga, quindi si spazierà appunto dalla danza di Bollywood al Tai Chi, alla bioenergetica e a tutta una serie di laboratori, e un'area bimbi e bimbe. Qui noi abbiamo pensato ad un mini festival, quindi non un parcheggio a bambini e bambine, ma proprio un luogo dove anche i bambini e le bambine possono andare a sperimentare la consapevolezza del corpo, il pensiero e quant'altro, un'area market con tutti i prodotti, diciamo, di artigianato e solo di autoproduzioni, dove ci saranno pure anche una serie di associazioni che porteranno i loro banchetti, la musica, quindi dalla cumbia alla techno, e quindi insomma veramente mostre fotografiche, cucina extrasensoriale, guarda, ci sono veramente tantissime cose durante la giornata.
0: Molto completa veramente la giornata, cioè di nuovo pensata ad una forma appunto integrale, olistica, come dovrebbe essere forse capita una pratica come lo yoga, e non ridotta semplicemente, come dicevamo, a banalità individualistica, no, per salvarsi o per dire che uno è più in armonia con il mondo, mentre poi va a faticare 8 ore per un'azienda che basicamente non ci dà nessun beneficio più che uno stipendio che ci permette di vivere più o meno bene o neanche quello. Ti volevo chiedere, c'è qualche, avete pensato qualche forma appunto di essere in contatto, di sapere come sarà questo festival per i prossimi giorni? Dico, rete sociali, sai, profili, eccetera, qualche forma di essere al corrente di quello che sarà Yoga dal Basso il 7 giugno ad Acrobax?
1: Sì, allora abbiamo un sito internet che è dalbasso.it, e dove appunto lì trovate tutte quante le informazioni, tutti i laboratori, più di 30 laboratori, eccetera, le due staffette, quindi tutte quante le informazioni sul festival, e c'è il profilo di Instagram che è il profilo di Yoga Riot, e questi più o meno poi sono usciti una serie di articoli, eccetera, quindi insomma un po' di informazioni anche su internet le trovate, ma principalmente appunto sul nostro sito.
0: Perfetto, perfetto. L'ultima che ti faccio, perché mi è venuta ora mentre ricordavo quello che hai detto dello spazio, diciamo, bimbe per il festival, no? Che non sia un luogo dove lasciamo i bambini e le bambine là mentre gli adulti fanno, ma che sia uno spazio dove forse loro possono pian piano introdursi in questo mondo, conoscerlo, e quello sarebbe pure, no, una pratica, penso, non lo so, interessante da introdurre, che ne so, nelle scuole, perché credo qua l'educazione fisica in generale, ma la consapevolezza del proprio corpo non viene, diciamo, insegnata o trasmessa bene, direi, almeno nelle nostre società, almeno qua in Italia di sicuro. Questo sarebbe, penso, una cosa più che interessante, no?
1: Guarda, allora, in alcune scuole per fortuna lo yoga viene portato avanti, sì. E la ragazza appunto che si sta occupando di tutta l'area bimbi, diciamo, è insegnante nelle scuole, cioè nel senso che insegna proprio lo yoga nelle scuole.
0: Bene.
1: Il discorso sui bambini e sulle bambine è un discorso estremamente complesso, perché già la scuola, cioè, vedi, lo yoga appunto non è soltanto un qualcosa di fisico. Allora, la scuola, la società, la famiglia, eccetera, ci abituano da subito ad una situazione di tensione e di stress dove il bambino o la bambina entra in un contesto da subito competitivo, no? Il voto, i compiti, il sei bravo, sei brava, che cosa vuoi fare da grande, no? Una delle domande più terribili che possano esistere, dove la tua soddisfazione e realizzazione si basa soltanto sul contesto lavorativo, ok? E lo yoga può dare una visione diversa su questo, perché può insegnare ai bambini e alle bambine prima di tutto a rilassarsi, perché oggi appunto la vita, io ho una figlia e vedo che sta sempre a 3000, ok?
0: Sì, sì.
1: E che è entrata già a 5 anni e mezzo ed è già entrata in un contesto competitivo, dove deve essere brava, dove ha il premio se mangia tutta la pappa, sì, eccetera, sì, eccetera, eccetera. Questa cosa
0: performativo permanente già da bambini, diciamo,
1: esatto.
0: Dobbiamo performare al massimo permanentemente.
1: Dobbiamo renderli subito produttivi e adatti a questa società, ok? E dividerli per maschi e femmine, perché comunque questa cosa viene perpetuata, quindi comunque il blu continua a essere blu, il rosa continua a essere rosa, e educarli alle differenze, cioè ci sono una serie di cose che nella società, che anche noi genitori facciamo sicuramente come errore, vengono portate avanti. E allora appunto forse lo yoga ci può insegnare a non chiedere che cosa farai da grande, piuttosto potremmo iniziare a chiedere come vuoi stare da grande, che secondo me è una grandissima differenza, ok? Perché ti toglie da quell'ansia del futuro, cioè vivere il presente, il famoso qui e ora banalizzato su Baci Perugina e ovunque, è in verità una filosofia di vita importantissima, perché se io vivo lavorando, pensando sempre al futuro, mi baso sui miei ricordi del passato, ok? I miei ricordi del passato mi creano un'aspettativa, ed è un'aspettativa che verrà costantemente delusa. È come quando vedo un film e l'ho già visto 10 volte, una certa mannoia, no? È un po' la stessa cosa. Quindi invece il vivere adesso significa vivere a seconda di quello che io sto facendo ora, senza nessun tipo di aspettativa nei confronti del futuro. Invece noi tendiamo a creare costantemente, e io lo vedo veramente con i bambini e le bambine, lo vedo con mia figlia appunto, un'aspettativa costante nei confronti di quello che può succedere, no? Di conseguenza arriva sempre la delusione. E la delusione mi crea frustrazione, la frustrazione mi crea competizione, e quindi inizio a perdere il fiato, non respiro, il cuore va più veloce, il battito del cardiaco aumenta l'afflusso di ossigeno al cervello, mi blocco, aumenta lo stato di stress. Questa cosa, che in una situazione ad esempio di pericolo, no? Sto ad un corteo, succede un qualcosa, devo essere pronto ad agire, e lo stress mi aiuta perché mi rende dinamico e pronto a risolvere la situazione, no? A trovare un punto di fuga, un punto d'attacco, ok? Mentre invece in questo contesto mentale, se viene invece riprodotto costantemente, mi crea veramente una situazione dove inizio a palpitare, sudorazione, cervello che va in pappa perché arrivano 1000 pensieri e quant'altro. Allora forse ritornare ad uno stato dove ho bisogno del mio momento di rabbia, la rabbia la imparo ad usare, ho bisogno del mio momento in cui il corpo produce stress, no? Quello può servire, perché può essere utile, non è per forza sbagliato. Il problema è quando io vivo costantemente,
0: certo,
1: in quello stato.
0: Certo.
1: Ok?
0: No, questo punto interessantissimo, credo che a tanti e tante potrà essere come dire una specie di ammo, no, che li fa abboccare il fatto di guardate che anche nei cortei può essere interessante, in quelle situazioni dove è normale ed è buono, positivo avere una certa dose di stress, però l'importante è sapere come gestirlo, e lo yoga può aiutare veramente a questo, a saper differenziare il fatto di gestire un momento di stress e a vivere nello stress permanente che ci propone questa società.
1: Anche perché non è sempre sbagliato. Se io mi trovo in una situazione, certo, appunto di difficoltà, prendiamo un corteo come esempio massimo, no? Ma mi trovo in una situazione di difficoltà, se non ci fosse lo stress, se non ci fosse la paura, se non ci fosse la rabbia, io non potrei agire, ok? Casomai mi fermo e faccio menata alle guardie, cioè, ok? Il momento di agitazione a me crea un qualcosa che mi fa scattare, perché l'adrenalina pompa, l'adrenalina serve, ok, in certi momenti. Ma se quella stessa situazione io la vivo 24 ore su 24, casomai fermo al semaforo quando sto in macchina, ok, oppure in mezzo al traffico, oppure in una situazione in contesto lavorativo, oppure in piazza quando sto insieme agli amici, alle amiche e quant'altro, io non vivo più. Allora forse lo yoga ci può insegnare a lavorare sulle nostre sensazioni, sulle nostre emozioni.

0: 87.9 Radio Onda Rossa, siamo in collegamento, vediamo insomma se riusciamo a fare questo collegamento con la carovana di terra che doveva e stava seguendo la flottiglia via mare per quanto riguarda l'arrivare fino a Gaza per rompere l'assedio e portare solidarietà alla resistenza palestinese. Siamo in collegamento telefonico, buongiorno. Allora, aspetta, riprova a parlare, scusami. No. No, allora facciamo così, vai. Proviamo, vai. Parla,
1: Sara. Ciao a tutti e tutti, io sono Sara e vi parlo direttamente dal Land Convoy. Siamo qui a Sirte, che è una città che si trova al confine tra la Libia Est e la Libia Ovest. Siamo accampati qui da circa 8 giorni, in quanto abbiamo percorso la prima parte della Libia, ma siamo arrivati dunque al confine con la Libia Est, che non ci ha assicurato un passaggio sicuro. Abbiamo tentato più negoziazioni in 2 occasioni che non sono andate a buon fine. Abbiamo inviato delle piccole delegazioni del convoglio al checkpoint che si trova appunto nei pressi del confine per recapitare una lettera in cui appunto chiediamo di poter avere garantito, come la Convenzione di Ginevra assicura, appunto un passaggio. E ricordiamo che il Land Convoy è un convoglio umanitario composto da oltre 250 persone da tutto il mondo, da 25 paesi di tutto il mondo, che ha come obiettivo quello di attraversare il Nord Africa per giungere al valico di Rafah e portare gli aiuti nella striscia di Gaza e rompere l'assedio. Quindi siamo rimasti qui bloccati per 8 giorni in attesa di queste negoziazioni. Siamo rimasti all'interno di un semicerchio di sicurezza che era composto da una moschea alle nostre spalle, tutto intorno i nostri mezzi, quelli che portiamo con noi, ovvero pullman, camion di aiuti umanitari, ambulanze della Mezzaluna Rossa e case mobili, che sono delle strutture preferibili alle tende perché più sicure e più confortevoli. E avevamo delle milizie che si assicuravano insomma la nostra, che assicuravano la nostra sicurezza, ma anche ecco un'organizzazione interna relativa alla sicurezza. E quindi siamo rimasti qui in attesa delle negoziazioni, ma visto che non c'è stata alcuna risposta, stiamo ora procedendo appunto verso il checkpoint. Nei prossimi minuti procederemo verso il checkpoint e ancora una volta in maniera pacifica, ma questa volta tutte e tutti insieme proveremo a ottenere una risposta positiva, perché siamo determinati appunto a portare avanti questo convoglio, soprattutto dopo insomma gli avvenimenti della flottiglia.
0: Allora, ripetici qual è il checkpoint?
1: Il checkpoint è quello che trova a Sirte, che è una città che divide la Libia Est dalla Libia Est, che in seguito a una guerra civile ha 2 governi differenti, e quindi quello della Libia Est e il governo di Haftar, che è quello a cui ci stiamo rivolgendo. È interessante chiedersi a questo punto quali siano i motivi di questo stop, di questa non accoglienza del convoglio, se si tratti solo di questioni politiche interne o se in qualche modo diciamo anche il governo di Haftar stia appoggiando quello israeliano.
0: Bene, allora noi cercheremo di continueremo insomma a seguirvi. Per qualsiasi cosa potete ovviamente chiamare Radio Onda Rossa, ci sentiamo. E tutta insomma oggi abbiamo non so se la comunicazione è caduta. Continueremo comunque a seguire quello che sta succedendo nella carovana di terra che sta cercando di andare verso Rafah per poter portare Rafah e entrare dentro la striscia di Gaza. Noi ti salutiamo, ovviamente tutta la nostra solidarietà e lotta a fianco alla vostra carovana, ovviamente da questi microfoni di Radio Onda Rossa, ma immagino insomma da tutta Roma che ci sta ascoltando e anche dal resto d'Italia. E dateci aggiornamento, e sempre Palestina libera.
1: Grazie, Palestina libera.
0: Bene, noi questa corrispondenza, insomma, per parlarvi anche oggi continuamente ovviamente di Palestina, per continuare a portare l'attenzione, insomma, anche dopo quello che è successo alla flottiglia, su un'altra carovana che si sta muovendo, una carovana via terra che è partita nei giorni scorsi, che è stata bloccata, come è stato detto, dal governo libico, e che sta cercando di forzare proprio il checkpoint di Sirte per poter continuare a insomma, coi libici non si scherza.
2: Mi pare che non si possa scherzare con nessuno in questo campo, certo, i libici stanno un bel po' più in là, non c'è dubbio che siano comunque anche loro connessi con la grande potenza di Israele, e si saranno comprati, ma sai, tutta la comunità internazionale, sappiamo quali sono i giochetti che fanno. E no, volevo soltanto aggiungere che quella chiaramente non è la prima carovana di terra che viene fatta, che si aggancia con la flottiglia via mare. Insomma, in questi 2 anni e mezzo di guerra sono stati fatti tutti questi tentativi, e diciamo anche durante il primo anno di guerra abbiamo provato ad andare giù con tutte le organizzazioni internazionali, e per quanto riguarda l'Italia addirittura riuscimmo a portarci anche un po' una parte di parlamentari che, diciamo, in qualche modo sfatarono o aprirono alla realtà. Però sappiamo che nessuno è riuscito a entrare ancora dentro la striscia di Gaza, sia per quanto riguarda i giornalisti, ma soprattutto tutto l'apparato, tutto l'ambaradan degli aiuti umanitari. E ci provò anche via terra una delegazione, una marcia grossa, poco prima della scorsa flottiglia, appunto, ad arrivare fino lì, ma anche lì, dicevo, così come quello libico, anche quello,
0: il governo egiziano in quel caso
2: chiaramente non ammette, avrebbe potuto ammettere, per dire, l'entrata della flottiglia anche via quella parte, diciamo, da quel Port Said, insomma, dalla parte egiziana, eventualmente, no? Volendo far entrare gli aiuti umanitari e riaprire, rompere il blocco navale, eccetera eccetera, però chiaramente sappiamo che in questo momento ancora non lo stanno facendo. Non so quanto durerà ancora, se posso essere un attimo ottimista,
0: certo.
2: Non so quanto durerà ancora questa situazione, perché chiaramente, insomma, è insostenibile dentro Gaza, lo sappiamo, la condizione continua ad essere quella della chiusura totale, e non ci sono ancora segnali di questa famosa stabilizzazione del Board of Peace, ma quello ormai è andato perso, il Board of Peace of Trump è andato perso, perché in ogni caso, insomma, non stanno lavorando su quella lunghezza. Credo che l'unica cosa da fare sia continuare comunque e con le marce di terra e di mare. E tutto
3: Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: E allora 9:54, come ricordiamo la festa di questi giorni?
1: Buongiorno, volevo innanzitutto ringraziare il compagno che eroicamente questa mattina dopo due giorni di festa di Radio Onda Rossa è riuscito insomma a garantire anche la rassegna stampa. Questo mi sembra un grande lavoro di collaborazione. Niente, volevo approfittare di questa lunedì mattina un po' per insieme a tutta la radio ringraziare innanzitutto tutta la radio che è riuscita in questo 49esimo anno di Radio Onda Rossa ancora a dare insomma il meglio di sé a livello organizzativo, a livello di collaborazione, a livello dello stare anche insieme come modello proprio di socialità e di condivisione politica.
0: Auto-organizzazione, sì.
1: E nell'organizzazione impeccabile. E poi a tutta la comunità, principalmente, non vorrei fare del un po' la parte però di tutta un po' Roma Est, perché devo dire che tra centro, cioè tra Strike, la SNIA, il Comitato di Certosa, San Lorenzo, ovviamente la radio, c'è stata una comunanza di partecipazione, di scambio e di condivisione, di aiuto, che ha fatto sì insomma che tutto questo quadrante di città potesse portare in piazza tante cose, appunto il compleanno della radio nelle sue varie forme, il garantire cibo per tantissima gente, e questo ringraziamo tantissimo Strike, le compagne che ci hanno aiutato in cucina, le cagne sciolte, e poi la Certosa che ha potuto fare il corteo e al Mandrione per Ciro Principessa. Quindi mi è sembrata insomma una sinergia politica anche di un modello diverso di gestione di un territorio senza bisogno di bandi, transenne e di chiusura del municipio, cioè non so, insomma di autogestione del territorio e di condivisione di un modello politico, perché è politico, perché la riappropriarsi della piazza e delle strade è comunque un modello politico, uscire anche dai nostri spazi e riprendersi le strade è un processo politico, un modello politico, e di condivisione e di sinergia di varie realtà che ho trovato insomma che abbiamo trovato molto, secondo me molto bello, più che gli altri anni.
0: Sì.
1: Quindi questo, non so tu che ne pensi, però
0: sì. Beh, sì, senz'altro, secondo me, come dici, è stato insomma fondamentale l'aiuto di insomma a partire dai compagni e dalle compagne della radio, però senza anche la condivisione esterna dei compagni e delle compagne anche di altri spazi e di altre realtà politiche, la festa non sarebbe potuta venire così come è venuta. E poi secondo me è un po' anche come ci piace fare la radio, no? Cioè sempre più condividerla, mettere a disposizione e renderla appunto uno strumento di lotta collettivo, quindi è bene pure che si evidentemente venga percepita così.
1: Infatti secondo me questo è il dato anche più proprio importante politico, per cui mi sembra che rispetto anche a tanti altri anni la radio, insomma la città se la sente sua, insomma la radio non è solo di noi che la facciamo, anzi non è assolutamente
0: esatto.
1: Di chi la fa o di chi insomma fa la riunione di redazione, ovviamente la redazione si assume la responsabilità di portarla avanti, di proteggerla e via dicendo, ma oggettivamente la radio è della città, fondamentalmente di Roma, poi è anche internazionale, e questo si è visto dal venerdì che la Sumo di Flottiglia ha voluto insomma fare la conferenza stampa e ha smesso insieme a noi, si è visto nella condivisione insomma di tante cose, nella piazza di ieri, nei racconti, nei microfoni aperti, negli striscioni, a saluto a compagne che non ci sono più, insomma cioè, la comunità per me è politica ed è una cosa molto importante, perché fa sì che ci si sente parte di un progetto rivoluzionario, nelle singolarità e nelle piccole insomma egoismi o piccole non si va molto avanti, e la radio in questo secondo me è proprio da sempre, dal 77 è sempre stata il centro di una comunità, o comunque ha voluto sempre essere il centro di una partecipazione più ampia. Quindi l'invito in questo 49esimo anno che è finito ieri e da oggi è iniziato il 50esimo anno di Radio Onda Rossa, cioè qui stiamo festeggiando 50 anni di una radio senza padroni, senza padrini, senza pubblicità, senza niente, autogestita, la voce di senza voce, a raccontarci questa appartenenza a Radio Onda Rossa dal 77 ad oggi. Insomma, faremo quasi un anno di festeggiamenti per culminare il 24 maggio dell'anno prossimo, lo diciamo già adesso, del weekend prima del 24 maggio faremo insomma diversi giorni di festeggiamenti, perché sono i 50 anni non soltanto della radio ma anche del 77, e quindi anche un invito insomma da oggi a condividere con noi i vostri ricordi, la vostra radio, quando, come avete ascoltato la prima volta la radio, come siete entrati in contatto con Onda Rossa, con Via De Volsci, eccetera. E poi insomma l'ultima cosa, poi scusami, Via De Volsci senza macchine, con i tavoloni, è stato veramente un colpo al cuore positivo. Ed era tanti anni, noi facciamo sempre il 24 maggio sotto la radio, però di solito pomeriggio, sera, eccetera. Averla per una volta fatto di domenica, dal pranzo, con una chiusura della via, senza macchine soprattutto, un'appropriazione di San Lorenzo, con la partecipazione anche di San Lorenzini, ringraziamo anche Barmarani ovviamente, Monica e Susanna, che sono state come al solito gentilissime partecipi di questo, di questa festa. È stato bellissimo, cioè San Lorenzo è un quartiere in cui la radio dal 77 vive, lotta, è la sua voce, è lì, e quindi riappropriarsi anche di questa via che un po' insomma, nei decenni l'avevamo un po' persa, è stato anche molto bello. Sono sempre col cuore con la Palestina, questo.
0: Sono d'accordo, sicuramente il momento sotto la radio anche per me è uno dei momenti comunque più belli, nulla a togliere chiaramente agli altri, però il momento sotto la radio è sempre molto bello. Poi ieri c'era la grande bandiera della Palestina, quindi c'era anche un impatto visivo insomma dall'alto, poi anche la radio aperta, no? Quindi vedere il via vai delle persone che entrano e vedono la radio, che magari spesso insomma ascoltano dai propri luoghi, che siano macchine, case, è pure quello un bel momento di condivisione. E quindi sì, e poi sì, siamo già proiettati e proiettate al 50esimo. Ora non sappiamo che cosa faremo, sicuramente faremo una grande festa, come dicevi, il 24 dovrebbe cadere se non sbaglio di lunedì, quindi sì, sicuramente il weekend precedente faremo una insomma delle grandi giornate di feste. Già il fatto che ieri insomma a chiacchiere così fra compagni e compagne con più persone se ne cominciava a parlare era un bel segnale.
1: Sì, sono d'accordo. E poi anche insomma volevo anche ringraziare comunque, perché poi la radio ha anche bisogno dei soldi, del vile denaro. Tra venerdì e ieri comunque è stata la festa forse con più, in cui abbiamo anche soprattutto con radio abbonamento le persone sono venute a fare fisicamente, è stato il momento insomma più alto anche economicamente. Cioè abbiamo comunque, c'è stato anche un riscontro economico molto alto, quindi volevo ringraziare proprio tutta questa vasta, svariata gamma di compagni e compagne che sostengono la radio, che evidentemente se la sentono appunto loro e che hanno anche gestito benissimo Via De Volsci. Insomma, devo dire che c'è sempre anche una presenza politica e fisica che ci si sta dentro, ecco, questo mi sembra sempre importante, no? Non è che serve che noi gestiamo, ognuno è sempre molto responsabile, dà una mano, fa quel che può. Questo devo dire che visti i tempi molto complicati e molto difficili in cui si tende con la repressione proprio a dividere, a far sì che la politica sia sempre più distante dalle persone, invece la risposta di questo weekend, parlo di questo quadrante di città perché Roma è una città, insomma, non possiamo non affiancarci anche a quello che c'è stato a Parco Schuster, a Monteverde e via dicendo, e penso che sia una risposta importante di Roma anche a un modello di città e di come la vogliamo vivere questa città. Volevo ringraziare e cominciate appunto a mettere da parte tutto quello che riguarda i vostri ricordi di Radio Onda Rossa, perché ce ne avremo, condivideremo presto.
0: Certo. Poi insomma la radio è pure la dimostrazione che a 50 anni si è ancora giovanissimi, no? Comunque una radio molto giovane nel suo fare festa, nella partecipazione, in tutto.
1: Beh, questo è stato anche carino, comunque sono venuti i compagni dai fondatori alle nuove generazioni, e questo insomma non è da tutti i posti e da tutte le esperienze avere questa gamma di età si sente ancora, insomma, no? Parte, e se la sente propria, perché poi la radio anche, poi io invito sempre le compagne e compagne anche a farla la radio, fare radio è bellissimo. C'è un'esperienza di formazione, autoformazione, sia di pensiero che di comunicazione, di condivisione, perché quello che tu poi dici nei microfoni della radio ti ascoltano tutti, quindi tutte e tutti ti poi rispondono, ti chiamano, eccetera. Io proprio invito le compagne e compagni a venire a fare radio, può essere una rassegna stampa, a leggere un comunicato, a fare solo il mister, a parlare dei propri territori, delle proprie emozioni, della propria lotta, insomma... veramente a fare musica. Ringraziamo anche la Cicala che insomma è stata veramente presente tutto il weekend, e insomma a farla anche la radio, perché la radio, o a portarla come ha fatto il Laurentino 38 nel suo quartiere, no? Che l'ha portata per settimane, è stato insomma un senso di appartenenza, di bellissimo portarla ovunque. Monteverde ha bisogno della radio, cioè. E andremo anche a Bruxelles, ne approfitto per fare radio, saluto le compagne e compagni di Bruxelles il 21 giugno per fare radio, anche una postazione lì a Bruxelles, quindi insomma in questi 50 anni, in questo cinquantesimo riportiamo anche la radio sempre di più nei territori, perché secondo me è anche bello, è anche aggregativo, cioè le persone secondo me poi si fomentano, si risentono ed è proprio uno strumento bello, ancora giovanissimo e ancora attuale. Certo. Che ne dicano le televisioni e i social, che proprio non li temiamo.
0: E infatti,
1: social non vi temiamo.
0: E infatti è stato il leitmotiv del nostro radioabbonamento di quest'anno. E poi sì, la radio è un po' una staffetta alla fine, che è necessario che ognuno faccia la sua parte e che ci si passi il testimone. Se no, insomma, così penso siano stati fatti questi 50 anni, e così lo raccontavi pure nelle diverse generazioni, no?
1: Sì.
0: Va bene, allora.
1: Va bene, io ti ringrazio, insomma. Ringrazio insomma chi ha trasmesso pure ieri sera dopo la festa. Insomma, si continua ad andare avanti e mi raccomando, insomma, partecipate a questo cinquantesimo, facciamolo insieme.
0: Grazie, ciao ciao.
1: Baci, ciao ciao.
0: E allora andiamo a concludere questa mattinata con chi insomma ha animato.

0: quindi è il momento dello spazio comunicazioni. Probabilmente vi sanguineranno le orecchie per quante volte avete ascoltato da questi microfoni la festa della radio che si è conclusa domenica per il 49esimo anno, cominciata venerdì alla SNIA, terminata domenica, ieri, qua sotto via De Volsci, in un clima bellissimo, straordinario,
1: bellissima festa, sì, è vero,
0: esattamente, con il pranzo sociale invece delle macchine, come ci ha avuto modo di dire qualcuna. Da questi microfoni abbiamo apparecchiato per una festa magnifica, l'entusiasmo che ci ha coinvolto, evidentemente ha coinvolto anche tanti e tante, la cittadinanza di Radio Onda Rossa si è fatta vedere, si è fatta sentire. Siamo stati insieme, siamo stati molto bene. E se oggi archiviamo il 49esimo anniversario di Radio Onda Rossa, allo stesso tempo apriamo la lunga strada che ci porta al 50.
1: Ai 50.
0: Ai 50, quindi.
1: Siamo entrati nel 50esimo anno.
0: Preparatevi, state pronti e soprattutto fatevi venire qualche idea, collaborate e collaboriamo tutti insieme. Sarà un anno pieno di iniziative promosse da Radio Onda Rossa per l'avvicinamento al 50esimo compleanno, esattamente il 24 maggio 2027, a cominciare dall'agenda e tante produzioni di Radio Onda Rossa qui.
1: Scacceranda, certo.
0: Presidente, non faccia finta di niente. Bene, andiamo a cominciare questa.
1: Vabbè, lo spazio comunicazioni.
0: Abbiamo comunicato e continuiamo a farlo, dai.
1: Allora, laboratorio di autodifesa abitativa, sto parlando di oggi, lunedì 25 maggio alle 18.30 al CSOA Alti e Auremacchio, viale dei caduti della guerra di liberazione.
0: In quel dove c'è Spinaceto, per chi ancora non lo sapesse.
1: Non riesci a pagare l'affitto? Conosci i tuoi diritti? Hai problemi con il proprietario? Sei sotto sfratto? Parliamone insieme, organizziamoci. Non sei solo, non sei sola. Ci vediamo ogni lunedì alle 18.30 al CSOAT Aule Marco in via dei Caduti della Guerra di Liberazione 268.
0: E dunque questo è per la autodifesa abitativa.

0: E ci succede avere i microfoni aperti mentre scegliamo cosa leggere all'interno dello spazio di comunicazione. Prosfigiga è da 16 anni un quartiere occupato e autogestito nel cuore di Atene, che ospita circa 400 persone e offre protezione speciale alle rifugiate e ai rifugiati. Nelle parole di chi la abita, è una proposta vitale costruire collettività e giustizia sociale nelle sue forme più pure, una lotta per la libertà e l'uguaglianza in qualsiasi tempo e luogo. E adesso questo quartiere, questa zona ad Atene si trova sotto attacco, come al solito, un progetto di riqualificazione urbanistica dell'intero quartiere che circondava
1: la gentrificazione di... anche lì.
0: Eh sì, si parla sempre di riqualificazione quando si tratta di allontanare le persone che abitano in un certo posto e cedere alla riqualificazione e alla gentificazione. Dunque, comunque, di tutto questo se ne parla a Zazzini al metro al Pigneto, in via Ettore Giovenale 16, sempre oggi. E a partire da che ora? Dalle 19. Our Common Language is Solidarity è il titolo del manifesto, quindi evento in solidarietà della comunità autogestita di Prosfigiga di Atene.
1: Hai studiato greco, eh?
0: Hai sentito, sì. Andiamo avanti.
1: Sì. Passiamo a martedì 26 maggio, domani alle 19.

0: 7.30 all'Oacro Baxi in via della Vasca Navale 6, raggiungibile con la metro B San Paolo, e assemblare le Noise 2026 contro ogni fascismo, con Renato Biagetti nel cuore, sempre con la stessa rabbia, sempre con immutato amore. Quindi alle 18 domani torniamo a incontrarci per costruire insieme le giornate del 20° anniversario dell'omicidio di Renato per mano di due giovani fascisti. E torniamo a incontrarci per organizzare iniziative di avvicinamento, progetti e idee e il programma del 3, 4 e 5 settembre. Quindi non mancate stasera, 26 maggio alle 18.30 ad Acrobat.
1: No. Non è stasera, mi sembra, ma martedì?
0: Sì, è domani, scusate. Domani. Era martedì. Dopo domani invece.
1: Arriviamo mercoledì, dunque, senza confini, questa è la. Siamo abituati alla rassegna di cinema al cortocircuito. Siamo arrivati quando? Al 27 maggio, quando verrà proiettato il Grand Budapest Hotel.
0: Ah, film Wes veramente Anderson.
1: Simpatico, esatto, per sì. La regia di Wes Anderson, un film targato 2012. Dunque, il cortocircuito in via Filippo Serafini, 57 a Roma, domani alle 19.30.
0: Ancora cinema, mercoledì 27 maggio, Il sospetto di Citto Maselli al Cineforum Bakunin, sono il Cineforum organizzato dal gruppo anarchico Bakunin, via Vettor Fausto 3 a Roma, e Il sospetto di Francesco Maselli. E
1: considerato il suo capolavoro, un film veramente bello, invitiamo chi non l'avesse visto, ma anche chi l'abbia già visto, a tornare a vederlo al Centro Anarchico Bakunin, che si trova alla Garbatella in via Vettor Fausto
0: 3. Giovedì 28 maggio al Forte Prenestino in via del Pino a Centocelle, Trick for Calza.
1: Ti sei segnato qua per i Trick Spider sulla
0: si vede una
1: skate,
0: bicicletta.
1: Skate o bicicletta, su quale di.
0: Tutte e due, tutte e due contemporaneamente. C'è una bicicletta su uno skate.
1: Eclettico, va bene, per chi volesse osservarlo durante le sue evoluzioni dalle ore 16. È una giornata benefit per Gaza Web. La sera sarà aperta la ciclo officina. E anche la serigrafia live, portatevi una maglietta scura.
0: Ah, sì, sì.
1: E
0: c'è il DJ set di Ecta Selecta Andy Ball, Greeting for Gaza, cartoline della Gaza disegnate da artisti antagonisti, Riffa con il palo delle biciclette, live set di Recover Band. Al Forte Prenestino giovedì prossimo.

Allora, altro comunicato, dal 7 ottobre 2023 leggiamo intensificato lo sforzo di presentare il conflitto fra Israele e Palestina come uno scontro tra Occidente civilizzato e mondo arabo barbaro. Questo è un vizio che in realtà va da parecchio, avanti da parecchio tempo a questa parte. Il supposto conservatorismo sociale palestinese è stato spesso utilizzato come uno strumento di critica e delegittimazione della resistenza palestinese e di tutto il movimento in solidarietà. Ma quanto c'è di vero nella rappresentazione progressista e democratica che Israele dà di sé? Ovviamente poco o niente. Comunque questo è un incontro in programma presso la facoltà di ingegneria che ha sede in San Pietro in Vincoli a Roma. Il titolo dell'iniziativa è Brand Israel, Pinkwashing, Queerwashing come armi di guerra. L'appuntamento è per giovedì 28 maggio alle ore 17 al Giardino per Renato, che come vi ho detto si trova all'interno della facoltà di ingegneria in via Eudossiana 18.

0: Direct Action, documentario più incontro, giovedì 28 maggio al centro sociale Forte Prenestina in via del Pino al Centocelle. Si tratta di un documentario di Guilhem Caillou e Ben Russell del 2024 con la partecipazione del regista Ben Russell. Non è un film sugli eventi spettacolari della protesta, è un documento vivo sulle pratiche che costruiscono l'esistenza nel tempo, assemblee, autonomie materiali, coltivazione della terra, cura reciproca, feste e conflitti quotidiani. Direct Action è anche una riflessione sul rapporto tra immagini e politica. Filmare non significa documentare un evento, ma entrare in un processo, attraversarne le contraddizioni e interrogare cosa significa abitare una lotta quando smette di essere eccezione e diventa quotidianità. E quindi presentazione del documentario Direct Action al Forte Prenestino giovedì 28 maggio alle ore 19.
1: Per continuare a parlare di documentari, questa volta andiamo però a Bracciano, in via delle Ferriere 16, al Teatro del Lago, il 29 maggio, ossia questo venerdì, a partire dalle 21. Il titolo dell'iniziativa è Aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano, proiezione del documentario Le Guerrine alla ricerca di Alina di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire dibattito e interventi a cura della trasmissione Kilam Azadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa e GASP. Ovviamente ci sarà la raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan, dunque il 29 maggio, venerdì prossimo alle ore 21 al Teatro del Lago in via delle Ferriere a Bracciano.
0: Un'iniziativa di Radio Onda Rossa, non dovete mancare. E ancora venerdì da Piazza Vittorio Emanuele, come ogni ultimo venerdì del mese, prende vita la massa critica di Ciclonaut, sfoggiando tutti i suoni e tutti i colori. Diventiamo il traffico e mostriamo agli auto inscatolati quanto è bello pedalare, ridere e scherzare. Non essere sessista, autoritario e molesto, in generale non diventare un accollo per chi ti sta intorno. La critica al mass deve poter essere un luogo spensierato e il più sicuro possibile per chi la attraversa. Porta la bici e lascia a casa la cupidigia.

Torniamo ai castelli, siamo sempre in quel di venerdì 29 maggio e se prima a Bracciano si parlava di curdi, qui ad Ariccia si parla di Palestina e questo è un appello per la manifestazione contro le guerre e genocidio ad Ariccia che si terrà venerdì 29 maggio, Movimento per la Palestina Libera, ai castelli romani. I castelli romani ancora in piazza per la liberazione della Palestina contro guerra e genocidio, per rompere i rapporti fra Italia e Israele, per la fine dell'assedio di Gaza, per la libertà dei 10.000 prigionieri palestinesi nelle carceri sioniste e da quelle italiane, contro la militarizzazione di scuole e università, per il ritiro del DL sicurezza e del DDL antisionismo, per ringraziare la flottiglia e chi resiste contro gli interessi coloniali ed economici di governi e multinazionali. Quindi questo appuntamento è alle 17, venerdì 29 maggio, a Piazza di Corte ad Ariccia.

0: Sabato biomercato in Certosa, come ogni sabato dalle 10 alle 13, tanti piccoli produttori con una sana spesa consapevole, quindi dalle 10 alle 14, dalle 10 alle 13 alle 14, ma insomma più o meno
1: trattabili.
0: Sabato prossimo al Giardino Liberato in Certosa, in via Galeazzo Alessi.

0: giugno, il 13 giugno a Roma ci sarà un corteo promosso dal Comitato Remigrazione e Riconquista a conclusione della raccolta firme per la proposta di legge sulla cosiddetta remigrazione, un razzismo istituzionale.
1: Sì, chi si ostiene questo concetto si arroga il diritto di definirsi gli unici veri figli d'Italia e quindi di conseguenza pretende di decidere chi possa vivere o no in questo paese.
0: Ma pensiamo che siamo tutti meglio di loro, tutte e tutte meglio di loro. Ci vogliono vendere l'immagine di una Roma fondata da italianissimi e destinata ad appartenere solo agli italianissimi, quando perfino il mito della fondazione di Roma nasce dalla storia di un migrante, Enea, un profugo di guerra. L'appuntamento di sabato alle 17:30, come da diversi sabato a questa parte, in quella di Piazza Vittorio, assemblea pubblica e pranzo sociale verso il corteo del 13 giugno.
1: Quindi alle 12:30 sabato prossimo a Piazza Vittorio.
0: Fuck Remigration.

0: Ultimo comunicato per quanto riguarda questo spazio comunicazione, ancora sabato 30 giugno alle 21.30, questa volta il gruppo anarchico Cafiero in via Rocco da Cesinale 18, e Filippo Nigro in concerto, Il Randaggio e la Luna. Ingresso a sottoscrizione libera, dalle 20 buffet vegano. E niente, lo spazio anarchico 19 luglio si trova in Rocco da Cesinale 16, abbiamo detto, metro Garbatella. Vogliamo aggiungere qualcosa?
1: Possiamo dire che Filippo Nigro si ispira alla tradizione italo-francese degli anni 60, Brassens, anche a Sud America, Violetta Parra, quindi il suo percorso stilistico è insolito. È particolarmente coerente, compone in metrica e in rima versi originali e acuti, alternando motivi satirici, allegri a ballate malinconiche, con tinte comunque autentiche che attingono con consapevolezza moderna la tipica introversione dell'anima occidentale. Quindi questa cosa ce lo fa
0: piacere, un piacere, po'
1: esatto, particolarmente. Comunque,
0: il suo nuovo lavoro è Il Randaggio e la Luna, e tutto rinnovo, un disco di brani inediti a cui non mancheranno consueti riferimenti alla poesia europea e alla satira nei confronti del ben pensare.
1: Bene, interessante, il gruppo anarchico Cafiero.
0: E via Rocco da Cesinale 16.
1: 18.
0: 18.
1: Rilancio, 18. Dai,
0: bene, è tutto, allora possiamo salutare.
1: 11 e quasi 20 minuti, si conclude qui lo spazio comunicazione di questo lunedì 25 maggio. Siamo entrati nel 50° anniversario di Radio Onda Rossa. Vedete un po' che bisogna fare.

0: Von der Gap, Legerin Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Zadì, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

signora Andrea attende il notturno delle 3:30. Franco dorme ubriaco fradicio su un parabrezza. Chiara è posseduta da Fabio ma in segretezza. Luca un turno di notte su un camion della Mondezza. Gianni è chiamato matto ed ha fatto la sua saggezza. Alessandro sta su una tavola e sente

fermata non frena. Lorenzo trova un uomo sopra il parabrezza e lo mena. Luca invia messaggi a Raffica, Chiara scrivendo scema. Valerio guarda il collega un po' triste e non gli va pena. Serena si crede pazza, è questo che dice a tutti che pazzica con il pazzo famoso che vive in piazza. Mario mette la sirena, ma lui butta giù la bomboletta piena, scappa via veloce restando di schiena. Sergio torna.

0: Rodríguez, líder en CIA. Full name, Alina Sánchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sánchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilam Azadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa, raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

Allora, una buona mattinata, una buona giornata a tutte e tutti. Questa è Radio Onda Rossa 87.9 in FM in questo martedì 26 di maggio 2026. Andiamo a cominciare le trasmissioni anche per quest'oggi. (0649) 7550 il numero di telefono, www.ondarossa.info il sito, ondarossa@ondarossa.info la posta elettronica. Come sempre vi ricordiamo il nostro radio abbonamento per mandare avanti questa radio ancora per altri 49 anni senza padroni, senza padrini, senza pubblicità. Lo potete fare attraverso il nostro sito, lo potete fare all'interno delle iniziative in sottoscrizione per Radio Onda Rossa, lo potete fare venendo qui negli studi di Via dei Volsci 56 a Roma.

Prima di iniziare, un calorosissimo ringraziamento a tutte e tutti quelli che sono venuti alla nostra festa, dal venerdì alla SNIA fino alla domenica qui in Via De Volsci.

Allora, 8:22, prima di cominciare come di consueto con la nostra rassegna stampa, un comunicato che ci arriva dalla Libia, che vediamo, diciamo, di cui vediamo lettura completa, visto che la situazione non è per nulla serena. Siamo stati attaccati dalle forze libiche dell'Ovest nel nostro accampamento. Alle 18:30, all'accampamento in cui eravamo in presidio a attendere il rilascio di compagni e compagne, abbiamo visto arrivare delle camionette nere di militari. Erano tutti a volto coperto, prima due, poi quattro, poi altri ancora. Ci siamo radunati tutti nella moschea, ma i militari hanno iniziato a intimarci violentemente di sgomberare l'area, salire sul pullman e andare via. Hanno iniziato a lanciare le tende per sgomberarle. Ci urlavano di andare anche se chiedevamo solo di prendere i nostri effetti personali. C'è stato caos. Due compagne italiane erano rimaste nella moschea, ma non ci è stato permesso di tornare indietro a cercarle. Abbiamo ripreso i contatti con loro e verificato che siano nell'altro bus solo ora. Un ragazzo dell'organizzazione è privo di sensi, si ipotizza un trauma cranico perché è colpito da un pugno. La moschea in cui alcune donne erano rimaste è stata alla fine sgomberata con il gas. Alcune donne sono state strattonate, colpite alla schiena, una presa per il collo, una trascinata per i piedi fuori. Il tutto è durato sino alle 20:30 circa. Tutti e sette i componenti della delegazione italiana che erano ancora rimasti in Libia stanno bene. Siamo in pullman preceduti e seguiti dalle camionette militari. Non ci è stato detto dove ci stiano portando, ma abbiamo saputo dal console che siamo diretti a Misurata per il rimpatrio. Al momento i 10 detenuti non sono stati rilasciati. Questo è il comunicato che arriva dalla Libia. Non siamo attualmente nelle condizioni di poter organizzare una corrispondenza. Se ce la faremo, lo faremo nel corso della mattinata.

Allora, eccoci qui dopo le presentazioni e le introduzioni del caso. Possiamo andare a cominciare come sempre la mattinata con la nostra rassegna stampa mattutina. Allora, oggi è giornata post-elettorale perché ieri e l'altro ieri si è tenuta una tornata abbastanza importante di elezioni amministrative e, come sempre succede in questi casi, diciamo, tutto l'ecosistema informativo si lancia nell'analisi del voto. Credo che l'unica eccezione, una delle rarissime eccezioni, sia avvenire, perché deve parlare dell'enciclica del Papa, che è molto importante perché è quella sull'intelligenza artificiale. Però per il resto, ecco, per una volta le sparate di Trump, le guerre, tutti gli argomenti tipici di questo momento storico vanno un po' in secondo piano. E allora si è votato e è una tornata elettorale, fermo restando che era una tornata elettorale amministrativa, e quindi ogni elezione amministrativa locale, diciamo, ha le sue particolarità, ed è sempre bene non trarre conclusioni generali, o almeno farlo con molta attenzione. Però certo non è andata male per il centrodestra, che ha vinto, anzi ha stravinto a Venezia, dove il candidato, l'erede del sindaco Brugnara, è stato addirittura eletto al primo turno. Qui i sondaggi davano una situazione completamente rovesciata. Questo a proposito poi di quanto poi effettivamente i sondaggi elettorali, e non solo elettorali, siano in qualche modo affidabili. Per cui Venezia è nei titoli di quasi tutti i quotidiani, anche Reggio Calabria, l'altra grande città al voto, passa con percentuali bulgare al centrodestra. Qui però il centrosinistra si presentava disunito. Per il resto, insomma, un panorama un po' a macchia di leopardo. Però certo si parlava di queste elezioni come di una possibile ulteriore spallata al governo dopo il referendum sulla giustizia. Evidentemente non è stato così. Allora, detto questo, passiamo alla lettura delle prime pagine. Cominciamo dai quotidiani più diffusi, che iniziano tutti più o meno allo stesso modo. Corriere della Sera. Venezia premia il centrodestra. Venturini, sindaco in Laguna. Venturini è il nome del nuovo sindaco o assessore della giunta Brugnaro. Il centrosinistra vince a Prato e conquista Pistoia. Vannacci supera la Lega a Vigevano. Poi c'è tutta la pletora di comuni, città, cittadine, paesi, paeselli, ognuno con la sua particolarità. Oggi sono tutti molto molto attenti su quel che avviene a Vigevano, città del famoso maestro, ma anche del famoso calzolaio e del famoso meridionale, perché

quella di Mastronardi, è una trilogia. Comunque, che è successo a Vigevano? A Vigevano è successo che il candidato di Vannacci è andato molto bene e addirittura ha superato la Lega. È vero che era un candidato forte di suo, che si presentava con un suo seguito personale già importante, eccetera, eccetera, però ecco, fa un po' impressione e un po' tutti i quotidiani mettono in risalto questa situazione. La maggioranza strappa Reggio Calabria, Meloni punge, il crollo rinviato, torna De Luca. Ah, e poi scusate, ecco, mi dimenticavo, il momento più alto forse di questa tornata elettorale, Vincenzo De Luca, che per la quinta volta, mi pare, viene eletto sindaco di Salerno, o sostanzialmente qui lo danno come centrosinistra, ma De Luca è di De Luca, era sostenuto da tutta una pletora di liste che si rifacevano a lui, i progressisti per De Luca, i moderati per De Luca. So, lui ha fatto una campagna elettorale scoppiettante in cui sostanzialmente faceva la limitazione di Crozza, che gli faceva limitazione, ma evidentemente ha pagato. A un certo punto, in un momento particolarmente lisergico, ha prospettato un attacco della Marina italiana, supponiamo, alla Marina israeliana nei giorni, diciamo, più complicati della flottiglia. L'immagine di De Luca alla guida di un brigantino borbonico che punta verso Gerusalemme al grido di Dio lo vuole è una delle immagini che mi terranno compagnia per mesi. E poi abbiamo l'immancabile commento, l'immancabile editoriale, quello di Francesco Verderami, dal titolo I segnali di un voto. In sintesi, che dice Verderami? Dice che è vero che tutto va preso con le molle, per carità, però il test elettorale ha smentito la tesi secondo cui la bocciatura nelle urne della riforma sulla giustizia voluta dal centrodestra abbia aperto la strada verso Palazzo Chigi alla centro-sinistra. La verità è che un voto referendario quasi mai sopravvive alle sfide per il governo nazionale e per quelli locali. E poi, insomma, c'è il lungo elenco. Fra le varie questioni, almeno a mio modestissimo modo di vedere, da segnalare anche con una certa preoccupazione, le due città dello stretto di Messina e Reggio Calabria sono andate l'una a una formazione autonomista sostanzialmente vicina al centrodestra, insomma, come Sud chiama Nord, quella dell'ex sindaco di Messina Cateno De Luca, che ha fatto eleggere un suo fedelissimo. Dall'altra parte, a Reggio Calabria, il centrodestra ha preso il 66% insomma, percentuali bulgare. E tutti e due questi neosindaci sono appassionatamente e ferocemente a favore del ponte sullo stretto, e evidentemente chi li ha votati pure, ecco, mi pare che ci sia qualcosa di cui discutere dalle nostre parti, se non altro per quanto riguarda la comunicazione di certe cose. E poi si votava a Venezia, quindi non si può non intervistare l'ex sindaco di Venezia, Cacciari. Lo intervistano sempre, però oggi almeno ha ragion veduta, visto che è un ex sindaco. Se l'è presa, come fa sempre Cacciari, se la prende adesso con il candidato del centrosinistra, che secondo lui era non andava bene. Bisognava chiamare il nipote Tommaso, e queste cose bisogna dirle prima, però Cacciari dopo sono buoni tutti. E l'altra intervista è invece a Donzelli, di Fratelli d'Italia, che parla di una realtà diversa dai salotti dei Dem, la consueta polemica sui radical chic, che però anche qui, diciamo, qualcosa bisognerebbe diciamo, al di là delle polemiche, battute spesso stupide e volgari,
Però se il sindaco, il neosindaco di Venezia di centrodestra trionfa nella Venezia fuori dal centro, quindi quella di cui tutti parlano, ma che poi in realtà ha un numero relativo di abitanti rispetto al totale, e quindi trionfa a Marghera, trionfa a Mestre, trionfa nell'entroterra, cioè lì dove ci sono tutti i quartieri popolari, mi pare che ci sia un problema, eppure piuttosto grandicello, ecco. E infine la sfilza dei personaggi si chiude con Salerno, lo sceriffo ovviamente è Vincenzo De Luca, senza simbolo PD. Poi vabbè, c'è il Milan che ha licenziato Allegri, e la guerra che oggi ha un peso minore sulla giornata informativa, domani tornerà ad averlo. Iran USA si tratta ancora, e Trump detta altre condizioni. Domenica avevamo già trovato l'accordo, stando a Trump. E poi Federico Rampini parla dei pesi del Golfo e lo scenario, l'ipotesi di una pausa tattica. L'altra grande notizia del giorno è relativa all'enciclica Magnifica Humanitas, l'enciclica relativa all'intelligenza artificiale, che è stato il primo tema che il Papa ha citato nel suo discorso, il primo, uno dei primissimi, non ricordo, ma insomma sicuramente uno dei primissimi, nel suo discorso di presentazione subito dopo l'elezione a Piazza San Pietro. Prevost e lo strapotere tecnologico, l'enciclica di Leone, l'intelligenza artificiale va disarmata, limiti alla guerra giusta. Così Papa Leone. Dal Corriere alla Repubblica, ma insomma siamo quasi in una fotocopia, Venezia resta a destra, Venturini eletto sindaco, sconfitto Martella, la maggioranza conquista Reggio Calabria, il nostro crollo è rinviato, dice la Meloni, il governo sempre in crisi, si consola il PD, De Luca si riprende Salerno. Un bagno di realtà, lo definisce Annalisa Cuzzocrea. Poi abbiamo le rappresaglie di Putin su Kiev, Mosca agli stranieri, lasciate Kiev, i russi minacciano di bombardare i centri istituzionali. Lavrov avverte Rubio, come se fosse una novità, visto che sono 4 anni che i bombardamenti si susseguono, diciamo, non su obiettivi militari, ma ci piace pensare che sia stata una particolarità del giorno. Quindi anche qui abbiamo il Papa e l'enciclica contro le big tech, disarmiamo l'intelligenza artificiale, e Alessia Candido che parla del comunicato con cui abbiamo aperto la mattinata di oggi, la flottiglia sotto attacco, il convoglio in Libia, alcuni attivisti feriti. E gli altri grandi quotidiani nazionali seguono un po' più o meno la stessa falsariga. La Stampa insiste, apre su Venezia, ma insomma insiste sulle prossime mosse del governo. Venezia rilancia Meloni, ora la legge elettorale, anche qui molto spazio per Vigevano, dove Vannacci ha preso il 15%. E poi il mondo in guerra, come lo definisce la Stampa, tregua Iran-USA, trattativa in tilt, la NATO spaccata sugli aiuti a Kiev. Io più che altro sono gli Stati Uniti che sono spaccati. E poi le cronache, perché la Stampa torna sul derby di Torino, che si è giocato con un'ora di ritardo in seguito agli scontri fra ultras, c'è anche un ferito piuttosto grave, ferito al derby, video decisivi, il padre accusa la polizia, e Giulia Zonca che parla di ultra e calciatori, quel filo da spezzare. Certo, perdonerete diciamo il mio rigurgito di meridionalismo, ma se avessimo visto le stesse scene, anzi quando abbiamo visto scene simili nello stadio di Napoli, per esempio, è stato con i calciatori che parlano con i capicurva e si fanno dire quello che devono fare,
pure qui a Roma, per carità, è tutto un profluvio di orrore, di raccapriccio per i tifosi che comandano, che se la comandano, i tifosi, diciamo, gli imprenditori del tifo che se la comandano negli stadi. Succede a Torino e diciamo il battage mediatico è un po' più scarso. Va bene, e questa era La Stampa, Il Manifesto, Il Messaggero, pure Venezia resta al centrodestra e il monito del Papa e la Lazio che riparte da Gattuso. Questo diciamo in ordine di importanza per Il Messaggero, le notizie di oggi. Allora, magari cambiamo un pochino argomento, andiamo sul Sole 24 Ore, va, che in effetti apre su una questione non elettorale, sulla borsa che sta andando bene, sta reggendo bene la crisi di Hormuz, ma questo diciamo non è specifico dell'Italia. I mercati tutto sommato non sono crollati per nulla, anzi. E anche il prezzo del petrolio, ha detto, è salito, ma non è impennato a chissà quali livelli. Tutto questo in attesa di una risoluzione, almeno di un'attenuazione della crisi che tutti si aspettano, ma anche in attesa di una serie di nuovi percorsi del petrolio che già stanno prendendo forma, in qualche caso già l'hanno presa, per bypassare Hormuz. Comunque, Piazza Affari oltre il record storico, Milano oltre il picco toccato il 6 marzo del 2000 nel piano della bolla delle cosiddette .com. La fiducia nell'accordo fra USA e Iran fa scivolare del 6% il prezzo di petrolio e gas. Così il Sole 24 Ore. Poi torniamo alla politica con la lettura della prima pagina del Manifesto. Qui si ritorna a Venezia, Laguna Blef, doccia fredda per le opposizioni che puntavano a strappare Venezia al centrodestra e perdono invece già al primo turno. Il Campolargo vince a Pistoia, tiene Mantova e Prato, ma perde rovinosamente a Reggio Calabria. Ballottaggio ad Arezzo e Lecco, a Salerno si allunga il regno di De Luca, Meloni rifiata. E l'editoriale di oggi è di Michela Bongi, il titolo è I ritardi di una coalizione da costruire, e in questo pezzo la Bongi insomma segnala quello che dicevamo prima, ovvero sia nelle elezioni veneziane Martella, il candidato del centrosinistra, è stato un candidato competitivo nella città lagunare, cioè nella Venezia storica. Nell'area della terraferma che copre i due terzi del comune non è stato proprio in partita mentre in quel territorio sembra aver avuto presa più della disputa del teatro La Fenicio, dello scontro a destra alla Biennale, di cui insomma frega gli addetti ai lavori, ecco, ma pochi altri, la propaganda anti-immigrati. E qui insomma forse sarebbe bene riflettere su questo, in effetti. E poi ancora per quanto riguarda la prima pagina del Manifesto abbiamo il monito del Papa a disarmare l'intelligenza artificiale, Leone XIV presente in Vaticano l'enciclica Magnifica Humanitas contro il dominio dell'algoritmo. E ancora dalla guerra, il memorandum è pronto fra Iran e USA, la firma ancora no. Pure che sia pronto il memorandum, io qualche dubbio ce l'avrei. Passiamo ad Avvenire, che fra i quotidiani che abbiamo sotto mano è l'unico che non apre sulle elezioni ma apre sul Papa, chiaramente. L'Umanità al centro, nella sua prima enciclica Leone XIV
rilancia il valore e il dovere di custodire la persona, il bene comune e le trasformazioni legate all'intelligenza artificiale, che è un po' il punto. E dei vari editoriali che seguono, quello probabilmente più interessante è quella firma di Vittorio Gallese: non pensarsi come macchine, il vero nodo, chi vogliamo essere. Per il resto, sulle questioni della guerra, Avvenire, che di solito è piuttosto ben informato, parla del negoziato con gli USA, negozi vuoti e attesa, Teheran vive sul filo. Così la prima pagina di Avvenire. Va bene, i quotidiani di destra sono proprio entusiasti, inutile dirlo, per un risultato che segnalano come positivo, e in effetti lo è, non c'è dubbio. Per quanto riguarda le questioni relative alla giustizia, allora l'Unità oggi si occupa di elezioni e di intelligenza artificiale, e quindi insomma non è molto originale rispetto agli altri. Il dubbio ha un titolo, diciamo, abbastanza originale, questo sì, invece, rispetto al resto dei giornali che abbiamo visto, perché si apre con le parole del presidente israeliano Herzog, che è entrato in polemica nei giorni scorsi col ministro della sicurezza Ben-Gvir. Il grido di Herzog: Israele ha smarrito umanità e moralità, il capo dello Stato contro la violenza barbara dei coloni. Critiche anche al ministro Ben-Gvir. E poi c'è il Papa che ammonisce i signori della guerra e degli algoritmi. Le elezioni con De Luca Lailander e Meloni che non è morta, e poi le questioni relative alla giustizia, le lettere dal carcere di Damiano Aliprandi, il giudice ordina il trasferimento del detenuto ma il DAP lo ignora, non sarebbe la prima volta purtroppo, e poi la condanna della Corte Europea dei Diritti Umani all'Italia: inumano tenere al 41 bis una persona paralitica senza cure. Ci si riferisce al caso di Francesco Pelle, detenuto al 41 bis, ergastolano, affetto da paraplegia agli arti inferiori, anche chi è stato condannato per reati gravissimi conserva diritti inviolabili, scrive il Dubbio. Non potremmo essere più d'accordo di così. Con il Dubbio noi chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale, e poi passiamo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei quotidiani. La domanda, come sempre, è: ripartirà la musica? Ma forse ce la possiamo fare? Sì.

0: Allora, le 8:54, minuti 55 in questo momento, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo martedì 26 di maggio 2026, dopo la lettura delle prime pagine, adesso andiamo a dare un'occhiata a quello che si dice all'interno dei quotidiani di oggi. Quotidiani che, come già annunciato per chi si fosse messo in all'ascolto solo ora, sono in gran parte, anche se non esclusivamente, dedicati all'analisi del voto. Allora, cominciamo con il Corriere della Sera, anche qui diciamo che ci allunghiamo un po' adesso e poi dopo andremo un pochino più veloci. E si comincia con le città, con il voto nelle città. Venezia resta al centrodestra, già eletti 12 sindaci. De Luca riconquista Salerno, il centrosinistra prende Pistoia ma perde Reggio Calabria. La vittoria in Laguna di Venturini, scrive Cesare Zapperi, nella pagina successiva la sua lista personale sbanca con il 30%, la coalizione ribalta lo stop al referendum in città. Ci sono state polemiche sulla mossa del PD, dice il Corriere della Sera, di coinvolgere la comunità bangladese al voto, candidando delle persone di origine bangladese, come se ci fosse, diciamo, il divieto per queste, ma va detto che sono state polemiche portate avanti dalla destra, ma non dal poi adesso neosindaco, che lo vedremo su Repubblica, invece rivendica il fatto che ad averlo votato sono state anche tante persone di origine straniera, ma questo si trova più su Repubblica. Poi, sempre per Venezia, pagina 5 c'è l'identikit del neosindaco, che insomma fuori da Venezia è piuttosto poco conosciuto, è abbastanza giovane, anzi molto giovane per i canoni della politica italiana, ha 38 anni e fino adesso è stato un importante assessore della giunta Brugnaro, ma a quello si limitava. Ex scout e civico, il boom del ragazzo di Marghera, e Meloni che annuncia "vengo lì". E poi a spiegare il tutto ci pensa Massimo Cacciari, che è il re delle analisi ex post. È una batosta inimmaginabile. Mio nipote Tommaso avrebbe preso più voti di Martella. Questo, diciamo, a proposito del tasso di familismo. Va, bravissima persona Tommaso Cacciari, per parlare anche da queste parti, però insomma. Vabbè. Dopo i miei mandati il centrosinistra ha inanellato suicidi a ripetizione, conclude il filosofo. Après moi le déluge, dopo di me il diluvio. Per ora siamo ancora dalle parti di Luigi XV, fra un paio di interviste ci avvicineremo a Gesù Cristo. Va bene, passiamo oltre. La Meloni ovviamente è felicissima, anche oggi il crollo del centrodestra lo rimandiamo alla prossima volta. Meloni ironizza sugli annunci e scoppia il caso Vigevano, dove la Lega è stata superata da Vannacci. Parliamo sempre di un comune dove che conta qualche decina di migliaia di persone, non di più, però ecco, c'è molta attenzione e anche ovviamente un po' di preoccupazione al riguardo. Soddisfatti tutti comunque, Tajani, Salvini e Lupi, smentita la narrazione di un campo largo lanciato. Donzelli di Fratelli d'Italia dice che la realtà è diversa dai salotti di sinistra, volevano un segnale, adesso è arrivato. E il generale Vannacci annuncia nuovi ingressi nella sua formazione e attacca Forza Italia e Marina Berlusconi. Qua finisce che avremo una campagna elettorale in cui ci sarà uno scontro destra-sinistra fra Vannacci e Marina Berlusconi. Adesso lo diciamo così un po' per ridere, ma non è un quadro proprio così impossibile. Poi la politica italiana ci ha abituati a tutto e a di più. Poi si scende a Salerno, la quinta volta dello sceriffo, De Luca vince il senza il simbolo PD, la segretaria Schlein lode i risultati ottenuti in campagna citando soltanto Avellino, anche qui diciamo con poca saggezza, uno di solito si prende i successi anche quando non sono suoi, questo ufficialmente è un successo del PD, vabbè, comunque. De Luca se ne frega e annuncia che farà di Salerno la Monte Carlo d'Italia. Per quanto riguarda la coalizione di centrosinistra c'è delusione, qui andiamo a pagina 9, l'appello di Schlein, siamo uniti, siamo competitivi, voto in chiaro scuro per il Movimento 5 Stelle. Infine lo stretto di Messina che mi pare ai noi diciamo abbia dato dei risultati molto significativi e su cui ci dovrebbe essere davvero un surplus di attenzione. A Reggio Calabria il trionfo di Ciccio sarebbe il neosindaco Francesco Cannizzaro di Forza Italia, star dei social che sogna il ponte. Cannizzaro strappa il comune al centro-sinistra con oltre il 65% dei voti. Anche dall'altra parte dello stretto si sogna il ponte con il nuovo sindaco di Messina, Filippo Basile, che è sostanzialmente l'uomo ombra del ex sindaco Cateno De Luca, nonché deus ex machina della formazione diciamo autonomista di centrodestra, perché questo è Sud chiama Nord. A Messina c'è sempre Cateno De Luca e Tris con il suo uomo ombra, mentre a Enna arriva l'ultima impresa del Barone Rosso. Il Barone Rosso sarebbe Mirello Crisafulli, storico dirigente di PC, PDS, DS e PD, che è rimasto senza simbolo del partito per scelta delle segreterie nazionali, e lui si è candidato lo stesso ed è stato eletto al primo turno. Le città minori le lasciamo da parte, se no impazziamo, e andiamo a quella che è la seconda grande notizia del giorno, però sia la prima enciclica del Papa, ed è un'enciclica dedicata a un tema fondamentale come quello dell'intelligenza artificiale. Disarmare l'intelligenza artificiale, salvare l'umano, il monito del Papa matematico. Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica e a commentare questa enciclica c'è il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi. La tecnologia non è neutra, siamo noi a decidere quali valori incorpora. Gli chiedono: professore, l'enciclica sostiene che la tecnologia non sia mai neutrale, condivide questa lettura? Ne sono convinto da 50 anni, risponde il professor Parisi. Ogni tecnologia porta con sé una filosofia implicita, un sistema di valori incorporato nelle scelte di chi la progetta. Nel caso dell'intelligenza artificiale è ancora più evidente. Un sistema impara dagli esempi che gli forniamo e quegli esempi non sono mai un campione neutro del mondo. Contengono le nostre scelte, le nostre dimenticanze, i nostri pregiudizi, e la macchina poi li restituisce spesso amplificati. Aggiungo una cosa che riguarda noi scienziati: anche la pretesa di una neutralità assoluta è un'illusione, e ostinarsi a difenderla finisce per indebolire la credibilità di chi la sbandiera. Riconoscere che la tecnologia incorpora valori non è un'accusa, è il primo passo per decidere consapevolmente quali valori vogliamo che incorpori. Poi c'è un passaggio su le reti neurali che forse possiamo anche andare oltre, un pochino tecnico, insomma, per chi fosse interessato lo trova sul Corriere. E infine, sul rischio che si deleghino alle macchine non solo operazioni tecniche, ma anche forme di giudizio morale o politico. Insomma, per dire l'idea che l'intelligenza artificiale possa amministrare la giustizia, che è una cosa di cui si parla e che si prova anche a fare già in qualche modo, insomma, qualche problema lo pone. Il pericolo esiste, conclude Parisi, ed è serio. Quanto sia grande onestamente è difficile da valutare oggi, perché dipenderà molto da come ci comporteremo nei prossimi anni. Quello che posso dire con chiarezza è che delegare il giudizio morale o politico a una macchina sarebbe assolutamente negativo. Un conto è chiedere a un sistema di ordinare dei dati o di tradurre un testo, un altro è lasciargli decidere chi merita un prestito, chi va assunto o, nel caso estremo delle armi autonome, chi va colpito. La scelta di chi colpire non può essere lasciata a un algoritmo. Il rischio più subdolo non è la delega dichiarata, è quella silenziosa, continuare a chiamare tecnico una decisione che in realtà è già diventata politica. Così Parisi sull'intelligenza artificiale. Poi passiamo a Hormuz, a pagina 18 e 19. Hormuz, l'intesa è ancora lontana, i mediatori iraniani in Qatar. Con la firma di Teheran annuncia Trump altri pesi negli accordi di Abramo. L'Iran sarà difficile, però ha proposto anche questo. Raid di Israele in Libano. Intanto nella Repubblica Islamica viene riaperta dopo 3 mesi la connessione a internet, mentre per quanto riguarda diciamo la bozza di accordo interviene l'ambasciatore americano Ivo Dalder, che è stato rappresentante degli USA alla NATO dal 2009 al 2013. Per Barack Obama, una squadra inesperta, la resa su uranio e armi, la bozza è peggiore del patto del 2015. Intervenga l'Unione Europea. Certo, è interessante che ci siano dagli Stati Uniti voci che chiedano l'intervento dell'Unione Europea, un po' un rovesciamento, insomma, da segnalare. Intanto però il petrolio va giù, il prezzo del petrolio va giù, le borse segnano record, i mercati credono alla tregua. Qui siamo a pagina 20. Il greggio scende a $90, Milano oltre quota 50.000 punti, su dell'1,43%. Quindi si arriva al comunicato che abbiamo letto in apertura. Flottiglia blitz sul convoglio in Libia, sgomberati 200 attivisti, di cui 7 italiani, nella missione di terra per Gaza. Roma, indagini dei PM su Ben Gvir e Katz. Intanto il leader dell'opposizione Lapid attacca il ministro della sicurezza, ha fatto cose imperdonabili. Nel frattempo Sanchez arriva in Italia per incontrare il Papa, ma sfuma l'ipotesi del vertice con Meloni, si vedranno più avanti, rassicurano gli staff dei premier. E ancora una breve dalla Tunisia, purtroppo queste ormai sono relegate alle notizie brevi, ma non dovrebbe essere così. L'avvocata e giornalista tunisina Sonia Damani, rilasciata a fine novembre dopo oltre 18 mesi di detenzione, è stata condannata ad altri 2 anni di carcere per alcune dichiarazioni rilasciate sulla situazione carceraria. In Tunisia, Damani, 60 anni, una delle principali critiche al presidente tunisino Kais Saied, è accusata di 5 capi di imputazione distinti, tutti basati sul decreto 54, che prevede la condanna per diffusione di false informazioni, varato nel 2022 da Saied. Poi le cronache italiane, si parte da Torino, il mondo del calcio, il calcio, insomma, quello che ci gira intorno, arrestati 8 ultras juventini, il giallo del ferito grave, scontro sulle responsabilità, i Viking, che dir si voglia, il gruppo di estrema destra, peraltro, di cui faceva parte il ferito, dicono che è stato colpito alla testa da un lacrimogeno, ma all'ospedale non risulta. Poi da Torino a Milano, l'omicidio del capo ultrasenterista Vittorio Boiocchi, ucciso il 29 ottobre del 2022 a Milano. La confessione del suo assassino: l'ho ucciso per 15.000 euro, anche qui un delitto che è nato all'interno dei conflitti di potere nella curva nord, mi pare di ricordare, di San Siro. A Reggio Emilia vado in centro a colpire le persone, fermato un 22enne, l'ombra dell'ISIS, l'allarme della madre sventa l'attacco. A gennaio il 22enne di origine marocchina era stato espulso dalla Germania. Gli agenti, il giovane ha dichiarato di essere seguito da un centro di salute mentale. E poi chiudiamo con l'Ebola, controlli anche in Italia, test negativo per due cooperanti, erano tornati dall'Uganda a Milano, scatta il protocollo all'ospedale Sacco, poi l'alert rientra. Bertolaso, che attualmente è assessore alla regione Lombardia, assessore al welfare, quindi alla sanità, dice: affrontare un'epidemia in Sierra Leone, al momento qui non ci sono rischi. I rischi vengono dal Congo, invece, racconta Don Dante Carraro, direttore di QAM Medici con l'Africa. I ragazzi con un taccuino hanno salvato tanti villaggi, è decisivo lì il tracciamento. Così il Corriere della Sera di oggi. Adesso dal Corriere della Sera ci trasferiamo sulle colonne di Repubblica. Qua andiamo, diciamo, un po' più di corsa, perché insomma le notizie quelle sono, almeno per quanto riguarda l'analisi delle elezioni. Vanno segnalate, secondo me, le parole del neosindaco di Venezia, che alla domanda quanto hanno pesato gli elettori del Bangladesh inseriti nella lista del centrosinistra, il sostegno di Martella, una moschea a Mestre, due questioni su cui ci si è molto accapigliati, soprattutto con attacchi da parte della destra veneziana al candidato sindaco del centrosinistra. E lui risponde: da settimane avvertivo la preoccupazione della città per strappi ideologici che le sono estranei. Molti cittadini stranieri e musulmani hanno votato per me, temendo un'escalation di tensione razziste. Il centrosinistra ha danneggiato un processo di integrazione avviato. Io ripartirò da lì come sindaco di tutti. E anche qui, diciamo, una riflessione su come rappresentare, quali siano le forme di rappresentazione per i, aperte virgolette, nuovi italiani, insomma, anzi le persone con un background migratorio, e sul fatto che non è, diciamo, per nulla automatico che poi queste persone debbano rivolgersi obbligatoriamente a sinistra. Ecco, sarebbe anche questo un dato interessante da discutere. Per il resto, a parte qualche lamentazione sul campo largo, non c'è molto altro, per cui direi di passare direttamente a Hormuz. Trump nell'accordo anche i patti di Abramo, sono nell'accordo sull'Iran, non ci si riesce a mettere d'accordo sulla fine del blocco, andiamo addirittura ai patti di Abramo. L'ipotesi dell'uranio in Cina, negoziati frenetici, il pakistano Munir a Pechino, Ghalibaf va a Doha, l'iraniano Ghalibaf, scusate, il Golfo Freddo sulla normalizzazione con Israele, spiragli sullo stretto, scontro tra apparati della Repubblica Islamica sulla riapertura di internet oscurato da tre mesi. Resta il nodo dei pedaggi con la tassa di Hormuz, i Pasdaran mirano ai soldi, bisogna trovare qualcuno che glieli dà. Però con la sponda dell'Oman il regime punta a farsi pagare i servizi dalle navi, un dossier da 7 miliardi che vale quanto il nucleare. Mi pare che siamo ancora abbastanza lontani da una soluzione. E per il resto che cosa c'è da segnalare? La Turchia, sicuramente, pagina 22, in Turchia dopo le manganellate l'opposizione trova una stella, Özel guida Osele Osguro Osele, leader del CHP. Osele guida la sfida a Erdogan. La polizia ha sgomberato la sede del CHP, poi lui con i suoi ha marciato fino al Parlamento ed è diventato un'icona. Poi anche qua c'è la Libia, milizie attaccano la carovana per Gaza, alcuni attivisti feriti. Nell'Ovest, uomini armati assaltano il Global Sumud Land Convoy, ci sono anche 7 italiani. E poi, per concludere, una lunga intervista allo scrittore Norberto Fuentes, che è uno scrittore cubano, partecipò alla sollevazione contro Batista, poi si andò in esilio dopo il 1994. Cuba è alla fame, dice, ma la gente è orgogliosa e si opporrà all'invasione. Non sono diventato un controrivoluzionario. L'esercito non esiste più, però ci sono 600.000 militanti del partito e altre persone che credono ancora nella rivoluzione. Vorrei una nuova generazione di dirigenti che riformi l'economia liberando le energie e la fantasia del paese. Così Norberto Fuentes, lunga intervista e anche piuttosto interessante su diversi passaggi. Allora, che cos'altro? Direi che la Repubblica non ci offre molto altro. Le cronache romane le leggiamo dopo. Il Messaggero pure, diciamo, è a tutto elezioni e a tutto intelligenza artificiale, peraltro con dei contributi non banali. Per esempio c'è un approfondimento sul quanto valgono economicamente quelli che vengono definiti i faraoni della rete, a pagina 7, da Nvidia ad Amazon, il potere senza limiti dei faraoni della rete. Le magnifiche sette di Wall Street valgono oltre 23 mila miliardi di dollari, più del prodotto interno lordo dell'intera eurozona, dettano le regole del web gestendo dati ed algoritmi e monetizzano. Le società di Bezos, Meta, Microsoft e Google spenderanno 650 miliardi di dollari in infrastrutture di intelligenza artificiale. Le aziende dell'intelligenza artificiale stanno creando una sorta di economia circolare. Il prossimo passo è la quotazione in borsa con valutazioni da record. E poi che cos'altro? Su Hormuz si parla della strategia degli Emirati Arabi Uniti, il petrolio fuori da Hormuz con la rotta fantasma, le navi dell'Abu Dhabi National Oil Company lasciano lo stretto con i transporter spenti seguendo un tragitto sicuro. Nel fine settimana anche 21 passaggi ufficiali, quindi insomma qualcosa si muove. Le navi intanto cercano di guadagnare posizioni di vantaggio per poter uscire prima dal ingorgo. Nel Golfo restano bloccate 160 petroliere con a bordo 170 milioni di barili di greggio. Mi pare che non ci sia molto altro. Allora, quando sono le 9:18 ci prendiamo una breve pausa musicale. Ah, ecco, no, scusa, il Messaggero oggi giustamente ricorda il compleanno di Miles Davis, che nasceva il 26 maggio di esattamente 100 anni fa, nel 1926, 100 anni di beatitudine. Dicevamo, un'ultima breve interruzione musicale e poi andiamo a vedere le altre testate nazionali che ci mancano e infine le cronache locali.
1: peggiorato. Tutto a posto.

Allora, 9:23, minuti primi, questa è sempre Radio Onda Rossa. Noi dalle colonne del Messaggero adesso ci trasferiamo a quelle di Avvenire. Allora, per quanto riguarda Avvenire, diciamo, quella di oggi è una edizione piuttosto particolare perché in gran parte dedicata all'enciclica del Papa sull'intelligenza artificiale, e non potrebbe essere altrimenti. Però ci sono, a parte di questo parleremo prossimamente, non la prossima settimana credo, ma fra un paio di settimane sì, riusciremo a fare uno speciale delle ore di religione sull'argomento. A parte questo, però, ci sono le altre notizie che sono importanti. Intanto cominciamo dalle guerre, dagli scenari di guerra su cui di solito Avvenire è sempre molto molto ben informato. Iniziamo con la guerra in Europa. La minaccia di Mosca, stranieri e diplomatici lascino Kiev, colpiremo. Dopo la notte di fuoco con l'esplosione di 90 missili, ieri ci si è preparati per nuovi attacchi. Centinaia di volontari hanno messo in sicurezza le aree bersagliate, arrestate presunte spie, scrive Rannello Scavo, per l'ennesima volta inviato a Kiev. Tra Maidan e il museo di Chernobyl, nella capitale dell'Ucraina, si rimuovono i detriti del maxi raid di domenica. Nel mirino del Cremlino i centri decisionali. Ma insomma, se palazzi di civile abitazione sono centri decisionali, vale tutto. E segnala Avvenire, che anche su questo diciamo ha una competenza abbastanza alta, che diversi blogger militari russi hanno criticato i raid della notte fra sabato e domenica, in cui Mosca ha lanciato un missile balistico Oreshnik, il terzo lancio del nuovo sistema in un teatro di guerra dopo quello del novembre del 2024 contro un impianto industriale di Dnipro e quello di inizio gennaio contro Leopoli. Nel raid su Kiev sono stati usati anche altri sistemi costosi come 30 Iskandar M, missili ipersonici e 600 droni. Si tratta di un attacco molto costoso che ha avuto un significato

comunque i simpatici blogger militari russi. Nella pagina successiva invece si parla della vita quotidiana a Teheran in questi giorni, sospetto, sollievo e scaffali vuoti, scrive Pier Giorgio Pescali, a Teheran si vive in cauta attesa. La capitale iraniana è come sospesa nella speranza che un accordo metta fine al conflitto. Nei bazar si oscilla tra progetti e disillusione. Se riaprono Hormuz, forse torna il lavoro. Anche l'establishment è spaccato. Alcuni ultraconservatori del Parlamento hanno rifiutato di firmare una lettera di sostegno al team negoziale. La disputa è esplosa tra Raja News e l'agenzia Tasnim, legata ai Pasdaran, segnale raro in una struttura di potere monolitica. E poi c'è l'Arabia Saudita e i costi del conflitto per l'Arabia Saudita, crollo della produzione di petrolio e deficit. Riyadh scopre la sua fragilità, il colpo più duro per il regno è la perdita dello status di porto sicuro e i piani di conversione dell'economia rallentano. Allora, questo per quanto riguarda le guerre. Poi passiamo oltre le questioni elettorali, andiamo all'Ebola nel Comasco, negativi per fortuna i test di Ebola nel Comasco, allarme rientrato per i due ricoverati. I cooperanti lombardi erano rientrati domenica dopo aver trascorso 3 mesi in Uganda. Per l'assessore regionale Bertolaso, il quadro clinico potrebbe essere compatibile con un'infezione gastrointestinale di origine batterica. Mentre in Italia il rischio legato alla propagazione del virus è giudicato basso, cresce la preoccupazione a livello internazionale. Il direttore generale dell'OMS allarma sulla Repubblica Democratica del Congo, dove l'epidemia, dice, è grave e difficile. Nella stessa pagina il dossier di Telefono Azzurro sulle scomparse di minori: nel 2025 ne sono scomparsi 18.000 nel nostro paese, il 72% è straniero, la maggior parte di loro non viene ritrovata, cresce anche il rischio digitale. Oltre 7 allarmi su 10 riguardano under 18, resta un sommerso di bambini non segnalati e ricattati online e anche offline. Ai noi. Poi abbiamo un tentato femminicidio in quel di Ischia, dove una 36enne è stata picchiata senza pietà dal padre in casa con calci e pugni che l'hanno ridotta in fin di vita sotto gli occhi della madre, che non è riuscita a fermare l'aggressore. E poi ancora proseguiamo con altre notizie dagli esteri. Il Venezuela, rivolta in carcere in Venezuela, torture e spedizioni punitive. I detenuti hanno preso il controllo del penitenziario di Barinas e ottenuto la destituzione del direttore. Spari sulla protesta. Per quanto riguarda la legge sull'amnistia, rilasciati solo 50 detenuti, tra cui una 16enne rea di parentela con un soldato ribelle. Poi dall'America del Sud all'America del Nord, negli Stati Uniti il Partito Repubblicano dà segni di nervosismo, malumori per l'accordo di Trump con il fisco e sull'Iran. Praticamente Trump per legge ha decretato un condono fiscale a vita per sé e per la sua famiglia, cioè cose che davvero altro che Repubblica delle banane. Perplessità al Congresso sullo stanziamento di 1,8 miliardi per le vittime di abusi giudiziari. I primi beneficiari sarebbero soci alleati del presidente. Poi il Pakistan, dove un attentato del gruppo separatista del Balochistan Liberation Army ha fatto più di 30 morti in un attacco contro un treno nel sud-ovest del paese. In Angola il crollo di una miniera d'oro illegale ha ucciso 28 minatori. E ancora Marta Ottaviani che ci parla dell'Armenia al bivio fra Russia e Ovest. Arrivano Rubio, o Marco Rubio, che sarà in visita in Armenia proprio per incontrare il suo omologo, il ministro degli esteri Ararat Mirzoyan, e firmare documenti bilaterali.

arrivano la ferrovia, la ferrovia Akalkalaki Cars, che connette l'Azerbaigian e la Turchia. Adesso avrà operativa anche una tratta in territorio armeno. E pure questa, insomma, non è una notizia da poco. E infine arriva pure il voto. Il voto generale, e tutto questo con la Russia che morde il freno. Ma se, diciamo, il paese entra nell'orbita degli Stati Uniti e della Turchia, insomma, sarà difficile fare qualcosa. Del resto, grosse scelte l'Armenia non ce ne ha. Ancora dagli esteri un reportage sul Pakistan, il Pakistan delle spose bambine, le riforme, il muro della tradizione. Islamabad tenta di limitare nozze precoci e abusi sulle minorenni, ma consuetudini e radicalismo ne frenano l'efficacia. Nel paese sono circa 20 milioni le ragazze date in moglie, il 18% prima dei 18 anni e il 4% prima dei 15, spesso in contesti di povertà, pressioni familiari e discriminazioni religiose. Il rappresentante delle minoranze, Paul Bhatti, dice: ci sono passi avanti per non creare difficoltà, non contestiamo le convinzioni, ma i singoli casi. Approviamo il limite dei 18 anni per conversioni e matrimoni, ma no agli abusi. Infine l'avvertenza Electrolux, il governo Electrolux, un piano irricevibile, entro il 15 giugno una nuova proposta. Il tavolo al ministero con la multinazionale svedese si irrigidisce su tre punti: esuberi, saliti a 1719, strategia industriale e delocalizzazione. L'azienda giustifica il piano con la crisi del settore, la mobilitazione andrà avanti, annunciano i sindacati. Ancora per quanto riguarda le cronache nazionali, non possiamo non citare il dubbio e la Corte Europea dei Diritti Umani che ha accolto il ricorso di Francesco Pelle, ergastolano paraplegico, che è inumano tenere al regime di 41 bis una persona paralitica senza cure. Ne scrive Annalisa Costanzo: il ricorrente non ha ricevuto cure mediche adeguate durante la detenzione. La sua condizione ha superato il livello inevitabile di sofferenza insito nella detenzione, integrando un trattamento inumano e degradante. Parole durissime quelle con cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia nel caso di Francesco Pelle, detenuto al 41 bis, ergastolano affetto da paraplegia agli arti inferiori. Parole che riportano al centro una questione: anche chi è stato condannato per reati gravissimi conserva diritti inviolabili come il diritto alla salute e quello alla dignità. Il 49enne di San Luca sta scontando una condanna definitiva all'ergastolo per omicidio in concorso, tentato omicidio, lesioni personali aggravate dal metodo mafioso. Dal 2005 vive su una sedia a rotelle. E insomma c'è tutta la sua storia, ma il senso della sentenza della Corte Europea, e non ci vorrebbe la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per questo, è che anche con gravissime condanne, insomma, ci sono dei limiti che non dovrebbero essere superati, ma lo si fa abbastanza abitualmente. Allora, non mi pare che sulle grandi questioni nazionali e internazionali ci sia altro da dire, e chiudiamo con le questioni romane. Allora, Messaggero parte con la scuola, il nodo sostegno, crescono le supplenze e servono 1000 cattedre. In 2 anni i posti assegnati agli insegnanti specializzati a seguire gli alunni fragili sono aumentati di 197 unità, a fronte però di una richiesta di oltre 6 volte. Superiore. Poi c'è un'intervista a un docente di sostegno dell'artistico di Via Ripetta: i ragazzi hanno bisogno di essere seguiti dallo stesso professore, ma noi siamo sempre in bilico con incarichi annuali. E poi c'è il problema del fatto che appena si entra in ruolo però si va a fare qualcos'altro, insomma la questione è complicata. Poi entusiasmo per il Sail Grand Prix, il Gran Premio sull'acqua che si terrà a Ostia nel settembre
del prossimo anno, la pagina elettorale, perché si è votato in diversi comuni del Lazio e di Roma. Allora, qui Albano è passata al centrodestra, sindaco Massimo Ferrarini. Le altre città principali, Ariccia pure al centrodestra, mentre Zagarolo e Colleferro vanno al centro-sinistra. A Genzano ci sarà il ballottaggio. E un po' di cronaca qua e là, per il resto non mi sembra ci sia molto. Stiamo per fare, ecco, cioè per gli appassionati, al parco di Colleoppio stiamo per fare le piste di curling, ovviamente su sintetico, non su ghiaccio. E questa è la cronaca di Roma del Messaggero. La cronaca di Roma del Corriere invece va sulla grande passione del Corriere, specie adesso con la stagione estiva che si approssima, la mala movida, non solo Luci e Tutor, dateci più agenti contro risse e ubriachi, le richieste dei residenti dopo gli arresti nel weekend. E poi c'è tutto il dibattito sulla pedonalizzazione di piazza, sull'ipotesi di pedonalizzazione di piazza Ragusa. Scusate. E io anche qui, diciamo, un po' di cronaca nera e poco altro. Infine le cronache romane della Repubblica, anche qui ognuno ha le sue fisse, quella Repubblica appassionata del caffè greco, perché si sta muovendo Valentino, i grandi marchi della moda si sfidano per il locale in via Condotti, ma c'è il contenzioso su arredi e opere. E ancora i lavori nei mercati romani, con quello di Colle di Rienzo in ritardo, mentre partono i lavori per il mercato di piazza San Cosimato, e la protesta dei dipendenti della Coin di via Colla di Rienzo, che è stata chiusa o sta per essere chiusa. E poi la pagina relativa alle elezioni, ma insomma l'abbiamo già detto. Bene, le 9:40, minuti primi, la rassegna stampa di Radio Onda Rossa termina qui e vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale, e poi vediamo se c'è qualche piccolo approfondimento da dare oppure se passiamo al proseguimento della mattinata.

Allora, 9:45, minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Allora, non ci sono aggiornamenti per quanto riguarda la rassegna stampa, non abbiamo neanche la possibilità per ora di collegamenti con la Libia. Allora, un pochino di musica fino alle ore 10 circa, poi alle 10 vi faremo ascoltare in replica un paio di contributi che riprendiamo dalle dita nella presa, soprattutto sul tema cruciale dei data center. Radio Scadi quest'oggi andrà in onda un pochino più tardi, intorno alle 11 o 11 meno qualcosa o giù di lì. Parleremo poi anche delle iniziative per Renato Biagetti, per Renoiz del prossimo settembre e ancora in fine di mattinata, come di consueto, la stampa rassegnata di Radio Wombat.

0: Eccoci. Eccoci quindi di nuovo qui.
1: Per questa domenica 24 maggio, che così lo ricordiamo, è il compleanno di Radio Onda Rossa, quindi tanti auguri, buoni 49 anni a Radio Onda
0: Rossa. Tanti auguri Radio Onda Rossa, tanti auguri e grazie di esistere. E grazie a tutti voi e tutte voi che ci ascoltate, ovviamente.
2: Che sottoscrivete, che partecipate a Radio Abbonamento.
1: Che cantate insieme.
2: Che cantate insieme a noi.
1: Vista la giornata che ha ospitato anche questo.
0: Ah sì sì, l'abbiamo detto questa all'inizio, no? Ah no, forse no, vabbè. E, va bene, quindi tornando a noi e continuando a parlare di data center e dell'impatto che hanno nei territori dove a volte vivono delle persone, guarda caso.
2: Capita.
0: E ci spostiamo, nostro malgrado, negli Stati Uniti, in particolare in California, dove è la notizia di qualche giorno fa, le comunità che vivono vicino al lago Tahoe, appunto in California, dovranno trovarsi un nuovo fornitore di energia entro maggio 2027. Stiamo parlando di circa 50.000 persone che vivono in quelle comunità. Questo perché il loro attuale fornitore, NV Energy, ha comunicato che interromperà la fornitura di energia elettrica. Ora, perché la NV Energy ha deciso di interrompere la fornitura di energia elettrica? Perché preferisce venderla, evidentemente ci guadagna di più, o forse ha delle pressioni maggiori, ai data center che si stanno installando non tanto in California, perché la NV Energy in realtà produce...
1: È del Nevada, da cui la sigla NV.
0: È del Nevada, esattamente, esattamente. Per cui invece che continuare a vendere l'energia che produce in Nevada a questa Liberty Utilities, che è quella che poi rivende l'energia ai cittadini di quelle comunità, alle persone che vivono in quelle comunità, ha deciso che è più conveniente venderla ai nuovi data center che sono previsti appunto dal 2027 in Nevada. E quindi anche in questo caso diciamo l'azienda ha fatto tutta una serie di giri, giochi, dichiarazioni, dicendo che in realtà era già previsto che la rivenditrice, la Liberty Utilities, trovasse un altro fornitore di energia, perché era già stabilito. Però a quanto pare, diciamo, quello che invece sta succedendo è che, diciamo, seguendo il filo, guarda caso, l'azienda ha deciso di sospenderlo proprio quando sono progettati questi nuovi data center. Quindi questo, molto brevemente, è la notizia. E anche in questo caso, per questo dicevo, le lotte e le proteste contro i data center si rafforzano avendo notizia degli uni e degli altri. Anche in questo caso le varie autorità delle comunità, insieme a delle proteste dal basso, stanno facendo di tutto affinché questo taglio della fornitura non avvenga, o comunque in qualche modo, diciamo, dovranno trovare delle soluzioni alternative. Stiamo parlando non di una cifra di megawattora rispetto a quelli di cui parlavamo prima, non così enorme, ma insomma parliamo di circa, beh, insomma, comunque neanche poco, perché circa 6.000 megawattora non è neanche poi così.
1: Megawatt, forse?
0: Forse megawatt?
1: MW,
0: sì. Sì, forse sì.
1: Megawatt, sì. Quindi 6 gigawatt.
0: Come 6 gigawatt?
1: Ma ci eravamo espressi in gigawatt.
0: Che comunque non è, perché io inizialmente ho detto vabbè, no, è vero, però insomma, comunque sono 6 gigawatt, non è sì. Proprio niente, insomma.
1: Per capirci, per dirti una cosa, per dire, gli ultimi data center di cui si parla superano nelle predizioni la cifra del gigawatt. In realtà nessun data center ancora mai installato ha mai raggiunto il gigawatt. Ci sono alcuni che hanno dei piani di farlo, sì. E alcuni che dichiarano di averlo fatto, ma in realtà non l'hanno mai ancora costruiti del tutto. Per capire, questo per capire qual è l'ordine di grandezza. Quindi 6 gigawatt quant'è? Beh, è tanti data center anche di quelli grandi.
0: Sì, esatto.
1: Per capirci, sarei spendendo in data center.
0: Poi questo, diciamo, questi discorsi sui data center e sulla necessità di costruirli aprirebbe tutto un filone legato alla questione del legame con la finanza e dell'esposizione di queste grandissime imprese verso i propri finanziatori, perché parliamo di cifre monstre che tutti cominciano a dire che sostanzialmente non rientreranno mai nei piani appunto di rientro, e quindi hanno necessità comunque di espandersi continuativamente. Vabbè, magari ci faremo un approfondimento su questo, era giusto per dare una chiave interpretativa del perché questo continua così tanto, questa espansione dei data center.
2: E a questo punto, che dire, se anche voi che ci ascoltate vi sentite dominate dall'ansia e abbiamo questa sensazione che non ci sia fine alla merda e vorremmo soltanto sì, spargerla sulle pareti di qualsiasi stanza che ci opprime, che ci sta stretta, se anche voi quindi siete dominate dall'ansia contro ogni nuova guerra, contro ogni genocidio che sembriamo non riuscire ad impedire, beh, è un mercato quello dell'ansia e tutto pervade, e mentre annaspiamo, cerchiamo conferme, aspettiamo aiuto, che cosa vi possiamo proporre? Vi possiamo proporre che l'ansia è un ingranaggio collettivo. Questo è un testo che leggo da hackmeeting.org, e allora questa sensazione orribile che viviamo e che proviamo, che in questo momento sicuramente non fatichiamo a riconoscere, allora che facciamo? Allora hackmeeting, punto primo, scopri insieme a noi il segreto di Pulcinella: l'ansia non è tua ma di tutti. Punto secondo, l'ansia come la tecnologia va affrontata collettivamente. Punto terzo, capire i meccanismi del nostro mondo aiuta a depotenziarli. E allora hackmeeting quest'anno sarà a Firenze, portate le vostre ansie ma soprattutto le invenzioni, le ricette e i trucchi per sovvertirla.
0: Quando?
2: 12, 13 e 14 giugno 2026 a Firenze al centro sociale occupato autogestito Next Emerson.
0: Dai,
2: che dire.
1: Sicuramente un appuntamento da segnarsi sull'agenda se non l'avevate ancora fatto. Forse vogliamo proseguire anche con una serie di altri appuntamenti. Ricordiamo che, magari giusto per dire una cosa, che ad hackmeeting, sito hackmeeting.org, dategli un'occhiata, si può campeggiare lì, si può, come dire, l'ingresso è libero naturalmente, si può portare i propri contenuti nelle forme più varie, che siano dal liporto sperando di trovare una persona che voglia giocare con me a rimontare un frullatore, si può proporre un seminario più formale, si può, diciamo, condividere la conoscenza in tante maniere. Poi il resto un po' ne abbiamo parlato tante volte, e un po' senz'altro vale la pena comunque di scoprirlo con i propri occhi.
2: E quindi partecipate anche voi a questa call for papere che trovate sul sito hackmeeting.org/hackit26.
1: Altri appuntamenti, venerdì prossimo a Bracciano c'è Legerin alla ricerca di Alina, sarà una proiezione di cui a breve vi faccio sentire anche lo spot, lo dico guardando chi è al mixer, no ce l'ho io, non ti preoccupare, proiezione sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda, con a seguire dibattito, saranno organizzati da Radio Onda Rossa e GASP, e sarà una raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa Kurdistan. Vado con lo spot.
3: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere 16.

0: E proseguiamo questo brevissimo spazio comunicazioni conclusivo segnalando che invece domenica 14 giugno, per chi non fosse andata all'ACM meeting, ci sono invece due appuntamenti a Roma che hanno organizzato le Guides for Gaza, che a cui abbiamo già dato spazio altre volte, appunto, che hanno organizzato visite turistiche partendo, diciamo, dalla loro condizione lavorativa, la cui raccolta fondi andava appunto a Gaza. In questo caso invece ci saranno delle raccolte fondi che vanno proprio a sostenere Radio Onda Rossa. Una sarà una parte dell'appuntamento sarà alle ore 10 di domenica 14 giugno alla centrale Montemartini, che è a via Ostiense. Ricordiamo che per chi è residente a Roma e provincia l'ingresso è gratuito, non invece per le persone che non sono residenti a Roma e provincia. Un'altra sarà invece alla scoperta del quartiere di San Lorenzo, quindi si potrà passare anche in radio a dargli un'occhiata magari per la prima volta se non l'avete mai fatto. In questo caso invece l'appuntamento è alle ore 16 nel parcheggio di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, quindi diciamo a Piazzale del Verano. La passione sarà ad offerta libera, ma le donazioni raccolte andranno appunto a sostegno di Radio Onda Rossa. Quindi ringraziamo innanzitutto chi si è mobilitato per organizzare un benefit del tutto particolare, e con questo direi che andiamo verso la conclusione.
1: Volevo perché noi siamo una trasmissione che parla di tecnologia, allora volevo dire che il 13 e il 14 giugno al laboratorio sociale autogestito Centocelle c'è il
2: Centocelle aperte?
0: No, all'LSA Centocelle.
1: No. LSA Centocelle,
0: cioè che Casale Falchetti, Casale se preferite.
1: Falchetti, esattamente. Casale Falchetti a Viale della Primavera. C'è il secondo meeting nazionale di Tech Workers Coalition, che quindi sono due giornate di discussione e condivisione tra chi lavora con i dispositivi informatici, e quindi
0: ricordiamo che Tech Workers Coalition appunto sono un gruppo che unisce persone che lavorano con la tecnologia cercando di permettere di fare rete. Abbiamo avuto anche l'occasione di averli almeno una volta in questa trasmissione, e ricordiamo che anche al di là di questa iniziativa specifica un po' più grande, appunto perché si tratta di un meeting nazionale, si vedono relativamente spesso, penso che si vedono tutte quante le settimane o comunque con una frequenza significativa. Spesso io vedo con appuntamenti a Roma Est, ma diciamo che se magari adesso quello sto dicendo vi interessa e prima non lo sapevate, se andate su roma.convoca.la trovate facilmente sia questo appuntamento che vi avevo detto, ma trovereste anche quelli invece futuri, che sono degli incontri un po' più semplici, più informali, ma con cui conoscere persone che condividono la nostra esperienza lavorativa.
2: E con questo, da lavorare per la macchina, la fanzine che abbiamo presentato insieme al traduttore Stefano Portelli, fino ai data center e resistenze, opposizioni in Italia e in California, ci salutiamo in questa domenica 24 maggio, dopo weekend di festa della radio che ci ha trovato a SNIA e in Via dei Volsci tutte insieme, e vediamo.

0: E rieccoci in voce.
1: Sempre tanti auguri Onda Rossa per
0: 49 anni, bla bla bla. Speriamo che c'eravate.
1: E dalle finestre si sente ancora il chiacchiericcio dei postumi della festa di oggi pomeriggio. Dicevamo, andiamo a parlare di data center e una volta tanto, non tanto come abbiamo fatto altre volte per descriverne vari aspetti più tecnici, più tecnologici, ma proprio per l'impatto, ma anche altre volte in realtà ne abbiamo parlato in questi termini, per descrivere un po' l'impatto che i data center hanno sui territori in cui vengono impiantati, sul consumo, sull'acqua e così via. In particolare oggi vorremmo darvi conto di due questioni, una che è avvenuta in California e una quello che sta succedendo in Lombardia. Volevi...
0: Sì, dico due cose appunto di attualità, particolarmente attualità sulla Lombardia, perché il 12 maggio la regione avrebbe dovuto approvare dei progetti di legge per regolare l'installazione di strutture, queste strutture sempre più grandi che tra l'altro sempre più si concentrano a Milano e dintorni. La decisione è poi slittata al 24 maggio e nel frattempo c'è stato un grosso presidio al Pirellone perché
1: che è la sede della regione Lombardia,
0: della regione a cui spetta in particolare la decisione e la gestione di richieste di potenza così grandi come quelle di cui necessitano i data center, altrimenti diciamo ogni territorio, ogni piccolo comune in realtà viene scavalcato da la richiesta di capacità elettrica e di potenza dei data center e quindi insomma oltre a i problemi diciamo di devastazione di impatto ambientale, a livello come dire metodologico ci sono molte proteste su questo slittamento di competenza, diciamo la regione impone al di là delle insomma conta di più la regione delle persone direttamente interessate sul loro territorio e sempre più l'hinterland milanese, in particolare le zone a sud e ovest della città, rischiano di essere impattate da questo tipo di costruzione e quindi c'è già un movimento no data center che si sta costruendo per contrastare appunto questa tendenza. Dicevamo che è particolarmente forte in Lombardia perché le richieste di connessione alla rete di alta tensione raggiungono i quasi 40 gigawatt. Questa domanda rischia in realtà di far saturare la rete elettrica milanese, che è già particolarmente carica rispetto ad altri territori, altre zone italiane.
1: Va detto che 40 gigawatt, almeno secondo valori.it, 40 gigawatt richiesti per i data center a Terna solo nella Lombardia sono grosso modo la metà di quello che attualmente sono le richieste a livello nazionale, quindi stiamo parlando di un salto nel consumo di energia veramente veramente molto molto forte.
0: E ci sono già più di 30 strutture attive soltanto nell'area milanese che quindi già materializzano il 65% della capacità elettrica dei data center in Italia, quindi l'attenzione sulla zona è considerevole e una serie di comitati e di movimenti dal basso si stanno attivando per contrastare la spinta che invece cavalca proprio diciamo quest'onda e vorrebbe fare della Lombardia il baricentro dell'Italia digitale in maniera ancora più marcata.
1: Sì, perché da quello che abbiamo capito si stanno spostando dal nord Europa, dove appunto le risorse sono in termini di acqua disponibile e di energia elettrica disponibile sono sostanzialmente finite, e quindi si stanno spostando a sud, in particolare la zona, la Lombardia è perfetta, è molto vicina al cuore dell'Europa, è già diciamo tecnologicamente abbastanza avanzata, e quindi è perfetta per queste grandi imprese per installare questi nuovi data center che hanno... vai, volevi dire qualcosa?
2: Volevo dire che da questo punto di vista il fenomeno a cui stiamo assistendo è, da un certo punto di vista, cioè se la guardiamo sulla mappa, possiamo assistere ad un decentralizzarsi dei data center, sì. Nel senso che prima erano più centralizzati, ora lo sono mano a mano di meno, per il genere di meccanismi che tu hai descritto, perché a un certo punto c'è un limite a quanto se ne possono mettere concentrati, ma penso, e ho usato volutamente la parola decentralizzati, adesso altrettanto la smentisco, nel senso che quel fenomeno a cui stiamo assistendo non è un fenomeno di decentralizzazione da ogni punto di vista significativo, se non appunto dal punto di vista geografico, magari, ma in realtà è direi un punto di vista di espansionismo tecnologico, non so se è altro il caso di chiamarlo di colonialismo, forse sarebbe un termine esagerato, ma direi che è un modello in cui, perché sono sempre le stesse industrie che si stanno allargando, quindi come dire, già la decentralizzazione fa pensare all'idea, bene, quindi internet prima era più centralizzato, adesso meno, no, perché le industrie che continuano a metterli in giro per il mondo sono sempre le stesse, anzi vanno grosso modo concentrandosi
1: sempre meno.
2: Forse anche sempre meno, semplicemente le fanno in ancora più posti.
1: Tra l'altro non è che vengono spostati, cioè quando tu giustamente hai detto si stanno allargando, nel senso che invece che in Irlanda, faccio per dire, ce ne stanno 50, invece che mettercene altri 10, questi altri 10 vorrebbero metterli in Lombardia, ma comunque sono 10 in più che ne vogliono mettere, quindi dal loro punto di vista continuano a crescere, insomma. Poi qui ci sarebbe da... Scusa, vai.
0: No, volevo soltanto sottolineare che poi di fatto questi cambiamenti strutturali, questa riconfigurazione delle infrastrutture dei data center in questo caso trova terreno particolarmente fertile in Lombardia dal punto di vista politico, essendo una regione che, come dire, sotto tanti punti di vista ha già investito su certi settori, e quindi, come dire, non è un caso se appunto proprio lì si trova a ci sono le condizioni per una accelerazione dell'industrializzazione che oggi appunto va in un senso di aumento della connettività, aumento della capacità di gestione di grandi flussi.
2: Penso
0: dati.
2: Del resto che il MIX, il Milano Internet Exchange, penso che sia il più grande d'Italia, sia parecchio più grande di quello di Roma.
1: Sicuramente. Naturalmente questi data center che vogliono installare, che vogliono continuare a installare, li vogliono fare, hanno un impatto, l'abbiamo appena visto, sul consumo di energia elettrica praticamente non sostenibile, tanto per cambiare, ma non è l'unico impatto che hanno, perché stiamo parlando di colate di cemento veramente non indifferenti, cioè stiamo parlando di... perché poi qual è il tema? Ah, ecco, ci siamo dimenticati di dire questo, che questa legge regionale è fatta in modo di dare il contentino agli ambientalisti, perché dice che andrebbero privilegiati i terreni in cui ci sono delle strutture industriali abbandonate. Quindi in teoria per poter installare un data center, una impresa dovrebbe bonificare il sito industriale abbandonato e poi costruirci il data center. Questo perché per non consumare ulteriore suolo magari agricolo e per non lasciare strutture fatiscenti abbandonate. Il problema è che all'interno di questo progetto di legge non c'è l'obbligatorietà, quindi sì, diciamo, sarebbe da privilegiare un comportamento del genere, ma sta di fatto che la meta di turno, visto che ne abbiamo parlato per tutta la serata, potrà installare il proprio data center esattamente accanto a un distretto industriale abbandonato. quindi aumentando il volume del cemento che copre il territorio, diminuendo le zone verdi ed agricole. E parliamo di per esempio si parla di 120 ettari sono solo quelli di già progettati e che quindi stanno aspettando solo l'approvazione della legge per poter diventare esecutivi. E questi 120 ettari, visto che per capirne un po' la dimensione, sempre valori.it parla di 160 campi da calcio, quindi veramente un'area impressionante. E chiaramente questo è quindi è un impatto, no, sul territorio. L'altro è quello della necessità che questi data center hanno di raffreddare i server che stanno all'interno di queste costruzioni, e quindi un consumo di acqua per poter raffreddare questi data,

0: lascia ai posti su cui ci si sente maggiormente liberi di devastarli, in cambio di un minor consumo energetico, perché magari lì ce n'è di meno di disponibilità energetica. Ma anche in Italia si iniziano a vedere progetti di impianti con raffreddamento a ciclo aperto, per esempio uno che devono costruire in Piemonte. Sappiamo già che sarà un impianto a ciclo aperto, tra l'altro trovate una trasmissione rilevante sul sito di Radio Blackout che approfondisce proprio questo. Io vorrei dire il nome del posto in cui lo fanno, ma probabilmente poi mi sbaglio e allora
1: magari lo cerchiamo sul sito di Radio Blackout e poi ve lo diciamo dopo. E, tanto per cambiare, tanto per diciamo completare.
0: A Lucento. Sì.
1: Ok. E vabbè, niente, per chiudere questa questione dei data center in Italia, in particolare in Lombardia. Un altro aspetto che diciamo non riguarda solo i data center della Lombardia, ma insomma riguarda tutti i data center, che più se ne costruiscono e più rifiuti elettronici si producono, perché i server che ci stanno dentro vengono sostituiti mediamente ogni paio d'anni, 3 anni a dire tanto, e quindi si crea un problema come smaltire questi rifiuti elettronici, questi RAE, che è un problema abbastanza grosso e impattante per l'ambiente. Tipicamente sono mandati nel sud del mondo, dove vengono dove una parte di questi materiali viene riciclata in condizioni di sicurezza vicino allo zero, diciamo, però, e l'altra parte viene magari sotterrata o lasciata a rugginire, ad inquinare falde acquifere dei dintorni. E poi l'ultima cosa è l'interesse che c'è, perché abbiamo parlato di questi data center, ma Microsoft ha stanziato 4,3 miliardi di euro per potenziare l'infrastruttura cloud e AI, che poi si traduce, quando si parla di materialità appunto, in data center nel nord d'Italia. La stessa cosa ha fatto AWS, Amazon Web Services, con una cifra minore, ma insomma 1,2 miliardi di euro. Quindi non poco. E questo era quello che sta succedendo intorno ai data center in Italia, in particolare in Lombardia, l'onda delle proteste e dei mugugni che cresce e che diciamo si fa un po' si dà forza guardando che anche nel resto del globo terracqueo le forme di proteste, le lotte e i pareri discordanti, per dire poco, sulla crescita dei data center proseguono.
2: Facciamo un altro stacchetto musicale,
1: va
2: dai.
1: Benissimo, sono d'accordo.
2: Oggi sovvertiamo un po' una serie di prassi di questa trasmissione.

Allora, 10 e 49 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo ultimo martedì di maggio, martedì 26 di maggio 2026, anche se diciamo pare più un luglio inoltrato. Ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta dopo la rassegna stampa e i contenuti, la riproposizione dei contenuti delle dita nella presa di domenica. Fra una decina di minuti ricominciamo con Radio Euskadi e con Renoiz.

0: Allora, 10:52 minuti primi. Allora, come annunciato, ritorniamo in voce e in diretta per parlare della riunione che si tiene quest'oggi ad Acrobax per continuare nell'organizzazione di Rinoiz per quanto riguarda la fine della prossima estate. Un percorso che parte da lontanissimo, ovviamente, che prevede tutta una serie di step. Io intanto ringrazio e saluto Cristiana dall'altra parte del telefono, sperando che ci senta. Ci sei, Cristiana?
1: Sì, ci sono, buongiorno a tutte e tutti.
0: Benissimo, allora ti lascio subito la parola, così ci parli un po' dell'organizzazione di questo pomeriggio e anche un po' di come sta andando tutto l'iter che ci porterà a Rinoiz quest'anno.
1: Allora sì, beh, innanzitutto adesso quando ci siamo sentiti ho pensato subito che insomma sono 20 anni che anche dalle frequenze di Radio Onda Rossa continuiamo a raccontare la storia di Renato e quindi insomma di quanto è importante questa corrispondenza di oggi, questo momento, questo spazio, insomma speriamo di crearne altri perché appunto la storia dell'omicidio di Renato è diventata patrimonio collettivo in questi 20 anni e abbiamo tutte e tutti una responsabilità molto grande di continuare a preservare la memoria, a raccontarla questa storia e a raccontarne anche quanto sia forte, simbolica, significativa anche in questa fase storica. Quindi insomma un po' è questa la responsabilità che in questi 20 anni ci ha mosso come compagni e compagne a Roma, ma anche insomma nel resto d'Italia, di continuare a parlare di Renato, di continuare a chiedere verità per quella terribile notte e per continuare a costruire insieme una società, un mondo dove semplicemente il fascismo non sia più previsto. Eppure ancora ci dobbiamo fare i conti, quindi insomma le cose da fare sono tante. Il processo verso la costruzione delle giornate che porteranno al 20° anniversario dall'omicidio di Renato e al festival antifascista Rinoiz di quest'anno sono iniziate insomma già da mesi. È un processo che appunto come sempre tutti gli anni in questi anni è stato importante quello, il processo più che semplicemente la costruzione di quelle giornate ed è per questo insomma che l'invito a partecipare all'assemblea di oggi ma anche alle prossime che si daranno nei prossimi mesi in maniera ovviamente più serrata, più ravvicinata, insomma è un invito che ci sentiamo di fare a tutta la città. E Rinoiz quest'anno sarà appunto nuovamente, vedremo, discuteremo oggi a Parco Schuster, diciamo che come sempre intervengono nella città di Roma tutta una serie di complicazioni e contraddizioni per cui anche quest'anno l'assemblea di Rinoiz si trova, nonostante sia il 20° anniversario, a dover discutere insieme del dove costruire il festival, visto che Parco Schuster da oggi in poi fino a ottobre sarà diciamo invaso dall'ennesimo festival dell'estate romana. E questa è una valutazione collettiva perché appunto non è una decisione che può prendere solo qualcuno o qualcun altro in separata sede, e nel frattempo la costruzione di tutta quella che è la ricchezza, la potenza, la bellezza di quella tre giorni, di una tre giorni che quest'anno, visto che sono i 20 anni dall'omicidio di Renato, abbiamo pensato che debbano prevedere anche la costruzione di un grande corteo antifascista per ricordare Renato, ma anche appunto per ribadire che questa città è partigiana e antifascista, come abbiamo già fatto il 25 aprile, come dire, divisi in più territori, provare a ricordare Renato anche attraverso questa manifestazione e di quanto appunto la città di Roma continua a stringersi attorno a questi valori e continua a mobilitarsi, mobilitazione che insomma adesso l'accenniamo qui, ovviamente ci vedrà muovere sugli stessi principi anche il prossimo 13 di giugno tutte e tutti insieme contro quell'abominio orribile della corteo sulla remigrazione proposto dai sovranisti nostrani. Ma appunto tornando, l'appuntamento oggi è alle 18:30 e l'assemblea appunto dovrà fare una serie di valutazioni e cominciare a organizzare sempre più nel concreto il programma della tre giorni che si svolgerà il 3, 4 e 5 settembre, quindi insomma invitiamo tutti a segnarlo su l'agenda, a rientrare prima, a partire dopo, ad esserci, perché insomma abbiamo imparato a conoscere quel momento come un momento molto potente e importante in cui stringersi e ritrovarsi. I progetti in cantiere sono tanti, sono bellissimi, abbiamo cominciato piano piano a svelarli con questo progetto editoriale proposto da Cronache Ribelle e Antifanzine, una raccolta di fumetti, illustrazioni, ma anche di contributi, di analisi e riflessione che ripercorrono questi 20 anni non solo attraverso la storia di Renato, ma attraverso tutte le storie che in qualche modo la storia di Renato ha incontrato sulla sua strada, e altri progetti sono appunto in corso d'opera, e quindi li sveleremo un po' alla volta e li vivremo insieme nella tre giorni di Renoiz. Quindi io insomma non vi tolgo altro tempo se non appunto l'invito ad esserci a questa assemblea di Olsere 18:30, ma anche di esserci alle prossime, di diciamo continuare a seguire il profilo di Io non dimentico per continuare appunto ad essere informati e aggiornati sui prossimi appuntamenti, e poi a continuare ad ascoltare Radio Onda Rossa, dove sicuramente ci risentiremo per darci aggiornamenti, appuntamenti e appunto e soprattutto esserci e seguire le giornate di settembre.
0: Benissimo, allora ti ringraziamo moltissimo, ci vediamo questo pomeriggio a partire dalle ore 18:30 e poi ovviamente seguiremo passo passo l'organizzazione fino al prossimo agosto-settembre. Un abbraccio e a prestissimo, allora ti salutiamo.
1: Un abbraccio a tutte voi, grazie ancora alla radio, grazie, ciao. A prestissimo.

0: Allora, 11 e 2 minuti, questa è sempre Radio Onda Rossa e da Rinoiz, che si tiene fra qualche mese, passiamo invece adesso a una iniziativa, anzi alla presentazione di un libro che invece è più prossima a questo sabato. Sabato prossimo, infatti, a partire dalle ore 18 alla biblioteca Anarchivio di Via dei Gelsi a Centocelle si tiene la presentazione di un libro, insomma, che io trovo davvero molto molto interessante, perché racconta una questione che di solito non è molto battuta dalla storiografia, ovvero sia la resistenza fuori da i grandi contenitori in cui noi siamo abituati a inserire le resistenti, i resistenti e i partigiani. E in particolare analizza una questione specifica, ovvero sia il campo in cui furono internati decine di militanti libertari in Toscana nel 1943, in quel di Anghiari. Io do subito la parola a Fabrizio dell'Anarchivio, sperando di non aver sbagliato o niente, così ci racconti un po' tu meglio di che cosa si parlerà sabato.
1: Ciao a tutti, eccoci qua. Allora, sì, andiamo a presentare questo libro di Paolo Pasi, Antifascisti senza patria. Allora, Paolo Pasi vive e lavora a Milano, ha scritto diversi libri, non soltanto su tematiche anarchiche, però queste sono quelle che a noi interessano particolarmente. E altri libri su tematiche anarchiche hanno riguardato, per esempio, Gaetano Bresci, hanno riguardato Pino Pinelli, hanno riguardato Saffi e Banzetti, che tra l'altro avremo disponibile in copie in distribuzione sabato prossimo. Come ho detto, Paolo Pasi vive e lavora a Milano, verrà appositamente per la presentazione di questo libro, Antifascisti senza patria. Come hai premesso tu, si tratta di una vicenda molto poco conosciuta e molto poco narrata, che si svolge in un arco di tempo molto anche limitato, se vogliamo, perché tutto si svolge tra la fine luglio e i primi di settembre del 1943. Ora, per presentare un po' la vicenda, va minimamente contestualizzato il periodo, io credo. Cercherò di essere più breve possibile. E dunque, fine luglio del 43 c'è la caduta del fascismo, per cui appunto Mussolini viene sfiduciato dal Gran Consiglio e è arrestato poi dal re. Quindi, con la caduta del fascismo, chiaramente viene meno la detenzione di tutti gli oppositori politici, degli antifascisti, che si trovavano al confine. Ora c'è questa narrazione per cui il fascismo è stata una sorta di dittatura, soft, no? E viene spesso contrapposta a quello che è stata la brutalità del nazismo, dimenticando coscientemente che poi il fascismo ha avuto dei risvolti comunque molto molto duri, molto pesanti in termini di repressione. Qui parliamo di confino, il confino è stato introdotto nel 1926, quindi a distanza di pochi anni dalla presa del potere da parte del fascismo, ed è durato praticamente fino alla sua caduta, quindi fino al 1943. Le colonie di confino erano circa 300 e i confinati sono stati circa 12.000, tra i 12 e i 15.000, quindi insomma parliamo di cifre abbastanza consistenti, direi, no? E senza contare poi tutti quelli che sono stati colpiti da misure repressive, e senza contare ovviamente tutte quelle che sono state poi le azioni delle squadracce fasciste nei confronti di chiunque osasse alzare anche soltanto esprimere una propria opinione rispetto al fascismo. Come dicevamo, appunto, le isole di confino erano diverse, c'era Ponza, c'era Ventotene, c'erano le isole Tremiti, c'era Lampedusa, Ustica, Falegnana, in Sicilia, eccetera, eccetera. E solo a Ventotene si contano circa 2500 confinati di oppositori politici, che ovviamente erano di tutte le varie componenti dell'antifascismo. C'erano anarchici, c'erano comunisti, che erano le due componenti, diciamo, maggioritarie, ma c'erano anche ovviamente repubblicani, c'erano gli azionisti, c'erano socialisti e tanti altri. E quindi, tornando, diciamo, alla premessa iniziale, cade il fascismo e quindi ovviamente tutti questi detenuti perdono, no, come dire, la ragione di essere, no, di rimanere confinati. E nel successivamente, quindi praticamente due giorni dopo la caduta del fascismo, il 27 luglio del 43, c'è una prima circolare, primo dispaccio da parte del capo della polizia di allora, Carmine Senese, che dispone la liberazione e la scarcerazione dei detenuti politici, ovviamente cadendo il fascismo. Però questa scarcerazione esclude i comunisti e gli anarchici. Praticamente dice testualmente: prego disporre subito scarcerazione responsabili attività politiche, escluse quelle riferentesi comunismo e anarchia. Quindi già qua c'è una prima differenziazione politica. Si narra tra l'altro che Sandro Pertini, uno dei confinati a Ventotene,
0: certo,
1: di fronte a questo dispaccio si ribellò dicendo: o veniamo liberati tutti o nessuno, e viene convinto ad accettare, diciamo, questa scarcerazione, perché appunto gli viene prospettata l'ipotesi di intervenire proprio per fare in modo dall'esterno di favorire la scarcerazione da parte di tutti. A questo primo dispaccio del 27 luglio ne seguono altri che via via tendono ad allargare le maglie della scarcerazione. Per cui c'è un altro del 2 agosto che comunque conferma, allarga la scarcerazione, ma conferma ancora la detenzione per quanto riguarda comunisti anarchici, fino ad arrivare a quello del 14 agosto, in cui viene disposta la liberazione anche dei detenuti di fede comunista. Quindi rimangono gli anarchici, praticamente. Rimangono gli anarchici che però, appunto, con gli eventi bellici che si sviluppano, vengono praticamente spostati dai luoghi di confine, quindi da

vinto bene. Campo di internamento civile. Allora, i campi di internamento civile erano praticamente con l'entrata in guerra dell'Italia, e vi erano praticamente tutti quelli che erano considerati appunto i nemici dell'Italia, no? Quindi prigionieri politici, ma anche civili. E questi campi di internamento, soprattutto quello di Rinci Tanghiari, ma anche tanti altri, erano pieni di gente proveniente dall'ex Jugoslavia, no? Quindi croati, serbi, dalmati, eccetera, eccetera. E quindi dicevamo, appunto, vengono trasferiti in questo campo di concentramento di Rinci Tanghiari, che si trova in prossimità di Arezzo. E praticamente, ecco, da qui poi si sviluppa questa storia, che adesso non starò qui a raccontare perché sarà importante poi per chi è interessato ad affrontare questo argomento leggere il libro. Che,

0: A me è piaciuto molto perché è trattato in maniera esaustiva, ma non diciamo, noi abbiamo dato una lettura storica che è molto interessante, perché anzitutto il titolo ci è molto piaciuto, Antifascisti senza patria, un titolo che poi noi abbiamo ripreso per ricordare il 25 aprile, quello che è stata la resistenza da parte di una componente che appunto si è opposta al fascismo, che era quella anarchica e libertaria. Ci è piaciuto il fatto che questo libro di Paolo Pasi non è un saggio storico, ma è un racconto, ma non è un racconto romanzato, è un racconto comunque rigoroso, un racconto che si attiene scrupolosamente a quella che è una ricostruzione storica degli eventi. E ci è piaciuto anche perché viene descritta una dimensione umana, cioè vengono descritti proprio, come dire, i caratteri delle personalità che sono anche variegate all'interno, perché ci sono anarchici che hanno fatto la guerra di Spagna, come Tommasini, Marzocchi, e ci sono anche altre situazioni che adesso non sto qui a svelare, ma particolarmente curiose, diciamo così. Quindi c'è questa dimensione anche umana in cui viene analizzata proprio la vita di questi militanti, di questi compagni. Al tempo stesso, secondo noi, c'è anche una lettura attuale, come poi avviene per molti fatti della storia. Sicuramente la prima cosa che viene in mente è questa giustizia a doppio binario da parte dello Stato, no? Per cui appunto c'è una componente che viene riconosciuta, no? A cui viene dato il riconoscimento politico dell'antifascismo, e un'altra componente no, perché evidentemente viene considerata comunque pericolosa per le istituzioni, e quindi di fatto vengono dichiarati nemici dell'Italia, perché poi vengono portati in questi campi di internamento che sono stati creati proprio per i nemici dell'Italia, per quelli che, diciamo, contro cui l'Italia aveva dichiarato guerra. Quindi c'è appunto questa sorta di giustizia a doppio binario. E poi, cosa importante secondo noi, la continuità politica. E questo è un discorso che poi va al di là del singolo libro, ma è un discorso che va ricordato e ribadito più volte: la continuità politica del regime fascismo con il regime repubblicano. Per cui questa Repubblica italiana, che formalmente è nata dalla resistenza e dall'antifascismo, in realtà poi del fascismo ha ereditato tantissimi uomini, oltre che tanti metodi e tante leggi. Adesso, soltanto per fare un esempio emblematico di quello di cui stiamo parlando, il signor Marcello Guida, dal 1937 stava a capo della colonia penale di Monza, e dal 1939 a quella di Ventotene, in cui erano, come abbiamo ricordato prima, detenuti la maggior parte degli oppositori politici, erano circa 2500. Come diceva il nostro Berlusconi, erano andati a fare la vacanza al confino, no?
1: E poi finisce a fare il questore di Milano, Guida.
0: Esattamente. Nel 1969 il signor Marcello Guida lo ritroviamo a capo della questura di Milano. E ci ricordiamo cosa successe dicembre del 69 a Milano, bomba di Piazza Fontana, e lui dirige le prime attività investigative, guarda caso, proprio contro gli anarchici. Quindi il gruppo del Croce Nera, che faceva riferimento a Pino Vinelli, che poi è stato suicidato appunto da Via Fare Bene Fratelli, la questura di Milano. E tra l'altro, ecco, vorrei ricordare un piccolo episodio avvenuto nel 73 con Sandro Pertini, che si rifiuta di stringere la mano a Marcello Guida, insomma, che fu una situazione che istituzionalmente, o a me ce ne può importare poco di questo.
1: Fu una cosa molto pesante, insomma, perché un presidente della Repubblica che si rifiuta di stringere la mano a un questore, al questore della seconda città più importante d'Italia, non è roba da poco.
0: Esattamente, se pensiamo, insomma, adesso una cosa del genere, quanto può essere proponibile, insomma, ci facciamo in mente tante considerazioni al riguardo. Quindi ecco, come dire, un fatto storico che però ha dei richiami, se vogliamo, anche con l'attualità, con tante cose. Soprattutto ecco, il discorso del fascismo, questa narrazione che viene data del fascismo come dittatura soft, come qualcosa che appunto non, come dice Berlusconi, il fascismo non ha mai ammazzato nessuno. Ecco, ricordiamo nel 1926 fu il fascismo a reintrodurre in Italia la condanna a morte, che era stata abolita dalla monarchia sabauda alla fine del 1800. E il fascismo praticamente emise più di 40 condanne a morte, di cui più di 30 eseguite. E tra queste 32 condanne a morte ci furono anche quelle degli anarchici Michele Schirru e Angelo Sbardellotto, che vennero fucilati a Forte Braschi, a Forte Boccea, fucilati con l'intenzione di uccidere Mussolini, perché a differenza di Gino Lucetti, che ci provò materialmente e purtroppo gli andò male nel 26 e che non fu condannato a morte per il semplice fatto che appunto ancora non era stata introdotta la pena di morte, fu introdotta pochi mesi successivamente. E loro nemmeno riuscirono a provarci, però vennero arrestati a causa di spiate, infiltrazioni eccetera eccetera, e appunto con rinvenimento di vario materiale vennero accusati di stare preparando un attentato al Duce e vennero condannati a morte e fucilati. Quindi insomma, per dire che invece il fascismo le ha ammazzate come le persone. Va bene, detto questo, insomma, diciamo, penso di aver indicato un po' la situazione. Poi ecco, sicuramente c'è stata la vicenda, per ritornare al libro, questi anarchici che poi si ritrovarono confinati in questo campo di internamento di Remicci d'Anghiari, in provincia d'Arezzo, erano in compagnia di circa 2000 persone, prevalentemente slavi, e con l'8 settembre, e quindi praticamente con l'uscita la ufficiale dell'Italia dall'alleanza col nazismo, praticamente i primi a scappare da questo campo furono tutti i militari, 500 e più militari, che presidiavano questo campo per paura di essere poi catturati dai nazisti e portati in Germania. Certo. Quindi scappando, venendo meno questa sorveglianza, ovviamente gli internati poterono scappare, e da lì poi insomma si sviluppano altre situazioni molto interessanti. Questa è un po' la vicenda, che poi nel libro ovviamente verrà narrata con dovizia di particolari e anche molte situazioni veramente veramente curiose.
1: Senti, una curiosità mia, poi insomma se ne discuterà sabato, ma veramente un minuto, perché se no gli spunti sono tanti e si può andare avanti per ore, ma diciamo le due comunità, quella per così dire degli anarchici e quella degli slavi, interagirono fra di loro oppure rimasero due corpi estranei nel corso della prigionia?
0: Allora, diciamo che sicuramente ci fu un'interazione, perché la presenza della componente anarchica, e diciamo che era la maggioritaria, però poi effettivamente ci furono anche altri militanti politici che non furono liberati, cioè non tutti i militanti comunisti furono liberati, questo bisogna ricordarlo. Quindi c'era anche qualche militante comunista, però sicuramente la componente maggioritaria era quella anarchica nei campi di internamento di Remicci. E portarono, come dire, un'opposizione politica all'interno di questo campo. Quindi pretesero delle condizioni, delle condizioni di vita più favorevoli, organizzarono delle proteste, degli scioperi della fame, perché poi ricordiamo che questi erano campi di internamento pesanti, cioè io non l'ho detto perché ci sarebbero tantissime cose da dire, ma furono centinaia le persone che morirono in questi campi di internamento, morirono per conseguenze dovute all'alimentazione, per così dire, cioè alla scarsità di alimentazione, morirono di fame sostanzialmente, o comunque per malattie conseguenze a questo, come dissenteria e cose di questo tipo. E la presenza degli anarchici favorì sicuramente le condizioni di vita, e quindi sì, per rispondere alla tua domanda, ci fu comunque una qualche interazione, una qualche collaborazione, anche se all'interno del campo erano divisi materialmente, come erano divisi materialmente anche nel confino i detenuti che c'erano. Ricordiamo che nel confino, io ecco, ho parlato dei militanti politici, ma non c'erano soltanto militanti politici, perché poi confinati furono anche dal 1938 per esempio gli ebrei, a seguito delle leggi razziali. Confinati furono anche gli zingari, gli omosessuali, le donne che comunque non erano, come dire, erano, diciamo, i canoni della vita che si pretendeva dal fascismo. Quindi insomma erano dei luoghi di detenzione sociali, non soltanto politici.
1: Benissimo, Fabrizio, allora di tutto questo si discute sabato a partire dalle ore 18, questa è la terza iniziativa che fate e che presentiamo, c'è stato il libro sull'emigrazione, poi sabato scorso il punk, questa di sabato prossimo, dopodiché però noi non ci sentiremo più, almeno per un po' di tempo, perché in qualche modo, diciamo, l'archivio si prende una sorta di vacanza, giusto?
0: Sì,
1: diciamo così.
0: Divertente questa cosa, perché praticamente andiamo avanti a due iniziative alla volta. Come la volta precedente abbiamo fatto presentazione, prima iniziativa con il libro dell'Anarchia Migrante di Antonio Senta. Così adesso proponiamo due iniziative consecutive con una successiva pausa. Comunque vedremo, insomma, quello che succederà, poi se avrai la bontà di ospitarci successivamente aggiorneremo sulle situazioni.
1: Comunque si rimane lì, ecco, diciamo,
0: sicuramente si rimane
1: è un
0: lì.
1: Fermo biologico.
0: Sì, quello sicuramente.
1: Va benissimo. Allora, un abbraccio, grazie ancora, ci vediamo sabato prossimo in Via De Gelsi, Antifascisti Senza Patria, di e con Paolo Pasi che sarà presente. Grazie Fabrizio,
0: perfetto.
1: A prestissimo. Allora.
0: Grazie a te, grazie a tutti.
1: Un secondo in privato, ciao. Con noi, ciao ciao.
0: Sì.

0: Le 11:29, minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. E allora adesso diamo il bentornato a Vincenzo dall'altra parte del telefono, anche in questo caso per quanto riguarda le iniziative che sono in arrivo. Buongiorno Vincenzo.
1: Buongiorno a te. No, è vero, perché oggi si torna in piazza qui a Roma per la Palestina. Siamo a Piazza Capranica. E al solito lì è lo stazionamento iniziale per poi spostarsi sotto Montecitorio. E sono da un anno che varie associazioni sono lì tutti i giorni. Questa volta ovviamente siamo a martedì, e quindi si ricorda anche che appunto è un anno di iniziative che si manifestano e si trovano lì perché hanno un interesse specifico a sostenere ovviamente la conclusione del genocidio e quant'altro. Con molte difficoltà non ci si arriva, e quindi oggi l'appuntamento è dalle 17 in poi in Piazza Capranica, che è limitrofa a Piazza Montecitorio, e poi si scivola per andare lì, che ovviamente il titolo è quello che ho detto: stop al genocidio, stop agli accordi tra lo Stato italiano e Israele. Ma oggi saremo ancora lì anche per sostenere la pronta liberazione di i sequestrati da terra, insomma, oltre quelli della flottiglia con cui abbiamo avuto a che fare per tutta la scorsa settimana. Ne avremo sempre ovviamente per sostenere questa battaglia, ma purtroppo le notizie arrivano, sono sempre più pesanti, ancora queste di tarda mattinata, visto quelle che ieri ci annunciavano ovviamente che ci sono questi due amici, compagni italiani, Domenico Centraro di Molfetta e Leonardo Alberizia di Albignano. Insomma, ce ne sono 250 che hanno sequestrato tra stanotte e l'alba, insomma, in cui hanno fatto uno sparpagliato tutto quel accampamento spontaneo, e se li sono portati via con i bus militari camuffati, tutti travisati. Ovviamente non bastasse che sono militari, sono pure travisati da questo punto di vista, come se noi andassimo poi a cercarli in Libia, poi da raccomando, insomma, sta storia. Quindi aggrediti, malmenati, costretti a salire sui bus, deportati, per la notizia che arriva dalla Farnesina, misurata, sapete che sta sul mare lì della Sirte, e chi parte la pesca è ovviamente dentro questa storia. Alla faccia del signor Haftar, dei tutti impicci imbrogli con cui il governo italiano mantiene rapporti, non fosse nient'altro che lì c'è uno dei grandi blocchi, ovviamente impianti dell'ENI, che quindi vanno salvaguardati a prescindere da qualsiasi storia politica e via di seguito. E ovviamente la flottiglia di terra disturba, ed era quasi impossibile che potesse, come dire, arrivare dalla partenza tunisina, dovendo passare per tutta la Libia, prima quella ovviamente più riconosciuta dall'ONU, ma sempre preda delle bande armate e quant'altro, e poi questa della

0: Giamaica, dove sta appunto il boss Haftar dentro questa storia con cui tutti fanno affari, ovviamente indipendentemente dai colori politici. E poi bisognava arrivare ovviamente in Egitto, tutt'altro raccomando a Sisi, voglio dire, con culo e camicia con Israele e con i quattrini che prende da Trump dall'America da sempre, ovviamente, eccetera. Quindi era una mission impossibile da ogni punto di vista, molto più difficile dell'altra, e bisognerà metterci mano, perché le prossime volte, se qualcuno pensa e merita di fare partenze appunto da via terra, appunto così lontane, poi tra l'altro non è che ce l'ho qualche giorno, ce l'ho qualche settimana, a partire dalla Tunisia per arrivare direttamente all'ingresso unico che c'è nel territorio di Gaza, che è quello di Rafah. Quindi tutto il merito ovviamente a coloro i quali vi hanno partecipato, hanno raccolto i fondi, hanno trasformati in materiali mangerecci e quant'altro, medici, ci sono al seguito anche 7 ambulanze, chissà che fine fanno. E per cui stiamo trepidando, abbiamo preoccupazioni, bisogna dare molta comunicazione a tutto questo passaggio. Si sarà mosso sicuramente il ministro degli esteri italiano, però gli valgono molto più gli impicci, gli imbrogli, gli affari, l'ENI ovviamente, che la vita, la presenza, eccetera. Non è un caso difficile da risolvere, però sicuramente mantenerli nei carceri libiche, dei raccomando, insomma, no? Quello che leggiamo, i boss del commercio degli esseri umani che lasciamo andare via con i nostri aerei, ovviamente ci raccontano ovviamente quello che succede in quelle carceri. Ovviamente avranno gli italiani un trattamento e gli europei diversi da quelli che trattano con la pelle nera, con i poveri disgraziati che si fanno le traversate di tutto il deserto africano, però non ti regala niente, come Israele non ha regalato niente alla flottiglia. Per cui stamani saremo anche lì per rivendicare l'immediata liberazione dei nostri compagni sequestrati, al pari degli altri 250 che facevano parte della spedizione via terra, appunto, che partiva dall'Africa occidentale all'Africa del Nord, e che sicuramente non è mai arrivata e non arriverà, e bisognerà meditare ovviamente altri, se non altri percorsi, altre vicende da preparare prima, in modo che ci sia jacuzzi preparato, stimato e via di seguito, perché non basta solamente appunto protestare nei confronti ovviamente di Israele, degli Stati Uniti, eccetera, ma a questo punto nei confronti della Libia, nei confronti dell'Egitto e quant'altro, perché fa parte della stessa Ambaradan. E visto che ci siamo, vi do questi altri due appuntamenti, uno per questa giornata e uno per domani. Quella stessa giornata, oggi, giù in fondo allo Stivale, a Galatina, in provincia di Lecce, ci sarà una manifestazione sempre per la Palestina e contro il riarmo, le spese militari. Pure lì la possibilità di finire sotto a uno degli epicentri di questi depositi di armi, eccetera. Lo Stato italiano l'ha impedito all'ultimo momento, e quindi hanno spostato le presenze, la partenza da piazze recondite invece di essere nelle piazze centrali. Insomma, come si vede, siamo sempre a culo e camicia dello Stato italiano nei confronti di tutte le attrezzature, i centri, le basi militari, eccetera, e quindi sta sempre in sottostima quello che è il diritto costituzionale, le motivazioni della popolazione di essere contro il riarmo in assoluto. E poi domani ancora parliamo di armi, perché in provincia di Cagliari, a Domus Novas, c'è la fabbrica RVM, che ormai la radio ha imparato a conoscere da almeno 8 anni, dove abbiamo fatto le prime manifestazioni qui sotto l'ambasciata dell'Arabia Saudita, qui al giardino geologico, perché lì sta l'ambasciata, e l'ambasciata prendeva armi dalla RVM, soprattutto le bombe a grappolo, e sganciava nei confronti del popolo yemenita, ammazzava una quantità di ragazzini che non è cosa che ne fa molto di meno a questo punto, ovviamente vista la presenza degli Houthi e quant'altro, cioè l'Arabia Saudita si è ritirata e ha lasciato sul campo gli Emirati Arabi a fare il lavoro sporco come faceva lei. E la RVM, in memoria di tutto questo capacità produttiva, si è fatta autorizzare quasi il raddoppio della capacità produttiva, quindi con altri terreni e via di seguito, e su questo la mobilitazione sia direttamente di coloro i quali sono contro la guerra, sia dei cittadini in assoluto di Novus Novas, sono quelli di aver portato non solo la battaglia con tanti presidi picchetti davanti alla RVM, ma aver portato la vicenda davanti al TAR, e domani alle 10 ci sarà questa manifestazione davanti al TAR della Sardegna, che sta a Cagliari, ovviamente, come stanno sempre nei capoluoghi di regione i TAR relativi, e quindi per la sospensione della decisione di raddoppio dell'attività di una fabbrica d'armi che continua a produrre mine, bombe a grappolo e quant'altro. E infine a Napoli domani arriva la barca Cassan Canafani. Sapete che oltre alla flottiglia c'è questa barca intitolata a uno dei massimi poeti palestinesi, compagno del Fronte Popolare ucciso da Israele nei lontani anni 70, e quindi c'è una barca a lui intitolata che sta facendo il giro delle coste italiane, non partecipa alla missione flottiglia per Gaza, ma alla comunicazione, alla come dire, mobilitazione sensoriale, al fatto che la gente partecipi a questo unico disegno di liberare la Palestina, di liberarla dai blocchi, da Israele e quant'altro. E sta facendo il giro, è partita giù dal fondo dello stivale, e piano piano arriverà anche qui a Anzio, arriverà anche alla Fuce del Tevere e quant'altro, sapremo come accogliere e di seguito. E quindi però domani, che è il 27, sì, domani è il 27 di maggio, approda a Napoli e si fermerà fino al 31, quindi una bella tappa dei 5 giorni ovviamente, eccetera, e ci saranno tante iniziative, e l'approdo di domani e direttamente al porto di Napoli, uno dei luoghi ovviamente più ospitali da ogni punto di vista, e quindi si ritroveranno lì i compagni che sostengono il movimento per la Palestina.
1: Benissimo, grazie Vincenzo, un abbraccio,
0: grazie
1: e più
0: a te.
1: Tardi allora.
0: Ciao.

0: Allora, 11:45, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, ultima corrispondenza in diretta per noi questa mattinata, poi cominceranno le trasmissioni e il palinsesto pomeridiano, ancora per iniziative prossime venture. Eccoci, siamo in onda.
1: Pronto, buongiorno a tutti e tutte. Mi sentite?
0: Sì, perfettamente. Per una volta perfettamente, dai.
1: Ok, allora ne approfitto. Sì, ai Castelli Romani stiamo organizzando una manifestazione statica in un presidio in Piazza di Corte ad Ariccia, che è la piazza principale, quella che sta lungo l'Appia, per venerdì 29 maggio a partire dalle 17 in poi, per parlare ancora di Palestina e per farlo anche in modi diversi, con alcune situazioni sia anche teatrali, anche musicali, ma anche allo stesso tempo in maniera molto politica, centrando il punto sulle vicende che riguardano i prigionieri palestinesi, tanto in Israele quanto in Italia, dove ce ne sono almeno 6 con varie misure tra carcere, mi sembra, domiciliari, più una serie di altri denunciati perseguiti dai tribunali italiani su richiesta, come sappiamo bene, del governo sionista. E quindi volevamo un attimo dar seguito alle iniziative che ci sono state spontaneamente il giovedì e il lunedì successivo, in cui ci sono state le vicende riguardanti la flottiglia, la Global Sumud Flottiglia, intercettata e poi portata illegalmente in Israele, e ovviamente con annessi e connessi delle torture, violenze, abusi e purtroppo tutte queste vicende qui che abbiamo conosciuto bene, proprio per non far rimanere, diciamo, come spontaneismo solamente quelle due iniziative un po' meno ovviamente calibrate sulle questioni generali, ma per dare un seguito ulteriore e puntare sulla partecipazione popolare delle persone, che capiscono che ovviamente il conflitto non è per nulla finito, il genocidio anzi assolutamente no, e in questi mesi di Board of Peace, come lo dicono loro, insomma come dicono gli amici del governo statunitense, si è addirittura allargato, come abbiamo visto al Libano, all'Iran, al Venezuela, gli hanno rapito il presidente e hanno sostanzialmente piegato in qualche modo le loro volontà con le leggi che sono passate con la nuova presidente ad interim, e Cuba è sotto scacco perché non ce la fa più, e arrivano notizie veramente devastanti anche da lì, perché hanno deciso che la fame, la miseria è un'arma da utilizzare, come l'hanno fatto pure a Gaza, e quindi questo modello continua ad essere esportato da chi ha più potenza militare un po' in tutto il mondo. E quindi vorremmo parlare anche della situazione interna in Italia, dove è passato il pacchetto sicurezza grazie alla firma del Presidente della Repubblica, e che introduce appunto l'arresto preventivo, addirittura per fermo preventivo per addirittura 12 ore a soggetti considerati, non si sa come, pericolosi per chissà quale ordine. E parleremo anche del percorso che sta facendo il DDL antisemitismo, cosiddetto antisemitismo, ma noi lo chiameremo antisionismo, che introduce anche delle situazioni piuttosto incredibili se non vivessimo di questi tempi, e del rapporto che hanno le aziende militari e i corpi militari con le scuole, perché diversi di noi, ecco, stiamo organizzando, diversi compagni e compagne che ci stiamo dando da fare per questa piazza del 29 di maggio ad Ariccia, lavorano nelle scuole e quindi vedono il tramutarsi anche di una certa cultura gerarchica e legalista a diffondersi sempre di più a macchia di leopardo, per quanto qua in provincia un po' di meno qua nella zona dei Castelli, per fortunatamente, ma sono anni che ci lavorano e siamo molto preoccupati dal fatto che appunto la reintroduzione della leva in diversi stati europei, tra cui quelli diciamo più potenti a livello economico e militare come la Germania, possa poi tramutarsi in qualche cosa, in un'onda che possa arrivare qua in tempi brevi, viste le dichiarazioni fatte dal ministro della difesa Crosetto anche qualche anno fa, quando parlò ad esempio della cultura della difesa che doveva entrare nelle scuole e in università. Ecco, quindi cerchiamo di opporci a tutto questo e vediamo se riusciamo poi successivamente a dare un seguito con altre iniziative, con delle sedi di discussione, perché c'è bisogno. Ci sarà probabilmente qualcuno che è stato con la flottiglia, insomma adesso stiamo vedendo, e che ci parlerà anche di quell'esperienza che per noi non è un'esperienza esclusivamente umanitaria, come se fosse in termine dispregiativo, ma sono riusciti, specie in questo periodo, a far parlare di Gaza e della Palestina, mettendo a rischio le proprie stesse vite, non per fattori di eroismo, di salvatori di qualche paglia, che purtroppo non esiste sulla carta, ma esiste solo nei cuori e nella quotidianità delle persone che vivono in Palestina, ma l'hanno fatto, secondo noi, a nostro avviso, cercando di buttarsi con tanta generosità, anche un pizzico di incoscienza forse, ma hanno avuto il grossissimo merito di far tornare a parlare sia della questione palestinese, per quanto in maniera un po' più ridotta, ma anche di svelare nuovamente il volto della repressione sionista, che si è accanita nuovamente in maniera ancora più, diciamo, più esplicativa, con le torture, le violenze che sono state documentate, i gesti fatti a livello mediatico di Ben-Gvir, che in questo caso possiamo solo, che passatemi 214 virgolette, ringraziare, perché è talmente tronfio di sé, convinto che le questioni si risolvano in questo modo, che si pubblica da solo quelle immagini vergognose, perché se non ci fossero state probabilmente sarebbe finito tutto a tarallucce e vino, come vergognose sono state le immagini dell'accoglienza dell'Erzanizza ai compagni baschi che rientravano anche loro dal trattamento sionista all'aeroporto. E quindi faremo questa iniziativa da Riccia il 29 maggio, che è di venerdì dalle 5 in poi. Invitiamo tutti e tutti a partecipare, a portare bandiere della Palestina, a chi vuole portare una poesia o qualcosa da leggere, qualcosa da dire, c'è davanti il microfono aperto, e dimostriamo in piazza che i castelli ci sono, ci continuano ad essere, perché ci sono anche altre iniziative in programma che sono state programmate in tempi recenti. Quindi qui la mobilitazione non si ferma, si tratta di capire se questo questa diminuzione di intensità e di partecipazione nei cortei, che è stata riscontrata da diverse compagne e compagne, è semplicemente una fase, come penso io, insomma, fortunatamente, che può essere affrontata, perché se si lavora bene sul territorio, magari facendo intervenire per esempio i comuni con campagne di boicottaggio e di disinvestimento e sanzioni, per quanto possibile, contro gli apparati sionisti che ci abbiamo diffusi ciascuno nel proprio territorio, a cominciare dalle farmacie comunali con la Teva, passando per altri accordi per chi ha le industrie come a Colleferro, ad Artena e ad Anagni, industrie militari anche direttamente collegate all'apparato della NATO. Se riusciamo a far questo anche nelle scuole, insomma, secondo me è il modo migliore, uno dei modi migliori per aiutare il popolo palestinese tutte le sue diaspore, quindi non solo Gaza e Cisgiordania, ma pure quelli che stanno nei campi profughi al nord, piuttosto che in Giordania stessa o sparsi in Egitto o in altre parti del mondo, perché secondo noi, ecco, è il momento di darsi da fare proprio come già si sta facendo peraltro in tantissimi posti, fortunatamente, proprio sul territorio dove siamo, perché sicuramente a settare ci troveremo pure, ne so, l'esercito IDF che magari viene a farsi delle vacanze in qualche località turistica ben protetta, come è già accaduto purtroppo, e ci sarà da far presente che non accettiamo chi è complice del genocidio nei nostri territori, visto che a Gaza non ci fanno in qualche modo arrivare, in Cisgiordania è complicatissimo, rendiamo l'apparato bellico e culturale assolutamente ingestibile qua nel nostro paese, come stanno facendo anche in altri stati.
0: Benissimo, Andrea, grazie mille, un abbraccio e a venerdì. Allora, a prestissimo.
1: A venerdì, arrivederci, ciao.
0: Allora, siamo in chiusurissima, perché sono le 11:55. Allora, le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa finiscono qui per questa mattina, poi ci saranno, come sempre, fra poco le TRX, le trasmissioni registrate, e a partire dalle ore 14 con il radioteatro di A Tutta Scena il martedì pomeriggio della radio. Per questa voce è davvero tutto, come sempre un buon proseguimento di giornata all'ascolto di Radio Onda Rossa, come sempre un abbraccio particolare a chi è privato e privata della propria libertà.

0: from the guest Liga in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: facciamo rumore.
1: From the gate, Liga Rincia. Full name, Alina Sanchez.
2: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilam Azadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: come together, Liga in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire dibattito interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Zadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

non ce lo disse. La sardella che la sentette, rossa rossa se facette, per lo squerno che si pigliaia, sotto uno squerno che si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse, asca e fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna da resto lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze e fuori lo squerno, anima e cuore e faccia di cuorno, ciò sentendo la sardella, s'affacciai alla fenestella, fece un'occhia zennarilla, allo sparuto innamoratilla. Ma la patella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognata, senza parola, malanata, che avevi anche andata la letterata, prime antiche innamorate, de carriere, de chistiette, e ogni cosa le dicette. Quando l'ho disse lo poveriello, se lo pigliò.

da la sacca siamo a tette. Goppa alle spalle, 70 pistone, 80 bombe e 90 cannone. E come guappo ballarina, ieve trovando lo guarracino. La disgrazia è chi sto portai, che miezza la chiazza te lo incontrai. Se la ferro po' crovattina, e poi le dice a malandrina. Tu mi lieva l'innamorata, e pigliatella sta mazziata. Tu fate taffa, dammeli una, le devo paccare su cuzzun. Schiaffa poni e parapesse, scuppolone, focozze connesse, scervecchione, sicute nosse, e la macca ossa e pilosse. Veni in mancella, calorombura, parienti e amici a scettere fuori. Chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spada, spatuna e spatella. Chi sto con barre, chi lo con spite, chi con ammennele e chi con andrite. Chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torrune e susa miella. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come affera. A mali uno correva una striscia, de sto partito e de chi lo lipisce. Cabadista, de sarda e dalosa, de palaia e

parracina, cannoli, chiostre, ghiangini, vongolo, cocciole, patella, piscio, cane, granciatiella, marvizza, marmura, infavuso, vopo, preno, verve, spus, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccole, con le scarpe, sconciglio, gammare, ragosta, venere, infino, con le poste.

0: from the left, Leger in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Zadì, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
1: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
0: Il martedì alle ore 14.
1: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
0: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Pontiac, storia di una rivolta, testi e letture di Wuming 2, chitarre di Stefano Pilia ed Egle Sommacal, sessione ritmica di Paul Pieretto e Federico O.

In principio, il padrone della vita sognò valli e montagne, fiumi e foreste, animali e uccelli. Si svegliò e volle rifare il mondo che aveva visto. Diede al sole il potere di illuminare la terra e alla terra quello di germogliare. L'acqua purificava, mentre il vento portava musica e vita. Agli esseri umani diede il potere di sognare, e poiché non conoscevano nulla, mandò loro un maestro. Il suo nome era Nanabush. Aveva orecchie di coniglio e amava scherzare, fottere e ingozzarsi. Furono queste le prime abitudini che trasmise agli uomini, così che potessero vivere in pace quanto lui, che se la spassava in compagnia di uccelli e fiere, e aveva soltanto un nemico, il popolo dei serpenti, che abitava in fondo alle acque.

Una mattina d'inverno, il fratello di Nanabush uscì a cacciare con le sembianze di un lupo. Era molto pigro e dopo mezza giornata era sempre di ritorno. Così la sera, non vedendolo rientrare, Nanabush salì in cima alla collina più alta, scrutò il mondo e quando scorse orme di lupo in mezzo al lago ghiacciato, capì che i serpenti avevano affogato suo fratello. Scese a riva, si tramutò in un salice, affondò le radici nella sabbia e attese, finché sonno e stanchezza non ebbero la meglio. Fu svegliato dal suono di un gigantesco tamburo. Aprì gli occhi e vide due serpenti enormi che si asciugavano al primo sole d'estate. Il boato che scuoteva la valle veniva dai loro cuori. Nanabush scagliò una pioggia di frecce, ma quelli scivolarono in acqua e scomparvero. Allora iniziò a perlustrare le sponde in cerca di un ingresso alla loro dimora sommersa. E mentre andava in giro, scorse una donna che piangeva seduta su un tronco. «Che succede?» domandò. «Il maledetto Nanabush ha ferito i miei fratelli», rispose la donna. «Quel bastardo! Non bisogna mai fidarsi di lui. Come posso aiutarti?» «Sto raccogliendo cortecce di vimini per farci un laccio e catturarlo». Nanabush affiancò la donna e mentre spellava il vimini si ferì apposta con il coltello, fece sgorgare il sangue e subito lo bloccò con un intruglio. «Tu devi essere un grande medico», disse la donna. «Perché non vai a curare i miei fratelli?» E indicò a Nanabush la strada per il mondo sotterraneo. Si salutarono e dietro la prima curva Nanabush prese l'aspetto della ragazza serpente. Quando raggiunse la porta i guardiani lo lasciarono entrare. Ed egli si trovò in una grande sala, dove i due serpenti che aveva colpito erano distesi, le frecce conficcate nel dorso e il fiato corto. Poco più in là, il cadavere di suo fratello aveva smesso di respirare. Nanabush ringhiò, fece un balzo in avanti e piantò le frecce ancora più in profondità nel corpo dei serpenti. «Avete pagato per mio fratello!» gridò. E riuscì a scappare prima che le guardie potessero trattenerlo. Subito le acque del lago cominciarono a salire lungo i fianchi della valle e Nanabush comprese che i serpenti volevano annegarlo. Corse verso la collina più alta, chiamando a gran voce tutte le creature. Insieme costruirono una zattera e presero a fluttuare sulle acque, che in poco tempo coprirono la terra.

un mese alla deriva. Nana Bush capì che il vecchio mondo era scomparso e con esso il popolo dei serpenti. Si rivolse allora agli animali e domandò se qualcuno voleva nuotare fino al fondo e raccogliere un po' di terra. Si offrì la lontra. Nuotò nelle profondità, ma dovette arrendersi. «Il mondo è troppo lontano», disse con voce rotta. Tentò il castoro, ma fallì anche lui. «Il mondo è troppo in basso», singhiozzò. Infine si tuffò il topo muschiato. Rimase sotto così a lungo che tutti pensarono fosse morto. Poi l'aquila si alzò in volo. «Guardate là!» E il corpo del topo galleggiava sulle acque. Nana Bush lo raccolse, lo asciugò, lo scaldò tra le braccia. E mentre cercava di riportarlo in vita, vide che aveva del fango sotto le unghie. Lo prese, ci fece una minuscola palla e la poggiò sull'acqua. «Cresci!» comandò. «Cresci!» comandò. E quella iniziò a gonfiarsi, finché fu abbastanza grande da ospitare due formiche. Nana Bush le fece salire e quelle iniziarono a correre facendo girare la palla, che in questo modo cresceva più in fretta, finché non fu abbastanza grande da ospitare due topi. Nana Bush le fece salire e quelli cominciarono a correre facendo girare la palla, che in questo modo cresceva più in fretta, finché non fu abbastanza grande da ospitare due cervi. Nana Bush le fece salire e quelli cominciarono a correre e la fecero girare così forte che la palla crebbe ancora e ancora e ancora, finché non fu grande abbastanza da contenere gli uccelli, gli animali e gli esseri umani. E così Nana Bush fece il mondo nuovo.

Quando andavo alle scuole elementari, la maestra mi diceva sempre che il difficile, se vuoi raccontare una storia, è trovare il punto d'origine, l'inizio. Ed è un po' come barare a un gioco, riferirsi a quando gli uomini inventarono il fuoco, quando abitavano le caverne. È troppo facile così. Noi, per cominciare questa storia, siamo partiti addirittura dalla creazione del mondo. Ancora più facile. No, in realtà siamo partiti dalla creazione del mondo da parte di Nana Bush perché il metodo Nana Bush ritornerà. Altrimenti avremmo potuto scegliere altri inizi. Per esempio, quando Hudson arrivò per la prima volta sulle coste di quelli che oggi sono gli Stati Uniti, cercando il passaggio a nord-ovest. Oppure, quando un francese di nome Cadillac fondò la città di Detroit.

L'uomo in rosso lavorava per il re degli olandesi. La consegna era navigare verso l'alba, trovare il passaggio per la Cina. Finito in un mare di ghiaccio, non si arrese. Cambiò rotta per un altro passaggio. Sempre la Cina, ma sulla scia del tramonto. Yoskoda era un guerriero degli Ottawa e non lavorava per nessuno. A caccia con altri giovani vide spuntare il sole da un alto crinale. Sembrava di poterlo toccare e qualcuno lo disse. Gli altri risero e Yoskoda promise. Li avrebbe condotti alla casa del sole. L'uomo in rosso batté le coste d'America e alla foce di un grande fiume sbarcò. Al sacro ritmo dei tamburi, accolto con sacrifici, danze e invocazioni. Yoskoda e i suoi partirono di nascosto, a piedi, in canoa, fino alla grande acqua salata. Sulla spiaggia Yoskoda sognò di solcare l'oceano, su un'isola galleggiante, fino alla casa del sole. L'uomo in rosso propose un brindisi, ma i capi si passavano il bicchiere e nessuno beveva. Si fece coraggio un guerriero, scolò, cadde a terra, parve morto. Poi tornò in piedi e ne volle ancora, ne volle per tutti. Al mattino Yoskoda vide il sole uscire dal mare e un'isola scivolare sull'acqua. A colpi di pagaia la raggiunsero e gli uomini che la abitavano diedero il permesso di approdare. Poi l'isola si mosse verso la casa del sole. In cambio del whisky, l'uomo in rosso chiese un poco di terra. Quanta ce ne poteva stare?

0: Yoskoda e i suoi giunsero alla terra di là dal mare. Su una slitta con le ruote, trainata da un'alce senza corna, li condussero dal re dei francesi. Yoskoda spiegò la ragione del viaggio e il re lodò tanta arditezza, ma disse che non c'era speranza. Non si poteva raggiungere la casa del sole. L'uomo in rosso prese un coltello, tagliò dalla pelle di vacca una lunga striscia sottile e con quella tracciò il confine della sua nuova proprietà. Sapevano apprezzare l'astuzia e la terra allora. Gli amici convinsero Yoskoda a tornare. Viaggiarono per molte lune e il villaggio li accolse con grandi feste. Tutti erano felici, tutti, tranne Yoskoda. L'uomo in rosso partì, ma non tornò mai alla foce del fiume. Cercò ancora il passaggio, incontrò ancora il ghiaccio. Allora la ciurma, per non dover proseguire, lo abbandonò su una scialuppa e nessuno lo vide più. Anni dopo battezzarono il fiume con il suo cognome, il fiume Hudson. Yoskoda morì sull'alto crinale, gli occhi rivolti a oriente. Ogni giorno, per 40 primavere, era salito lassù, all'alba, per toccare il sole, per ringraziarlo di non avere una casa.
1: Prima Hudson, poi Cadillac. Nelle terre al confine tra gli Stati Uniti e il Canada, in quei tempi si avvicendavano continuamente inglesi e francesi. A un certo punto, in quella che in Europa venne chiamata Guerra dei Sette Anni e in America si chiamò Guerra Franco-Indiana, i francesi dovettero cedere il Canada agli inglesi. E questo avvicendamento portò a grandi squilibri nel rapporto con le nazioni dei nativi americani.

0: Monsignore di Vaudreuil, ha l'onore di informarvi che a Détroit ci sono soltanto 63 case, in luogo delle 120 dichiarate dal signore di Cadillac. E quanto ai selvaggi, ci sono circa 150 capanne, invece delle 1200 che il signore di Cadillac vi ha descritto, e che il totale dei coloni è di 63, di cui 29 sono soldati sposati con indiane. Il signore di Cadillac è il maggior colono di Détroit, poiché possiede 157 ettari di terra, mentre tutti gli altri insieme ne hanno 46, così che il signore di Cadillac riesce a vender loro persino il pane, a 10 soldi la libra. Detto signore di Cadillac ha abusato della vostra fiducia, dicendo che a Détroit c'è molto bestiame. Ci sono in effetti 3 vacche, 7 tori e un cavallo. E non sarebbe un vantaggio per il signore di Cadillac se ce ne fossero di più, dal momento che vende il suo latte per 20 soldi a vaso e affitta il cavallo a 10 lire per giorno. Il signore di Vaudreuil è sorpreso che il signore di Cadillac si sia azzardato a proporvi di istituire qui un ufficio notarile, perché in tal modo si priverebbe del guadagno di 4 lire per ogni concessione di terra da lui eseguita in esclusiva. Infine, il signore di Vaudreuil ritiene impossibile formare un reggimento con 4 compagnie di selvaggi, come richiesto dal signore di Cadillac, con l'evidente intento di lucrare sulle loro paghe. Fin qui le parole. Quanto ai fatti, o ha ragione l'uno o ha ragione l'altro. Agli storici l'ardua sentenza, a noi il sospetto. Il francese che fondò Detroit iniziò a mentire appena sfiorato il suolo d'America. Terra d'opportunità, terra di bugie. Antoine de la Motte, Sieur de Cadillac.
1: Una delle differenze più importanti tra francesi e inglesi era proprio che gli inglesi davano un altro significato ai regali che di solito i francesi facevano ai capi delle nazioni native. Li trovavano delle forme di ossequio che una razza superiore non deve concedere a una razza inferiore. Per gli indiani invece avevano tutt'altro significato. Il fatto che gli inglesi smettessero a un certo punto di omaggiarli con quei doni portò i capi delle nazioni Ojibwe e di altre nazioni nella regione dei Grandi Laghi a convocare un concilio per decidere se muovere guerra contro gli inglesi.

0: Tutto qui, maggiore? Siete venuto apposta da Montreal per portare questa miseria?
1: L'ufficiale non si scompose. Osservava il duello tra il vento e la bandiera del regno, come si guarderebbe rapiti un incontro di pugili.
0: Quanto sarà? 100 sterline di roba?
1: 120, capitano. Gli ultimi denari che il generale Amherst intende regalare ai selvaggi.
0: Ah, davvero? Dio sa quanto lo invidio. Stessi a Filadelfia l'avrei presa io questa decisione. Ma purtroppo sto a Fort Detroit e qui senza lisciarsi le tribù non si va da nessuna parte.
1: Al contrario, capitano Godwin. Sono gli indiani che non vanno da nessuna parte senza i nostri fucili. Ebbene, se li guadagnino. I mendicanti sono la rovina di Londra. Non vorrete diffondere il morbo anche qua giù?
0: Il morbo lo hanno diffuso i francesi da queste parti. E gli indiani non mancheranno di farci notare quant'erano più generosi i vecchi inquilini del forte.
1: Ah, che si fottano, i mangiarane. In Inghilterra si fanno regali per due motivi: per sdebitarsi con qualcuno che ti ha fatto un favore o per ingraziarsi qualcuno che potrebbe non fartelo.
0: Io credo che gli indiani li intendano piuttosto come attestati di stima.
1: Beh, un motivo in più per farla finita. Far credere che Sua Maestà li tiene in un palmo di mano non può che ingigantire la loro arroganza.
0: Avete ragione. E poi non vorrei pensaste che intendo oppormi a un provvedimento che ritengo sacrosanto. Anzi, se per voi sta bene, propongo di considerarlo retroattivo.
1: Interessante. E di questa roba, capitano, che ne fareste?
0: L'avete detto voi che se la devono guadagnare. Meglio farli abituare da subito.
1: Ottima proposta. Quanto al nostro di guadagno, come volete fare? 50 e 50?

0: fratello Pontiac. Sono felice di incontrarti. Spero che tu lo sia altrettanto.
1: Sono felice che siate qui per riparare al torto e punire i mercanti che hanno truffato i miei uomini.
0: È ciò che intendo fare, secondo la legge inglese. Anche se furono gli indiani a chiedere il rum e scolarlo fino all'ultima goccia.
1: E allora? Forse per la legge inglese, se uno raggira un bambino, è meno ladro di un borsaiolo. I vostri mercanti sono disonesti. I mercanti francesi non erano così.
0: In ogni popolo c'è del buono e del marcio, fratello. Anche tra gli indiani.
1: Se avete del buono, perché non lo mandate qua? Questi sono farabutti, disonesti, senza cervello. Credono che gli indiani siano cani. Il vostro re farebbe meglio a tenersi questa gente nel suo paese e a mandarci quelli buoni.
0: E voi fareste meglio a badare alla vostra lingua. Da quando in qua consigliate al re d'Inghilterra quel che dovrebbe o non dovrebbe fare? I regali del padre inglese vi hanno reso arroganti. D'ora in poi ve li dovrete guadagnare.
1: D'ora in poi, fratello, quelli che voi chiamate regali, noi li chiamiamo risarcimenti. Aver sconfitto i francesi non vi dà alcun diritto su questi boschi, questo fiume, il lago. I francesi se ne servivano e in cambio mandavano al villaggio un fabbro per riparare i fucili, un maestro per educare i figli e un manto nero per riferirci le parole del padrone della vita. Quando c'era un torto da appianare, essi lo risarcivano, per se stessi o per noi, affinché la vendetta non turbasse gli scambi e la pace. Voi avete sconfitto i francesi, eppure non potete andare in Francia senza portare doni al grande re, obbedire alle sue leggi e rispettare il suo popolo. Perché con gli Ottawa dovrebbe essere diverso? Abbiamo offerto le nostre case ai vostri mercanti, la nostra tavola ai viaggiatori, le nostre guide ai soldati e agli uomini che volevano conoscere queste terre. Ogni volta che ci rivolgiamo a un inglese, abbiamo imparato a dire grazie due volte, perché non si pensi che siamo violenti e irascibili. Quelli che chiamate regali erano il vostro modo di dire grazie, anche se una volta soltanto.
2: Ed ecco il metodo Nana Bush che ritorna. Da un lato usare l'astuzia quando il nemico è troppo forte, usare un discorso ben congegnato o uno stratagemma, e dall'altro servirsi di alleanze come fece Nana Bush con gli animali quando dovette ricostruire il mondo nuovo che ancora abitiamo. Gli indiani, grazie al metodo Nana Bush, attaccarono 12 forti della regione dei Grandi Laghi. 3 riuscirono a resistere però, e in particolare riuscì a resistere Fort Detroit, perché a quanto pare c'era una donna nativa che si era innamorata di un colonnello inglese e lo avvisò dei piani dei capi nativi. Così Pontiac e gli altri dovettero assediare il forte. L'assedio era un tipo di guerra che non era congeniale ai nativi americani, era un tipo di guerra all'europea. Ecco perché Pontiac cercò di convincere i tanti coloni francesi che continuavano ad abitare nella zona di Fort Detroit a combattere contro i nuovi padroni inglesi.

Pontiac fuma sotto un salice, in riva al fiume delle Cortecce. Alle spalle, centinaia di tende punteggiano la spianata. Deve convincere gli indecisi, eccitare gli animi, additare a molte nazioni il sentiero di guerra, dimostrare che gli inglesi non sono così forti, non fanno paura. I serpenti erano giganti mostruosi, ma Nana Bush li sconfisse con l'astuzia. Poi dovette rifare cielo e terra. Quando il nemico è molto forte, non basta vincerlo. Bisogna saper sognare un mondo nuovo. Come ha fatto Neolin, il profeta dei Delaware, che da anni affascina uomini e donne con la sua visione. Dice che il padrone della vita è in collera con i suoi figli rossi. Li vede ubriachi, superstiziosi, infedeli, divisi. Per questo la caccia è scarsa e i suoi figli rossi sono schiavi dei bianchi. Devono mantenersi sobri, pregare lui soltanto, amare la stessa donna tutta la vita e stare uniti. Egli allora farà uscire le prede dal folto del bosco e non serviranno più fucili per sfamare i villaggi. Si caccerà con arco e frecce e i bianchi, senza più alcol e fucili da vendere, torneranno da dove sono venuti. A Pontiac non dispiace come idea, ma sa che i bianchi non se ne andranno da soli. Purtroppo il padrone della vita non ha detto a Neolin di combattere gli inglesi, allearsi ai francesi. È il padrone della vita. Come potrebbe chiedere la morte di qualcuno?

non sa rispondere, ma sa che gli inglesi sono convinti che il loro Dio non è lo stesso dei francesi. Mentre i francesi dicono che il loro è nato a Parigi ed è stato ucciso a Londra sulla croce. I bianchi sono convinti che Dio può desiderare la morte di un uomo solo perché è nato in Francia o in Inghilterra. Nana Bush sconfisse i serpenti galleggiando sull'acqua, lasciando che la loro stessa arma li sommergesse.

0: Il discorso in cui Pontiac dichiara di essere ancora più francese dei francesi stessi è considerato un capolavoro di retorica da parte del capo nativo. Ma furono troppo pochi i francesi che decisero di combattere insieme con gli indiani contro gli inglesi. E così per Pontiac la strategia dovette cambiare. E dovete andare a cercarsi alleanze a molte, molte miglia di distanza, allargando la guerra e cercando di impegnare gli inglesi su più fronti.
1: Signore, come già vi scrissi, circa 600 indiani Ojibwe si sono accampati intorno al forte per festeggiare il genetliaco di Sua Maestà, fare buoni commerci e sfidare la guarnigione nel loro gioco di palla, quello che i francesi chiamano lacrosse. I capi volevano mettere in palio per il vincitore 200 pelli di castoro. E mi chiesero di fare altrettanto, commerci di uguale valore. Al che risposi che un vostro ordine vieta di cedere a un indiano merci e beni che non siano guadagnati o acquistati. E poiché una sfida di lacrosse non rientra in nessuno dei due casi, che usassero pure le pellicce per scommettere tra loro. I capi allora le depositarono ai miei piedi e dissero di considerarle lo stesso come premio della sfida.

Lo scopo del gioco consiste nell'impadronirsi della palla con una specie di mestolo per portarla o lanciarla oltre la soglia difesa dagli avversari. Non ci sono altre regole e qualunque cosa accada alla palla, i giocatori non smettono di inseguirla. Se cade in acqua si tuffano. Se finisce oltre una palizzata la aggirano, la scavalcano, la abbattono. Se entra nel camino di una casa, non esistono porte o finestre che possano contenere la caccia. Dopo circa 3 ore di corse, lanci e mischie furiose, un guerriero indiano adorno di colori e code di volpe, nel tentativo impossibile di segnare il punto da oltre 400 yard, fece cadere la palla all'interno del forte. I nostri uomini si lanciarono all'inseguimento e, trovandosi in testa, fecero segno a quelli dentro, che assistevano allo spettacolo dai bastioni, di aprire il portone per permettere al gioco di proseguire. Almeno 200 uomini si riversarono dentro come una mandria al galoppo. Dalla mia postazione vidi però che gli indiani rallentavano, affiancati da donne e bambini che fino a quel momento avevano assistito alla sfida. Vidi le donne sfilare da sotto coperte e vestiti i fucili dalle canne mozzate, mentre i bambini distribuivano tomahawk e coltelli. Prima che riuscissi a dare l'allarme, qualcuno strisciò alle mie spalle, mi catturò insieme al maggiore e insieme ci condussero nella foresta. Soltanto il giorno seguente, grazie all'intercessione dei nostri interpreti, riuscimmo a visitare il forte. I capi Ojibwa ci mostrarono le pellicce che avevano lasciato in pegno per il gioco e dissero che gli era sembrato giusto riprenderle, visto che la sfida si era conclusa con la loro vittoria. E poiché nessuno aveva indicato loro quale fosse la nostra posta, avevano dato per scontato che consistesse in tutto quanto era in nostro possesso, cioè l'intero forte, e per questo se l'erano preso. L'uomo cui affido questa lettera potrà raccontarvi altri dettagli di questa triste vicenda, dove il nemico ha avuto la meglio sui soldati di Sua Maestà solo grazie all'inganno, alla vigliaccheria e al coinvolgimento di donne e bambini in un affare di guerra. Sperando di avere presto vostre notizie, rimango sempre, mio caro signore, il vostro servo devoto.

appena firmata la pace tra Pontiac e gli inglesi e il commissario agli affari indiani William Johnson, subito saltò su qualcuno a dire che Pontiac non rappresentava tutti quanti, che Pontiac lo faceva perché gli inglesi gli avevano promesso chissà cosa, gli avevano fatto grandi regali, e infine, per screditare la pace, qualcuno disse anche che Pontiac era stato il mandante di un terribile omicidio di una bambina di nome Betty Fisher.

fratelli miei, fino a quando sopporterete che questa carne cattiva resti a marcire sulle vostre terre? Ve lo dissi un tempo, e ora lo ripeto, quando ha levato l'ascia da sottoterra, Pontiac l'ha fatto per voi. Il padrone della vita vuole che gli inglesi lascino il Canada, oppure che muoiano. Eppure voi, che lo conoscete meglio di Pontiac, proprio voi offendete la sua volontà. Finora sono rimasto zitto, non vi ho spinto a entrare in guerra al nostro fianco. Mi bastava che rimaneste buoni, seduti sulle coperte a guardarci combattere al posto vostro. Ma voi no? Dite di essere nostri amici e invece prestate aiuto agli inglesi, con provviste e spie conficcate nel cuore dei villaggi. Così non può continuare. Dovete decidere. O siete francesi del tutto, oppure siete del tutto inglesi. Se siete francesi, accettate questo wampum e assediate il forte insieme a noi. Ma se siete inglesi, allora vi dichiariamo guerra. Fratelli miei, lo so che è dura. Siamo tutti figli del grande padre, il re di Francia. E voi, da più tempo di Pontiac. Ed è terribile combattere tra fratelli per colpa di cani. Ma non c'è scelta. Io sono francese e morirò francese. Guardate questo wampum e fate udire la vostra risposta.

0: Noi per raccontarvi questa storia abbiamo sfogliato tutti i documenti che siamo riusciti a trovare sulla vicenda di Pontiac, di Betty Fischer e di Alexis Cuillerier, ma non siamo riusciti a farci un'idea. Alla fine i giudici assolsero Pontiac e anche noi non abbiamo trovato ulteriori elementi per dire se fosse colpevole oppure no. Quel che resta è la domanda che il processo aveva sollevato. Che cosa siamo? Dipendenti, clandestini, stranieri, bestie, tribù?
1: Due cinture di wampum. Una viene dai Seneca, l'altra dai Delaware. Cilindri ricavati dal cuore di conchiglie si alternano su otto file per formare sagome di uomini e figure geometriche. Disegni bianchi e sottili su sfondo nero, il colore della guerra. Dai grandi laghi fino al delta del Mississippi, le voci dei selvaggi si intrecciano e gonfiano i muscoli, affilano i coltelli, evocano spettri di soldati francesi. Dal fiume Ohio a Filadelfia, perle di vetro e conchiglie si intrecciano, celebrano vittorie, offrono alleanze, grondano sangue inglese. Da Fort Detroit a New York, verità e menzogna si intrecciano, nel solito ordito che veste la guerra. Circola una lettera firmata dal governatore della Nouvelle-Orléans, piena di errori di grammatica e di vocabolario. L'esercito francese è già in marcia, dice, per affiancare i ribelli. La notizia viaggia da bocca a orecchio, da wampum a pupille. Pontiac dovrebbe esercitarsi con la scrittura, ma lingua e conchiglie non fanno errori di ortografia. E i Seneca? Una delle sei nazioni irochesi, fedeli alleati di Sua Maestà Britannica, i Seneca li hanno uccisi davvero 25 soldati inglesi, lungo il trasbordo che chiamano a quattro zampe, per via della posizione che bisogna assumere, con le canoe sulle spalle e le provviste per gli assediati di Fort Detroit. Li hanno davvero uccisi. E ora i Mohawk, irochesi anche loro, dovranno inchinarsi a Re Giorgio. Non puniranno i Seneca, che sono loro fratelli, ma pesteranno i ribelli Delaware, che sono le loro donne. In realtà, i Mohawk non sono avvezzi a picchiare le donne, nemmeno quando sbagliano. Ma gli inglesi sì, anche senza ragione. E per i Mohawk, alleati degli inglesi, è giunto il momento di essere inglesi. Circola pure un'altra lettera, senza errori di ortografia.

malati di vaiolo, oppure di altri mezzi utili a sterminare questa razza maledetta. Sarei molto soddisfatto se il vostro piano di dar loro la caccia coi cani risultasse realizzato.

Noi, Matthew Smith e James Gibson, in rappresentanza di noi stessi e dei fedeli e leali sudditi di Sua Maestà, abitanti delle contee di Lancaster, York, Cumberland, Berks e Northampton, domandiamo umilmente il permesso di presentarvi le seguenti rimostranze, confidando nella vostra saggezza per una pronta risposta.

Negli ultimi anni, le frontiere di questa provincia sono state oggetto di ripetuti attacchi e incursioni di indiani, che con crudeltà selvaggia hanno ucciso uomini, donne e bambini, lasciando quasi 1000 famiglie in condizioni disperate. Non possiamo non osservare con dolore e indignazione che alcuni abitanti di questa provincia si sforzano invece di sminuire la barbarie dei selvaggi. Chi mai dichiara guerra a un pezzetto di nazione e non alla nazione intera? Se gli indiani buoni disapprovano la perfidia della loro tribù e desiderano mantenersi in amicizia con noi, perché non ci hanno avvertiti della guerra prima che scoppiasse, dal momento che essa fu il risultato di lunghe deliberazioni? Perché non hanno abbandonato subito la loro tribù e non sono venuti da noi prima che ci fosse motivo di sospettarli? No, essi sono rimasti, consapevoli di assassini e saccheggi. Finché non gli abbiamo distrutto le provviste, allora sono venuti, e non come disertori, ma come amici da mantenere durante l'inverno, così che ci possano scalpare e massacrare a primavera.

e di rifornirlo con provviste e armamenti. Nell'ultima guerra indiana questa provincia pagava una taglia sugli scalpi di indiani. Per incoraggiarne la caccia, quale mezzo più efficace per distruggerli e ridurli alla ragione. In questa guerra invece non si è dato alcun incentivo del genere, ma qualcosa ha affiaccato lo spirito di molti uomini di coraggio, desiderosi di rischiare la vita in spedizioni contro il nemico. Pertanto chiediamo che per gli scalpi di indiani venga istituita una pubblica ricompensa, adeguata ai pericoli che attendono una simile impresa. Firmato in rappresentanza di noi stessi e per procura di un gran numero di abitanti della frontiera, Matthew Smith.

Non ci fu una pace soltanto, non ce n'è mai una sola. Il colonnello Bradstreet guidò la prima offensiva. 1200 britannici, 600 Mohawk. E a giugno, sulla riva dei laghi, trattò. I Delaware cedevano terre. Promettevano di arrestare chi non stava ai patti, per farlo giudicare da un tribunale, metà inglese, metà indiano. 20 giorni dopo, la pace era carta straccia. Bradstreet doveva spaccare il culo, non fare trattati. Gli irochesi che stavano con lui dovevano trattare i Delaware da donne. Dar loro un po' di cazzo, non permettere che cedessero terre. Quelle terre erano degli irochesi. Gli irochesi erano amici degli inglesi. Le terre dei miei amici sono pure terre mie. O no? A dire il vero, per gli irochesi le terre sono delle donne. La terra è madre. Gli irochesi avevano davvero trattato i Delaware da donne. E poi cos'era quella buffonata del tribunale, eh? La legge si usa per i sudditi. E se i Delaware lo erano, andavano appesi alla forca per alto tradimento. Già, ma se non erano sudditi, che altro potevano essere? Dipendenti, clandestini, stranieri, bestie, tribù. Non ci fu una pace soltanto. Non ce n'è mai una sola. Malati di vaiolo e a corto di munizioni, i ribelli affrontarono la seconda offensiva, guidata dal colonnello Bouquet. 1200 uomini, pochi irochesi, con l'obiettivo di estirpare i nemici se non avessero accettato la pace. Un lavoro lungo, troppo lungo, con l'inverno alle porte. Così Bouquet chiese di incontrare i capi delle nazioni indiane, ma non tutti insieme, una nazione alla volta. Sudditi, dipendenti, stranieri, clandestini, elementi della fauna, qualsiasi cosa fossero, dovevano tornare a separarsi. Bestie Delaware, bestie Shawnee, bestie Irochesi, bestie Ottawa. Bouquet chiese di restituire i prigionieri, non solo dell'ultima guerra, ma di tutte, a partire da quella dei 7 anni. Non dovevano esserci sudditi bianchi in mezzo alle cose indiane. Così un bambino inglese di nome Wayne Dohela, che nessuno ricordava più come si chiamasse davvero, lasciò in lacrime chi lo aveva accudito per 6 anni, attese in orfanatrofio che qualcuno lo passasse a prendere, e infine venne acquistato da una nobile famiglia di Filadelfia e lavorò come servo a contratto fino a guadagnarsi la libertà, i capelli bianchi e una vecchiaia annegata nel rum. Non ci fu una pace soltanto, non ce n'è mai una sola. La terza pace è quella dei libri di storia, Pontiac e il commissario Johnson a Fort Ontario. Molti regali, niente cessioni di terra, molte richieste, niente scambi di prigionieri, molte parole, nessuna per definire cosa fossero gli indiani. Dipendenti, clandestini, stranieri, bestie, tribù. Non ci fu una pace soltanto. Non ce n'è mai una.

Era l'inverno del 63, giura il testimone. Quando Pontiac si è ritirato da Detroit, io e il mio amico Alex abbiamo deciso di andare con lui, per paura che intorno al forte si restava in pochi. E poi, voi inglesi, ve la facevate con noi altri francesi. Siamo andati, e siccome il padre di Alex era uno importante, stavamo nella capanna di Pontiac. La bimba inglese si chiamava Betty, e c'era una donna che si prendeva cura di lei come se fosse sua figlia. Può darsi che l'aveva adottata. Gli indiani lo fanno spesso coi prigionieri. Insomma, era inverno. La piccola stava poco bene, aveva la febbre, batteva i denti. A un certo momento si è cagata addosso. Allora la donna l'ha spogliata, ma poi non c'erano altri vestiti e nemmeno coperte. Così ha depositato la piccola, nuda, vicino al fuoco, in mezzo agli adulti che si scaldavano e fumavano la pipa. Poi è andata al fiume a lavare i panni. La bimba intanto stava ancora male, ha cagato di nuovo. E siccome era sdraiata vicino a Pontiac, gli ha sporcato la coperta. Quello di sicuro aveva bevuto, non so. Fatto sta che si è alzato come una furia. Ha preso la bimba per le braccia e l'ha trascinata fuori. Io e Alex l'abbiamo seguito. Ma quello non sentiva ragioni, è andato in riva al fiume e ha buttato la piccola in acqua. Mentre tornava al caldo, ci ha ordinato di seppellirla. Alex gli ha fatto notare che la bimba si agitava ancora e Pontiac ha risposto che allora la dovevamo annegare, poi seppellire. Tanto moriva comunque e almeno così ci risparmiavamo un sacco di noie e di puzza di merda. Noi abbiamo provato a rifiutarci, ma quello non ci sentiva e in tempo di guerra, lo sapete, non si può disobbedire a un generale. Così il mio amico Alex ha annegato la bimba. Abbiamo scavato insieme la buca e quando l'abbiamo calata dentro lei ha mosso le gambe, ha scalciato Alex in faccia, come per dire che da allora voleva perseguitarlo fino all'eternità.

Quattro anni più tardi, a pace fatta, decidi di andare a Detroit. Tu, Pontiac. Le testimonianze nel frattempo sono aumentate e raccontano tutte la stessa storia. Poche frasi e ti rifiuti di ascoltare. Non sei venuto per difenderti, per dimostrare che è un complotto, ma per chiedere libertà per l'amico Alex Guillerier, che sta in galera. Impossibile, dicono. Il francese è suddito di re Giorgio, deve rispondere davanti alla legge inglese. Ma tu puoi stare tranquillo. Sei il capo di una nazione, hai fatto la guerra al re, ma ora la pace ha ricomposto ogni offesa, ogni morte. Già, Alex Guillerier ha commesso un delitto nel territorio della tua nazione. Se il capo di quella nazione sei tu, vuoi essere tu a giudicarlo. Non sanno cosa risponderti. Non sanno cosa sei. Dipendente, clandestino, straniero, bestia, tribù. Nessuno sa rispondere. Il caso è chiuso.

Questa era la storia di una rivolta, anche se qualcuno l'ha chiamata cospirazione e qualcun altro semplicemente guerra. Di solito le rivolte sono senza nome, le si ricorda per data di nascita e nazionalità. Il 68 francese, il 77 bolognese, la rivoluzione d'ottobre, il 48, i moti del 2021, Genova 2001. Altre volte indossano lettere maiuscole e il loro nome comune diventa mito. La lunga marcia, la rivoluzione dei garofani, la resistenza. Ma un nome proprio, nel senso di proprietà, non ce l'hanno davvero. Le rivolte sono di molti, oppure niente. Passano da un luogo all'altro, ma non si accasano mai, e nessuno può dar loro il suo cognome. Se qualcuno glielo affibbia, è perché vuole vederle finire in fretta. Se catturi Spartaco, puoi dire di aver sconfitto la rivolta di Spartaco, anche se nel film di Kubrick c'è quella scena col centurione romano che chiede: chi di voi è Spartaco? E gli schiavi si alzano uno alla volta: io sono Spartaco, io sono Spartaco, io sono Spartaco.

silenzio è solo colpa del rum. Di sicuro non eri al tuo villaggio, pare ti avessero cacciato. Dicevano che t'eri venduto, che non volevi più combattere solo perché ti trattavano da gran capo e ti riempivano di regali che avresti dovuto spartire. Hai avuto molte morti e non è strano per uno che sapeva essere Ottawa e francese, profeta dell'arco e guerriero col fucile, devoto a Geova e a Nana Bush. Hai avuto molte morti, ma non la risposta che cercavi. Nemmeno a me importa chi sono, italiano, Ottawa, francese, inglese. Uno da solo può anche vantarsi di essere clandestino, ma devo sapere cosa siamo. Alleati, cittadini, stranieri, dipendenti, bestie, precari, tribù. Devo sapere cosa siamo, perché non sia precaria, straniera, la dignità.

Lo spettacolo Pontiac, storia di una rivolta, testi e letture di Wuming 2, chitarre di Stefano Pilia ed Egle Sommacal, sessione ritmica di Paul Pieretto e Federico Oppi.

Da ragazzino frequentavo continuamente un negozio di dischi. Un paio di volte alla settimana, mi pare il martedì e il sabato, arrivavano le novità. I proprietari, conoscendo bene i gusti dei loro clienti, facevano ascoltare in rotazione continua queste novità, prettamente inglesi, dalle copertine enigmatiche, sto parlando di vinili, e dai cui solchi si sprigionavano suoni potenti ma scuri. Io ero là, spesso senza comprare nulla, anche se ammetto di essere stato un loro buon cliente. Ascoltavo le novità prima ancora di poter leggere le recensioni, specialmente sul settimanale Ciao 2001 o sul mensile Il Mucchio Selvaggio. Per anni sono entrato in questo negozio senza pormi la domanda sul nome che i soci gli diedero. Nel 1986 uscì un cofanetto contenente al suo interno 4 LP, ovvero sia l'intera discografia di un songwriter o cantautore inglese, o meglio, 3 dischi più un quarto di inediti, pubblicato post mortem. Il titolo del disco, ufficialmente l'ultimo uscito prima della prematura scomparsa dell'autore, si intitolava Come il negozio di dischi da me frequentato per anni. In vetrina, tra i Breathless e Vic Goddard, c'era Fruit Tree, sottotitolo Including 5 Leaves Left, Brighter Later, Pink Moon and Time of No Reply, a 14-track collection including 10 previously unreleased recordings. Il titolo dell'opera era lo stesso di quello uscito nel 1979, Fruit Tree, ma in aggiunta si trovava il disco postumo. Comprai il cofanetto senza sapere nulla di quello che avrei ascoltato. I colori della copertina erano lilla chiaro ai bordi e bianco all'interno, bianco sporco. Al centro, proprio in mezzo al bianco, la foto di un ragazzo che cammina vestito totalmente di scuro, eccezion fatta per le scarpe chiare. Cappotto sulle spalle che si apre forse per una folata di vento. Il soggetto è il capochino, è intento, con la mano destra, a portarsi la sigaretta alla bocca e nella sinistra tiene un pacchetto di sigarette. Nella parte bassa, sul color lilla del bordo, si legge titolo e sottotitolo che ho testé letto. In alto, sempre sul color lilla, scritto in nero, ecco il nome dell'autore dell'opera da poco acquistata, Nick Drake. Apro il cofanetto e trovo un libretto di 16 pagine a forma di LP contenente tutti i testi e le foto e il manoscritto di Joy, uno degli inediti. Il manoscritto è stampato storto e messo in malo modo e tagliato, ma in gran parte si legge. La copertina del libretto è identica a quella del cofanetto, ma è il dettaglio del viso, della mano e della sigaretta. Nel particolare, noto che anche la camicia è chiara. Le foto sono sì e no 20 e alcune sono pure ripetute. Il primo disco che mi capita tra le mani è quello di inediti, poi quello con lui seduto e le scarpe tolte accanto, poi quello con lui alla finestra e infine Pink Moon, l'unica copertina senza che lui sia presente. Una copertina metafisica alla De Chirico, anche se il mio primo rimando all'epoca fu Salvador Dalì, con questa luna appoggiata che sembra un orologio che scandisce il tempo di chissà quale dimensione. Pink Moon era il nome del negozio. Pink Moon è la prima canzone che decido di ascoltare, canzone che dà il titolo all'ultimo album di Nick Drake. In questo modo ha inizio la mia conoscenza nei confronti di Nicholas Rodney Drake, così fu registrato all'anagrafe. Pink Moon è chiamata in modo popolare e non certo tecnico la prima luna piena estiva, quella di giugno. Nick muore il 25 novembre 1974. Pochi giorni dopo, il 29, appare la luna piena, quella che porta all'inverno, che non è rosa. L'ho visto scritto e l'ho sentito dire: la luna rosa sta per venire, e voi non volate così alti, la luna rosa vi prenderà tutti. È una luna rosa. Già, Nick, la luna prenderà tutti.

A metà degli anni Ottanta l'Arcana Editrice promuove l'uscita di una serie di enciclopedie dedicate alla musica rock. La trovata è geniale. Divide l'opera in decadi. Fantastico. Finalmente si potrà possedere un oggetto dedicato al sapere che non nasce già vecchio. Il limite delle enciclopedie è quello di dover essere sempre aggiornate. Chiedete a chi ha deciso di dedicare tempo ed energia a Wikipedia. E quindi circostanziare il periodo e il tema a me sembra un'idea semplice e nello stesso tempo estremamente brillante. La decade anni 70 esce nelle librerie alla fine del 1987. Per avere delle informazioni maggiori su Nick Drake devo attendere più di un anno rispetto all'acquisto del cofanetto. Nell'attesa mi consolo con il dizionario di Renzo Arbore, che sbriga la pratica Drake in poche righe, riuscendo a sbagliare il titolo di un disco, la data di morte e il nome del sonnifero utilizzato per ottenerla o conquistarla o chissà. Chi scrive di Drake all'Arcana parla in modo preciso della sua scomparsa. La mattina del 25 novembre 1974, intorno a mezzogiorno, la mamma di Nick, Molly Lloyd, non vedendo ancora sveglio suo figlio, decide di aprire la porta della sua camera da letto. Dietro la porta non augura a nessuno la scena che gli occhi di questa donna sono costretti ad assistere. Sul piatto del giradischi girano ancora, a vuoto, nel senso che la puntina non è tornata al suo posto al termine del disco, i concerti brandeburghesi, numero 2 per la precisione, di Bach. Sul comodino il mito di Sisifo di Albert Camus. Vicino una scatola vuota di amitriptilina, un antidepressivo. Soprattutto Molly vede le lunghe gambe di Nick. Per la cronaca, il National Institutes of Health americano, pochi anni fa, ha emanato una nota in cui si avverte del rischio di pensieri suicidari o di atti di suicidio in bambini, adolescenti e giovani adulti che assumono amitriptilina in varie posologie e confezionamenti. Ma questo è un dettaglio. Mamma Molly era una bellissima donna inglese, nata il 5 novembre di non si sa quale anno a Rangoon, ex Birmania. Anche Nick nasce nell'ex Birmania, mentre la sorella maggiore Gabriel in Pakistan. Un'infanzia a randagio ma di alto livello. Ben presto la famiglia decide di tornare in Inghilterra, così i figli riescono a portare a termine gli studi. Nick a Cambridge studia letteratura inglese. Sono tornati in Inghilterra e vivono a poche miglia di distanza, circa 13, da Stratford-upon-Avon, paese natale di Shakespeare. Tunworth in Arden si chiama il paese che ospita la famiglia Drake. Li ospiterà per sempre, visto che sia Nick che i genitori Molly e Rodney sono sepolti lì. L'epitaffio recita «And now we rise, and we are everywhere», tratto dalla sua «From the morning». Albert Camus, nel saggio Il mito di Sisifo, che si trova sul comodino di Nick Drake, cita Shakespeare portandolo ad esempio insieme a Molière, perché il grande teatro, come i grandi romanzi, non sono altro che opere di filosofia. Il libro si apre così. Vi è solamente un problema filosofico veramente serio, quello del suicidio. Giudicare se la vita valga o non valga la pena di essere vissuta è rispondere al quesito fondamentale della filosofia. Giudico dunque che quella sul senso della vita è la più urgente delle domande. E poi continua. Tutte le grandi azioni e tutti i grandi pensieri hanno un inizio di poco peso. Così è l'assurdo. La levata, il tram, le 4 ore di lavoro, la cena, il sonno e lo svolgersi del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Sullo stesso ritmo. Questo cammino viene seguito senza difficoltà la maggior parte del tempo. Soltanto, un giorno, sorge il perché e tutto comincia in una stanchezza colorata di stupore. Comincia. Questo è importante. La stanchezza sta al termine degli atti di una vita automatica, ma inaugura al tempo stesso il movimento della coscienza. Lo desta e provoca il seguito, che consiste nel ritorno incosciente alla catena o nel risveglio definitivo. Dopo il risveglio viene, col tempo, la conseguenza, suicidio o ristabilimento. Contemporaneamente, Bach.

Qualche anno fa mi capitò di parlare di Nick Drake con un amico cantautore, Carlo Pestelli. Quando seppe che possedeva in vinile la sua intera discografia, me la chiese in prestito. Potete immaginare cosa può passare per la testa di un collezionista feticista quando qualcuno gli chiede un prestito dalla sua collezione. Capii però che Carlo era sulla mia stessa lunghezza d'onda e il fatto che mi convinse nello staccarmi dai miei vinili fu l'amore di entrambi verso questa musica e il suo autore. Vivendo in due città diverse, successe che Carlo mi restituì Fruit Tree esattamente un anno dopo. Siccome è un cofanetto e quindi non è sottile come un vinile singolo, la fascia laterale si stagliava nella posizione in cui era sistemata nella mia discoteca. Il color lilla chiaro e il bianco sporco, per un anno i miei occhi non li hanno potuti vedere. Un'assenza importante. Devo dire che Carlo mi restituì il prestito esattamente come io gliel'avevo quasi donato. Il suo entusiasmo mi contagiò. Aveva studiato a memoria ogni singolo brano, aveva scaricato le melodie, insomma, era diventato un profondo conoscitore di Nick Drake. Non so cosa ne abbia fatto di tutto quel sapere. Partì per la Spagna e poi chissà. Però la sera stessa tornai a casa e misi sul piatto Time of No Reply, il disco postumo. Anch'io lo conoscevo a memoria. Mi resi conto che nonostante fosse passato molto tempo dall'ultimo ascolto, il ricordo era intatto. Drake accordava la chitarra a piacere a seconda delle esigenze del pezzo, che suonava senza seguire nessun canone preciso. Usava la chitarra quasi come un pianoforte, coniugando accompagnamento e melodia. All'apparenza sono brani semplici, ma bisogna essere bravi musicisti per poterli suonare al meglio. Bravi come Beppe Gambetta, il chitarrista genovese che vive da molti anni negli Stati Uniti e che qualche anno fa incise Fruit Tree. Al canto Marco Beasley, famoso tenore italiano dal cognome inglese, che felicemente si è prestato alla musica rock, ma solo per Nick.

Nick Drake muore a 26 anni nella campagna isolata inglese, totalmente sconosciuta ai più. I suoi dischi da vivo vendettero pochissime copie. La sua timidezza gli impedì di poter organizzare dei tour. Non rilasciava interviste. Non esiste alcun video e ripresa nella quale lo si possa vedere in movimento. Le foto sono pochissime. Le canzoni che ha lasciato ai posteri sono solo una manciata. Nasce il 19 giugno del 1948. La luna è piena, quella che porta l'estate, la luna rosa. Il 20 dicembre 1968 incide una canzone meravigliosa, The Thoughts of Mary Jane. Quel giorno la luna è nera.

0: spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
1: Con Pietro Dattola, direttore artistico della 16ª edizione di Inventaria, la festa del Teatro Off a Roma in 4 teatri dal 15 maggio al 17 giugno 2026. Ben trovato!
2: Grazie, ciao ciao! Inventaria è la festa del Teatro Off, cioè noi ci sforziamo di raccogliere meglio, comunque una parte del meglio del teatro indipendente italiano e anche con qualche punta estera, e lo portiamo a Roma. Sono spettacoli che difficilmente vedremmo nella capitale, quindi il nostro compito è dare nuovi palchi a questi spettacoli e nuovi spettacoli a questo pubblico.
1: Quanti sono gli appuntamenti di questa edizione?
2: Questa edizione si svolge in 9 serate, 6 dedicate agli spettacoli, 2 dedicate alle demo, che sono degli studi da 20 minuti, e poi c'è uno spettacolo fuori concorso, che è il nostro, di chiusura. E si svolgerà in 4 teatri, lo Spazio Nus, che è una new entry del festival nel quartiere Trieste africano, il Teatro Trastevere, che invece è una presenza consolidata a Trastevere ovviamente, il Teatro Tordinona sul Lungotevere, in via degli Acquasparta, vicino Piazza Navona, e il Teatro Basilica a San Giovanni.
1: Com'è stata la scelta dei lavori?
2: Come sempre noi pubblichiamo un bando, quest'anno abbiamo ricevuto quasi 300 candidature, suddivise appunto tra le 2 sezioni, la sezione degli spettacoli interi e quella delle demo. E ne abbiamo scelti 6 ciascuno, 6 spettacoli e 6 demo, e noi abbiamo 2 criteri, a parte la qualità ovviamente, ma quella di offrire nel più breve tempo possibile questi 9 giorni, c'è anche variegata selezione di linguaggi, di argomenti, di temi, di atmosfere, in modo tale che lo spettatore che scegliesse di vedere tutte le serate avrebbe sempre esperienze completamente diverse.
1: Ci sarà una singola replica per ogni lavoro?
2: Sì, ogni sera c'è uno spettacolo diverso, si comincia il 15 e il 16 a Spazio Nus, nel quartiere Trieste, e poi si prosegue il 26 a Trastevere.
1: Ci presenti questi spettacoli?
2: Il 15 il festival apre con Cantanti, che è l'inchiesta sui fratelli Brusca, le loro

0: confessioni in forma canora, cioè un testo molto originale che da una parte ricostruisce proprio la storia dei fratelli Brusca, dall'altra pone le loro confessioni in forma canora, in forma cantata. Quindi c'è un modo tutto nuovo di riscoprire questo pezzo di storia italiana. Mentre la sera dopo, con Under 30 Bombe Nemiche, un testo super ironico, visionario, che può ricordare per certi versi anche un po' la prosa di Benny. E ci catapulta nella domanda: ma se adesso scoppiasse una guerra in Italia, cioè con l'Italia coinvolta, e i nostri under 30 dovessero andare in guerra? Innanzitutto saprebbero cos'è una guerra, cioè insomma come si comporterebbero, quali sarebbero i loro problemi, quali sarebbero le loro esperienze rispetto invece a generazioni che è un po' più forgiate da questo punto di vista. Poi altra sera invece, distinti saluti, abbiamo un'attrice alle prese con una fantomatica commissione che è selezionatrice di progetti, e questo è un testo per questo molto divertente, tutto in terzine, terzine dantesche, in cui questa artista si confronta con questa commissione, cioè col committente, con chi dovrebbe farla sopravvivere, e parte speranzosa e baldanzosa, e poi vediamo come arriva.
1: Ci dai i riferimenti web per i dettagli del programma?
0: www.dovecomequando.net. Poi ovviamente sui nostri social, quindi su Facebook Dove Come Quando Compagnia, su Instagram Compagnia Dove Come Quando, persino su Telegram abbiamo un canale dedicato al Teatro Off, e in questo periodo ovviamente ci concentriamo su Inventaria, che è Compagnia Dove Come Quando.
1: 16ª edizione di Inventaria, la festa del teatro Off, a Roma in 4 teatri dal 15 maggio al 17 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Pietro Dattola. Alla prossima!
0: Grazie a voi, alla prossima!

0: Con Massimo Vulcano, co-direttore artistico della rassegna Contatto, a Roma al Teatro Le Maschere dal 12 maggio al 13 giugno 2026. Ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno. È una segna di teatro di serale che si va ad inserire all'interno di un contenitore che è quello del Teatro Le Maschere. Il Teatro Le Maschere è un teatro prettamente per ragazzi. Noi facciamo teatro ragazzi la mattina. Io per diversificare la programmazione nell'epoca della pandemia ci siamo inventati appunto gli spettacoli in serale. In questo caso abbiamo partecipato a un bando pubblico che abbiamo vinto e il pubblico viene da noi, entra gratuitamente.
0: Quanti spettacoli in cartellone?
1: 9 spettacoli. Quest'anno il titolo ha un significato molto importante perché contatto all'interno di questa frase c'è un segno che è importante, soprattutto per il mondo social, che è il cancelletto. Questo mette appunto in contatto 2 generazioni, diciamo il passato e il presente, la generazione della vecchia guardia, chiamiamola così, i maestri. Il futuro, insomma, la nuova generazione, diciamo, chiamiamoli così, gli under 35. Tant'è vero che le compagnie che abbiamo ospitato, che sono tutte compagnie importanti, storiche, tipo la compagnia Orsini, la compagnia di Galgo Mauri, la compagnia Effimera Teatro di Gabriele Lavia, e più all'interno della programmazione abbiamo 2 nostre produzioni.
0: Com'è stata la scelta?
1: In base in parte a quello che è la nostra esperienza, le conoscenze che noi abbiamo, in base ai testi, abbiamo voluto raccontare appunto questa separazione tra il passato e il presente, questo passaggio, questa connessione generazionale.
0: Raccontiamo anche un po' le vicende, la storia del Teatro Le Maschere.
1: È un teatro che da oltre 35 anni è attivo sul territorio. La direzione artistica dello spazio è affidata logicamente a Carla Marchini, che con grande coraggio ha preso questo spazio, ex magazzino, e l'ha completamente trasformato a uno spazio di formazione. Noi qui prima facevamo anche i laboratori, l'abbiamo chiusi quando c'è stato il Covid, però li riprenderemo. Noi facciamo tutto qua, perché abbiamo sia la parte scenotecnica che costumistica. Noi ci creiamo tutte le nostre produzioni, un teatro riconosciuto dal MIC come teatro dell'infanzia e della gioventù, e tutte le nostre scelte sono tutte quante declinate sia per le scuole dell'infanzia sia per le scuole del primo e del secondo grado. Il prossimo anno abbiamo già presentato un cartellone dove riproporremo alcuni classici nostri, che sono l'Omero, che sono l'Iliade, l'Odissea, Promessi Sposi o la Divina Commedia, e poi teatro anche molto per bambini, Fiabe.
0: Tornando alla rassegna, che cadenza avranno gli spettacoli? Avranno più repliche?
1: Sì, gli spettacoli avranno 2 recite a spettacolo, dunque 4 recite settimanali. Dal 12 al 13 maggio ci sarà Sete con Giorgio Sales, dal 15 al 16 Sistema Nervoso con Leonardo Capuano, poi Venditore di Anime Geri Filippo D'Alessio, il testo di Alberto Bassetti, Uomini e Caporali di Francesco Stella, con la regia di Nicola Pistoia, Ossitocina, e poi Anna, dal racconto di Anna il Moro di Dacia Marini con la bravissima appunto Viola Graziosi, Ossessioni, dai racconti di Edgar Allan Poe per la regia di Giuseppe Convertini, questa è la nostra produzione per esempio, e poi abbiamo Dick Peek quando il corpo diventa schermo, prodotto sempre dalla compagnia, questa invece di Graco Mauri, per la regia di Andrea Lucchetta, che è questo giovane regista uscito dall'Accademia Drammatica, e poi chiuderà un testo appositamente fatto per la rassegna, Mosse, Scille e Cariddi, prodotto invece in questo caso dalla compagnia di Effimera Teatro Gabriele Lavia.
0: Terza edizione della rassegna Contatto a Roma al Teatro Le Maschere dal 12 maggio al 13 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Massimo Vulcano. Alla prossima!
1: Grazie, grazie ancora.

0: Con Saverio Laruina, co-direttore artistico della 26esima edizione di Primavera dei Teatri, Festival dei Nuovi Linguaggi della Scena Contemporanea, Castrovillari, dal 26 al 31 maggio 2026. Ben trovato!
1: Eccoci, un saluto a tutti. Primavera dei Teatri è un festival che si tiene a Castrovillari, in Calabria, in provincia di Cosenza, ai piedi del Pollino, che è la montagna che divide la Calabria dalla Basilicata. È un festival sulle arti contemporanee, teatro, musica e danza, è alla sua 26esima edizione, quindi la prima è cominciata nel 99, due edizioni sono saltate, ecco perché i conti non sono precisi, ma ci siamo ancora, questo è un dato importante.
0: Come si caratterizza questa edizione?
1: C'è una prima parte anche di residenze, noi ogni anno presentiamo e seguiamo alcuni artisti nella fase, diciamo, di costruzione delle drammaturgie e dei lavori, e in questo caso c'è una residenza con principio attivo teatro e dramateatri, un altro questo teatrale per quanto riguarda la danza con Aurelio di Virgilio e poi un altro ancora con Chiara Pedersini, poi abbiamo avuto una cena in passato con una residenza anche, quest'anno presenta in anteprima nazionale un suo spettacolo Agape. Quindi insomma questo tra danza, performance, questa parte, un'ultima residenza è quella di Cecilia Foti che verrà presentata negli ultimi giorni. Il festival è dedicato a tre figure che sono state fondamentali anche nella vita del festival. Una è Laura Palmieri di Rai Radio 3, che ha seguito sia da Roma ma anche venendo spesso a Castrovillari il festival. Poi Goffredo Fofi, che è un intellettuale che anche lui è stato presente a Castrovillari durante il festival e che è stato un intellettuale anche molto vicino alla Calabria stessa, dove spesso veniva e stava. E l'ultima dedica va a Giancarlo Calturuccio, un grandissimo demiurgo, possiamo dire, non un semplice regista, che ha diviso la sua vita tra Firenze e la Calabria e comunque sappiamo a livelli molto alti. Poi appunto tornando sul programma ci sono dei giovanissimi, per dire, che partono già il 28 maggio con Bambola da Collezione di Enrica Fusini, è un gruppo neocostituito di giovani attrici appena uscite da un'accademia romana, e un'altra giovanissima è Giulia Carrara che presenta quelli di prima in Prima Nazionale, questo è Giulia Carrara, Naiari, Rosa Volanti, che ha avuto poche uscite e proverà a dargli più visibilità. Nelle prime giornate abbiamo anche Papà Veri di Rossella Pugliese, una autrice, attrice, regista calabra, ha fatto questo lavoro interessante che prendiamo, anche questo diciamo ha avuto un minimo di circuitazione. Poi tutta una serie di debutti nazionali da Giuseppe Provenzano, Giuseppe Massa con Sutta Stupa 20 anni dopo, quindi un'altra scrittura su questo spettacolo loro di successo di 20 anni prima. Poi c'è Mario Perrotta che scrive e dirige Qualcuno, Nessuno, 100.000 per Andelli Loop, ci sarà Scena Verticale per La Ruina, cioè io con KR70 M16 Naufrago senza nome, Roberto Russioni con una prima nazionale di un lavoro di un autore argentino che va per la maggiore, che Nada dell'amor me ne produce invidia, con protagonista una bravissima attrice come Silvia D'Amico. L'autore argentino è Santiago Losa, che è anche regista cinematografico. Poi abbiamo anche un altro debutto nazionale, è quello di Dario De Luca, Scena Verticale, con Le Tre Cicoriane, che chiude la sua trilogia sulla fiaba calabrese. Poi ci sono il quotidiano.com, altra prima nazionale, con Vorrei morire, non so come fare, e l'evoluzione dei 20 minuti presentati con i quali hanno vinto il premio tuttoteatro.com alle arti sceniche Dante Cappelletti. C'è la prima nazionale di Yvonne Capece con Casa di Bambola, che legge il classico. E poi c'è Ateliersi, Fiorenza Menne con Armando sono io, che a parte da un testo di Carla Lonzi sul femminismo, e ci sembrava insomma importante questa bella riflessione appunto sul femminismo attraverso la Lonzi che aggancia Molière. E poi c'è un giovane, non più giovane, in Italia non si finisce mai di essere giovane, che è Dino Lopardo, un autore regista più volte presente al festival con questa anteprima nazionale che Rigetto. Poi ci sono Fettarappa Guerrieri con l'anteprima nazionale del loro ultimo lavoro che è Scemi del villaggio. Poi ci sono presentazioni di libri, come Amleto alla calza, un lavoro di Matteo Bavera che parla appunto della trilogia realizzata da Cecchi al Teatro Garibaldi di Palermo, quando ancora non era stato neanche ristrutturato, un'esperienza comunque straordinaria per l'Italia teatrale, non solo, anche per l'Europa, e che lui ha romanzato dentro questo testo, che è un vero e proprio romanzo. Dello stesso lo parlo alla presentazione appunto anche di un suo testo teatrale, ecco questo, Il cuore, moltissime prime, anteprime nazionali, una bella attenzione ai giovani, che è quello che proviamo a fare ogni anno, anche per dare dignità al nome del festival Primavera dei Teatri, che è tale non solo perché appunto avviene in questa stagione dell'anno, ma anche perché appunto guarda ai nuovi semi nazionali in particolare.
0: 26esima edizione di Primavera dei Teatri, Festival dei Nuovi Linguaggi della Scena Contemporanea, Castrovillari, dal 26 al 31 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Saverio La Ruina.
1: Grazie, ringrazio anche a nome di Fiore De Luca, l'altro un direttore, e grazie come sempre dell'ascolto.

0: L'agenda della settimana con Simone Nebbia di Teatro e Critica.
1: Il teatro a Roma si avvia a chiudere un po' i battenti delle sale al chiuso per poi dare avvio, insomma, ai vari festival cittadini che ci saranno, che sono già in corso e che ci porteranno anche al di fuori della città per raggiungere magari qualche località più lontana. Dunque, però, ecco la rassegna con cui vorrei aprire. Intanto sta cominciando, anzi è già cominciata da un po' di tempo, la rassegna Contatto del Teatro Le Maschere, che questa settimana presenta ben due spettacoli. Si tratta di Oggi e Domani, Ossitocina di Elena Stauffer con Maria Anolfo e Francesca Providenti. Si tratta di una regia della stessa Stauffer ed è una storia che racconta di Claudia e Flavio, selezionati per uno studio clinico sperimentale che testa una pillola in grado di simulare la sensazione dell'innamoramento. E mentre aspettano che lo studio inizi, però, diventa evidente che i due non potrebbero essere più incompatibili. L'unica chimica presente nella stanza è quella sintetica sul tavolo. Ecco, insomma, una indagine sulla questione dell'innamoramento, su quando sentiamo qualcosa davvero e quando in realtà poi invece magari ciò che proviamo è frutto di qualche attività indotta, ecco in questo caso sintetica, come nel caso della pillola, oppure semplicemente derivata un po' da qualche illusione condivisa, ecco a volte può succedere anche questo. Dunque, invece venerdì 29 e sabato 30 maggio, sempre al Teatro Le Maschere, andremo a vedere questo Anna, che è tratto dal racconto Anna e il Moro di Dacia Maraini, diretto e interpretato da Viola Graziosi. Una madre e una figlia, la separazione è strapiombo, la fine, buio, nessuna indulgenza. Cosa ci rende ciechi e ci impedisce di vedere? Chi di noi resiste, rimane inerte, complice? Questa è la domanda che Viola Graziosi si fa a partire da questo racconto tratto dalla raccolta L'amore rubato, che si ispira a una terribile storia vera che riguarda una giovane attrice e un cantante rock dalle mani violente. Questo è quello che andremo a vedere appunto al Teatro Le Maschere per la rassegna Contatto, che andrà avanti poi insomma fino a giugno, e andiamo poi avanti perché andiamo al Teatro Argo Studio, dove continua e probabilmente conclude la rassegna Green Days nel tempo che resiste con Calergi, il complotto dei complotti, spettacolo di firmamento collettivo, sarà in scena 30 e 31 maggio. Prende forma lo spettacolo dalla teoria con l'intento di indagare le ragioni profonde esistenziali per cui nessun essere umano possa dirsi veramente immune al virus del complottismo, anche quando ritiene di possedere una buona dose di anticorpi naturali. Quella della sostituzione etnica risulta essere tra le teorie del complotto con maggiori conseguenze dirette sulla realtà, e vorrei anche vedere, poi insomma è chiaro che il sostegno di certe frange politiche serve, continua a fomentare questo clima di paura e sospetto nei confronti degli stranieri, e quindi probabilmente è questo un po' il clima in cui si articola lo spettacolo, che ricordo firmato da Firmamento Collettivo, ma precisamente il testo è di Luca D'Arrigo e la regia di Adele Di Bella. Quindi molto interessante in realtà il progetto, e direi che insomma è uno degli appuntamenti un po' da vedere di più durante la settimana. Mentre andiamo questa settimana anche un po' fuori, andiamo al Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, dove vanno in scena le variazioni artistiche a Tarquinia, precisamente alla necropoli di Monterozzi il 30 e 31 maggio, con questo programma insomma che attraversa la danza, il teatro, il circo contemporaneo, spettacoli per l'infanzia, e nella precisione andiamo a vedere sabato 30 maggio il lavoro Le mani di Efesto, Dio con Francesco Picciotti, lo spettacolo di marionette con protagonista un dio artigiano, insomma non è la prima volta che Francesco Picciotti si misura con qualcosa di simile, quindi è proprio una sua misura molto precisa, e seguirà poi il racconto del bellissimo Novecento di Alessandro Baricco con Ciro Masella, che è un nostro attore straordinario, insomma chi non lo conoscesse vada immediatamente a Tarquinia questo weekend. Mentre domenica 31 maggio il circo Palasinca con Cienbarbu Malrasé ci presenta i personaggi di Capitan Palasinca e il furbo Jock, che girano il mondo in lungo e in largo con le loro avventure. Quindi questo ancora per quanto riguarda Tarquinia, ma noi andiamo avanti imperterriti perché viene presentata questa settimana un altro appuntamento legato al Festival Inventaria, la 16ª edizione. Questa volta si va al Teatro Trastevere perché questa sera Distinti saluti di Sara Baldassarre, che lo interpreta e lo scrive, la regia è quella di Letizia Buchini, appunto andrà in scena ed è un monologo tragicomico che intreccia personale e generazionale. Ci sono oggetti simbolo sulla scena, una sedia ergonomica, una pedana piedistallo e un grande buio attorno alla performer. Tutto diventa materia di un dialogo disperato con un interlocutore fantasma, una commissione silente che può decidere le sorti dell'artista. Quindi il linguaggio è quello del stand-up, slam poetry, autoironia, confessione intima. Quindi è uno spettacolo molto complesso, interessante, che vedremo appunto questa settimana al Teatro Trastevere, precisamente questa sera 26. 27, 28, 29 maggio al teatro La Comunità a Trastevere, dove il Teatro delle Coscienze presenta questo lavoro, lo doppio lavoro in realtà. Una prima parte, il primo atto, La Zattera di Géricault con Marcella Lai e Paola Caldarola, segue poi Via Tasso 145 di Claudio Romanelli con la regia di Laura Aluisi. E andiamo a vedere la Zattera di Géricault, è appunto un dipinto potente che condensa tanti opposti dell'esistenza umana in una sola immagine: vita e morte, speranza e disperazione, umano e disumano. Tutto è una metafora della vita. Mentre invece, per quanto riguarda Via Tasso 45, siamo all'interno della narrazione storica e andiamo all'interno dell'occupazione nazifascista di Via Tasso, appunto, che era un luogo di carcerazione a Roma e di tortura. Qui due uomini si ritrovano chiusi nello stesso spazio, costretti a condividere il buio, l'attesa e il respiro. Uno conosce già le regole di quel luogo e l'altro invece gli è precipitato senza capire perché. Quindi un confronto che diventa intimo e diventa a tutti gli effetti una testimonianza utilissima anche a noi oggi a distanza di molto tempo, anzi forse sicuramente più oggi. 27, 28, 29 e 30 maggio, chiedo scusa, al Teatro La Comunità per questo lavoro firmato Teatro delle Coscienze dell'Associazione Culturale Controchiave. Mentre invece giovedì 28 andremo anche a Spin Time con le storie di Umanità Negata, il concept e il coordinamento di Bruno Parretti. Ed è un podcast dal vivo a tutti gli effetti, questa storia di Umanità Negata. Il podcast però si trasferisce fuori dall'ascolto individuale, trasformandolo in una esperienza condivisa senza perdere l'intimità. La narrazione sonora incontra lo spazio e il pubblico diventa parte attiva di un momento collettivo, dove voce, silenzi, atmosfere prendono corpo dal vivo. E i podcast presentati nella serata saranno Ero di Gaza del collettivo Controvoce, Gattabuia di Isabella De Silvestro, e racconto sul carcere, mentre prima chiaramente legato a Gaza, e la sindrome di Bage, credo, Bai, non so bene pronunciare questo nome, che è una produzione storie libere di Daniele Vaschi, un percorso tra arte e politica attraverso l'opera I funerali dell'anarchico Pinelli, riflette sul ruolo della creatività come forma di resistenza culturale. Questo è un appuntamento bellissimo, appunto, di Spin Time, giovedì sera, quindi lo segnalo e in qualche modo lo evidenziamo. E poi andremo in settimana al Teatro di Roma, che ha presentato la propria stagione del prossimo anno, ed è una stagione, a mio avviso, scadente per vari motivi, soprattutto di buchi generazionali molto, molto importanti, un'età media altissima dei protagonisti e anche con una presenza del femminile mai così bassa probabilmente, ma ne parliamo su Teatro e Critica con un articolo che abbiamo scritto, in realtà che ho scritto qualche giorno fa. Quindi se volete approfondire sulla stagione del Teatro di Roma, su Teatro e Critica trovate tutto quanto necessario. Mentre invece in scena al Teatro di Roma questa settimana andiamo a vedere intanto al Teatro Argentina questa Antigone con la regia e la coreografia di Alain Lucien Oyen, 28-31 maggio, per questo lavoro appunto che affonda nella storia, nella tragedia classica, appunto l'Antigone, e però con, diciamo, le caratteristiche più contemporanee della danza, della coreografia contemporanea. Ed è una particolare visione quella di Lucien Oyen, che è associato alle Norwegian National Opera and Ballet, ed è insomma la sua coreografia all'avanguardia nella reinvenzione dei linguaggi della scena. non si tratta di una messa in scena del testo di Sofocle, ma una reinterpretazione di questa tragedia, unita in qualche modo alle parole e alla danza contemporanea, tutto ciò che c'è appunto di contemporaneo in questo testo. Non è una semplice narrazione, ma una riscoperta un po' delle idee che vengono affrontate nell'opera attraverso i movimenti, le parole e le situazioni. Quindi è un po' un tentativo di tradurre per il movimento, per la coreografia, l'Antigone di Sofocle, 28-31 maggio all'Argentina, Teatro Argentina. E chiudiamo andando al Teatro India questa settimana, perché arriva un doppio appuntamento firmato da Fabrizio Arcuri. Il primo dei due, Every Brilliant Thing, 26-28 maggio, Le cose per cui vale la pena vivere. Si tratta di uno spettacolo diretto insieme a Filippo Nigro, che lo interpreta anche sulla scena, ed è stato scritto da Duncan Macmillan insieme all'attore Johnny Donahoe, perché si tratta di un progetto un po' particolare, scritta nel 2013. È una autobiografia brillante scandita da liste di cose per cui vale la pena vivere, presentata al Festival di Edimburgo per la prima volta e poi insomma con varie versioni nel 2021 per la prima volta la versione appunto italiana, ed è il racconto di un uomo che fornisce alla madre questo inventario di possibilità per cui vale la pena esistere. Una lista che si allunga nel tempo, dall'infanzia all'età adulta. Io l'ho visto, è uno spettacolo molto, molto interessante, davvero leggero, libero, che insomma è davvero un piacere vederlo. Quando il teatro riesce a fare questo, davvero non possiamo mai lamentarci. 29-31 maggio invece andremo a vedere Il Presidente, secondo appuntamento firmato da Arcuri insieme a Filippo Nigro. Stavolta però alla scrittura c'è un autore. La trama ruota attorno a un ex presidente che, dopo aver lasciato il suo incarico, si trova a riflettere sulla sua vita, le sue scelte, le conseguenze delle sue azioni, soprattutto quelle che ha già compiuto. Il testo invita il pubblico a riflettere sulla natura del potere, sulla fragilità dell'essere umano e sulle complessità del ruolo di un leader, con un linguaggio incisivo e una carica emotiva molto forte, quasi irriverente. Ecco, insomma, i due spettacoli, Sul senso della vita il primo, Sul senso del potere il secondo, al Teatro India, con la regia di Fabrizio Arcuri, con in scena Filippo Nigro, chiudono questa settimana. E buon teatro a tutte e tutti.
2: Questa è Tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa,
3: il martedì alle ore 14,
2: trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
3: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: indicazioni. Probabilmente vi sanguineranno le orecchie per quante volte avete ascoltato da questi microfoni la festa della radio che si è conclusa domenica per il 49esimo anno. Cominciata venerdì alla SNIA, terminata domenica, ieri, qua sotto, via De Volsci, in un clima bellissimo, straordinario.
1: Bellissima festa, sì, è vero.
0: Esattamente, con il pranzo sociale invece delle macchine, come ci ha avuto modo di dire qualcuna. Da questi microfoni abbiamo apparecchiato per una festa magnifica, l'entusiasmo che ci ha coinvolto, evidentemente ha coinvolto anche tanti e tante, la cittadinanza di Radio Onda Rossa si è fatta vedere, si è fatta sentire, siamo stati insieme, siamo stati molto bene. E se oggi archiviamo il 49esimo anniversario di Radio Onda Rossa, allo stesso tempo apriamo la lunga strada che ci porta al 50.
1: Ai 50,
0: quindi
1: siamo entrati nel 50esimo anno.
0: Preparatevi, state pronti e soprattutto fatevi venire qualche idea, collaborate e collaboriamo tutti insieme. Sarà un anno pieno di iniziative promosse da Radio Onda Rossa per l'avvicinamento al 50esimo compleanno, esattamente il 24 maggio 2027, a cominciare dall'agenda e tante produzioni di Radio Onda Rossa.
1: Scacceranda, certo.
0: Presidente, non faccia finta di niente. Bene, andiamo a cominciare questa.
1: Non è uno spazio comunicazione.
0: Abbiamo comunicato, continuiamo a farlo, dai.
1: Allora, laboratorio di autodifesa abitativa, stiamo parlando di oggi, lunedì 25 maggio alle 18.30 al CSOA Alti e Auremacchio, viale dei Caduti della Guerra di Liberazione.
0: In quello di Spinaceto, per chi ancora non lo sapesse.
1: Non riesci a pagare l'affitto? Conosci i tuoi diritti? Hai problemi con il proprietario? Sei sotto sfratto? Parliamone insieme, organizziamoci, non sei solo, non sei sola. Ci vediamo ogni lunedì alle 18.30 al CSOAT Auremacchio in via dei Caduti della Guerra di Liberazione 268.
0: E dunque questo è per la autodifesa abitativa.

0: E ci succede avere i microfoni aperti mentre scegliamo cosa leggere all'interno spazio di comunicazione. Prosfigiga è da 16 anni un quartiere occupato e autogestito nel cuore di Atene, che ospita circa 400 persone e offre protezione speciale alle rifugiate e ai rifugiati. Nelle parole di chi la abita, è una proposta vitale costruire collettività e giustizia sociale nelle sue forme più pure, una lotta per la libertà e l'uguaglianza in qualsiasi tempo e luogo. E adesso questo quartiere, questa zona ad Atene si trova sotto attacco, come al solito, un progetto di riqualificazione urbanistica dell'intero quartiere che circondava.
1: La gentrificazione anche lì.
0: Eh sì, si parla sempre di riqualificazione quando si tratta di allontanare le persone che abitano in un certo posto e cedere alla riqualificazione e alla gentificazione. Dunque, comunque, di tutto questo se ne parla a Zazzini al metro al Pigneto, in via Ettore Giovenale 16, sempre
1: oggi.
0: E a partire da che ora? Dalle 19. Our Common Language is Solidarity è il titolo del manifesto, quindi evento in solidarietà della comunità autogestita di Prosfigiga di Atene.
1: Hai studiato greco, eh?
0: Hai sentito, sì. Andiamo avanti.
1: Sì. Passiamo a martedì 26 maggio, domani alle 17.30 all'OA Club Axi, via della Vasca Navale 6, raggiungibile con la metro B San Paolo, e assemblea Le Noise 2026 contro ogni fascismo, con Renato Biagetti nel cuore, sempre con la stessa rabbia, sempre con immutato amore. Quindi alle 18 domani torniamo a incontrarci per costruire insieme la giornata del 20° anniversario dell'omicidio di Renato per mano di due giovani fascisti. E torniamo a incontrarci per organizzare iniziative di avvicinamento, progetti e idee e il programma del 3, 4 e 5 settembre. Quindi non mancate stasera, 26 maggio alle 18.30 ad Acrobats.
0: No. Non è stasera, mi sembra, ma martedì?
1: Sì, è domani, scusate. Domani. Era martedì. Dopo domani, invece.
0: Arriviamo mercoledì, dunque, senza confini, questa è la. Siamo abituati alla rassegna di cinema al cortocircuito. Siamo arrivati quando? Al 27 maggio, quando verrà proiettato il Grand Budapest Hotel.
1: Ah, Wes
0: Anderson. Simpatico, esatto, per la regia di Wes Anderson, un film targato 2012. Dunque, il cortocircuito in via Filippo Serafini 57 a Roma, domani alle 19.30.
1: Ancora cinema, mercoledì 27 maggio, Il sospetto di Citto Maselli al Cineforum Bakunin, il Cineforum organizzato dal gruppo anarchico Bakunin, via Vettor Fausto 3 a Roma, e Il sospetto di Francesco Maselli. E
0: considerato il suo capolavoro, un film veramente bello, invitiamo chi non l'avesse visto, ma anche chi l'abbia già visto, a tornare a vederlo al Centro Anarchico Bakunin, che si trova alla Garbatella in via Vettor Fausto
1: 3. Giovedì 28 maggio al Forte Prenestino in via del Pino a Centocelle, Trick for Gaza.
0: Ti sei segnato qua per i Trick Spider sulla
1: skate o bicicletta?
0: Su quale di.
1: Tutte e due, tutte e due contemporaneamente. C'è una bicicletta su uno skate.
0: Eclettico, va bene, per chi volesse osservarlo durante le sue evoluzioni dalle ore 16. È una giornata benefit per Gaza Web. La sera sarà aperta la ciclo officina e anche la serigrafia live, portatevi una maglietta scura,
1: sì.
0: E
1: c'è il DJ set di Ecta Selecta Andy Ball, Greeting for Galza, cartoni della Galza disegnate da artisti antagonisti, Riffa con il palo delle biciclette e live set di Recover Band. Al Forte Plastico giovedì prossimo.

Allora, altro comunicato, dal 7 ottobre 2023 leggiamo: si è intensificato lo sforzo di presentare il conflitto fra Israele e Palestina come uno scontro tra Occidente civilizzato e mondo arabo barbaro. Questo è un vizio che in realtà va da parecchio tempo a questa parte. Il supposto conservatorismo sociale palestinese è stato spesso utilizzato come uno strumento di critica e delegittimazione della resistenza palestinese e di tutto il movimento in solidarietà. Ma quanto c'è di vero nella rappresentazione progressista e democratica che Israele dà di sé? Ovviamente poco o niente. Comunque questo è un incontro in programma presso la Facoltà di Ingegneria, che ha sede in San Pietro in Vincoli a Roma. Il titolo dell'iniziativa è Brand Israel, Pinkwashing e Queerwashing come armi di guerra. L'appuntamento è per giovedì 28 maggio alle ore 17 al Giardino Perrenato, che, come vi ho detto, si trova all'interno della Facoltà di Ingegneria in via Eudossiana 18.

0: Direct Action, documentario più incontro, giovedì 28 maggio al centro sociale Forte Prenestina in via del Pino al Centocelle. Si tratta di un documentario di Guilhem Caillot e Ben Russell del 2024 con la partecipazione del regista Ben Russell. Non è un film sugli eventi spettacolari della protesta. È un documento vivo sulle pratiche che costruiscono l'esistenza nel tempo, assemblee, autonomie, materiale, coltivazione della terra, cura reciproca, feste e conflitti quotidiani. Direct Action è anche una riflessione sul rapporto tra immagini e politica. Filmare non significa documentare un evento, ma entrare in un processo, attraversarne le contraddizioni e interrogare cosa significa abitare una lotta quando smette di essere eccezione e diventa quotidianità. E quindi presentazione del documentario Direct Action al Forte Prenestino giovedì 28 maggio alle ore 19.
1: Per continuare a parlare di documentari, questa volta andiamo però a Bracciano, in via delle Ferriere 16, al Teatro del Lago, il 29 maggio, ossia questo venerdì, a partire dalle 21. Il titolo dell'iniziativa è Aspettando, la mostra internazionale del cinema di Bracciano, proiezione del documentario Le Guerin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez, sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire dibattito e interventi a cura della trasmissione Kilam Azadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa e GASP. Ovviamente ci sarà la raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan, dunque il 29 maggio, venerdì prossimo alle ore 21 al Teatro del Lago in via delle Ferriere a Bracciano.
0: Un'iniziativa di Radio Onda Rossa, non dovete mancare. E ancora venerdì da Piazza Vittorio Emanuele, come ogni ultimo venerdì del mese, prende vita la massa critica di Ciclonaut, sfoggiando tutti i suoni e tutti i colori. Diventiamo il traffico e mostriamo agli auto inscatolati quanto è bello pedalare, ridere e scherzare. Non essere sessista, autoritario e molesto, in generale non diventare un accollo per chi ti sta intorno. La critica al mass deve poter essere un luogo spensierato e il più sicuro possibile per chi la attraversa. Porta la bici e lascia a casa la cupidigia.

Torniamo ai castelli, siamo sempre in quel di venerdì 29 maggio, e se prima a Bracciano si parlava di curdi, qui ad Ariccia si parla di Palestina, e questo è un appello per la manifestazione contro le guerre e genocidio ad Ariccia, che si terrà venerdì 29 maggio, Movimento per la Palestina Libera, ai castelli romani. I castelli romani ancora in piazza per la liberazione della Palestina, contro guerre e genocidio, per rompere i rapporti fra Italia e Israele, per la fine dell'assedio di Gaza, per la libertà dei 10.000 prigionieri palestinesi nelle carceri sioniste e da quelle italiane, contro la militarizzazione di scuole e università, per il ritiro del DL sicurezza e del DDL antisionismo, per ringraziare la flottiglia e chi resiste contro gli interessi coloniali ed economici di governi e multinazionali. Quindi questo appuntamento è alle 17, venerdì 29 maggio, a Piazza di Corte ad Ariccia.

0: Biomercato in Certosa, come ogni sabato dalle 10 alle 13, tanti piccoli produttori con una sana spesa consapevole, quindi dalle 10 alle 14, dalle 10 alle 13 alle 14, ma insomma più o meno
1: trattabili.
0: Sabato prossimo al Giardino Liberato in Certosa, in via Galeazzo Alessi.

0: giugno, il 13 giugno a Roma ci sarà un corteo promosso dal comitato Remigrazione e Riconquista a conclusione della raccolta firme per la proposta di legge sulla cosiddetta remigrazione, un razzismo no, istituzionale.
1: Sì, chi sostiene questo concetto si arroga il diritto di definirsi gli unici veri figli d'Italia e quindi di conseguenza pretende di decidere chi possa vivere o no in questo paese.
0: Noi pensiamo che siamo tutti meglio di loro, tutte e tutte meglio di loro. Ci vogliono vendere l'immagine di una Roma fondata da italianissimi e destinata ad appartenere solo agli italianissimi, quando perfino il mito della fondazione di Roma nasce dalla storia di un migrante, Enea, un profugo di guerra. L'appuntamento di sabato alle 17:30, come da diversi sabato a questa parte, in quella di Piazza Vittorio, assemblea pubblica e pranzo sociale verso il corteo del 13 giugno.
1: Quindi alle 12:30 sabato prossimo a Piazza Vittorio.
0: Fuck Remigration.

0: Ultimo comunicato per quanto riguarda questo spazio comunicazione, ancora sabato 30 giugno alle 21.30, questa volta il gruppo anarchico Cafiero in via Rocco da Cesinale 18, e Filippo Nigro in concerto, Il Randaggio e la Luna. Ingresso a sottoscrizione libera, dalle 20 buffet vegano. E niente, lo spazio anarchico 19 luglio si trova in Rialto da Cesinale 16, abbiamo detto, metro Garbatella. Vogliamo aggiungere qualcosa?
1: Possiamo dire che Filippo Nigro si ispira alla tradizione italo-francese degli anni 60, Brassens, anche al Sud America di Violetta Parra, quindi il suo percorso stilistico è insolito. È particolarmente coerente, compone in metrica e in rima versi originali e acuti, alternando motivi satirici, allegri a ballate malinconiche, con tinte comunque autentiche che attingono con consapevolezza moderna la tipica introversione dell'anima occidentale. Quindi questa cosa ce lo fa
0: piacere,
1: esatto, particolarmente. Comunque,
0: il suo nuovo lavoro è Il Randaggio e la Luna, e tuttora in opera, un disco di brani inediti a cui non mancheranno consueti riferimenti alla poesia europea e alla satira nei confronti del ben pensare.
1: Beh, interessante, il gruppo anarchico Cafiero.
0: E via Rocco da Cesinale 16.
1: 18.
0: 18.
1: Rilancio, 18. Dai,
0: bene, è tutto, allora possiamo salutare.
1: 11 e quasi 20 minuti, si conclude qui lo spazio comunicazione di questo lunedì 25 maggio. Siamo entrati nel 50° anniversario di Radio Onda Rossa. Vedete un po' che bisogna fare.

0: 16:30 e 15 secondi, una precisione forse mai vista.
1: Puntualissimi, anch'io penso una precisione mai vista.
0: Incredibile, mandiamo un altro po' di sigla, ma era giusto per stare le

0: Ed eccoci qua, mentre sfuma Bennato con la sua infila per tre. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è l'ora di buco e intanto io do un benvenuto, anzi una benvenuta a chi è qui con me.
1: Una benvenuta a chi è qui con te, siamo io e te, tu ed io. E oggi
0: lume di candela.
1: Sì, diciamo è un po' presto per il lume di candela, ma l'atmosfera è quella. Ci sentiamo un po' soli e sole.
0: Sì, esattamente. Quindi facciamo un saluto a chi ci ha voluto abbandonare oggi per, tra virgolette, motivi lavorativi. Noi facciamo finta di credere a queste persone che dicono di lavorare.
1: Che dicono di lavorare, ma si sa che gli insegnanti lavorano poco e spesso millantano di lavorare, ma comunque noi fingiamo di crederci e chi manca oggi la aspettiamo la settimana prossima.
0: Esatto, e quindi prima di iniziare vi ricordiamo come di consiglio i nostri contatti. Il numero è lo 06 49 17 50 se ci volete chiamare. Il sito è www.ondarossa.info e radio abbonamento. Sì,
1: ti ricordano
0: con questo oggetto appuntito che luccica di ricordare il radio abbonamento, che potete fare andando appunto sul sito della radio molto semplicemente con qualche click, che è diciamo a prova di analfabeta digitale come sono io, quindi su questo possiamo dire che ce la possiamo fare tutti e tutte. E quindi
1: facciamocela se ce la possiamo fare, perché lo sappiamo, questa radio non campa d'aria, non ha padrini, non ha padroni e quindi ha bisogno del vostro aiuto.
0: E a proposito di aiuto, a proposito di momenti di condivisione in cui siamo insieme, vogliamo ancora ringraziare con gli occhi pieni di gioia per questa due giorni di festa della radio, perché sono stati dei momenti e due giornate molto molto belle per noi. Quindi ringraziamo tutte le persone che sono all'ascolto, tutte le persone che non ci ascoltano ma ci ascolteranno in streaming, tutte le persone che sono passate e che non sono passate, insomma sono stati due giorni molto belli
1: e veramente grazie di cuore.
0: E noi a questo punto direi che possiamo fare un piccolissimo cappello introduttivo per dire di quello di cui parliamo.
1: Parliamo di cose di cui abbiamo già in parte parlato, però di cose importanti. Il primo argomento sarà tornare su quella che è la riforma dei tecnici, lo abbiamo detto, alto calata all'improvviso e che è opportuno continuare a approfondire anche vista la costituzione della rete, visti gli scioperi e le mobilitazioni che sono state diciamo portate avanti negli ultimi 10 giorni proprio per contrastare questo ennesimo tentativo di stravolgimento della scuola pubblica italiana.
0: Esatto.
1: E questa è la prima tematica.
0: Sì, quindi questa scuola che continua a cambiare e continua a cambiare in un modo che non ci piace.
1: Continua a cambiare in un modo che non ci piace, ma anche proprio in peggio, perché avremo modo di approfondire questa cosa. E poi torniamo ancora su quello che è stato un po' il filo rosso conduttore di questa stagione dell'ora di buco, e cioè sulle questioni collegate alla militarizzazione della scuola, con una seconda corrispondenza con cui cercheremo di raccontare alcuni degli avvenimenti più recenti all'interno delle scuole e contemporaneamente di fare un punto su questo fenomeno veramente sempre più in espansione.
0: Esattamente, quindi per questa ragione, mentre ci approntiamo ad avere la prima corrispondenza, noi facciamo ascoltare una traccia musicale, più precisamente La Niña, Figlia della Tempesta, ed torniamo fra poco in voce.

0: E come promesso alle 16.37 torniamo in onda e dovremo essere in compagnia di un RSU dell'Istituto Lattanzio di Roma. Ci senti intanto?
1: Sì, vi sento.
0: E noi
1: poi
0: ti sentiamo molto bene, grazie di essere qui con noi. E abbiamo detto già nell'introduzione quello di cui andremo a parlare, cioè di questa riforma degli istituti tecnici. E quindi, se non ti dispiace, potresti anche brevemente introdurci quali sono i punti salienti di questa riforma.
1: Sì, allora questa ultima riforma degli istituti tecnici si inserisce in realtà in una sorta di tempesta di riforme che ha investito la scuola pubblica già con all'epoca del PNRR. Sono riforme che sono state programmate e impostate già nella precedente legislatura dal governo Draghi. Sono state concordate con l'Unione Europea nell'ambito appunto del piano di ripresa e resilienza e quindi del PNRR, e oggi l'attuale governo le porta a compimento. Gli istituti tecnici e quelli anche professionali sono al centro di queste riforme, anche perché uno degli obiettivi fondamentali del PNRR era il rilancio degli istituti tecnici superiori che esistono già da qualche anno in Italia, che hanno avuto poco successo e che sono un'alternativa alle università, alternativa però gestita attraverso fondazioni a capitale misto pubblico e privato, in cui le imprese partecipano direttamente, mandano i loro docenti a fare formazione professionale di alto livello. E insomma, per rilanciare questi istituti tecnici è stato prima proposto quella che viene chiamata la filiera tecnico-professionale, il 4+2, cioè la riduzione da 5 a 4 anni dei percorsi degli istituti tecnici e professionali, per poi essere integrati con 2 anni di formazione post-diploma in questi istituti tecnici superiori. Anche questa riforma è clamorosamente fallita, perché gli indirizzi a 4 anni sono stati adottati in pochissime scuole in tutta Italia, hanno avuto pochissimi iscritti fra gli studenti da quando sono stati introdotti, e adesso arriva questa nuova riforma che riguarda nello specifico gli istituti tecnici, che va sostanzialmente a tagliare il monte orario, cioè le ore di scuola complessive che nei 5 anni si devono svolgere all'interno dei vari indirizzi degli istituti tecnici, andando a penalizzare soprattutto le materie che forniscono saperi di base e sostituendo molte delle ore di queste materie invece con ore laboratoriali, ore tecnico-pratiche, e andando ad approfondire quella che dovrebbe essere la collaborazione, che in realtà è una subalternità della scuola pubblica alle esigenze delle imprese private che potranno mettere bocca sui programmi delle scuole tecniche, su quello che fanno gli insegnanti, che si vedranno aumentare le ore di tirocinio, addirittura l'alternanza alla formazione, quella che si chiama oggi formazione scuola-lavoro, che sarebbe nient'altro che l'alternanza scuola-lavoro, viene anticipata alle seconde classi, mentre prima fino a oggi si faceva dal terzo anno in poi. Insomma, una riduzione delle scuole tecniche per i professionali già si era fatto a una sorta di agenzia pubblica di formazione professionale a servizio del capitale privato. Questo è il senso di questa riforma, in un quadro complessivo che l'idea di fondo di questo governo, di questo ministero, di impoverire tutta la scuola pubblica, di arrivare a tagliare un anno di tutti i corsi di studio, anche dei licei e degli altri indirizzi. Per questo che si è sviluppata in questi mesi una protesta, perché questa riforma era sempre stata rinviata di anno in anno, invece il ministro Valditara ha deciso con un decreto ministeriale che è stato emanato a febbraio che già dal prossimo anno scolastico partiranno le prime classi del nuovo indirizzo tagliato e con i curriculum rivisti, quindi già dopo aver raccolto le iscrizioni degli studenti e gli istituti tecnici che pensavano di iscriversi a un qualcosa che invece non ci sarà più, perché già da settembre dovrebbero partire le prime classi di questi nuovi istituti tecnici riformati.
2: Sì, senti, volevo soffermarmi un attimo su alcune cose che tu hai detto. Sicuramente l'aspetto, noi ne avevamo già parlato di questa cosa in maniera molto sintetica, l'aspetto che colpisce di più è proprio questo che tu hai detto adesso, cioè il fatto che si sono fatti iscrivere gli e le studenti a un certo tipo di scuola per poi attuare il cambiamento a iscrizioni già avvenute. Questo è veramente sconcertante. Volevo capire un attimo meglio questo discorso della riduzione a 4 anni. Io non so se ho capito bene, in precedenza era sperimentale, tu hai detto non ha avuto nessun successo, e adesso è diventata ordinamentale, nel senso che qualunque istituto può decidere di attivare una sezione quadriennale, o ho capito male io?
1: Esatto, hai capito benissimo. La sperimentazione era completamente fallita, nel senso che non era stata adottata in quasi nessun istituto, e comunque le iscrizioni anche dei ragazzi erano state pochissime. Da questo anno scolastico è stata resa ordinamentale, cioè è stata superata la sperimentazione, però comunque resta alla decisione autonoma di ogni istituto di attivare o meno il percorso quadriennale, e anche con il passaggio appunto al nuovo ordinamento comunque sono stati pochi gli istituti che hanno attivato percorsi quadriennali, anche perché è difficile ridurre a 4 anni tutte le ore che in questi istituti si dovrebbero fare in 5. È per questo che anche la quadriennalizzazione è coerente invece con quest'altra riforma della riduzione del curriculum. Hanno ridotto il numero di ore di modo che sarà più facile negli anni prossimi attivare i percorsi quadriennali. Quindi sono due riforme diverse, ma che convergono, diciamo, verso lo stesso obiettivo, che
2: sì, sicuramente, e anche rispetto alla riduzione dei quadri orari. Personalmente mi colpiva molto anche l'accorpamento di tutte le materie di area scientifica in un'unica materia, se ne discuteva prima fuori onda, non si capisce neanche bene forse chi va a insegnarle queste cose.
1: Sì, per esatto, hanno almeno 3 materie diverse, materie scientifiche, la fisica, la chimica, le scienze della terra, in una nuova materia che si chiamerà scienze sperimentali. Il problema è che queste erano e sono e rimangono 3 discipline diverse, con 3 classi di abilitazioni diverse, con percorsi di studio diversi dei docenti che adesso le insegnano, e però non hanno ancora chiarito, dovrebbe uscire un nuovo decreto con la ridefinizione delle classi di concorso, chi può insegnare questa nuova materia. Nelle more hanno lasciato mano libera ai collegi dei docenti di stabilire chi insegnerà questa materia, e in modo, diciamo, che i collegi dei docenti potessero in qualche maniera aggiustare i propri curriculum in modo da non far perdere posti o non far perdere troppe ore ai colleghi di scienze sperimentali. Cioè stanno provando a introdurre questa riforma inizialmente nel modo più indolore possibile, però facendo passare un concetto che è quello che in autonomia le scuole possono decidere curriculum diversi, per cui a seconda del territorio in cui si trovano, a seconda delle relazioni che ogni scuola ha con le imprese del territorio, potrà poi in futuro stabilire, diciamo, per gran parte percorsi di studio che sono differenti. Questo è una cosa pericolosissima ed è una cosa che tra l'altro fa ancora più paura, perché è assolutamente coerente con quell'autonomia differenziata che proprio questo governo sta spingendo, che è stata sì bocciata dalla Corte Costituzionale, ma che comunque sta andando avanti nelle intese fra lo Stato e le regioni, a cui vengono attribuite sempre più responsabilità e sempre più poteri anche in materia di istruzione e di definizione dei percorsi di istruzione. Qui siamo addirittura all'attribuzione di poteri ai singoli istituti di creare sostanzialmente percorsi di studio diversi. Questo è un altro aspetto pericoloso che però stanno provando a far passare in maniera indolore, in modo da non suscitare proteste. Il problema è che poi il regime, comunque tutti gli insegnanti di scienze sperimentali, sia quelli di chimica, di fisica e di scienze della terra, perderanno ore e si perderanno posti di lavoro a livello nazionale.
2: Sì, certamente, e cioè quello che tu dici è che si crea la situazione potenziale e poi reale di una perdita di posti, e mano a mano che la riforma va a regime, con quello stesso strumento si cercano di adeguare i curriculum a quelle che sono le esigenze delle imprese. Questo è sostanzialmente, esatto, il disegno.
0: Sì, guarda, io intanto ti ringrazio, ma poi perché mi sento un po' toccato direttamente insegnando questa di materia, per chi magari ci ascolta e non è, come dire, a dimestichezza con l'ambito scolastico, le materie, diciamo, da quello che ho capito, soggetto di modifica sono fisica, chimica, scienze della terra e biologia. Io personalmente, per esempio, posso insegnare con la mia classe di concorso chimica, scienze della terra e biologia, fisica no, e viceversa, cioè chi può insegnare fisica non può insegnare quelle altre tre materie. E adesso quindi sostanzialmente, di nuovo per fare un piccolo spiegone per chi ci ascolta, saranno tutte accorpate, quindi sarà un'unica materia, fisica, chimica, scienze della terra e biologia. Di conseguenza apparentemente al giorno a oggi posso dire di non poter insegnare questa materia all'interno degli istituti tecnici, per dirne una. E quindi niente, diciamo, io intanto ti ringrazio, non so se da questo punto di vista, diciamo, hai qualcosa da aggiungere o in generale vuoi aggiungere qualcosa a quanto detto, se no la domanda che ti volevo fare io riguarda perché, diciamo, le mobilitazioni che sono state messe in campo, nel senso che comunque mi pare intorno alla prima settimana di maggio, se non vado errato, il 6 e il 7 maggio c'è stato uno sciopero indetto proprio contro la riforma degli istituti tecnici. Quindi, insomma, qual è lo stato dell'arte da questo punto di vista?
1: Sì, era proprio questo che avrei voluto aggiungere. Il 7 maggio c'è stato uno sciopero molto importante, anche perché è stato indetto in maniera unitaria sia dalla FLC-CGIL che da diversi sindacati di base, l'USB, la CUP, i COPAS. Quindi, diciamo, intanto è stata un'occasione per trovare una forma di lotta unitaria tra i sindacati critici rispetto a questa riforma, e purtroppo sono occasioni molto rare e quindi vanno valorizzate. È stato uno sciopero importante, ma soprattutto già da prima dello sciopero del 7 maggio si è costituita dal basso una rete indipendente intersindacale, che è la Rete Nazionale degli Istituti Tecnici, che si sta articolando e ramificando in tutte le province in questa settimana per proseguire con le mobilitazioni. Ad esempio, la FLC ha indetto uno sciopero delle attività aggiuntive in questa fine dell'anno, e anche un'altra forma di protesta è molto significativa e credo efficace, che è quella di non adottare i libri di testo negli istituti che comprendono istituti tecnici. Poi ci sarà venerdì prossimo lo sciopero generale del sindacalismo di base, quindi sta andando avanti la protesta. A Roma ci sarà un'importante assemblea anche giovedì mattina, lo segnalo per gli ascoltatori, all'Istituto Tecnico Galileo Galilei alle 11 della mattina di giovedì prossimo, e quindi, diciamo, si sta costruendo una mobilitazione che credo però che debba avere il fiato lungo, pensare anche al prossimo anno scolastico, a mettere in piedi forme di mobilizzazione, sicuramente come lo sciopero, ma anche come quella del boicottaggio delle attività aggiuntive, per riuscire a fermare quella che è una riforma che per ora, diciamo, è già passata e che quindi entrerà in vigore già dal 1° settembre, e che dobbiamo assolutamente fermare prima che arrivi a fare nei prossimi 5 anni, perché dall'anno prossimo partiranno solo le nuove prime, i danni che farà. E non si tratta soltanto, per quanto riguarda i lavoratori, non si tratta soltanto delle materie di scienze sperimentali, ma perderanno ore anche altre materie come l'italiano, come le materie di indirizzo, il diritto, il disegno. Tante materie saranno colpite, ma soprattutto saranno colpiti gli studenti degli istituti tecnici, che si vedranno frequentare una scuola di serie B, una scuola squalificata, una scuola pensata non per preparare a una cittadinanza critica e per preparare anche eventualmente agli studi universitari, ma per indirizzare direttamente chi l'ha frequentata al mondo del lavoro appena uscito dal percorso scolastico.
0: Perfetto, quindi noi ti ringraziamo e direi che ci sentiremo a breve per avere degli aggiornamenti da questo punto di vista.
1: Grazie a voi, a presto.
2: A presto.
0: Grazie.
1: Ciao.
2: E ricordiamo ancora una volta l'appuntamento, diciamo, più vicino a noi, di cui ha parlato il compagno, e cioè quello di giovedì 28 maggio all'Etis Galilei a Roma alle 11 per un'assemblea per costruire insieme tutti e tutte questa mobilitazione.
0: E quindi a questo punto io direi di passare un'altra traccia musicale, in questo caso sarà Disar Star con Siamo Tutti, e poi torniamo in voce per proseguire la puntata dell'Ora di Buco.
3: Wir kommen in Schwarz, Dicker, mit paar Liter Ethanol. Keine Liebe für den Staat, siamo tutti Antifa.

0: Alle 16:57 torniamo in onda, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è sempre l'ora di buco, non vi potete sbagliare, come ogni martedì in realtà, dico sempre questa
1: diciamo
0: cosa di
1: ogni martedì così,
0: trasmettiamo un martedì ogni anno bisestile, quindi praticamente quando ci va.
1: Perché noi lavoriamo molto.
0: Sì, esatto, siamo troppo indaffarati. Detto questo, ti cedo subito la parola perché c'è una notizia di servizio, giusto?
1: No, ma veramente una notizia di servizio, cioè siccome a noi l'insegnamento della Regione Cattolica non è che piaccia molto, volevamo ricordare che in questa settimana, cioè tra il 25 maggio e il 30 giugno, è possibile scegliere sempre online le attività alternative alla Religione Cattolica. Le attività alternative, come sappiamo tutte e tutti, se uno non intende avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica, scelta che noi consigliamo molto molto caldamente, può fare tante cose, può fare altre attività didattiche formative, può restare a scuola e studiare con l'assistenza di un insegnante o di una insegnante, può studiare per conto proprio oppure addirittura può uscire da scuola durante l'ora di religione. Per scegliere tra queste diverse opzioni è attivo sulla piattaforma unica un modulo specifico che resterà attivo solamente dal 25 maggio al 30 giugno. Si entra per chi riesce con SPID oppure con la carta d'identità elettronica, che un sacco di problemi sta creando qua anche a redattori e redattrici, e non è questo invece il momento purtroppo per fare la scelta di non avvalersi della Religione Cattolica, perché quella scelta purtroppo per noi si può fare in un momento solo, cioè quando ci si iscrive a scuola, e non si può fare in corso d'anno. Cioè tradizionalmente, nella mia esperienza, se una persona decide di avvalersi, fanno un'eccezione, si viene anche tu, sei anche tu figlio di Dio, ma se uno dovesse decidere invece di tirarsi indietro, è possibile farlo solamente al momento dell'iscrizione, e questa comunicazione di servizio, come l'hai chiamata tu, serve anche a ricordare questo, quindi chi proprio non ne potesse più può farlo però alla prossima iscrizione.
0: Merci beaucoup. E quindi io ti direi che a questo punto possiamo passare al secondo tema della giornata, nel senso che poi, come dicevi te nell'introduzione, il tema della militarizzazione della scuola e dell'università è un tema che ci ha accompagnato tutto l'anno, che ci ha accompagnato gli ultimi anni, perché comunque ci troviamo in tempi di guerra. E quindi
1: perché ci troviamo in tempi di guerra, è proprio così.
0: Quando un paese è in guerra, la guerra permea in tutti i suoi anfratti, se vogliamo usare questo termine, tutti i suoi spazi.
1: La scuola permea tutti gli spazi, ma soprattutto gli spazi di formazione, perché d'altra parte bisogna convincere quelli e quelle che in guerra, secondo l'opinione di alcuni, cioè secondo la loro opinione, dovrebbero andare, che la guerra è se non altro una prospettiva possibile, cosa che invece per molti e molte non è in assoluto. E per far questo ci sono tutta una serie di attività.
0: Eh sì, esattamente. Quindi diciamo, prima ancora di collegarci con la compagna dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, per avere un pochettino un quadro da questo punto di vista, fare un bilancio sostanzialmente dell'anno, dicevamo che comunque la guerra permea tutti gli spazi che hanno a che fare con le persone giovani, chiamiamole così.
1: Ma proprio tutti, vero?
0: Ma proprio tutti. Infatti io posso citare un paio di situazioni. Il primo che vorrei citarvi è quello del Romix, perché stiamo parlando
1: Esattamente.
0: Stiamo parlando del Festival del Fumetto e non solo. E tu dici, ma che c'ha a che fare?
1: È proprio la mia reazione. Il Romix derivava proprio da questa considerazione. Che cosa c'entra?
0: E quindi niente, se i vostri figli, le vostre figlie vanno a Romix, sappiate che comunque quest'anno, quantomeno, l'esercito aveva schierato droni, mezzi militari, soldati e soldatesse che erano pronte a convincere le giovani.
1: Chi passava,
0: stile Arancia Meccanica, a fare la leva volontaria, un po' quello che dicevamo prima. Quindi ti vuoi andare a fare una giornata di cosplay oppure leggere qualche fumetto?
1: E sta attento, perché il pericolo è sempre in agguato.
0: Arriva subito
1: una
0: K-47 dietro l'angolo. E quindi questo, diciamo, era uno dei primi episodi che volevamo citare.
1: Una delle prime segnalazioni, anche questa di servizio, perché occhio, insomma.
0: Esattamente. E poi invece quell'altra, e questa è una notizia abbastanza croccante, che uno dei redattori della radio ci faceva notare, che la terminologia inglese non andava tanto bene, però il ministro della difesa, sì, proprio lui,
1: l'ineffabile,
0: il crucified, il crosetto di turno, che ha detto lui, ha annunciato il progetto di una piattaforma televisiva simile a Netflix dedicata alle forze armate. E attenzione, attenzione, siccome il ragazzo è dotato di una fantasia, diciamo, fuori dal comune, il nome scelto è Difesa Channel.
1: Ma dai, come sì. Re-educational Channel, è solo il caso di dirlo.
0: Esattamente, esattamente.
1: Difesa
0: infatti,
1: Channel.
0: Infatti a un certo punto, se riuscirò con i mezzi digitali, cercheremo di mettere anche la sigla. La cosa buona è che comunque Difesa Channel è un canale che è a pagamento. E quindi diciamo che da questo punto di vista c'è una scelta. Non, non
1: si
0: viene...
1: unisce, come dire, mi viene dall'utile al dilettevole, ma l'utile è quello fondamentale. Sì.
0: E quindi direi che quando sono le 17:03 vediamo se abbiamo fatto tutto bene. E ci senti intanto?
2: Stai parlando con me?
0: Sì, esattamente.
2: Ah, sì, ti sento, ma diciamo che è un volume un po' bassino. Io ce l'ho al massimo.
0: Ok, adesso proviamo a vedere se riusciamo a aggiustare. E quindi, come già preannunciato, ci troviamo in compagnia di una compagna dell'osservatorio che quest'anno ci ha già, diciamo, deliziato di tutti i commenti e le analisi riguardo a questo annoso tema. E diciamo, noi adesso, prima di entrare in collegamento con te, facevamo un paio di come dire, segnalazioni, una pure presa dal vostro, dal sito Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, cioè quella relativa a cosa si poteva trovare a Romix quest'anno, l'altra è quella del canale, futuro canale direi, Difesa Channel, preannunciato da Crosetto. E quindi io direi a questo punto, prima di fare altre segnalazioni sempre prese dal vostro sito, dicevamo che ci piacerebbe fare un pochettino così, tirare una linea e vedere quest'anno da questo punto di vista che novità ha portato rispetto agli ultimi anni e quindi che aggiornamenti si possono dare in tal senso.
2: Dunque, mi chiedi aggiornamenti relativi al nostro lavoro o aggiornamenti relativi alla politica di militarizzazione strisciante, problemi legati a...
0: Direi che possiamo pure non fare una differenza, però forse più tendente alla prima, se vogliamo.
1: Noi
0: però
1: pensavamo forse di poter iniziare con aggiornamenti relativi al vostro lavoro. Sappiamo la preziosissima raccolta di segnalazioni che fate, abbiamo scorso anche il vostro sito e abbiamo visto che ci sono una serie di novità interessanti, e poi eventualmente pensavamo di allargare il discorso. Noi vi abbiamo sentiti e sentite spesso per fare un bilancio complessivo rispetto a quello che è l'orientamento governativo che tutti e tutte, diciamo, conosciamo, però.
2: Sì, dunque, allora noi posso cominciare? Sì,
1: naturalmente.
2: Intanto, sì. Sì, vi ringrazio di averci chiamato.
1: Grazie a te.
2: Dunque, guarda, noi siamo praticamente nel terzo anno abbondante di lavoro, tenendo conto che diamo come data di fondazione convegno allo Spintai, no? E che ha avuto molte presenze, poi siamo passati attraverso altri incontri, assemblee aperte, eccetera. Abbiamo mantenuto una relazione importante con chi costituisce, diciamo, il gruppo di scopo, perché di questo si tratta, no? È importante sottolineare questa locuzione. Cioè, che cosa significa? Significa che persone anche con percorsi culturali, retroterra, politici diversi o anche confessionali, no? Come nel caso di pastristi, di gruppi cattolici, Zanotelli, Mosaico per la Pace, ci teniamo ancorati a questo scopo, che è quello non solo della denuncia ma anche quello della controinformazione e della formazione, perché su questo stiamo cercando di fare proprio una virata come osservatorio. Cioè, non solo il canocchiale, che è importantissimo, che vede, analizza, raccoglie in tutta Italia, riceviamo veramente talmente tante segnalazioni che come gruppo stampa siamo un po' in difficoltà, perché poi tutti abbiamo anche altri impegni, soprattutto chi sta ancora a scuola. ma in ogni caso abbiamo sempre tutti tante cose, e quindi insomma bisogna raccogliere segnalazioni, capire qual è la fonte, però ecco, al di là di questo credo che la svolta sia proprio questa ricerca di fare dei gruppi che siano anche di formazione. Ne ha fatti Mazzeo, ne ha fatti Roberta Leoni, ne ha fatti Serena Tusini sulla leva, no? Che è un tema fondamentale. Poi su questo magari, se volete, si fa un piccolo spaccato, ma ho visto che avete guardato il suo ultimo articolo, che non è propriamente solo sulla leva, insomma. Anche la diffusione del manifesto, del dossier dell'anno scorso, in preparazione al dossier. Io per esempio adesso ho cominciato un gruppo didattica, allora per ora ho fatto un incontro esplorativo come coordinamento, ma anche questo gruppo è importante perché si propone di raccogliere esperienze fatte dagli insegnanti, tutti gli ordini di scuola, andiamo dall'infanzia fino alle superiori, e di vedere quali sono le cose che si possono fare a scuola, tenendo conto che qui l'accento va a al formare gli insegnanti un atteggiamento, no? Non tanto a fare piccoli laboratori, piccole iniziative che si fanno, che poi però si aprono e si chiudono, no? Ma proprio impostare la relazione educativa basata sull'elaborazione del conflitto, capire fin da piccolissimi che i conflitti ci sono, sono utili nei gruppi, però vanno elaborati, e che si deve uscire dalla logica amico-nemico, cioè intanto cominciare proprio dal basso su questo, no? Quindi a tagliare anche trasversalmente le discipline che si insegnano. E questa cosa mi pare che stiamo riuscendo a farla, raccogliendo queste esperienze e cercando appunto di analizzarle con quest'ottica. Questo, su che cos'è una discussione, cosa vuol dire discutere, cosa vuol dire stare appunto dentro i conflitti fin dalla prima infanzia. E niente, questo è un po'. Poi c'è il gruppo università che cerca di andare avanti, anche se è abbastanza complicato, perché si tratta di lavorare non solo con personaggi come Lancione, no? Che sono molto importanti, o Barnao, che lavorano nelle università, quindi hanno uno sguardo particolare anche su dove sta andando la ricerca universitaria, no? Che sta andando purtroppo, ahimè, proprio verso le industrie degli armamenti, ma anche avere a che fare con i gruppi studenteschi. E questa diciamo che è la cosa più difficile, perché oggi, come abbiamo visto anche rispetto ai movimenti per la Palestina, gli studenti si organizzano, ma sono piccoli gruppi, sono gruppi instabili, non sono gruppi che si fanno catturare facilmente, giustamente. E infatti noi la maggior parte delle segnalazioni le riceviamo dalle scuole, da parte di insegnanti, di genitori, quindi diciamo che le nostre fonti per ora sono state queste, però chiaramente l'università, proprio per il settore ricerca, ci interessa non molto, moltissimo, ecco.
0: Ritornando un attimo al comparto scuola, lasciando un attimo quell'università da parte, noi dicevamo prima, appunto, citando gli esempi di quanto successo a Romix e questa proposta di Difesa Channel, come alla fine la guerra cercasse di prendere giovani menti al di fuori della scuola, però allo stesso tempo, facendo un giro sul sito dell'osservatorio, comunque abbiamo visto che le segnalazioni, come dicevi te, continuano ad esserci sempre di più. E infatti ci piacerebbe semplicemente citarne un paio, una a qualche chilometro, a qualche centinaia di chilometri di distanza da qui, e una proprio in questa città, nel senso che a Spoleto abbiamo letto che la polizia ha ospitato scuole elementari, medie e superiori da circa 50 province per una giornata volta, no, a promuovere, così si dice tra virgolette, il corretto uso della comunicazione digitale e virtuale, sempre diciamo questo tipo di retorica che poi viene fatta a appannaggio della Polizia di Stato, e invece poi per quanto riguarda l'Istituto Tecnico Enrico Fermi, all'argomento precedente, quindi la riforma degli istituti tecnici, qui ci troviamo a Roma, l'Istituto Tecnico Enrico Fermi il 13 aprile ha visto svolgersi un'attività di orientamento attraverso l'incontro con le forze armate, quindi insomma da questo punto di vista.
1: E rispetto a questa cosa del Fermi, scusami, mi inserisco solo un secondo, ma mi ha colpito molto il tipo di circolare che è stata pubblicata sul sito dell'Istituto Fermi, perché come dire, si sono fatti furbi, ecco, però ti lascio la parola
2: Su questo. Che scrivo nel cappello, no? Noi chiamiamo cappelli gli articoli che introducono e accompagnano le segnalazioni. Perché diventa sempre più difficile arrivare alla fonte. Allora bisogna fare perché le circolari non sono in chiaro, non sono più tutte in chiaro, oppure spariscono dal sito della scuola. Allora devi fare un altro tipo di giro e andare a cercare l'arma, il corpo di polizia, carabinieri, aeronautica in questo caso, che ha proposto l'iniziativa alle scuole, e da lì ricavi il collegamento con la scuola medesima di cui ti stai occupando. E anche, diciamo, su un terreno paludoso, no? Non so come dire. Nel caso del Fermi non c'è un giornale locale, ma nelle province ci sono poi giornali locali che sono diciamo un'altra fonte indiretta interessante, no? Perché magnificano queste iniziative. Per giornali locali intendo sia cartacei che online, che abbiamo scoperto hanno ancora una grandissima diffusione nei piccoli centri, e fanno consenso perché appoggiano queste iniziative, le stigmatizzano come importanti, come fondamentali nella formazione. C'è questo terribile, apparentemente bonario equivoco della legalità, della sicurezza, del bullismo, del cyberbullismo, a differenza di genere. Cioè i carabinieri si occupano del codice rosso, per esempio, no? E io ho fatto, l'ho anche scritto in un cappello, ovviamente senza citare né luogo né parte, con una donna che è andata alla stazione dei carabinieri qui a Roma per sporgere una denuncia di violenze domestiche, e non è stata creduta, gli hanno detto che doveva presentarsi a un pronto soccorso e poi andare di nuovo da loro, no? Allora, cioè è veramente un po' singolare, ma guarda, la cosa che io trovo, soprattutto poi per i tecnici, con quello che stanno passando, no? Rispetto a questa controriforma, no? Con le academy che sono praticamente l'esternalizzazione completa della scuola pubblica, no? E ti dico, la cosa che io trovo più singolare è il fatto che gli insegnanti accettino di stare all'ultimo banco, come abbiamo scritto più volte, no? Cioè salgono in cattedra ufficiali, diciamo, andiamo dagli alpini ai marinai, ovviamente sempre militare, mai civile, tutto questo, marina militare, aeronautica militare, polizia di Stato, commissariati. Il messaggio è apparentemente bonario: vi stiamo aiutando rispetto a un problema che non sapete affrontare come insegnanti. Che è terribile se ci pensate, no? Come messaggio. Che però purtroppo trova un po' la servitù volontaria, anche se è vero che le segnalazioni arrivano probabilmente agli insegnanti medesimi, però appunto arrivano così, nude crude, non arrivano con un commento, mi spiego? Quindi sono persone che provano a disobbedire ma non si espongono, non so come dire. Le circolari in chiaro che ancora abbiamo visto, che poi sono tutte maledettamente uguali, no? Una noia amministrativa, se vogliamo, pazzesca, sono tutte uguali, sembrano veramente fatte in serie, no? Che stabiliscono i turni di sorveglianza, no? Rispetto a queste attività. Vedono appunto gli insegnanti proprio in qualità di sorveglianti, di accompagnatori, e non si sa poi come viene preparato l'incontro prima e come viene raccolto successivamente. Mi spiego, che già sarebbe molto, no? E, diciamo che questo secondo me è uno dei problemi più importanti che emergono, perché la scuola è veramente bersagliata, cioè è il luogo, è vero anche fuori, no? Per esempio, non so, c'è la Fondazione Conad, anche di questo mi sono occupata l'altro giorno, Fondazione Conad, no? Che mettendo insieme mercato, analisi di mercato, eccetera, si occupa dei problemi italiani degli adolescenti e anche a livello mondiale, che veramente, no? E intanto ovviamente fai la pubblicità alla Conad e ai gruppi privati che sono coprotagonisti di queste campagne, no? Però è soprattutto dentro la scuola, perché questa è per esempio rivolta più che altro alle famiglie, no? Quindi il consumatore, tipo, no? La famiglia, ma è proprio dentro la scuola che avvengono queste cose, cioè il consenso viene guadagnato lì. C'è anche il grosso problema delle soft skill, no? Sappiamo il lavoro che da anni fa Invalsi sulle soft skill, che piacciono tanto, no? Al nostro ministro. E, cioè, delle soft skill stanno diventando esperti i corpi armati, perché di fatto questo fanno. Vanno nelle scuole e convincono adolescenti e bambini della bontà di una serie di cose che si possono fare per vivere in un mondo più equo, più giusto, soprattutto legale, la legalità, la sicurezza, che sappiamo poi in Italia sicurezza che tipo di parola è diventata, no? Inquietante al massimo. Quindi direi che c'è un po' questo da tenere sotto lo sguardo del binocolo, ecco, questa cosa che anche diventa un cambiamento culturale profondo nelle relazioni a scuola, sia fra insegnanti e superiori, dirigente scolastico, fra insegnanti e studenti, insegnanti e famiglie, i bambini fra di loro, perché voglio dire, un bambino di 5 anni che viene portato a vedere come si arresta una persona in strada, cioè che idea si fa di che cos'è essere sicuri nella sua città, nel luogo dove vive, dove va a giocare ai giardini forse o nel cortile di casa.
1: No, ma sicuramente, insomma, ci hai dato un quadro molto completo di quello che si vive nelle scuole, a partire dalla riduzione degli spazi di democrazia, che va in parallelo con la sensazione di paura che vive chi vuole affrontare un atteggiamento che un tempo si chiamava contrastivo, cioè chi vuole riferirsi a un certo tipo di principi, alla infantilizzazione degli insegnanti, alla sottrazione di spazi di attività, e soprattutto il punto importante che hai toccato è questo coinvolgimento delle forze dell'ordine in quelli che sono gli aspetti di educazione sessuo-affettiva che viene negata a livello ministeriale e governativo con la legge sulla, diciamo, richiesta del consenso a entrambi i genitori principalmente, che paralizzerà completamente qualsiasi tipo di iniziativa e che invece viene molto richiesta dagli e dalle studenti. Io volevo chiederti, diciamo, di parlare un attimo invece di quelle che sono, tu hai detto una svolta importante, sono le attività di formazione che state portando avanti come osservatorio, e volevo chiederti di parlare un attimo di questo, a partire per esempio, ma non specificamente su questo, dal vademecum che voi diffondete anche attraverso il vostro sito, ma anche sulle più recenti attività di formazione.
2: Guarda, il vademecum è importante perché è una specie di salvagente per gli insegnanti che vogliono fare delle cose, perché si può ancora fare molto, cioè la possibilità di dire di no esiste. Certo, si rischia l'ostracismo, questo è vero, soprattutto in certi ambienti. Io il Fermi lo conosco abbastanza bene, perché io ho lavorato come dirigente alla Maffi e al Fermi si facevano i coordinamenti sul territorio, no? E, cioè è veramente veramente molto importante che gli insegnanti sappiano per esempio una distinzione fra una mozione all'ordine del giorno di un collegio docenti, come si fa a boicottare un'iniziativa in modo che non venga inserita nel piano dell'offerta formativa, TOF adesso si chiama, triennale, come si fa a fare una mozione nella quale si esprime il proprio dissenso e si aspetta al limite un ordine di servizio quando qualcuno ti dice che devi andare a sorvegliare gli alunni perché vanno in caserma a vedere delle cose, no? E quindi cercando di, come dire, di mettere un intoppo alla macchina che sta girando invece troppo bene, molto oliata, no? E quindi il vademecum serve a questo, però va diffuso e va spiegato che si può dir di no, appunto, posso sottrarmi, no? Però ecco, con le modalità corrette, giuste, per non incorrere poi in problemi ancora più gravi di quelli che si vogliono segnalare o contrastare. L'altra cosa importante è anche capire che cosa sta succedendo con la leva, e allora il lavoro che ha fatto Serena con la formazione è estremamente importante, la si trova sul sito a memoria di tutto questo lavoro, perché anche lì riuscire a capire questo nodo, no? Che è veramente un nodo problematico, ma guardate, anche per noi è problematico all'interno dell'osservatorio, ha suscitato molte discussioni, anche parecchio vivaci fra di noi. Anche perché, come saprete, i gruppi cristiani hanno presentato quella proposta, no? Di servizio civile, di raccolta di firme sul servizio civile, quindi una LIP. Anche lì bisogna stare attenti, perché non c'è solo Crosetto, cioè il trio è Piantedosi, Crosetto, Valditara, no? È veramente un coordinamento interministeriale verso il peggio. E la questione della leva è nodale, perché i sindaci questo l'hanno sempre fatto, ma comunque adesso anche questo prende un altro rilievo, devono mandare alle caserme di zona, no? Caserma centrale che fa questa raccolta, i nomi dei 17enni, no? Quindi diciamo che c'è una sorta di leva impropria, perché non è mai stata abolita la leva, è stata sospesa.
1: Infatti, questo è importante dirlo, la leva non è mai stata abolita.
2: Esatto. L'altro giorno, andando al centro commerciale, ci sono passata proprio perché avevo visto i manifesti, c'era il gazebo all'interno con 5 militari in divisa dell'esercito italiano, una era una ragazza, e facevano campagna per il reclutamento. Allora mi sono avvicinata, ho detto che ero la nonna, non è così, ma insomma, di un ragazzino di 17 anni che volevo saperne di più. Ah, signora, ma lo mandi, guardi, stiamo qui anche nel pomeriggio. E la ragazza soprattutto, giovanissima tra l'altro, poi mi danno dei manifesti, dice: guardi, questi sono dei manifesti che se vuole può mettere nella sua stanza. Quando li ho aperti, li ho presi ovviamente perché dovevo stare nella parte, erano due azioni di guerra, cioè erano due soldati, uno mentre scoppiava una bomba e l'altro su una specie di trincea, no? Quindi voglio dire, poi il messaggio è, cioè il messaggio è chiaro, no? Il discorso della leva porta dritti dritti a dire armiamoci, difendiamo il territorio nazionale, riporta in auge quell'annoso discorso che stanno facendo anche con grande levata di polemiche, scudi, zocche, brancaccio, no? Su che cos'è una nazione, come si difende una nazione, come stanno insieme l'articolo 11 e quello sulla sacro dovere della difesa della patria nella Costituzione. Cioè è veramente un nodo culturale e oggi proprio tematico, no? Dell'oggi, di adesso, che va sviscerato, e Serena ha fatto una formazione su questo molto importante. Roberta ne ha fatta un'altra, Roberta Leoni, che è la presidente, Il mondo alle spalle, e anche Cultura Movens, no? In cui lei con gli studenti, non solo della sua scuola di Bracciano, presenta dei testi che si prestano a lavorare su un discorso non genericamente pacifista, ma appunto che cosa significa volere la pace, ma nello stesso tempo, come dire, combattere la guerra, se mi permettete questa cosa un po', sembra un po' un ossimoro, ma insomma, e quindi trovare spazi di militanza, non so come dire, possibilità di esercitare pensiero critico. Questo per quello dicevo l'asse è Piantedosi, Crosetto, Val di Tara.
0: Noi comunque, come sempre, ti ringraziamo per il contributo e soprattutto
2: grazie
0: per il lavoro che fate. E purtroppo siamo arrivati quasi addirittura d'arrivo noi con l'orario della trasmissione,
2: va
0: però
2: bene.
0: direi che comunque
2: d'accordo.
0: Ci sarà modo di riaggiornarci.
2: Grazie mille, ciao
1: grazie a
2: tutti.
1: Ciao.
2: Buon pomeriggio, ciao.

0: Ma lo sai che ti dico che abbiamo anche chiuso alle 17:30 e 45 secondi.
1: Senti, secondo me siamo i più precisi e precise in assoluto. Ma forse, mai successa una
0: forse
1: cosa
0: la
1: del
0: pecora,
1: genere.
0: La pecora nera è quella che manca. Forse possiamo dare la colpa a una persona che è qui assente.
1: E
0: cosa
1: diamola tanto
0: da fare.
1: La colpa è degli assenti, esatto. Quindi...
0: Che la salutiamo, ringraziamo per

0: basta mai, insomma, è così.
1: Che
0: mi
1: non
0: sembrava...
1: so così tanto segreti, ma
0: non so così tanto segreti, ma insomma il fascino, no, dell'agente segreto, James Bond e così via, pare che loro abbiano pensato che possa avere una qualche presa su chi ha 13, 14 o 15 anni e non c'è proprio, senza esclusione di colpi, ecco.
1: Va bene, allora sono contento di questa ultima informazione della giornata.
0: Io meno, insomma, non sono proprio contenta, sono esterrefatta, ma insomma, comunque sia, sono le 17:32, siamo sempre sulle frequenze di Radio Onda Rossa, ma siamo alla fine dell'ora di buco, che è la trasmissione sulla scuola di Radio Onda Rossa, e come tutti i martedì vi diamo appuntamento a martedì prossimo, nella speranza di poter essere qui con voi per trasmettere e darvi altre notizie sulla scuola.
1: Esatto, allora forse ci si vede martedì prossimo, intanto un abbraccio.

0: from the guest, Liga in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

7.9 in modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, oggi martedì 26 maggio sta per iniziare una nuova puntata di Likewise. Pinco, con questi 32 gradi alle 18.35 ce la prendiamo calmissima.

0: Allora, mentre ci riprendiamo ancora lentamente dai bagordi, insomma, dalle fatiche, dalla festa, dal piacere, dalle danze della festa di Radio Onda Rossa, che come sapete appunto si è svolta tra venerdì e domenica della scorsa settimana, grazie ancora a tutte le artiste che sono intervenute, insomma, che hanno animato il palco di venerdì, grazie ancora a chi ha messo musica, a chi ha curato i laboratori in strada, Gravigna,
1: a chi ha cucinato,
0: a chi ha aiutato a spostare cose, a montare cose, insomma veramente è stata non solo una festa bellissima ma anche incredibile, diciamo, l'amore, l'affetto e la collaborazione che tante persone, anche insomma, che non

0: fanno direttamente parte della radio, nel senso che non, magari non sono voci della radio, ma che comunque sono vicine alla radio, essendo che la radio è di tutte, e che hanno veramente, insomma, aiutato alla grande. Quindi grazie, grazie, grazie, grazie.
1: Grazie, ci siamo divertite molto, siamo state tutte molto bene. Chi non è passato e quindi non ha potuto, insomma, comprare un radio abbonamento e quindi fare un regalo a Radio Onda Rossa, sappiate che potete ancora farlo. È vero che il compleanno è passato, ma il radio abbonamento è attivo fino alla fine di giugno. Basta andare sul sito della radio ondarossa.info, c'è il banner radio abbonamento 2026, se ci cliccate sopra fate il regalo che non avete ancora fatto alla radio, ditelo agli amici, agli amici, a chi vi pare, al cane, al gatto, fate sottoscrizioni per chi volete, ma sottoscrivete per la radio. Lo sapete che non abbiamo pubblicità, non abbiamo sponsor, non ci sono padroni, che i redattori fanno questo per amore e basta, non prendono una lira, e che invece le bollette le dobbiamo pagare comunque. Questo è invece un dato proprio reale.
0: Ancora non ci siamo accordati.
1: Ancora non ci siamo accordati, dobbiamo pagare le bollette, il server, l'antenna, la luce, i mixer, tutte le cose che si rompono, che dobbiamo riaggiustare, insomma, quello che serve per far vivere questa radio che ha 49 anni, che vogliamo che arrivi pimpante, fresca e bella ai suoi 50, e così sarà. E se ci date una mano sarà ancora più facile.
0: Allora, la puntata di oggi, come insomma un po' di tempo, da un po' di tempo a questa parte, sarà dedicata all'ascolto di un album per intero. Insomma, questa sezione di Likewise si chiama Don't Skip, quindi insomma non saltare come spesso
1: non
0: facciamo.
1: Cambiate radio.
0: Non cambiate radio, quello è sempre così. Però non saltare il pezzo perché magari all'inizio non ti piace tanto, perché magari c'hai l'ADHD, perché magari, per carità, fai, gira, gira, muoviti, muoviti, ma lascia il disco per tutta la sua durata, ascolta dall'inizio alla fine. Siamo state un po' indecise sulla scelta di oggi, perché insomma c'erano due, tre cose, insomma,
1: carine,
0: una che è arrivata all'ultimo e che insomma un po' ci ha fatto pensare, niente, no, però no, non ve la siete beccata. Insomma, una era l'album di Ana Ferrer, PA, che secondo me, oppa, sarebbe meglio dire, come vorrebbe lei, che insomma non ascolterete oggi, ma andatevelo ad ascoltare perché è veramente un grande album.
1: No, e poi sicuramente lo ascolteremo Likewise ultime uscite, insomma, prima dell'estate, prima dei festival, prima di tutto. Comunque in questi questi ultimi mesi escono tante cose ancora molto interessanti, quindi non farà parte del nostro Don't Skip, ma sicuramente probabilmente farà parte di Likewise. Invece fa parte del Don't Skip di questa settimana una cantautrice, possiamo dire,
0: sì,
1: Beck Zegans, cantautrice, chitarrista,
0: che noi già abbiamo, diciamo, più volte messo in realtà qui a Likewise in un'altra veste. Lei ha varie forme, varie diciamo modalità, ed è la chitarrista di una band che ci piace molto, Pale Hound, insomma, che avete sentito molto da queste parti. E dopo aver messo mano a diversi progetti, insomma, paralleli a Pale Hound, finalmente esce questo disco che è un po', diciamo, proprio il suo lavoro più personale. L'album si chiama Engraving of Armor. Scusami, dicevi?
1: No, dico, è il suo debutto in qualche modo come solista.
0: Anche se sono 20 anni che suona,
1: sì, come solista, diciamo, con un disco a nome suo, fatto da lei. È il suo primo.
0: È uscito proprio il 22 maggio scorso, quando noi ci preparavamo a diciamo a partire con la festa. Come dicevamo, l'inizio di questo disco mi fa venire in mente molte influenze di artiste che ci piacciono molto. Shannon Wright, un po' meno incazzata, forse suonata con lo spirito e le chitarre degli Io La Tengo. Molte influenze di Kim Deal e delle sue Breeders, insomma, anche soprattutto nelle, diciamo, nei pezzi che suonano un po' più dolci, un po' più morbidi. I Want You, che è stato il singolo condiviso prima dell'uscita dell'album, subito ha catturato la nostra attenzione, e non soltanto la nostra attenzione, devo dire, quindi insomma non l'abbiamo notata soltanto noi. Caratteristica, diciamo, di questo del sound di questo album sicuramente, insomma, è la chitarra di Beck, insomma il suo modo di suonarla, che è bella calda, bella pesante, molti synth analogici suonati, e drum machine suonati, ma c'è anche una batteria vera, suonati da Alex McKay e Julian Fader, che
1: è anche da lei,
0: che anche Julian Fader, che ha anche mixato l'album per Beck. Insomma, anche una bella collaborazione, una bella storia, insomma, un bel contenuto. Quello lo lascio a te perché so che sei preparata. Sì.
1: Ma secondo me iniziamo a ascoltare il disco e poi parliamo un po' di che parla questo disco, che racconta. tutta, partiamo anche dal titolo dell'album, ma lo vedremo tra un po'. E ora, proprio per non farvi muovere più, vi lasciamo incollate, ve lo diciamo, ascolteremo almeno 2-3 pezzi insieme, credo, giusto?
0: Sì, anche 4.
1: Anche 4 insieme, e poi ci ritroviamo qui, quindi non scappate. Vi vogliamo dare i titoli?
0: No.
1: No, ma infatti, vabbè, così. Buon ascolto!

0: E questa è la prima tranche, i primi quattro pezzi di questo Engraving of Armor di Beck Zigan, che stiamo ascoltando insomma oggi insieme a Don't Skip, che è appunto questa rubrica di Likewise, di ascolto di un album per intero.
1: Che sappiamo sta riscuotendo abbastanza successo. Devo dire che ringraziamo sempre tutti quelli che ci fanno i complimenti, che ci dicono: ah, bella questa cosa, che bella idea. E siamo contenti di condividerla con voi, perché io e Don è tantissimo tempo che in realtà parliamo di questa cosa dell'ascolto, che non si ascoltano più dischi, non si ha questo tempo, non ci si dà mai questo tempo per ascoltarli più e più volte. E quindi ci piaceva insomma portare questa riflessione dentro Likewise e fare questo tipo di azzardo, se vogliamo, cioè di ascoltare tutte insieme per un'oretta o poco meno, anche perché questo disco in realtà dura 31 minuti, però chiacchierando e raccontandomi un po' del disco eccetera occupiamo la nostra oretta. Quindi veniamo a questo disco e veniamo al titolo in realtà di questo album, che già dice molto. Intanto ha una copertina bellissima, lo sapete che sto in fisso con le copertine,
0: la lo
1: copertina
0: sappiamo.
1: È molto bella, però è anche una copertina che in qualche modo rappresenta lo stesso titolo del disco, nel senso che il termine engraving vuol dire incidere, e anche insomma il decoro stesso se è aggettivato, e la parola armor vuol dire armatura. E questo è il concept proprio di tutto il disco. La copertina ve la faccio breve: sono due draghi appunto che sembrano incisi su una lastra in qualche modo, molto belli. A me hanno fatto pensare alla saga di Terramare, ma perché io ho avuto una specie di amore infinito per quella
0: saga di Terramare di Corsa delle Queen, per chi non lo sapesse recuperatela,
1: e se non l'avete letta leggetevela anche di corsa, proprio correndo,
0: sta per cominciare l'estate, si cominciano le cose lunghe,
1: esatto, cioè, a mare sotto l'ombrellone
0: o dovunque voi siate, insomma.
1: Anche in montagna, anche in un parco della città, non importa, però leggetevela. Insomma, quindi questo titolo insomma racconta già un po' il senso di questo disco. È un disco su la nostra parte emotiva e come siamo capaci o non capaci di gestire la nostra parte emotiva, di come molto spesso ci facciamo insomma tutti delle corazze. E in qualche modo, secondo me, il ragionamento interessante che fa lei: ci facciamo delle corazze non solo quando ci vogliamo difendere dalle cose che non ci piacciono, in realtà ci facciamo delle corazze emotive, anzi, forse soprattutto per le cose che ci piacciono di più e che desideriamo di più e che in qualche modo proprio desideriamo visceralmente. Insomma, anche I Want You, se l'avete sentita un po', il testo è questo, no? È proprio un desiderio anche di quelli che sono irrazionali e che in qualche modo ti spaventano, anche perché non ti senti più in controllo delle tue azioni, delle cose che vorresti fare o comunque entrano in contrasto magari con la tua parte razionale. E quindi diciamo che tutta la tematica del disco, questo incidere insomma questa corazza, è anche un po' il senso di incidere questa corazza per romperla ovviamente e per poter essere in qualche modo libere di stare dentro tutto questo in qualche modo viaggio di emozioni, questo sali e scendi, questi andirivieni di sensazioni.
0: Sì, è molto vero quello che dici, nel senso appunto che Beck ne parla in maniera molto trasparente durante appunto nei testi di queste canzoni. È un po' come raccontava anche lei in un'intervista, diciamo un po' della sua esperienza di vita a Ridgewood, insomma a New York, in questo ambiente pieno di musiciste e musicisti intorno a lei. In qualche modo è diventato, raccontava, anche una sorta di anestesia, come dice lei, urbana. Quindi in qualche modo tante distrazioni, tanti stimoli, tante cose che alla fine ci allontanano da quello che desideriamo di più, o anche in qualche modo ci anestetizzano da quello che temiamo. E quindi esatto, questa corazza a volte è anche, diciamo, inconsapevole, no? È anche un po' come posso dire, costruita, ereditata, interiorizzata dalla società che ci circonda, dalle comunità che attraversiamo o comunque nelle quali viviamo. Quindi è un tema molto, diciamo, interessante e molto pieno di sviluppi, il tema che ha scelto. Da un punto di vista della musica, ecco, anche la creazione diciamo musicale di questo album è un processo, è stato un processo abbastanza diverso dalle solite cose della Ziggens. È arrivata in studio anziché con canzoni già arrangiate come è suo solito, fondamentalmente con una sorta di demo casalingo, quindi chitarra, voce e loop di batteria, e poi ha cominciato a lavorare pezzo per pezzo con i due musicisti con cui ha collaborato. Quindi anche questo approccio, sia da un punto di vista di arrangiamento sia da un punto di vista ritmico, no? Perché comunque gli accompagnamenti ritmici erano loopati e poi sono diventati una vera batteria qualche volta no, ha un po' influenzato anche quello che è il risultato finale. Ci andiamo ad ascoltare i prossimi tre brani.
1: Ma non abbiamo detto i titoli dei primi quattro.
0: Non abbiamo detto i titoli dei primi quattro, lo faremo
1: lo
0: subito.
1: Lo facciamo perché lo sai che le nostre ascoltatrici poi
0: ci bacchettano. Allora, il primo pezzo che apre l'album è When You Were In My Bed, che è abbastanza, diciamo,
1: anche
0: significativo. Record Tamer, Love in the End Times and I Want You, che era appunto l'ultimo dei quattro pezzi che avete ascoltato. Ci sentiamo altri tre pezzi dell'album e poi ne parliamo insieme.

0: Ah, fino alla fine un pezzo che, come piace a me, scivola nel silenzio. Sono le 19.14, quella che state ascoltando è Radio Onda Rossa sugli 87.9 in modulazione di frequenza e in DAB a Roma, Terni e Perugia. Ciao a tutti quelli che ci ascoltano in giro per il mondo dallo streaming di ondarossa.info. Anche a tutti gli altri, salutiamo ovviamente, non solo a quelli che ci ascoltano in streaming.
1: E diamo anche un po' di riferimenti: 0649 1750 per diciamo chiamare la radio in diretta, ondarossa.info per scrivere alla radio, e se volete scrivere invece a noi direttamente, likewise@ondarossa.info. Abbiamo anche un canale Telegram, se volete, un canale Telegram molto molto sobrio, devo dire, likewise_trx, dove appunto potete ricevere notizie, i podcast della trasmissione e poche altre cose, perché siamo brave, molto brave.
0: Sì, con molta parsimonia, vista la bulimia che c'è di chat, gruppi, alcuni più utili, alcuni meno, però noi tentiamo di non sovraccaricare già il sovraccarico del telefono. Stiamo per finire l'ascolto di questo disco che stiamo facendo insieme, il disco di Beck Zigan, Engraving of Armor. Mancano le ultime due tracce.
1: Sì, fino adesso abbiamo ascoltato le prime quattro che vi abbiamo detto, poi Even on the Phone, Soother and Riddle, che erano appunto i tre pezzi che abbiamo ascoltato poc'anzi. Allora, abbiamo letto un po' quali sono i contenuti, abbiamo letto un po' anche come, diciamo, si è sviluppato il lavoro su questo album. Beh, diciamo anche cosa ne pensiamo noi, perché allora dicevamo, ci sono un po', io ho ascoltato molti album in questo mese. Non molto significativi, devo dire. Tu sai che io, da brava insomma malata, e non solo, ma anche una che si scorda le cose, cioè possiamo dire anche dei dischi che sono usciti che non ci sono piaciuti proprio per niente. Dai. Per esempio, io aspettavo con molta ansia il disco di Jesse Ware, che adoro, perché fa questa disco, insomma, un po', no,
0: l'abbiamo anche passata likewise.
1: Esatto, ha fatto delle cose bellissime. Voto, perché io metto anche voti sulla mia lista.
0: Meno male che non fa la...
1: Si chiama Super Bloom l'album, quindi se volete andare a verificare voi stesse se effettivamente siete d'accordo con Donna Sonica, 5.5. Male, vabbè. malissimo. Mi aspettavo molto. Queste parti che aspettavo con ansia, che Arlo Pax, l'hai sentito l'album? 5.
0: Non mi è piaciuto. 5.
1: Sono stata generosa, eh?
0: Sì, esatto, molto generosa. Io avrei detto anche di meno, che lo sai che non ho molti mezzi termini, poi se non mi piace... Insomma, ed è un peccato, perché anche lei l'abbiamo passata.
1: Se guardo la lista degli album che
0: è uscito il disco,
1: devo dire Tori Amos me lo sto riascoltando, perché insomma, a volte quando si tratta di artiste con un grande passato, sì, diciamo che siamo anche un po' prevenute. È una cosa, è vero, che comunque, per quanto possiamo lottare contro questa cosa, alla fine
0: abbiamo
1: interiorizzato anche delle aspettative, oppure sei sempre te, questa cosa
0: esatto.
1: Invece no, in realtà, diciamo, voglio darmi il tempo di conoscerlo un po' meglio, di capirlo un po' meglio, e magari le daremo 4 pure a lei, non ci mettiamo paura, tanto Tori Amos non sarà scalfita dal nostro 4. Insomma, in realtà, se guardo la lista degli album che ho ascoltato in questo mese, non ci sono tantissime sufficienze. Mi è piaciuto molto Aja Monet, l'abbiamo in effetti anche fatta passare qui da Likewise. Colors of Rain si è preso un bel 7.5, devo dire, come dell'altro quel album che stiamo ascoltando. E l'altro album che eravamo un po' indecise se potesse essere adatto è questo bellissimo, straordinario, stranissimo lavoro di Marisa Anderson, The Anthology of an American Folk Music, che si via un bel 7.5, oggi ce lo siamo ascoltati insieme, quindi proprio abbiamo fatto Don't Skip nel Don't Skip. che è appunto un album molto interessante, magari ne parleremo la prossima puntata e la metteremo, perché insomma vale la pena.
0: È un lavoro
1: spendere
0: molto complesso, con tutto un progetto molto grande, molto interessante, anche molto politico, devo dire, quindi sì.
1: Voi lo sapete che potete dirci anche che cosa ci siamo perse, o suggerirci che cosa ci siamo perse questo mese, o insomma nei mesi passati, qualcosa che state ascoltando con grande amore. Basta scrivere a likewise@ondarossa.info, come spesso fate peraltro, quindi vi ringraziamo, e insomma magari suggerirci degli ascolti che ci siamo fatte sfuggire. Abbiamo due pezzi per concludere questo album. I pezzi sono Woods and Armor, Susan's Poem. Non so se vogliamo dire qualcosa sull'ultimo. Vabbè, lo diciamo dopo.
0: Lo diciamo dopo.
1: Intanto ce l'andiamo ad ascoltare.

0: pioggia.
1: Allora, sì, stavamo un po'. Ci siamo lasciate andare all'ascolto di questo album e un po' alle chiacchiere che accompagnano, giustamente, insomma, mentre Beck Zegans, diciamo, concludeva l'album con questa piccola suonata che si chiama Armor Susan Poem, che avevo gli appunti a qualche parte che non ritrovo più, in cui, diciamo, avevo letto che erano, cioè il poema, insomma la poesia utilizzata che ispira questo pezzo era stata scritta dalla nonna, ma non lo ritrovo più, quindi nel caso ve lo dirò quando lo ritroverò, perché in questo momento non ce l'ho. Che
2: allora,
1: cosa dobbiamo...
2: avete notato che cosa carina di come finisce il disco? Praticamente finisce in chiaroscuro, un po' come tutta l'anima dell'album stesso. Cioè,
1: sei prima... poetica, Pinclo, veramente.
2: C'ha questo pezzo che ha molte chitarre, molto pieno di suoni, e poi invece questa che è quasi una ninna nanna moderna, cioè proprio una coccola sonora.
1: Coccola sonora, speriamo che vi sia piaciuta questa scelta per la 144esima puntata di Likewise. Allora, intanto, no, le cose città, ci sta? Cioè, vanno in onda dopo, io dobbiamo chiedere, non lo sappiamo.
2: Non lo sappiamo.
1: Non ce l'hanno detto, in teoria dovrebbe seguire alla nostra trasmissione Note Cose Città, ma vi lasciamo il beneficio del dubbio. Semiglia con la sua musica dal mondo dalle 21.30 alle 22.30 e poi dalle 22.30 alle 23.30 Morfire e la sua selezione reggae. Questo sarà, diciamo, il proseguio del martedì qui su Radio Onda Rossa. Come sapete, Radio Onda Rossa, diciamo, ha una programmazione che comincia dalle 8 di mattina con la nostra rassegna stampa. Quindi, insomma, avete tanto da seguire, da scegliere, da ascoltare, secondo tutti i gusti, dalle 8 di mattina.
2: Anche tutti i temi politici, tutte le redazionali della mattina, trovate tutte le lotte che intervengono, le manifestazioni che ci devono essere, le cose che stanno accadendo all'interno del sito di Radio Onda Rossa, vengono pubblicati gli audio, oltre a venir pubblicata tutta la rassegna stampa, ci sono tutte le trasmissioni tematiche, e quindi se leggete le sinossi sapete anche di cosa si è parlato nella puntata che è stata messa in onda, quindi avete voglia di cercare cose da ascoltare.
1: Avete voglia? Allora, il palinsesto poi domani, diciamolo, visto che abbiamo anche un pezzetto di Gramigna qua con noi, insomma, che ci fa compagnia oggi e ci aiuta a fare cose nel fuori onda, e insomma Gramigna, che è la trasmissione che si, diciamo, che prepara, racconta, insegna, arrangia, fa,
2: cioè,
1: tutto.
2: Se non c'eravate domenica,
1: cori
2: vi siete,
1: e canti di lotta,
2: se non c'eravate domenica vi siete persi un laboratorio fichissimo, però se ascoltate Gramigna sapete, potete immaginare com'era il laboratorio, però è stato molto bello in piazza.
1: È stato molto bello in strada farlo tutti assieme, quindi domani dalle 16 alle 17 vi ricordiamo l'appuntamento con Gramigna, che insomma dovete assolutamente non perdere. Noi abbiamo finito?
2: Abbiamo finito, puntuali,
1: incredibile. Ce ne stiamo andando.
2: Vabbè, ma torneremo.
1: Torneremo non la prossima settimana, ma quella dopo, vero? Giusto?
2: Yes.
1: Intanto vi lasciamo con la nostra sigla, Kumia, Ayao, e niente, ciao.
2: Ciao.

Look to the future.

0: Radio Onda Rossa, ciao a tutte, ciao a tutti. Martedì 26 maggio, ore 20.01, comincia Nota Casa Città. Ancora un grazie a tutti e a tutte le persone che hanno partecipato alla festa della radio, da venerdì alla SNI, a sabato, domenica, qui sotto la radio, insomma una grande partecipazione, grazie a tutti e a tutte davvero di cuore. 06 49 17 50 i nostri contatti, www.onderossa.info. Buonasera Fabio.
1: Ciao a tutti, ciao Ale.
0: Allora, oggi abbiamo messo una sigletta personalizzata, come era tempo che non ci capitava, ma perché il protagonista della nostra puntata richiede un trattamento di tutto rispetto.
1: Il protagonista certamente di peso. Comincio se vuoi, Ale, visto che la puntata sarà molto densa. Guarda, non diciamo ancora chi è, avendo sentito la sigla l'avrete già riconosciuto. Comunque, apprendista di talento negli anni del bop, protagonista del movimento cool, campione dell'hard bop, pioniere dell'improvvisazione modale e da ultimo dispensatore di uno squassante magnifico rock elettronico. Non sono parole nostre, questa è la definizione che ha dato di lui un noto critico jazz, Arrigo Polillo. E oggi celebriamo il centenario della nascita di un artista che ha fatto la storia della musica. Nato ad Alton in Illinois il 26 maggio del 1926, Miles Davis, questo ovviamente è il protagonista della puntata, cresce a East St. Louis in una famiglia borghese, inizia a suonare la tromba giovanissima a 13 anni, a 18 si trasferisce a New York per studiare in una scuola prestigiosa, la Juilliard School. In realtà il suo obiettivo è un altro, la sua più che un obiettivo è un'ossessione, vuole trovare il suo idolo Charlie Parker. Ne era rimasto folgorato dopo averlo visto suonare con Dizzy Gillespie. Un evento chiave nella sua vita, e questo ha scritto Davis oltre 40 anni dopo nella sua autobiografia. Nella mia musica sono arrivato vicino alla sensazione di quella notte del 1944, la notte in cui sentì per la prima volta Dizzy e Bird, ma non del tutto, vicino ma non del tutto. Continuo a cercarlo, ad ascoltare e a sentire quel qualcosa, cercando sempre di farlo crescere dentro di me e nella musica che suono ogni giorno. Arrivato a New York, la vera università, Miles la frequenta nei locali della 52esima strada e in quelli di Harlem. In poco tempo riesce a trovare Parker, a entrare nelle sue grazie, a condividere la stanza con lui e mille altre cose che non abbiamo tempo qui di raccontare. New York in quegli anni è in piena ebollizione, c'è una nuova musica che sta demolendo il vecchio swing, si chiama bebop, una musica velocissima, piena di accordi, spietata per chi non ha grande tecnica. Insieme a giganti come Dizzy Gillespie, Max Roach, Monk e moltissimi altri, Davis si fa le ossa sul palco ogni singola notte.
0: Il suo... E diciamo che se volevi suonare la tromba bebop, avere tutti i giorni di Dizzy Gillespie che te l'ha praticamente...
1: Un livello di ansia abbastanza alto. Il suo stile, diceva all'inizio, è acerbo, fatica a stare dietro a bebop, la sua voce. Tante allora, poche note, più spazio e tanto più pathos. Il pezzo che stiamo per ascoltare, quello con cui cominciamo questa puntata, è il manifesto di quel primo Miles, un pezzo inciso nel 1947, per anni è stato attribuito a Parker ma è stato scritto da Miles Davis, lo scrive ancora lui nella sua autobiografia. Per l'album Charlie Parker All Stars scrissi un pezzo dal titolo Donna Lee, il primo scritto da me a essere registrato, ma quando uscì il disco c'era scritto che era stato Bird a comporlo. Non era stata colpa sua, la casa discografica aveva semplicemente fatto un errore e io non ci persi né soldi né altro. Poche righe dopo ci dà un'altra figura fondamentale nel suo percorso artistico che incontreremo a breve. È stato grazie a Donna Lee, dice ancora Miles, che incontrai Gil Evans. Aveva sentito il brano e venne a parlare con Bird per vedere se era possibile farci qualcosa. Bird gli disse che non era un pezzo suo ma mio. Credo che quel disco con Bird sia stata la mia registrazione migliore fino a quel momento. Ecco, di momenti ce ne saranno tantissimi altri lungo la sua carriera. Ora ci godiamo questo, Miles Davis con Charlie Parker, o forse dovrei dire il contrario, Charlie Parker con Miles Davis, questa comunque è Donna Lee.

Miles Davis alla tromba alla corte di sua maestà Charlie Parker, il 1947. Nel 1987, quando Miles Davis, invitato alla Casa Bianca da Reagan per una cena di gala, Davis ebbe uno scambio di battute con Nancy Reagan. Beh, cosa ha fatto lei di tanto importante nella sua vita per essere qua? Le chiese la signora Nancy Reagan. E Davis risponde: ho cambiato la musica 5 o 6 volte. Lei cosa ha fatto di così importante oltre ad essere bianca? La storia l'ha raccontata Davis stesso, sempre all'interno del lavoro. L'unico che attraversò, anticipò, codificò, se non tutti, la maggior parte degli stili del jazz moderno. Musicalmente sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, sempre al passo coi tempi, un artista che, come lo ha descritto Paolo Fresu, ha aperto moltissime porte e ci ha permesso di entrarci. La prima grande rivoluzione di Davis arriva dopo la palestra del bebop. Inizia nel 1947, l'anno di questa donna lì, si realizza tra il 49 e il 51, ma solo nel 1957 il grande pubblico ebbe modo di rendersene conto, e il cuore della rivoluzione fu l'appartamento del compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra Gil Evans. È qui che Davis ebbe la possibilità di incontrare quelle che all'epoca erano le grandi menti compositive di New York, come George Russell, come John Lewis, Lee Konitz e fondamentale Jerry Mulligan, attenzione, quasi tutti bianchi. E durante questi incontri questi musicisti, ma soprattutto queste grandi menti musicali, studiavano a tavolino nuove idee musicali. È quasi un unicum nella storia del jazz, dove le idee solitamente nascevano e si sviluppavano durante le jam session. L'idea qui è di prendere il sound di una big band e di ridurlo all'osso. Per farlo viene scelto quindi un nonetto che diventerà la Tuba Band e la cui leadership fu affidata per la prima volta a Miles Davis. La Tuba Band si esibì per un paio di settimane in un locale a New York, lo stiamo ascoltando in sottofondo quell'esibizione, era settembre 1948, concerti che furono trasmessi per radio ma ignorati completamente da chiunque, dal pubblico e dalla critica. Però se ne accorsero fortunatamente due dipendenti della Capitol, che invitarono la band a realizzare 3 sedute di registrazione tra il 49 e il 50. La formazione non era sempre la stessa, non fu sempre la stessa, alcuni musicisti cambiavano tra una registrazione e l'altra, ne uscirono 12 brani, 8 pubblicati subito su 78 giri, gli altri su alcune ristampe. Ma l'interesse intorno a queste registrazioni fu fortissimo tra i musicisti, anche col passaparola, anche soprattutto col passaparola, e rappresenteranno il primo importante cambiamento stilistico dopo il bebop, influenzando una nuova generazione di musicisti che farà riferimento a quell'estetica cool in artisti come Chet Baker, lo stesso Jerry Mulligan, e che è tra l'altro l'arrangiatore della maggior parte dei pezzi, o Stan Getz o il Modern Jazz Quartet, soprattutto gente legata alla costa californiana. Solo nel 1957 la Capitol le pubblicherà in un unico album dal nome Bird of the Cool, in pratica dando un nome a un sound ormai nato e diffuso 8 anni prima. Il cool jazz sarà inoltre la prima porta che Miles apre, permettendo al jazz di uscire dai locali della 52esima e permettergli di entrare ad un pubblico molto più ampio, proprio grazie a questa nuova estetica. E sarà inoltre la prima grande collaborazione tra Davis e Gil Evans, che darà vita negli anni successivi a capolavori assoluti come Miles Ahead, Porky and Bess e Sketches of Spain. Noi da Bird of the Cool ci ascoltiamo uno dei due brani arrangiato da Gil Evans. Questa è Bob Lee City, questa è Radio Onda Rossa.

0: Ah, oddio.
1: So che è un peccato parlare.
0: Non mi ero messo le cuffie in tempo. Tra l'altro, in questa inizio di puntata non abbiamo annunciato che avremo un ospite. L'ospite è Paolo Parisi. Paolo Parisi ha fatto in questo caso jazz a fumetti, jazz utilizzando la matita, e l'autore di un fumetto uscito pochi giorni fa per Coconino che si chiama The Sound of Miles Davis. Poi, insomma, e anche di altre cose, ovviamente ne parleremo tra qualche minuto. Intanto andiamo avanti con la nostra storia, con il nostro Miles, diciamo così. Gli anni successivi alle incisioni che diventeranno Birth of the Cool, quello che ha appena raccontato Alessandro, cioè quelli della prima metà dei 50, sono tra i più oscuri della vita di Miles Davis. Il musicista precipita, come tanti altri colleghi, nel tunnel dell'eroina, scomparendo quasi dalla scena e registrando in quegli anni a intermittenza. La rinascita, la prima delle sue rinascite, arriva nel 1954, quando riesce a disintossicarsi. Il jazz nel frattempo sta cambiando nuovamente pelle, trasformandosi in hard bop. L'hard bop in sostanza è la risposta della East Coast al jazz bianco di grande successo commerciale della West Coast, cioè la risposta allo stesso cool che pochi anni prima Davis e Gil Evans avevano codificato. L'hard bop rallenta la velocità del bebop, ma ne mantiene l'energia, mescolandola con le radici più profonde della musica africana e quindi afroamericana, e quindi principalmente il blues e il gospel. È un jazz potente, molto ritmico, ma anche allo stesso tempo orecchiabile, cantabile, insomma. Il momento della svolta per Miles Davis ha una data e un luogo preciso: il luglio del 1955 al Festival Jazz di Newport. Su quel palco Miles Davis esegue una versione diventata leggendaria di Around Midnight di Thelonious Monk. Il suo solo, con la celebre ormai sordina Harmon attaccata al microfono, strega pubblico e critica. Quel suono diventerà
1: accompagnato dal solo Monk.
0: Quel suono diventa il suo più riconoscibile marchio di fabbrica, copiatissimo ancora oggi da tanti trombettisti. Tra il pubblico Miles ha una fortuna, che insomma, tra il pubblico c'è il boss della Columbia Records, la più grande casa discografica del mondo oggi come allora. Capisce che Miles è il futuro e gli offre un contratto d'oro, però c'è un problema: Miles Davis è ancora legato a un'altra etichetta, la Prestige, e per liberarsi deve consegnare ben 4 album. Ed è così che nel 1956, in sole 2 session di registrazione rimaste nella storia, con il suo cosiddetto primo quintetto storico formato da John Coltrane al sax tenore, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria, incide una quantità di musica impressionante, aiutati da una registrazione tecnicamente perfetta. I 5 suonano un vasto repertorio che
1: e poi oscilla. Il bello è che lo fecero quasi tutto in una sola take.
0: Quasi tutto in una sola take e tutti questi brani in sole 2 giornate di lavoro, insomma. Quindi dicevo, aiutati da una registrazione tecnicamente perfetta, i 5 suonano un vasto repertorio che oscilla tra standard e pezzi originali. Da quelle 2 maratone nascono 4 capolavori, i 4 capolavori con cui poi chiude il contratto con la Prestige sono Working, Steaming, Cooking e Relaxing. Il brano che ci ascoltiamo si intitola Air Engine, è tratto dall'album Cooking, e questa è una scelta molto facile da spiegare, una scelta poi fatta questa mattina, perché proprio ieri, e l'abbiamo saputo questa mattina, a 95 anni è infatti morto chi ha composto questo brano, è un gigante del jazz e in particolare del sax tenore. Si chiamava Sonny Rollins, certamente lo conoscerete, un autore geniale, un innovatore instancabile. Con questo pezzo, in cui il titolo è Nigeria letto al contrario, Sonny Rollins ha regalato a Miles uno dei suoi cavalli di battaglia più veloci e più stimolanti, insomma, del suo intero repertorio. Quindi noi ce lo godiamo, il giusto omaggio anche a Sonny Rollins, dall'album Cooking, Miles Davis Quintet, Air Engine.

0: Miles Davis Quintet, Higher Aging, Riposa in Pace, Sonny Rollins. Tra l'altro oggi, se non ho letto male, Sonny Rollins era l'ultimo membro della famosa foto, quella che ritrae tutti quei jazzisti incredibili che all'epoca frequentavano New York.
1: Il Loger Harlem. Le ore, le 8 di mattina o le 8 e mezza, perché era l'unico modo per beccarli.
0: Sì, che lui infatti disse: ma quando ci vengono, questi fanno le 5, e invece andarono tutti. E Sonny Rollins, appunto, è l'ultimo musicista che faceva ancora in vita, presente in quella foto. Comunque andiamo avanti, stiamo dedicando questa puntata al centenario di Miles Davis, che ricorre esattamente oggi, 26 maggio 1926 nasce Miles Davis, che ha messo lo zampino anche nel mondo delle colonne sonore, e anche qui lo ha fatto cambiando anche l'approccio a questo genere di composizioni per molte delle colonne sonore che seguiranno, che utilizzeranno il jazz, ma non solo, per accompagnare le immagini. È Ascensore per il patibolo, il film 1957 di Louis Malle. Lo dico in italiano soltanto,
1: ma hai anticipato la mia domanda,
0: soltanto guarda, per non creare problemi con la Francia, che mi sembra che il mondo già va abbastanza a rotoli.
1: Non vuoi più una crisi diplomatica con un Parigi.
0: E Ascensore per il patibolo ci permette anche di parlare della Francia, che sarà soprattutto negli anni 80 e per quel biennio 90 e 91, anno della morte di Miles, la sua seconda patria. Come tanti jazzisti, Miles guardava alla Francia con ammirazione, la stessa poi con cui la Francia ammirava il jazz, e non a caso fu scelta da molti musicisti di diverse epoche, non solo per andarsi a esibire, ma spesso anche per andarci e proprio a vivere, questo per la sua intellettualità, per il rispetto che mostrava di fronte a questi grandi artisti che spesso mancava negli Stati Uniti, e per la sua multiculturalità, che spesso anche qui per i jazzisti 9 vive una storia d'amore importante con l'attrice Juliette Gréco, bianca, cosa che gli avrebbe creato molti problemi a casa sua. E non a caso 10 anni dopo, al Birdland, fuori nella pausa di un suo concerto, mentre accompagnava un'amica bianca al taxi, dei poliziotti lo vedono, lo provocano, gli menano e lo arrestano. Il 30 novembre 1957 Miles era a Parigi, si esibiva al Club Saint-Germain. Il regista Louis Malle stava montando ancora il suo film Ascensore per il patibolo, ma non aveva ancora una colonna sonora. Quando sa che Miles Davis sarebbe arrivato a Parigi, non ha dubbi, va, gli spiega il progetto, lo invita negli studi di registrazione sugli Champs-Élysées. È il 4 dicembre 1957, sono le 22, Davis è con tre musicisti francesi e il batterista Kenny Clarke, ormai trasferitosi a Parigi, batterista Kenny Clarke. Ed era nello studio di registrazione senza aver praticamente preparato nulla, diede solo alcune sequenze armoniche molto rudimentali buttate giù nella sua stanza d'albergo poche ore prima. Sullo sfondo venivano proiettati loop montati delle sequenze del film. Il bassista Pierre Michelot ricorda in un'intervista del 1988 che Miles ci chiese semplicemente di suonare due accordi, re minore e do settima, quattro battute per ciascuno, e andare proprio così a braccio. E tipicamente Miles pianificava molto poco, ma sapeva esattamente poi dove voleva arrivare, e alle 8 di mattina la colonna sonora era pronta. Era un capolavoro, atmosfere noir, un approccio libero, svincolato dalla tonalità, e che sarebbe poi diventato noto come il jazz modale. E noi da quella colonna sonora ci ascoltiamo Florence sulle Champs-Élysées.

0: Oh, io penso, Fabio, che saresti anche un tuo video delle vacanze sarebbe bello se accompagnato da una cosa del genere. Mentre grazie. Pasteggi in riva al mare, un non lo so, rum e pera. Che...
1: rum e pera, va benissimo. Eravamo nel 1957, giusto?
0: 1957.
1: Siamo alla fine degli anni 50, comunque. Miles, come altri che troveranno poi strade diverse dalla sua, sente che il jazz è arrivato a un vicolo cieco. Anche l'hard bop sta infatti diventando complicato, intrappolato in troppe gabbie, in troppe strutture matematiche. Il trombettista vuole più aria, vuole più spazio, vuole più libertà. Trova la risposta a questa esigenza nella musica modale, che Ale, perdonami, tu hai studiato, io meno, ma la provo a spiegarlo in maniera semplice, provo a spiegare in maniera semplice di che si tratta. Nel jazz modale l'improvvisazione non si basa su complesse progressioni di accordi, ma sui modi, cioè sulle scale. Il jazz modale utilizza pochi accordi mantenuti a lungo, dando in questa maniera ai musicisti grande libertà melodica, grande libertà espressiva. O possiamo dire in altre parole, in una metafora bella che ho trovato non so dove, l'improvvisazione si concentra su una prospettiva orizzontale, basata cioè sulle melodie, piuttosto che verticale, basata sui continui cambi di accordo. Non conta più la velocità, ma che quello che conta davvero è il colore e l'atmosfera.
0: Esattamente, bravissimo, okay? Bravissimo.
1: Grazie. Dai, a parte gli scherzi, spero di averlo spiegato bene. Comunque il disco più importante del jazz modale è senza dubbio Kind of Blue. Sotto sentite la traccia che apre quest'album monumentale, un album del 1959, finalmente con il pianista Bill Evans accanto a Miles, tranne in una traccia, ma non è questo il punto. Il laboratorio di quella rivoluzione che, come diceva Ale, era già stata covata nel lavoro fatto per il film di Louis Malle e un album dell'anno precedente, cioè del 1958, che si chiama Milestones. È un album allo stesso tempo apice ma anche fine del suo primo storico quintetto, innanzitutto perché diventa un sestetto con l'ingresso al sax contralto di Cannonball Adderley, ma anche perché il pianista Red Garland e il batterista Philly Joe Jones avrebbero lasciato la band subito dopo per le tensioni con lo stesso Miles. C'è un aneddoto anche divertente, volendo: l'atmosfera era così tesa durante la registrazione di quell'album che durante l'esecuzione di uno dei brani, che si intitola Seeds Ahead, sì, Garland si alzò dallo sgabello e se ne andò infuriato, costringendo Miles a sedersi al piano per completare la traccia, tant'è che il suo solo di tromba non c'è il piano sotto perché non c'era nessun pianista nello studio di registrazione e lui comunque ha lasciato andare le bobine, insomma ha lasciato andare l'incisione. Nel pezzo che dà il titolo al disco la magia però è fortunatamente intatta, la formazione è al completo, Kind of Blue è dietro l'angolo e si sente come. Quindi Miles Davis.
0: No, ti aggiungo, scusami, sì? Che Jimmy Cobb, il batterista, ha raccontato quando gli chiesero: ma voi avevate la sensazione di star facendo un qualcosa di incredibile? Jimmy Cobb ha detto: cioè, veramente, noi quando abbiamo finito ci siamo guardati e abbiamo detto boh. Dopo aver a freddo appena finito di registrare.
1: Lasciamo giudicare a chi ci ascolta, questa è Milestones.

0: E lui era naturalmente Miles Davis e questa era Milestone. Allora è arrivato il momento dell'ospite, vediamo se abbiamo fatto le cose a regola d'arte. Paolo, ci sei?
1: Sì, eccomi.
0: Magnifico.
1: Ciao.
0: Veramente magnifico, io ho seri problemi con il telefono.
2: No, però ci siamo riusciti, questo. Vabbè, lo ripresentiamo, l'abbiamo detto a inizio puntata, non proprio all'inizio in realtà. Lui è Paolo Parisi, è invitato in questa trasmissione perché è un grande fumettista, ma nel caso specifico perché ha appena

0: pubblicato con, per Coconino Press, un fumetto dedicato a Miles Davis. Il fumetto si chiama The Sound of Miles Davis. E la prima domanda, Paolo, è la più ovvia: perché un fumetto su Miles?
1: Allora, in realtà questo libro qua prosegue un po' un processo più ampio che avevo iniziato anni fa con i miei libri, due libri precedenti, che sempre d'argomento jazz, sempre biografie. Il primo è Coltrane, che parlava appunto della... prendeva in esame, partendo da Love Supreme, la vita di John Coltrane, analizzandone un po' la musica, le sue vicissitudini private, i suoi rapporti con la musica. E poi il secondo libro è Blues for Lady Day, dedicato a Billie Holiday, sempre biografia a fumetti, sempre partendo dalla sfera musicale. Questa volta il libro in realtà crea una correlazione tra i singoli capitoli e alcuni brani celebri del Billie Holiday. Quindi se su Coltrane c'era questa sorta di correlazione tra un disco singolo che aveva questa singolarità, no? Allora, certo. Prima è suddiviso in capitoli, in parti, no? Le quattro parti di Love Supreme. In Billie Holiday invece c'è una evoluzione che poi ho continuato con questo Miles Davis. Allora, se devo essere sincero, questa cosa poi del centenario è capitata un po'
0: accidentale.
1: Sì, diciamo che io ci stavo lavorando da un bel po', e Coconino poi a un certo punto ci siamo trovati, abbiamo individuato più o meno un periodo che potesse essere, insomma, il periodo ideale per far uscire un libro del genere.
2: E il caso vuole.
1: E il caso vuole, esatto, sì, è un po', succede a volte anche così.
0: Senti, quindi, Paolo, The Sound of Miles Davis è strutturato, adesso non... Io l'ho già letto, non spoilerò nulla, però comunque è
2: io strutturato... Tra l'altro ti faccio i complimenti per tutti e tre, perché all'epoca quando ho letto i primi due mi erano piaciuti moltissimo, e lo stesso posso dire di questo.
1: Grazie.
2: Così, se conta qualcosa.
0: Comunque dicevo, The Sound of Miles Davis è strutturato in quattro capitoli, in realtà 3+1, e ci sono altrettanti colori dominanti. Adesso è straniante forse parlare dei fumetti in radio, qualcuno... spero che ce l'avrà in mano, qualcuno lo può cercare in rete, qualcuno lo andrà a cercare domani in libreria. Comunque, al di là di questo, dicevo, ci sono quattro colori, cioè i colori muovono la narrazione, no? Come tu l'hai organizzato questa narrazione, quantomeno, perché questa scelta e in che modo l'uso dei colori riflette le metamorfosi di Miles?
1: Allora, io mi sono cercato, ho cercato un attimo di focalizzare la maniera migliore per raccontare un personaggio come Davis attraverso il fumetto, quindi rendendolo graficamente. Ho individuato, quindi, appunto, partendo dal titolo The Sound of Miles Davis, ho individuato tre album che secondo me potevano in qualche modo prestarsi a questa sorta di traduzione, no? Visiva, quindi The Beard of The Cool,
0: Candle Blue
1: e Beaches Blue, e ho cercato di correlare, mettere in correlazione un po' questi tre capitoli con un segno diverso. Quindi Beard of the Cool è in bianco e nero, perché
0: molto essenziale, molto
1: volevo
0: bello.
1: Dare un'atmosfera molto
2: retro,
1: netta, che richiamasse un po' anche a quell'ambientazione che tutti noi, quell'immaginario che abbiamo del certo. Cinema noir, no? Di quell'epoca, del proibizionismo,
0: ci riesci bene.
1: Di un qualcosa che, insomma, fosse anche immediatamente riconducibile proprio all'epoca del bebop, e comunque ha iniziato un po' a mostrarsi
2: le ossa.
1: E poi Kind of Blue ho scelto anche se è una scelta forse un po' ovvia, una predominanza di colore blu, però in realtà
0: è il colore dell'album.
1: Sì, esatto, mi dava anche un po' questo richiamo immediato proprio alle tonalità del jazz modale di Kendo Blue e di quel modo di approcciarsi all'improvvisazione, alla composizione. E poi
0: c'è l'esplosione di colori.
1: Sì, allora quello è stata un po' una scelta ragionata su che cosa ha rappresentato Beaches Brew non solo nel percorso musicale di Davis, ma anche proprio nel fare musica.
0: Certo.
1: E quindi io mi sono domandato qual è la cosa che visivamente può rappresentare un processo di post-produzione molto presente, anche molto massiccio, no? In studio, perché Beaches Brew è stato un album che ha avuto delle rielaborazioni abbastanza importanti sul nastro direttamente, quindi
0: sì.
1: Non solo dal punto di vista della composizione, ma anche proprio della post-produzione.
2: E poi comunque anche Miles Davis, un po' in tutte le varie fasi che ha attraversato, è sempre stato attento anche ad accompagnarsi con un abbigliamento consono a quello che stava suonando, no?
1: Sì, esattamente.
2: Quindi la sua immagine muta un po' all'interno di tutta il suo periodo artistico, proprio seguendo lo stile che stava facendo.
1: Sì, esattamente, quindi questo dà spazio anche a un'idea di vari personaggi, no? Perché se non ricordo male un inizio della chiave per intraprendere questo libro a fumetti mi era venuto in mente quando a un certo punto anni fa ascoltai un'intervista a Enrico Rava che parlava di Miles Davis, e lui a un certo punto disse che con Miles Davis si entrava nel campo della drammaturgia, che in realtà è anche abbastanza vero, cioè nel senso Davis racchiude tante personalità e tanti modi di approcciarsi alla musica, quindi è come se avesse rappresentato nell'arco della sua vita tanti personaggi,
2: tanti artisti, no? Diversi. Senti,
1: quindi questa cosa della drammaturgia di cui accennava Rava poteva tradurre nel creare dei personaggi, no? Proprio nella narrazione,
2: certo.
1: In un approccio narrativo che in qualche modo ho cercato anche così di tradurre.
2: Assolutamente condivisibile. Senti, io ti chiedo scusa se ti ho quasi interrotto il discorso, però dobbiamo proprio far sentire il brano che ti abbiamo chiesto di scegliere, no?
0: Che poi è un pezzo di Sorcerer, un album del 67, una scelta curiosa, probabilmente
2: c'hai
0: lo direi
2: stupito.
0: Tu qui col tuo secondo storico quintetto, perché spiegaci perché hai scelto questa canzone, questo album, e poi annuncialo tu la canzone.
1: Guarda, è stata un po' una scelta difficile. Quel periodo lì di cui fa parte, da cui viene fuori Sorcerer, è un periodo un po' di transizione, diciamo che poi in quel periodo lui sta abbandonando sempre di più il jazz modale e poi seguiranno gli album tipo In a Silent Way, eccetera, cioè Beaches Brew,
2: ne parleremo subito dopo.
1: Sì, abbiamo questo periodo di transizione, però ho scelto questo album, cioè questo brano e questo album, l'album perché in copertina appare Cicely Tyson, che è stata una delle sue compagne di vita. E poi, vabbè, qui ci vorrebbe secondo me una puntata a parte, però l'aspetto no, del rapporto di Davis con la sfera femminile è molto complesso e anche molto delicato da affrontare, quindi c'è questa, questa sorta di amore infinito per la partner, no? Quindi intanto da farla finire nella copertina dei dischi, poi nel privato c'erano delle fortissime
0: contraddizioni.
1: Sì, esatto, c'erano un approccio piuttosto violento.
2: E tant'è che anche
0: questo faccio un inciso, Paolo lo racconta benissimo nel fumetto, c'è in The Sound of Miles Davis, c'è molto questo tema, attraversa le tante metamorfosi di Miles, e questo quindi rimane in qualche modo una delle certezze, cioè insomma qualcosa che è cambiato poco lungo la sua vita.
1: Sì, esatto.
2: Lo annunci tu, sì. Lo presenti tu. Intanto vi invitiamo ad andare a prenderlo, perché è veramente bello. Ricorda per favore il nome del libro, Fabio.
0: The Sound of Miles Davis.
2: Autore Paolo Parisi.
0: Ah, beh, certo, l'autore Paolo.
2: Magari
0: Paolo,
2: esatto.
0: Parisi, certo.
2: Ce lo annunci,
0: Paolo, grazie,
2: tu, Paolo, tanto. Grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
2: Vai,
1: grazie,
2: annunciala, voi. Lanciala come se Miles Davis fosse vicino a te.
1: No, vabbè, allora adesso. Beh, andiamo ad ascoltare Prince of Darkness da The Sorcerer. E buon ascolto a tutti e grazie ancora.
2: Thank you, Paolo. Ti direbbe Miles. Ciao, grazie, esatto. Ancora, buona serata. Prince of Darkness, Miles Davis.
1: Ciao.

0: E sei sempre all'ascolto di Note Cose Città su Radio Onda Rossa, puntata interamente dedicata al gigante della musica del Novecento, Miles Davis, 100 anni oggi. Ringrazio ancora Paolo Parisi per essere stato con noi e per averci introdotto in questa fase di transizione. Fossero state così le fasi di transizione della mia vita, insieme a Way Shorter, a Herbie Hancock, a Ron Carter e a Tony Williams, e presto si aggiungeranno Chick Corea, Joe Zawin, Dave Holland e John McLaughlin, per quella che è un'altra porta che aprì Miles Davis, quella che viene definita la svolta elettrica. E non fu il primo Miles ad aprire questa porta. Un grande lavoro in questa direzione lo aveva fatto già il suo batterista Tony Williams insieme a John McLaughlin e Larry Young con i Lifetime, e tutti e tre non a caso spesso a fare le jam session con l'artista che più ha avuto impatto in questa fase, ovvero Jimi Hendrix. Ma fu Miles a dare la scossa decisiva. Siamo alla fine degli anni 60, ormai è il rock e il funk a dominare il mercato musicale, ha ormai soppiantato il jazz anche come musica generazionale. Miles non sta certo a guardare, perché il suo orecchio, anzi a sentire, il suo orecchio è sempre attento, la sua musica è sempre stata avanti o quantomeno al passo, ma mai indietro. E poi a dir tutta c'è anche un discorsetto semplicissimo della Columbia Records: Miles è il rock che fa fare i soldi, se vuoi continuare a stare con noi e bisogna che aumenti le vendite. E allora, con l'aiuto anche di Betty Davis, all'epoca sua compagna, aspirante musicista e modella, Davis è molto inserita all'interno di questo circuito, quindi gli cambia il look, lo rende adatto alla sua nuova identità musicale. Davis si immerge completamente in questa nuova fase, ascolta compulsivamente Jimi Hendrix, James Brown, Sly Stone e arriva in A Silent Way. 1969 La Quiete prima della tempesta di Bridges Blue, 1970, e poi lavori sempre più radicali, per cui fu accusato di essere un venduto, di essere un traditore, album che invece oggi non abbiamo difficoltà a considerare jazz a tutti gli effetti, vedi alla voce On The Corner. E nelle varie formazioni entreranno e usciranno quelli che saranno poi i nomi di punta del jazz e della fusion negli anni a venire: Keith Jarrett, Jack DeJohnette, Chick Corea con il Return to Forever, uno spin-off quasi del gruppo di Davis con Shorter, Zawin e Ayrton Moreira, che andranno a fondare i Weather Report. E perché Miles è anche un grande talent scout, uno che vuole intorno a sé musicisti talentuosi ma soprattutto giovani, gente che è cresciuta con quel sound rock nelle orecchie e non gli interessa se siano bianchi o neri. Ha da sempre combattuto contro un sistema razzista, ma amava dire: i neri hanno il groove, i bianchi hanno la precisione, e a me servono entrambe le cose. Miles nel 1970 ha praticamente 45 anni, è l'unico musicista della sua generazione che ha saputo rinnovarsi così profondamente e a cambiare anche il suo pubblico, esibendosi in festival rock, per esempio l'Isola di Wight, o nel caso del brano che abbiamo scelto, in veri e propri tempi del rock, come il film di Bill Graham. Il brano che ci ascoltiamo in realtà sono due, Directions e Bridges Blue, loro dal vivo li suonano entrambi, sono due pezzi abbastanza brevi, quindi non sentirete lo stacco, e ci risentiamo al termine di questo capolavoro del jazz elettrico. Miles Davis, Directions, Bridges Blue, live at Fillmore East.
1: Miles Davis.

0: Beh, una roba del genere al film Orista, immaginandomi quello che anche abbiamo raccontato nel corso di una puntata qualche anno fa su questo incredibile locale con sede uno a San Francisco e un altro a New York, con tutte le luci proiettate dietro, deve essere stato tanta roba. Socio, siamo arrivati praticamente
1: all'ultima canzone. Adesso tutta la dopo Beast Blue, Miles farà altri dischi, un paio importanti tra questi, Big Fun, On the Corner, l'ha citato Ale, però arriviamo al 1975, un anno importante nella biografia di Davis, perché di fatto scompare dalle scene pubbliche, si barrica nel silenzio nella sua casa di New York, sono 5 anni di vera e propria reclusione, è minato da dolori fisici cronici, il diabete, gli interventi all'anca in seguito a un incidente automobilistico, gli abusi di droghe che sono tornati. Il mondo del jazz pensa che la sua parabola sia finita, ma in realtà la Fenice sta aspettando il momento di risorgere. Questo momento arriva nel 1981, l'anno appunto di una ennesima svolta. Miles torna sulle scene, ma senza guardare al passato come è suo solito. Don't Look Back, il nuovo Davis abbraccia il synth, i ritmi funk, il pop, lo state ascoltando, reinterpreta successi commerciali usciti da poco, tra l'altro come Time After Time di Cyndi Lauper, oppure Human Nature di Michael Jackson. Per i puristi del jazz anche qui torna l'accusa: sei un venduto, hai venduto l'anima, sei, insomma, lo attaccano, lui scrolla le spalle. Per Miles la musica è sempre stata solo quella che cattura lo spirito del tempo. La consacrazione di questa ennesima nuova metamorfosi di Miles Davis avviene nel 1986, quando incontra un giovane polistrumentista di nome Marcus Miller. Insieme creano Tutu, sicuramente l'ultimo grande album di Davis, dove la tromba di Miles fluttua su basi registrate, su drum machine, sul basso strappato di Marcus Miller. Insomma, è un vero e proprio trionfo l'album, anche dal punto di vista iconografico, la celebre copertina, la foto, non ricordo qual è il grande fotografo che ha fatto quegli scatti, insomma, comunque forse l'immagine più nota di Miles Davis, quella che è sulla copertina di Tutu. Poi gli ultimissimi anni sono stati un turbine di stimoli e anche di rimpianti. Miles è affascinatissimo da Prince, i due si stimano, si scambiano materiale, vogliono fare un disco insieme, però tra session mancate per vari motivi e problemi legali discografici il progetto sfuma, restano soltanto poche tracce isolate, una soltanto che si può dire completata. Nel 90 Miles collabora poi a un'altra colonna sonora, in questo caso il film è di Dennis Hopper, si chiama The Hot Spot, accanto a lui c'è una leggenda del Delta come John Lee Hooker. Il risultato è un blues fangoso, ipnotico, veramente senza tempo, è un gioiello troppo poco conosciuto. Ale, immagino che lo stavi mettendo, sì, come il tappeto, ma ormai siamo arrivati alla fine. La fine è il 28 settembre 1991, a 65 anni Miles Davis muore a Santa Monica. Fino all'ultimo ha rifiutato la nostalgia che così tanto inquina la musica, quantomeno degli ultimi 25 anni. Guardava soltanto avanti, ci ha lasciato una lezione che era più importante: la musica non ha steccati, non ha generi e non ha paura.
0: E aveva appena terminato 6 canzoni che poi sarebbero uscite su un album che nelle sue previsioni avrebbe anche dovuto contenere la collaborazione di cui parlavi tra Miles Davis e Prince. Siamo sempre nella sfera del sì, forse no, a me ha detto che insomma tanto si erano corteggiati, e però poi alla fine non sono riusciti a fare nulla insieme. Il disco fu completato dal produttore Easy Mobi, tra campionamenti funk, easy jazz e hip hop, e nell'idea di Miles sarebbe seguita anche una tournée con tanto di campionatore nel live. E Miles fu tra i primi ad esplorare questo connubio jazz hip hop che dalla fine degli anni anni 90 era sorto, grazie per esempio a Ron Carter e alla sua collaborazione con Gil Scott Heron su Revolution Will Not Beat Alla Vice. C'erano stati dei lavori dei Della Soul, anche dei Gangstar se non sbaglio, forse quello più che aveva già una sua forma è quello del Brentford Marsali Quartet insieme a Terence Blanchard per la colonna sonora di Mo Better Blues. E questo ci dimostra che ancora una volta Miles era al passo coi tempi, anticipando anzi quello che molti colleghi jazzisti poi seguiranno: Herbie Hancock con Rocket e tutta quella carrellata di musicisti colleghi che collaborerà per esempio con Guru in quei tre meravigliosi, il primo in particolare. Vabbè, sì, anche infatti, il secondo quello tanta roba,
1: però il primo
0: che è Jazz Matters. E quindi esce postumo questo Dubop è il 26 giugno 1992, la traccia che ci ascoltiamo è una delle due, se non sbaglio, reppate, dove sì, anche il nome di questo grande artista a cui abbiamo avuto il privilegio di rendere omaggio oggi viene
1: nel chorus, il nome
0: viene esatto reppato. Noi vi diamo appuntamento non alla prossima settimana, a tra due settimane. Vi ricordiamo che c'è sempre sul sito www.ondarossa.info un radioabbonamento o comunque un sostenere questa radio. Vi invitiamo a farlo per tutti i contenuti che ogni giorno vi regala. Ciao a tutte, ciao a tutti, buona ciao, serata, e andatevi ad ascoltare Miles Davis, The Doo-Wop Song.

0: come the guest, Liga in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

Sa l'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia Musica dal Mondo, la puntata di stasera è dedicata al Burkina Faso, che è un paese dell'Africa occidentale, non ha sbocchi sul mare, confina con il Mali, il Niger, il Benin, il Togo, Ghana e la Costa d'Avorio. E nel territorio vivono decine di gruppi etnici, ciascuno con tradizioni, lingue e musiche diverse, come la popolazione di Mossi, Fulani, Bobo. E il Burkina Faso è stata una colonia francese fino al 1960, una storia segnata da colpi di Stato, povertà, forti tensioni interne. Dal 2022 il potere è nelle mani del nazionalista Ibrahim Traoré, che è salito al governo con un golpe militare. E negli ultimi anni il suo governo ha aumentato il controllo statale delle risorse miniere d'oro e preso le distanze dalla Francia, che è probabilmente in linea di massima una cosa positiva, ma Ibrahim Traoré ha le mani insanguinate, le mani sporche di sangue per vari motivi. E se andate a vedere nel palinsesto, ascoltate nel palinsesto della radio la rubrica, c'è una rubrica che aspettate un secondo, che si chiama Africa, dove si parla anche di Burkina Faso, ci sono varie puntate. Comunque, comincio con il musicista e compositore Gabin Dabiré, che vive da molti anni in Italia, è un polistrumentista, suona chitarra, cora, che è il liuto dell'Africa occidentale, il belafon, che è una specie di xilofono, suona anche percussioni e altri strumenti a corda africani e asiatici. Ascoltiamo il suo brano Baga Baga.

Un attimo solo, un problema tecnico, adesso risolvo sicuramente. Un secondo solo. Ecco fatto.

non trovo gli appunti. La rubrica si chiama Radio Africa, particolare la puntata del 18 febbraio di quest'anno, Senegal, Burkina Faso, Sudan. Però ce ne sono tante altre nella rubrica Radio Africa di puntate dove si parla del Burkina Faso e anche di tanti altri paesi africani. Invito ad approfondire. Farfina è uno storico gruppo del Burkina Faso nato alla fine degli anni 70. Suonano strumenti tradizionali autocostruiti, soprattutto come il belafon, che è una specie di xilofono, strumenti percussivi come bara, tama, il djembé e flauti. Nel gruppo ha cantato anche Fotumata Dembélé, di cui vi parlerò dopo e che ascolteremo un paio di suoi brani da solista. Ascoltiamo il loro brano dei Farfina che si chiama Guansang.

gruppo del Burkina Faso Yanka di Faso è guidato dal percussionista e belafonista Yella Sina Koulibaly. Ascoltiamo il loro brano Borro.

Ci ascoltiamo un brano afro-funk degli anni 70 dello storico percussionista e cantante del Burkina Faso Amadou Balak. Il brano si chiama Aminata Douté.

cantante e polistrumentista del Burkina Faso Moussa Koitaé è legata alla tradizione mandinga e suona soprattutto belafon e djembé. Ascoltiamo il suo brano Djaja Ko Djaja.

Ci ascoltiamo un altro brano del gruppo degli anni nato nella fine degli anni 60 in Burkina Faso, Farfina, e questo è totalmente percussivo e si chiama per l'appunto Percuss.

Questi erano i Farfina del Burkina Faso. Vi dicevo prima che il gruppo è nato nella fine degli anni 70 e il 78, però in realtà è ancora attivo. Questo dal brano dal quale ho preso, cioè il disco dal quale ho preso questo brano, è del 2001. La cantante e danzatrice del Burkina Faso Futumata Dembélé ha lavorato in vari gruppi di danza e percussione dell'Africa occidentale, e tra cui i Farfina, questo gruppo che abbiamo appena ascoltato. È la sua voce nei brani che abbiamo ascoltato precedentemente. Questo invece è un brano che ha fatto da solista, molto bello, si chiama Sabot.

L'era fotumata Dembélé con il brano Sabu, mi piacerebbe proprio sapere di che cosa parla il testo, purtroppo non ho trovato una traduzione. E, prossimo brano è un altro del polistrumentista, suonatore Belafonte, soprattutto Belafonte e Djembé, Moussa Koïta, che abbiamo ascoltato prima. Ascoltiamo un altro brano e si chiama Wango.

Burkina Electric è un gruppo elettronico nato tra Ouagadougou, che è la capitale del Burkina Faso, New York e Berlino. Il gruppo unisce elettronica, chitarre, batterie e ritmi tradizionali del Burkina Faso. La cantante Mai Lingani canta in Moré, cioè in lingua Moré, di Hula, Bisso e francese. Ascoltiamo il loro brano Tomi Tozi.

Per finire la puntata vi metto un brano del gruppo Faso Combat, che è un duo hip hop di Ouagadougou, che è la capitale del Burkina Faso. Rappano e cantano in lingua morè, diula e in francese, su basi che mescolano hip hop e ritmi tradizionali burkinabè. Ascoltiamo il loro brano Anga Jossa.

La puntata finisce qua. Vi ricordo che sul sito della radio ondarossa.info trovate tutti i modi per contribuire, economicamente ovviamente. E torno martedì prossimo. Tra pochissimo va in onda Morfire. E quindi buonanotte.

0: culture. Big up the under Rasta, massive every time. Right.
1: Buonasera e ben rimasti sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Questo è Morfire Reggae Radio Show, che va a iniziare la puntata che segue i festeggiamenti per i 49 anni della radio. Sono stati due giorni splendidi durante i quali abbiamo ricevuto il sostegno di moltissima gente, e quindi ancora tutti i nostri ringraziamenti. Andiamo quindi a iniziare la puntata con un piccolo concerto live fatto al Podium Zwart in Olanda da Protoge, dove eseguirà Big 45, At We Feet, brano uscito con Damien Junior Gog Marley, Rasta Love tra i suoi primi successi, uscito con Kimani Marley, e Who Knows al tempo edito con Chronix. Buon ascolto e a più tardi.
2: You know, in tune to Protoge alongside Indignation, Podium Zwart. Chick.

0: rientra in studio dopo aver ascoltato The Mix con Xana Romeo, figlia di Max Romeo, e Lutan Fire, in questa produzione uscita proprio sull'etichetta Charmax della famiglia Romeo. Si trattava di un reggae solidamente ancorato alle origini e con delle liriche ispirate e consapevoli, così come il prossimo brano dell'artista caraibica Rima, intitolato Against It All.
1: Respect, enough respect, Lutan Fire represent. Reggae music from Jamaica, 14 parishes of us all. Jah Rastafari, big up, tune in, keep listening.

0: E questa era Rima, artista militante che ci ha parlato di tutte le cose contro le quali combatte. E a proposito di lotta, vi ricordo di sostenere Radio Onda Rossa visitando le pagine all'indirizzo www.ondarossa.info per ascoltare i nostri podcast, leggere le rassegne stampa e conoscere tutte le prossime iniziative, nonché esercitarvi a cliccare sul tasto Sostieni per partecipare anche con il radioabbonamento. E la puntata continua con il secondo singolo tratto dall'album Africa My Destiny della McKenna Family, ovvero Winston il padre, Kush e Nadia i figli, che insieme ai Ligerians mantengono viva la memoria di Matthew McKenna, venuto a mancare in circostanze tragiche nel 2012, e la sua immortale Be Careful.
1: More fire! More fire.

0: We Got to Be Careful in This Time, Matthew McConaughey, indimenticato e indiscusso il valore di questo brano, citato e anche remixato ad esempio da DJ Vadim insieme a Russ Demo con il brano Fussing and Fighting. Ma continuiamo nella scaletta trasferendoci nella Francia del producer The Bombist, ovvero Bost, che faceva parte del duo Bost & Beam fino alla dipartita di Beam nel 2016. La coppia ha vinto diversi premi, tra cui il Grammy per il Chronology, l'album di Chronix e Strictly Roots The Morgan Heritage. Li andiamo ad ascoltare con il brano Reggae Clandestine di Le Rune, che è un brano incisivo con testi taglienti in stile tra rap e reggae, che dipinge il ritratto di una società ormai in subbuglio tra la brutalità della polizia, le condizioni di vita precarie e la disillusione verso la politica. Un brano potente con un ritornello orecchiabile che è adattato su una rivisitazione di Rod Foggy dei Burning Spear. Buon ascolto.
1: On the barrel corks and the smoke smell. Yo, this a Jew playing the street out of Jamaica Yard. And you see me, I represent for the fire reggae program. And you see, representing.

0: Ed era Le Room con Reggae Clandestine. Rimaniamo in ambito francofono con Les Nègres Marron, ovvero Benjay Jamatic e Jackie Brown, con una traccia che si chiama Diaspora, che riprende Alpha Blondy con la sua Brigadier Sabadi. Le Nègres Marron è una contrazione di Le Nègres Marron, che significa letteralmente i neri in fuga, ed è questo il nome del collettivo che è già in attività dagli anni 90 e che quindi ha una carriera trentennale che ha toccato anche l'ambito rap e hip hop.
1: Sale male, sale male, sale male. Non c'è l'escape, the judgment in this day. These words I say to all mankind. Now again, move out of Babylon. Last time, leave all the wicked men. What can you don't know? So we are with roots and culture, reality, and lovers rock. Remember, is what getting on. Johnny Clark, man, I remember what? More fire, the sword out. Fabio B. The rule is west, north, and south. Same member radio, order rasa, order rasa, order rasa, order rasa. Johnny Clark says.
2: Black itself is really life. Life is empty without black. The struggle the same, and dreams, aspirations, all the same.

0: E con l'assist dell'Enigma Room che ci hanno regalato questa diaspora costruita sul rhythm strumentale e non solo di Brigadier Sabati di Alpha Blondy, abbiamo sentito poi il pezzo originale. Ricordiamo che la traccia è del 1982 e fu la prima traccia musicale a parlare in Africa degli abusi da parte della polizia. Sabari vuol dire proprio abbi pietà, quindi brigadiere, insomma, poliziotto, pietà, il significato della canzone del cantante ivoriano Alpha Blondy. E si continua lasciandovi con qualche traccia senza interruzioni ed ascolteremo Pupa Yarno che reinterpreta War di Bob Marley, a seguire i Generation con l'ultimo singolo Round the World e Never Be a Slave di DubFX. Ci si sente tra qualche canzone. Mofaya.
1: Yo, this is the one and only Big Ute and I'm hanging with Fabio and the Mofaya.
2: Genocide, no more genocide. Palestinians, give them back them rights. Yes, them equal rights. Sure.

Ormai vicinissimi anche alla fine di questa puntata, abbiamo ascoltato Fight for Freedom con Kid, Sumti, Scaramucci, Ras Demo e Troy Berkeley dall'album del producer parigino Cracking Dub intitolato Free the Hard Way. Dall'album avevamo già ascoltato in passato un estratto con Sumti e Trouble in a Wicked Man. Ma prima di lasciarvi, vi ricordo ancora di sostenere Radio Onda Rossa e l'indirizzo del nostro sito www.ondarossa.info. Vi lascio con un estratto di una performance alla BBC Radio di Protoje insieme a Jesse Royal e Lila Ike sullo Swing Easy Rhythm. Buonanotte a tutte e tutti e tutto, bella, ciao.

0: 남들게 리게린 지아 풀네임 마리나 산체스.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Zadì, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: 87.9, ritorniamo in voce mercoledì 13 maggio, torniamo in voce per dire che è pernuta a Sezzinella, o no? È là,
1: sì.
2: Eccoci qua, pernuta a Sezzinella, lo ripetiamo per chi si conosce da poco, pernuta a Sezzinella viene dal gergo contadino campano e indica il periodo di, diciamo, la fine del periodo di mungitura delle vacche, nel senso che le mucche non hanno più latte da darci e quindi insomma è finita la pacchia. E poi effettivamente è un termine che è entrato nella parlata comune e intende proprio la fine del divertimento. La fine del divertimento per chi? Questo noi ce lo domandiamo. Nel momento in cui non c'è più niente da estrarre, è finito tutto, sono finite le risorse, o comunque le cosiddette risorse, sono finiti i minerali, sono finiti, è finito tutto, non c'è più niente, le mucche non hanno più latte,
0: niente,
2: e quindi è finita la pacchia per il padrone e qui arriviamo noi,
0: pezzi di fango diremmo. Allora, chi abbiamo qua in studio con noi? Quella che avete appena sentito è una parte di Ecologia Politica Roma, una bella grande parte, e al telefono con noi abbiamo, buongiorno, buongiornissimo, Claudia T di Per il Clima Fuori dal Buongiorno Per il Clima Fuori dal Fossile e Soulèvement de la Terre. Quanto la solleviamo questa terra?
3: Quanto?
1: 5 metri.
3: Ginocchio è pernuta.
0: Che è pernuta. Allora, in questa trasmissione, appunto, come ci ha spiegato bene un po' Ecologia Politica, proviamo a parlare un po' dell'estrattivismo da un punto di vista partendo da un punto di vista internazionalista. Nelle puntate precedenti, infatti, abbiamo attraversato i territori, insomma, del saccheggio globale, partendo un po' dalla Repubblica Democratica del Congo, parlando delle dighe Inga 1, Inga 2, della prossima diga Inga 3, che sono state costruite le prime due tra gli anni 70 e 80 sulla pelle delle persone che vivevano accanto e che vivono tuttora accanto a quelle dighe, che però non della cui energia però ovviamente non beneficiano per nulla, anzi tutt'altro. E abbiamo parlato anche delle miniere di cobalto che producono energia e materie prime per l'industria globale, mentre appunto per le popolazioni locali restano sfruttamento, violenza, razzismo strutturale e così via, insomma una continuità diretta del colonialismo europeo, oggi però rivestito e cambiato del linguaggio della transizione verde. Nell'approfondimento seguente abbiamo parlato invece dell'Uganda, abbiamo sentito voci da entrambi i territori, quindi sia dalla Repubblica Democratica del Congo che dall'Uganda, dei compagni e delle compagne che abbiamo conosciuto tra l'altro durante il periodo della COP30, dell'anti-COP30, in cui abbiamo avuto la fortuna come radio e anche come Per il Clima Fuori dal Fossile, nel caso di Claudia, di partecipare appunto ai contromovimenti che si sono venuti a creare in occasione della COP30 in Brasile, proprio a Belém. E quindi nel secondo approfondimento abbiamo parlato, ci siamo spostati in Uganda, abbiamo parlato dell'oleodotto EACOP, anche qua un emblema del colonialismo fossile del XXI secolo, un'infrastruttura imposta da multinazionali europee e capitali internazionali, sostenuta da governi e banche, che trasforma i territori abitati dalle popolazioni locali in corridoi energetici, espropria totalmente le comunità, reprime il dissenso e appunto poi si riversa completamente sulle persone che vivono all'interno, che vivono in quei territori. Oggi invece ci spostiamo in tutt'altro continente, ma restiamo ovviamente dentro la stessa logica di dominio. Ci spostiamo in Cile, in Patagonia, dove si parleremo un po' dell'industria mineraria in tremenda espansione attualmente e di quella invece del salmone. Dal Congo all'Uganda fino al Cile, qua ci sembra chiaro che cambia la geografia ma non il sistema, un capitalismo razziale che accumula ricchezza nel nord globale attraverso la devastazione sistemica del sud e dello sfruttamento e della repressione delle popolazioni locali. anche oggi sentiremo voci da quei territori, da chi in Patagonia resiste a questo modello, voci che smontano la retorica dello sviluppo, denunciano le responsabilità di stati multinazionali e istituzioni finanziarie europee e costruiscono pratiche di autodeterminazione, difesa dei territori e rottura con un sistema fondato sullo sfruttamento e sull'ingiustizia. Quindi questo è un po' l'introduzione. Cla, io non so se vuoi dirci qualcosa, se vuoi magari...
3: Ma io farei parlare prima le militanti che ci hanno prestato la loro voce, prima di magari...
0: Completamente d'accordo.
3: Fare qualche commento... Noi magari solo possiamo dare qualche riferimento geografico, appunto parleremo, oggi andiamo in Patagonia cilena, come hai detto già tu, dove vedremo appunto riprodursi delle stesse logiche estrattive di cui stiamo cercando di parlare in questo programma, no? Perché lo ricordiamo anche per chi non ci conosce o ci segue da poco, che nel programma cerchiamo di dare voce a le tante lotte del sud globale che però non sono staccate da noi, cioè non è che quello che succede in Patagonia o in Uganda o nella Repubblica Democratica del Congo non ci riguarda, perché si tratta di flussi energetici di cui il capitale ha bisogno di, come dire, di regolare sempre a partire dal nord globale, no? Sempre per una questione di accumulazione del capitale senza il quale il capitale non può sopravvivere. Quindi queste cose ci riguardano nel profondo ed è il motivo per cui ne parliamo, per cercare di smontare queste filiere dal nord e dall'altra parte per dare voce ad un sud, perché ovviamente ad un sud globale tutte le lotte che lo attraversano, perché chiaramente, come dire, i media mainstream ci danno spesso, o non ci parlano affatto di queste voci, che quindi rischiano di non essere ascoltate semplicemente, ma non per questo non esistono, non per questo i territori non continuano a venire devastati, oppure insomma ci viene data una visione molto edulcorata, no? Anche riguardo questa transizione che ne abbiamo già parlato, ne riparleremo ancora, nasconde molte ombre. Quindi ecco, oggi andiamo in Patagonia, nella regione dell'Aysén, se ricordo bene, che giusto per dare un'idea è una regione che finisce dove c'è, cioè, diciamo, il Monte Fitzroy, forse conoscono quelli che fanno arrampicata, e arriva fino al Parque Nazionale Queulat, e giusto per darvi riferimento, questa zona è grande 2,5 volte e mezzo l'Italia, quindi per farvi capire anche quanto valore il capitale può estrarre da una zona gigante, no? Per magari uno guarda la mappa eurocentrica, non si rende conto di quanto questa zona è estesa. E quindi niente, tutto questo, darei la parola direttamente, se siete d'accordo.
0: Assolutamente. Io volevo sentire la tua bella voce, per quello anche ancora non l'avevo sentita, ho detto fammi un po' vedere com'è l'Abruzzo che dice. E allora sì, quindi come detto bene, siamo nei territori di Aysén in Cile, nella Patagonia, e una delle zone più ricche di biodiversità del pianeta, ma anche una delle più saccheggiate. Qui si incrociano i due modelli di sfruttamento che avanzano insieme: da una parte l'industria del salmone che occupa il mare, privatizza le coste e distrugge le economie tradizionali e colpisce le comunità indigene; dall'altra la mineria che entra nei territori con miliardi di investimenti, lasciando dietro di sé però rifiuti minerari tossici, contaminazioni, divisioni sociali e malattie. Ora ci sentiremo insomma raccontare di tutto questo da due voci. La prima è quella di Nelson Villetureu, presidente di una comunità indigena delle isole Wishas, che racconterà appunto l'impatto devastante dell'industria del salmone; e la seconda invece è quella di Mitzi Urtubia Salinas, una giornalista e attivista ambientale, che invece ci parlerà dell'espansione senza precedenti della mineria in Cile. Quindi io, Cla, come al solito ti chiederei di non ti voglio abbassare io dal mixer, così che se vuoi intervenire qualsiasi cosa ce lo puoi comunque dire, giusto, grande, di spengere il microfono, grazie mille. E allora andiamo.
1: Bueno.
4: nombre es Nelson Villatureo, soy el presidente de la comunidad indígena Antonín Raín de Islas Huichas. Somos una de las comunidades indígenas solicitantes de espacios costeros marinos para pueblos originarios, EMPO, de la ley Lasquenche.
0: Mi chiamo Nelson Villatureo, sono il presidente della comunità indigena Antonio Rein, siamo una delle comunità indigene richiedenti lo spazio costiero marino per i popoli originari indigeni.
4: Bueno, queremos contarle el contexto más o menos de lo que estamos viviendo y sufriendo en el territorio. Nosotros hemos sido atacados por grupos organizados por la industria salmonera. La industria salmonera se concentra justamente acá en la región de Aysén y también en Magallanes, donde concentra la mayor cantidad de producción en estas regiones. Tiene más de 1,000 concesiones. El 80% está en la región de Aysén. Por eso esta región se convierte en la mayor exportadora de salmón.
0: Allora, vi vogliamo raccontare il contesto di ciò che stiamo vivendo e subendo nel territorio. Noi siamo stati attaccati da gruppi organizzati legati all'industria del salmone. L'industria del salmone si concentra proprio qui, nella regione di Aysén e anche in Magallanes, dove si concentra la maggiore quantità di produzione. In queste regioni esistono più di 1,000 concessioni e l'80% si trova appunto nella regione di Aysén. Ed è per questo che questa regione è diventata la maggiore esportatrice di salmone.
4: Yo vivo en una zona que se llama Islas Huichas, donde es un archipiélago que tiene más de 300 concesiones de salmonicultura otorgadas. Esto nos ha afectado de forma muy, muy grave, sobre todo en el tema del trabajo para la gente, las caletas pesqueras. Yo vivo en Islas Huichas, en Puerto Aguirre, era la caleta pesquera más grande de la región de Aysén, tenía más de 1,000 pescadores artesanales. Hoy día el 80% de la comunidad trabaja en programas de absorción de manos de obra, que son limpiezas de calle y eso que organiza el propio y financia el propio Estado a través de los municipios. Por lo tanto, hay una muerte total de las caletas pesqueras. Hay una invitación a la comunidad a irse y a dejar esos territorios justamente para no entorpecer los planes que tiene la industria salmonera de expansión.
0: Io vivo in una zona che si chiama Isole Huichas, un arcipelago che conta più di 300 concessioni di salmonicoltura e altre attività. Questo ci ha colpito in un modo molto, molto grave, soprattutto sul piano del lavoro, nelle calette di pesca. Vivo nelle isole Huichas a Puerto Gaviota, che era la caletta di pesca più grande della regione di Aysén e contava più di 1,000 pescatori artigianali. Oggi l'80% della comunità lavora in programmi di assorbimento della manodopera, come la pulizia delle strade, organizzate e finanziati dallo stesso Stato attraverso i comuni. Stiamo assistendo di conseguenza a una morte totale delle calette di pesca. Esiste una spinta implicita affinché la comunità abbandoni le isole e lasci questi territori proprio per non ostacolare i piani di espansione dell'industria salmonicola.
4: Nosotros estamos rodeados por el parque, la Reserva Nacional de las Huaytecas, que es una de las reservas más grandes de Chile, en el sur. Dentro de esta reserva hay casi 300 concesiones también de salmoneras dentro del propio reserva y parque y monumento. La verdad que la industria se ha metido en todas partes, el Estado ha sido un cómplice absolutamente de la debacle ambiental que ha generado la industria. Y no aplicando la normativa, lógicamente, y por cierto que ni siquiera quitando las concesiones, muchas de ellas nunca han funcionado. Hay toda una malversación justamente de la ley de pesca y acuicultura a raíz de que los diversos gobiernos por diversas crisis, una de ellas la crisis del ISA, que sufrió justamente la industria salmonera hace años, otorgó el propio Estado, el propio gobierno de ese entonces, la posibilidad de tener esas concesiones a perpetuidad, cosa que antes no era así.
0: Siamo circondati dalla Riserva Nazionale de las Huichas, una delle riserve più grandi del sud del Cile. All'interno di questa riserva esistono quasi 300 concessioni dell'industria del salmone, persino all'interno della stessa riserva di parchi e monumenti. 300. La verità è che l'industria si è insediata ovunque e lo Stato è un complice assoluto della devastazione ambientale generata da questa industria. e non applicando le varie norme e per di più senza nemmeno revocare le concessioni, molte delle quali appunto non hanno mai funzionato. Esiste una vera e propria malversazione della legge sulla pesca e sull'acquacoltura, dovuta al fatto che vari governi, di fronte a diverse crisi, una delle quali, qua ci dice, è stata la crisi dell'ISA che colpì l'industria del salmone anni fa, queste varie crisi hanno concesso la possibilità che queste concessioni diventassero perpetue e continuative. In precedenza però ci dice non era così.
4: La ley dice que si la industria salmonera tiene una concesión y no lo usa durante 2 años, debiese perderse esa concesión. Pero la industria, por ejemplo, en la región de Aysén tiene 700 concesiones, no alcanza a usar 300 de esas concesiones hoy día funcionando, y tiene otra gran cantidad de concesiones que la tiene emprenta en los bancos, sobre todo bancos extranjeros, ¿no? Y por lo tanto creemos que todo es una intención de malversar recursos y justamente con la complicidad del propio Estado, que no ha aplicado la normativa. Senapesca en la región de Aysén, que es el organismo que tiene que fiscalizar justamente todo lo que está y ocurre en el mar, no tiene ninguna embarcación. Y no es porque no pueda tener una embarcación, no quiere tener una embarcación, porque de esa forma exigiríamos que aplicara la normativa y fiscalizara como corresponde los cientos de centros salmoneros que tienen en el territorio.
0: Quindi in precedenza non era così. La legge stabilisce che se l'industria del salmone possiede una concessione e non la utilizza per 2 anni, questa dovrebbe decadere. Tuttavia, ad esempio, nella regione di Aysén l'industria possiede circa 700 concessioni, ma ne utilizza solo 300, come abbiamo detto anche prima, che sono attualmente appunto operative. Una grande quantità delle restanti concessioni è ipotecata presso le banche, soprattutto banche straniere. Tutto ciò ci dimostra un'intenzione di malversazione delle risorse con la complicità dello Stato che non ha applicato la legge. Sernapesca, l'organismo che dovrebbe controllare tutto ciò che avviene in mare, non possiede alcuna imbarcazione nella regione di Aysén, e non perché non possa averne una, ma perché non vuole averla, poiché in questo modo sarebbe costretto ad applicare la legge e a controllare correttamente le centinaia di centri salmonieri presenti nel territorio.
4: Para localidades como Islas Huichas esto ha sido verdaderamente terrible, porque ha aumentado mucho el tema de la prostitución y también la droga y, por cierto, el alcoholismo de esos territorios. Esto tiene que ver con la enorme población flotante que utiliza la industria salmonera como empresas que le prestan servicio a la industria. Ellos han externalizado, como la visión de la industria, prácticamente todos sus servicios. La gente que trabaja para ellos directamente es muy poquita, porque son especialistas en manejo computacionales y todo lo demás, porque todos sus centros salmoneros lo tienen muy modernizados y por lo tanto no necesitan tanta gente. La gente que utilizan y que de la cual ellos no se hacen responsables justamente son los que prestan servicio a la industria. Y estas personas, que tampoco tienen un control, no se sabe cuánta gente anda en una embarcación, cuántas lanchas andan, han provocado muertes, accidentes graves y hechos delictuales gravísimos, por lo tanto, porque hay gente que la verdad que anda sin ningún tipo de respaldo, no tienen contrato, los contratos que le hacen es por una salida, es todo un manejo de estas personas que la verdad que pierden la vida, muchos de ellos sin ningún resguardo de su seguridad.
0: Per le località come le isole Huichas questa situazione è stata davvero terribile. Sono aumentati in modo significativo la prostituzione, il consumo di droga e l'alcolismo in questi territori. Ciò è legato all'enorme popolazione fluttuante utilizzata dall'industria del salmone attraverso imprese che forniscono servizi all'industria. L'industria ha esternalizzato praticamente tutti i suoi servizi. Le persone che lavorano direttamente per essa sono pochissime, poiché si tratta di specialisti in gestione informatica e altri ambiti, dato che i centri di gestione dell'industria sono altamente modernizzati e automatizzati e quindi non richiedono molta manodopera. Le persone che prestano servizi all'industria delle quali le imprese non si assumono responsabilità, non sono controllate, non si sa quante persone viaggino sulle imbarcazioni né quante ore lavorino. Questo chiaramente ha provocato incidenti gravi e morti, fatti estremamente gravi. Ci sono persone che lavorano senza alcun tipo di tutela, senza contratto o con contratti validi per una sola uscita in mare. Questo rappresenta una gestione irresponsabile di lavoratori che spesso perdono la vita senza alcuna protezione della loro sicurezza.
4: Entonces es muy grave todo lo que ocurre en el sur, y además es muy grave todo lo que ha hecho el Estado de Chile, los gobiernos, y sobre todo este gobierno que ha anunciado, el gobierno de CAS, mucho más flexibilidad, y de hecho ha estado haciendo todo desde el día uno que ingresó, sacando todas las observaciones que están en Contraloría, justamente todas medioambientales, muchas de ellas tienen que ver con el cuidado de los territorios y del medio ambiente, y seguramente vemos que van a atacar también todo lo que tiene que ver con la nueva ley de biodiversidad que está lista para ser aplicada y que choca directamente con los intereses de la industria salmonera, sobre todo cuando hablamos de la cantidad de centros salmoneros que están dentro de las reservas, parques y monumentos, porque obviamente eso no pueden estar ahí por los niveles de contaminación que genera esta industria, ¿no? Un centro salmonero con la cantidad de pescado que ellos tienen equivale a 200.000 personas.

0: ricordare ciò che hanno fatto lo Stato del Cile e i diversi governi, e soprattutto questo governo qua che ha annunciato maggiore flessibilità per per l'industria del salmone. Fin dal primo giorno ha iniziato a eliminare osservazioni che si trovavano in contraloria, molte delle quali di carattere ambientale e legate alla tutela dei territori. Con ogni probabilità verrà attaccato anche tutto ciò che riguarda la nuova legge sulla biodiversità, che è pronta per essere applicata e che però entra in conflitto diretto con gli interessi di quest'industria. Questo è particolarmente grave quando parliamo del numero di centri salmonieri che si trovano all'interno di riserve, parchi e monumenti, perché ovviamente non dovrebbero essere lì a causa degli elevati livelli di contaminazione che questa industria genera. Un centro di salmone salmoniero, per la quantità di pesci che contiene, equivale a 200.000 persone che vanno in bagno ogni giorno nello stesso luogo. E questo senza considerare se si tratta di un'area con correnti, di un fiordo o di un canale, che sono ecosistemi che funzionano in modo diverso. Di conseguenza anche i livelli di contaminazione sono diversi, un aspetto che lo Stato del Cile non ha considerato al momento di concedere queste autorizzazioni.
1: Nosotros hemos estado enfrentados en la lucha contra esta industria que quiere adueñarse de todo el mar chileno y del sur, y contratan gente, obviamente nos han amenazado, han atacado a algunos dirigentes indígenas, medioambientales también, entrado a sus hogares para provocar miedo, y obviamente hacen que la gente nos insulte por las redes sociales. Toda una situación grave que ocurre con nuestras familias, sobre todo en los territorios, que ha tenido la mayoría que emigrar ahí. Hemos tenido que sacar a los niños de los colegios, llevarlos a otro lugar, en este caso a Aysén, que es un poco más grande, para poder protegerlos. Ha sido un daño enorme a las familias indígenas, sobre todo, que han querido solamente defender nuestro territorio. Eso es. Gracias, saludos.
0: Abbiamo affrontato questa lotta contro un'industria che vuole appropriarsi di tutto il mare cileno, in particolare quello del sud. Hanno assunto persone per minacciarci, hanno attaccato dirigenti indigeni e ambientalisti, sono entrati nelle loro abitazioni per generare paura e hanno promosso campagne di insulti sui social network. Si tratta di una situazione molto grave che colpisce le nostre famiglie, soprattutto in territori dove la maggioranza delle popolazioni è migrante. Abbiamo dovuto ritirare i nostri figli dalle scuole e portarli in un altro luogo, in questo caso ad Aysén, che è un po' più grande, per poterli proteggere. È stato un danno enorme per le famiglie indigene, che hanno voluto soltanto difendere il proprio territorio. Questo è tutto, grazie, saluti. E quindi questo era Nelson Villeturen, il presidente della comunità indigena Antonio Reyn delle isole Wishas. Ora andiamo a sentire invece Mitzi Urtuvia Salinas, una giornalista della ONG, di una ONG che ci parlerà invece dell'industria mineraria in Cile.
2: Hola, mi nombre es Mitzi Urtuvia Salinas, soy periodista de ONG Ecosistemas e integrante de la red de protección y defensa del territorio Patagonia aquí en Aysén.
0: Ciao, mi chiamo Mitzi Urtuvia Salinas, sono giornalista della ONG Ecosistemas e membro della rete di protezione e difesa del territorio di Patagonia qui ad Aysén.
2: Quiero contarles y compartirles un poquitito sobre la situación de la minería en nuestro país, en Chile, porque nuestro país registra actualmente un récord histórico de proyectos de inversión minera ingresados a evaluación ambiental durante el primer trimestre de este año, el 2026, con más de 17.300 millones de dólares de inversión, mientras las comunidades de sur a norte se defienden de la minería público y privada, que usa y les contamina las aguas, la tierra y el aire.
0: Voglio raccontarvi e condividere un po' la situazione la situazione mineraria nel nostro paese, il Cile, perché attualmente il nostro paese registra un record storico di progetti di investimento minerario presentati alla valutazione ambientale durante il primo trimestre di quest'anno, 2026, con oltre 17,3 miliardi di dollari di investimenti. Nel frattempo le comunità da sud a nord si difendono dall'industria mineraria pubblica e privata, che utilizza e contamina le acque, la terra e l'aria.
2: Tal como en otros países de Latinoamérica, muchas comunidades se debaten y fisuran entre dos posturas. Una, la que anhela ese desarrollo que pocas veces les toca la puerta, y otra postura, la de quienes se oponen y defienden sus modos de vida y culturas y economía tradicional, y el agua del que dependen su propia vida y la de sus familias.
0: Come avviene in altri paesi dell'America Latina, molte comunità si trovano divise e lacerate tra due posizioni. Da un lato, chi auspica questo sviluppo e che raramente bussa alla loro porta, e dall'altro invece chi si oppone e difende i propri modi di vita, le proprie culture, l'economia tradizionale e l'acqua, dalla quale dipende la propria vita e quella delle proprie famiglie.
2: Los anuncios de las autoridades nacionales y regionales, principalmente las que dirigen las carteras de economía y minería, realzan con confianza la actual inversión en Chile y el desarrollo y el empleo que traería este millonario paquete de inversiones a las zonas de donde se extrae minerales como cobre, litio, plomo, zinc, molibdeno, hierro, oro y plata. Pero la minería no trae consigo solo inversiones millonarias, sino también campamentos, ¿no es cierto?, para sus trabajadores, división comunitaria, desconfianzas y depósitos de relaves repletos de toneladas de desechos contaminantes.
0: Gli annunci delle autorità nazionali e regionali, in particolare di chi guida l'economia e di Dicasteri dell'economia e dell'industria mineraria, esaltano con fiducia l'attuale livello di investimenti in Cile, così come lo sviluppo e l'occupazione che queste ingenti operazioni di investimento porterebbero nelle zone da cui si estraggono minerali come rame, litio, piombo, zinco, molibdeno, ferro, oro e argento. Ma l'industria mineraria non porta con sé solo investimenti milionari, bensì anche campi per i lavoratori, divisione comunitaria, diffidenze e depositi di relaves, che sono i rifiuti tossici, colmi di tonnellate e appunto di rifiuti contaminanti.
2: In ese sentido, Chile è il tercer paese con maggior quantità di depositi di relaves nel mondo, después de las megapotencias de China y Estados Unidos. Son casi 800 depósitos de relaves que se encuentran en el territorio nacional. La mayoría de estas toneladas de desechos mineros se encuentran en el norte de Chile y centro de nuestro país también. Sin embargo, la zona austral, la Patagonia, no está libre de la minería contaminante.
0: In questo senso il Cile è il terzo paese al mondo per numero di depositi di rifiuti tossici, dopo le megapotenze di Cina e Stati Uniti. Esistono quasi 800 depositi di questi relaves sul territorio nazionale. La maggior parte di queste tonnellate di rifiuti minerari si trova nel nord e nel centro del Cile. Tuttavia la zona australe, quindi la Patagonia, non è libera da questa contaminazione.
2: Desde hace unos 40 años opera acá, en la región de Aysén, el yacimiento El Toqui, en la prístina Patagonia chilena. Desde ahí se extrae zinc, plomo desde el año 83 y concentrado de oro y plata desde mediados del año 2007. La localidad desde donde se extrae estos minerales se llama Alto Mañihuales. Queda en la salida norte de la Patagonia chilena, de la región de Aysén, como les contaba, y es una zona donde habitan alrededor de 50 familias, la mayoría de ellos son adultos mayores que han heredado esas tierras y viven una vida muy tradicional, muy tranquila. Sin embargo,
0: da circa 40 anni opera qui nella regione di Aysén il giacimento El Toqui. E nella pristina Patagonia cilena, da Aysén si estrae il piombo dal 1983 e concentrati di oro e argento dalla metà del 2007. La località da cui vengono estratti questi minerali si chiama Alto Mañihuales, situata all'ingresso nord della Patagonia cilena, nella regione di Aysén. È una zona abitata da circa 50 famiglie, per lo più anziani, che hanno ereditato queste terre e conducono una vita molto tradizionale e tranquilla.
2: Sin embargo, han convivido históricamente con esta minera, que es El Toqui, hoy día en manos de una empresa minera que se llama Minera Pacífico del Sur, y con quien hemos estado debatiéndonos durante estos dos últimos años un sinnúmero de organizaciones ambientales, sociales y las mismas vecinas y vecinos de la zona. Esta minera no quiere hacerse cargo de un relave particular, que es el tranque de relave Confluencia, que está lleno, tiene alrededor de 6.000 toneladas de desechos tóxicos sin ningún tipo de protección, solo con medidas para asperjar, por ejemplo, esas tierras que están infértiles en la zona. Y este relave está solo a metros de algunas casas y, de hecho, de la junta de vecinos del sector, que es donde se reúne en este poblado.
0: Tuttavia, questa zona abitata da circa 50 famiglie di cui stava dicendo prima, tuttavia hanno convissuto storicamente con questa miniera, El Toki, che oggi è nelle mani di un'impresa chiamata Minera Pacifico del Sur, con la quale negli ultimi due anni si sono confrontate e scontrate numerose organizzazioni ambientali e sociali, insieme alle stesse vicine e agli stessi vicini della zona. Questa impresa mineraria non vuole assumersi la responsabilità di un deposito di rifiuti tossici in particolare, che si chiama deposito di Relaves Confluencia, che è pieno e contiene circa 6.000 tonnellate di rifiuti tossici senza alcun tipo di protezione. Esistono solo misure superficiali come la copertura con terra di aree oggi inerti e infertili, e questo deposito di Relaves si trova a pochi metri da alcune abitazioni e di fatto molto vicino alla sede della Junta de Vecinos, che è dove si riunisce la comunità locale.
2: Alrededor de dos años tratando de hacer conciencia y levantando una mesa público-privada para que las vecinas y los vecinos que viven en Alto Mañihuales puedan tener respuestas, por ejemplo, a exámenes que en algún momento determinaron que sus cuerpos estaban contaminados. Hoy día seguimos haciendo presión con un nuevo gobierno para enfrentar esta situación de grave contaminación minera para las familias de Alto Mañihuales. Les invitamos a seguirnos por un montón de redes sociales, el de la Red de Defensa del Territorio Patagonia, Ecosistema, la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Aysén Reserva de Vida, y sigamos vinculados frente a estos temas.
0: Da circa due anni stiamo cercando di sensibilizzare e di costruire un tavolo pubblico-privato affinché le vicine e i vicini che vivono ad Alto Mañihuales possano ottenere risposte, ad esempio in merito a esami medici che in passato hanno stabilito che i loro corpi risultavano contaminati da questi rifiuti. Oggi continuiamo a fare pressione nei confronti di un nuovo governo per affrontare questa grave situazione di contaminazione dell'industria mineraria che colpisce le famiglie di Alto Mañihuales. Vi invitiamo quindi a seguirci sulle diverse reti sociali della rete di difesa del territorio Patagonia, di Ecosistemas, della Corporazione Privata per lo Sviluppo di Aysén e della Reserva de Vida, affinché restiamo connesse e coordinate su questi temi. E questo qua era era Mitzi Uri, scusate, ok, Mitzi Ortuvia Salinas, una giornalista dell'ONG Ecosistemas e appunto membro della rete di protezione e difesa del territorio Patagonia ad Aysén in Cile. E abbiamo sentito queste due voci direttamente dai territori in lotta contro queste due industrie, quella del salmone e quella mineraria. Siamo sempre qui in studio, questa è Radio Onda Rossa 87.9, in studio con Ecologia Politica e al telefono con Claudia T di Per il Clima Fuori dal Fossile e sulle Vamon de la Terre. Questa è Fernuda Sezionella, è finita la pacchia, è una trasmissione che un approfondimento ecco, ogni un mercoledì sì o mercoledì no, che parla dell'estrattivismo da un punto di vista internazionalista ogni puntata con da un paese diverso. Quindi non so chi vuole iniziare. Cla, ci sei ancora con noi?
3: Sì, sono qua.
0: E tu che dici?
3: Beh, allora
0: tanta roba. Io posso dire, cioè
3: sì, diciamo, pensando, ascoltando i compagni e le compagne che militano in Patagonia, mi è venuto in mente che sempre nella regione geografica della Patagonia, però in Argentina, è da poco stata approvata da Milei la legge, cioè ha modificato la storica ley de glaciares, una legge del 2010 sulla tutela dei ghiacci come riserva strategica di acqua, no? E questo perché ha modificato questa legge con 131 voti a favore e 111 contro, sempre per favorire le attività estrattive. Diciamo, in vista di questa fantomatica transizione verde che, come ci hanno raccontato i compagni e le compagne, va a distruggere il vivente da tutti i punti di vista, che si tratti dei salmoni, abbiamo visto come distruggono di fatto un'economia locale, o che si tratti dell'estrazione predatoria dei minerali, è tutto, diciamo, un ecosistema, tutti i modi di vita che vengono messi a rischio. E tra l'altro, diciamo, la storia della mineria di Alto Manihuales, in cui, diciamo, si menzionava anche l'inquinamento associato a diciamo, le dighe di contenimento, no? Perché per lavorare i minerali c'è bisogno ancora una volta di acqua, e ci sono tutta una serie di scarti tossici che contengono metalli pesanti che vengono appunto tenuti in queste dighe di contenimento, no? Ecco, questa storia, se vogliamo, ci riporta anche a da dove tutto è iniziato, almeno per noi, diciamo, da dove questo programma ha preso un po' le mosse, cioè all'incontro internazionale delle comunità affectadas dalla crisi climatica e dal modello energetico, in cui, diciamo, uno dei protagonisti, dei fondatori, degli ispiratori di questo movimento internazionale è proprio il MAPI, no? Che è stato importantissimo per fare giustizia riguardo il cedimento di Mariana e Brumadinho in Brasile, che, diciamo, ancora una volta erano questioni collegate all'estrattivismo minerario e a tutti i rischi che questo comporta a livello di accaparramento di acqua, ma inquinamento soprattutto di suoli, di corpi e di interi ecosistemi. Quindi, insomma, mi sembra che
0: tra l'altro, scusa se ti interrompo, tra l'altro proprio questi audio ci sono arrivati da una compagna del mar, in questo caso, perché è la parte della parte diciamo spagnola della Latin America, in cui si parla spagnolo, ecco. Uh-huh. E quindi proprio in realtà è molto correlato, infatti l'ultima voce fa parte anche del mar in parte.
3: Certo, sì, mi ricordo la compagna, ne avevamo già iniziato a parlare, sì, all'incontro internazionale dei salmoni, no? Mi ricordo lì.
0: Sì, sì, l'aneddoto divertente di quando mi sono ritrovata a dover tradurre la delegazione della Patagonia che parlava del fatto che il Brasile fosse uno dei paesi principali importatori del loro salmone alla ministra delle popolazioni indigene che era lì. Sì, è abbastanza una situazione, insomma.
3: Sì. E quindi, insomma, ci troviamo davanti ad un triplice estrattivismo, se vogliamo, che ha le stesse caratteristiche: fossile, per quanto riguarda anche, no, la modifica della legge sui ghiacciai in Patagonia Argentina, minerario, riguardo la transizione, tutti questi cosiddetti minerali di transizione che fanno passare la transizione come un processo senza ombre, senza, quasi come fosse immateriale, no? Siccome tutto diventa in parte svincolato dal petrolio, che poi non è vero, no? Perché i minerali di transizione uno li deve andare a prendere, guarda caso nel sud globale, e trasportarli nel nord, e come lo fai? Per forza col petrolio. Quindi queste cose vanno insieme, no? Perché, diciamo, sull'attivismo del vivente, proprio legato a, in questo caso abbiamo parlato dei salmoni, ma si tratta anche poi di estrarre valore da una comunità locale semplicemente annientandola, andando a distruggere gli usi che non rientrano nella, che non si piegano all'estrazione massima di profitto, e quindi c'è tutta un'ideologia che, di cui ha bisogno questo sistema estrattivista, che è chiaramente quella di un razzismo ambientale, no? Della serie: io posso fare a meno di questa comunità perché il mio obiettivo è estrarre il massimo di valore e poi venderò questo processo come assolutamente neutro, no? E tra l'altro un altro elemento che volevo enfatizzare, che fa parte di questo pacchetto, è come questo sistema, diciamo, sia legale, cioè che legalizza la violenza, sia ideologico. Cosa fa? Modifica le leggi, come ci ha spiegato bene Nelson Millatuero, o comunque le interpreta a proprio vantaggio, no? Delocalizza, ipoteca queste concessioni di salmone, di modo che lì sul territorio ne risultano poche, di modo che possono fare un po' quello che vogliono. Quindi c'è una delocalizzazione ancora una volta che sembra non avere effetti, ma in realtà si regge proprio sul fatto, cioè sullo sfruttamento ben materiale dei territori. Quindi si fa a spese di un territorio questa delocalizzazione, e dall'altra parte la segregazione della comunità locale, no? Perché questi impianti altamente automatizzati richiedono poca manodopera, quindi insomma anche lì non c'è assolutamente uno sviluppo condiviso, orizzontale, diciamo, per la comunità, ma questo tipo di megaprogetti chiede una manodopera altamente specializzata, poca e altamente specializzata, che spesso viene magari da zone diverse da quelle in cui si estrae valore, no? Questa è una strategia ricorrente, l'abbiamo già osservata altrove nelle altre puntate, ma la osserveremo ancora in Brasile, no? Per quanto riguarda l'estrattivismo dei minerali di ferro, anche lì c'è poca manodopera altamente specializzata che ha proprio l'obiettivo di segregare la comunità locale e di contrapporre dei modi di vita differenti, e dimostrare il capitalismo fossile estrattivista come l'unico possibile, come l'unico vincente. E quindi ecco, è importante secondo me sottolineare le continuità che ci sono, l'abbiamo già detto ma ripetiamolo, ancora, che ci sono in tutti questi modelli estrattivi. E che, diciamo, l'ultima cosa, quando si parlava dei salmoni e si parlava dell'altissima automazione di tutte queste basi, di tutto questo sistema, pensavo a quello che i trattati ufficiali, anche della COP30, anche dei discorsi che si sono tenuti a Belém, ecco, il modello della COP cosa dice? Dice i paesi sviluppati devono cercare di ridurre le emissioni, bla bla bla, e aiuteranno i paesi cosiddetti in via di sviluppo a stare dentro le agende per il clima, no? E come lo faranno? Lo faranno fornendo loro tecnologie, software. Ecco, a parte l'impianto subordinante e paternalista, cioè se noi questo discorso lo leggiamo dentro queste applicazioni pratiche, capiamo appunto che questo discorso non fa altro che legittimare quello che di fatto è uno sfruttamento, che non fa di sicuro non va nella direzione di un mitigamento dell'impatto delle attività umane sul clima, e di sicuro non va nella direzione dell'autodeterminazione, dell'autonomia delle comunità che a Belém, in occasione del controvertice, invece hanno rivendicato come la soluzione alla crisi socio-ambientale esistesse già, ed erano loro, le loro pratiche, in aperto contrasto con questi tipi di modelli.
0: Va bene, grazie Cla, come sempre, veramente. Io, se siete d'accordo, mandiamo una traccia, così, anche perché è da un po' che effettivamente parliamo, per i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici. Tra l'altro, una traccia che ci arriva proprio dalla Patagonia cilena, è la compagna che abbiamo avuto il piacere di conoscere, del Mar del Mab, che fa parte di un gruppo rock femminile che si chiama Utero Lunatico. Questa
3: grande
0: è, sì, questa è Odio il Sistema.

0: Se odio il sistema, puto sistema. Queste erano le Utero Lunatico, un gruppo rock femminile che viene proprio dal Cile, dalla Patagonia, un luogo di cui stiamo parlando questa mattina. Questa è sempre Onda Rossa 87.9, già sapete, mercoledì 13 maggio, siamo in studio con Ecologia Politica, al telefono Claudia T e questa è Fernuta Zezzinella. Senti, mandaci sta supercazzola.
1: Va bene, allora, sì, supercazzo è perché in realtà a me, sentendo le compagne parlare, mi venivano in mente, non so perché, in continuazione queste immagini che ho visto di recente di alcuni villaggi nel sud del Libano, completamente distrutti, che poi ricordano molto le immagini che continuano ad arrivarci da Gaza. E perché mi viene in mente? Perché cambia il contesto, però alla fine, dal Cile all'America Latina, al Sudan, il Congo, alla Palestina e il Libano e oltre, il meccanismo è sempre lo stesso. Cioè, cosa fa il sistema estrattivista? Va ad attaccare le condizioni materiali di vita in diversi modi, ma il primo di tutti è sicuramente il furto della terra, un furto della terra che è sia violento ma sia anche subdolo economico, quindi appunto privatizzazioni, concessioni, la subordinazione delle istituzioni governative locali, che la conosciamo bene, è alla fine la nuova faccia del colonialismo, che sicuramente non si è fermato, ma anzi in questa fase è ancora più potente e semplicemente va a sostituire il potere che prima era potere governativo al potere politico, anche perché poi le istituzioni governative sovranazionali, insomma, lo vediamo che in questo momento arrancano particolarmente. E mi veniva in mente anche un documentario che ho visto di recente a Porta di Massa con le compagne di Ecologia Politica Napoli, che salutiamo, che si chiama The Cost of Growth, il costo della crescita, e si chiede a chi appartiene l'economia e perché viviamo nell'ombra del mondo in cui potremmo effettivamente vivere. E quindi appunto gira attorno a questa domanda e prova a darsi delle risposte ascoltando attiviste che vengono da diverse parti dell'Europa e del mondo e si dà questa risposta, diciamo, come punto di partenza, cioè che questo sistema ha bisogno di una crescita illimitata per continuare a esistere. È come stare su un aereo che per continuare a stare in aria e non precipitare deve andare sempre sempre più veloce. Ovviamente questa crescita illimitata va supportata con il costo di qualcosa, in questo caso vite umane e la salute della terra. E come funziona quindi? Insomma, c'è un centro che è l'aereo che deve stare in aria, deve continuare a volare sempre più veloce, e poi c'è un esterno, un margine dove effettivamente vengono scaricate da una parte tutte le esteriorità negative, ma dall'altra viene poi ricavata la materia prima per permettere questa crescita illimitata. E ovviamente in un meccanismo del genere è chiaro che se da una parte c'è crescita illimitata, dall'altra parte c'è impoverimento, e qui mi rivengono in mente le parole delle attiviste che abbiamo conosciuto, che dicono: noi non siamo poveri, noi siamo impoveriti, e c'è un'enorme differenza. Rimette al centro il fatto che non è una condizione che casca dal cielo, succede che c'è chi è ricco e c'è chi è povero, no, succede che c'è chi sta bene, anzi benissimo, e lo fa a spese di chi per conseguenza deve stare malissimo. E questo è un po' un meccanismo generale che appunto attraversa tutto il mondo, ma che se vediamo ben da vicino arriva anche a fin dentro casa nostra. E come si articola, diciamo, sul piano dialettico, vogliamo chiamarlo? C'è un meccanismo politico che è quello che fa alternare, diciamo, fasi di liberismo e anche di, insomma, una relativa quasi pace sociale, chiamiamola, diritti sociali che vengono conquistati. E che poi ovviamente per il contrappeso, per poter continuare però a estrarre, per non poter lasciare che le cose vadano troppo bene, si alterna a fasi invece di autoritarismo. E ovviamente lo sappiamo bene, ci stiamo addentrando in una nuova fase di un nuovo fascismo, chiamiamolo, che sviluppa tramite tutte le forme che in realtà già conosciamo, abbiamo già visto e che riusciamo anche a leggere abbastanza bene. C'è una stretta sulle libertà personali, c'è uno sfruttamento che avanza e che si basa tra l'altro

0: sull'attacco alle donne, le libere soggettività e chiaramente a tutte le persone razzializzate, sia in termini appunto di colonialismo ma anche in termini di violenza interna, no? Parliamo per esempio dei centri per il rimpatrio, che sono dei luoghi che diciamo conosciamo bene per cronaca nera e che stanno per diventare, per via di un nuovo decreto sull'immigrazione che è in via di discussione, stanno per diventare ancora più oscuri e sinistri. Ora, niente di nuovo abbiamo detto, però nuova deve essere invece la soluzione. E qui mi viene in mente, ci viene in aiuto il pensiero ecofemminista che parte appunto proprio dalle compagne dell'America Latina e che ci dicono, ed insomma questa formula è anche molto chiara, buon vivir e vivir bien, cioè nel senso vogliamo una vita bella, vogliamo poter vivere bene. E perché secondo noi è centrale questo concetto? Perché il pensiero ecofemminista in questo contesto non si limita a diagnosticare il problema, ma in questa maniera propone delle soluzioni, e propone delle soluzioni che chiaramente vengono dal fuori, perché vengono proprio da quella parte di mondo che è al di fuori del meccanismo estrattivista, che non, diciamo, entra, non agisce in queste dinamiche e che viene effettivamente soltanto depredata, soltanto sfruttata. E quindi niente, sono andata già abbastanza lunga, quindi lo concludo qui con una domanda che probabilmente insomma a cui potremmo trovare una risposta proprio andando avanti, continuando ad ascoltare le voci delle nostre sorelle in giro per il mondo. La domanda è: come continuare a resistere, come non farsi schiacciare da questa morsa di repressione, di alienazione, di violenza che si sta abbattendo sul nostro presente, come riuscire a conservare la nostra vita effettivamente, scoprendo però nuovi modi di vivere. Punto.
1: E come sempre ecologia politica mette i punti in tutti i sensi, veramente. Cla, tu come ti senti? Ci sei ancora? Sei svenuta?
2: Sì.
1: Sì, noi è sempre così, va bene, ecologia politica mette il punto, per me può anche andare bene così, anzi cioè, se siete d'accordo metterei quella che magari un giorno potrebbe diventare la nostra futura sigla di questa trasmissione, approfondimento che avviene ogni mercoledì sì o mercoledì no.
3: Forza Napoli
1: sempre.
2: Io direi solo una cosa. Vai, che certo. quello che noi pensiamo che debba succedere chissà quando nel mondo, in realtà c'è già. E solo il capitalismo e la temporalità che impone ci fanno credere che tutto sia magico, che tutto sia, non possa che andare così, mentre invece, come diceva Ecopol, c'è il margine, ci sono tanti mondi possibili dentro questo mondo. Noi raccontando queste storie li facciamo vivere, ma penso che dobbiamo anche farci ispirare da queste lotte, capire come farle vivere nel nord globale, che comunque rimane il centro da cui partono i tanti fili dell'estrattivismo, le tante catene che incatenano persone, ecosistemi, e forse proprio dal nord globale noi possiamo cominciare, come dire, a reciderle. Direi così.
1: Assolutamente. È Fernuta Zizzinella. Grazie come sempre a Ecologia Politica che viene qua in studio e ci rende queste mattinate sempre più semplici, e Forza Napoli. Grazie a Claudia Tico come sempre che dall'Abruzzo con furore ci porta una ventata d'aria fresca e qualche riflessione in più. È Fernuta Zizzinella, è Fernuta veramente questa volta. Lo spazio redazionale comunque su Radio Onda Rossa continua, quindi rimanete sintonizzati e sintonizzate. Potete trovare questa trasmissione a breve sul sito www.ondarossa.info. Ci lasciamo con una traccia che viene direttamente dal Brasile, rap das armas, che normalmente viene utilizzata dal popolo italiano come una canzone di festa, sì che bello, ma in realtà che ci parla di lotta, che ci parla del fatto che la polizia è nelle favelas, nei quartieri popolari, non può entrare, perché se no, altrimenti la risposta è solo una, rap das armas. Grazie ancora ragazze, ci sentiamo presto, e sicuramente non il prossimo mercoledì, quello dopo, con un altro approfondimento. Internazionale la lotta e internazionale la speranza. Internazionalizzare la speranza, quanto è difficile a dirlo.
2: Internazionalizzamos la speranza, internazionalizzamos la luce.
1: Bora, vamo.

0: Sandeje, Leger in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire dibattito e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

Lascio la tensione sotto le lenzuola. Forse mi serve ancora una mezz'ora. Non funziona mai questo ascensore. Scendo fino in fondo nel palazzo, accendo il mio motore. Parto leggero su questo stradone, mentre spengo un altro mozzicone.

0: Come the guest, legal in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilam Azadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: faccia.
1: Vai.
2: Pronto? No, oggi sto accelerando. Non so mai come ti fai.
3: Ci siamo. Aspetta.

0: come the guest, Jigger in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilam Azadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: Sonderge, Leger in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio.

0: Come the guest, Leger in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: Alice? Non so chi sia Alberto o comunque... Eh? No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia alla porta.
1: Sono entrati.
0: Sono entrati. Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
1: Ecco, stiamo strappando il microfono. Ci abbiamo le mani in alto. Il microfono è un posto rimandato.

0: amici ascoltatori, stanno sfondando a Radio Gap.
1: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma. Non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla. Stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla. Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
0: Eccoli, sono entrati.
1: Sono entrati
0: i poliziotti in radio.
1: Manganello
0: e Casco ci sono morta.
1: In questo momento fanno
0: la repressione in diretta su Radio Gap.
1: Sentiamo.
0: Quattro celerini dentro, cinque.
1: Sentiamo cosa stanno dicendo.
0: Siamo in diretta radio. Attenzione, non chiudete questo microfono.
2: Siete in ascolto di Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
3: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
4: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Nabio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.
5: This is Blues Power.